0: Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
2: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare a voce dove essere posto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire a Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Tra le principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Green. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
14: Sono le 3:03.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
15: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
16: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
15: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
16: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
15: Lo sport è il tennis, Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile, Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
16: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
17: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
18: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
19: Network.
0: Passa parola.

Brondo. Brondo. Stiva l'armichi destra, burti. C'ho un raffreddore che mi prende qua. Qua. Qua sopra la capoccia. Che... quelli bianchi non lo pigliano mai. E oggi chi ha padre una refola di vento. Chi destra morta. Qui vicino a Ricci. Sto morendo. Dottore.

I pauri c'ho una faringite. Ma quando cazzo scoprono e ditono questo raffreddore? Non dove

se non fosse per questa musica che mi sollazza, ma fossi già cagato cazzo. Dottore. Mambro Carmen, c'ho un polmone che in ebollizione. Che man. Dottor, mi sente lei o no? Sì. Sono io, Alfonso. Non riesco neanche a farlo, Alfonso, perché quando dico si mi esce lo sternuto, io non sarà confortata da mia moglie. Siamo una littorina, va avanti e dietro con sti cline. Dunque, vi stavo dicendo, dottore, qua scoprono tutto, ma una pillola per raffreddore, già un momento. Si è asciuto. Dottore, come dicevo, c'ho 39,4. A parte il 4 che non mi interessa, ma il 39 io sono grave. Dottor, quasi non si fa qualcosa. E mangia tutta in tasca dura, perché assorbe tutto il raffreddore, dottore. E non mi sta a sentire lei, è filo bianco.

0: acqua. Alma, la faccio più. Studa radio. Buonasera, dottore. Ci chiamiamo domani. Ah, non è uscito adesso.
1: Una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Sipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
2: Sono solo canzonette.
1: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di...

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

Ciò detto agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sangue.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo, I Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà di Gennaro.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di Woking, la McLaren W1. Erede delle leggendarie F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di

0: Ehi, dormiglione, sono le 7 e tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend,

0: Specchio, specchio delle mie brame, dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: Regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer.
2: L'orchestra.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.
3: Che tu pensi a me.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
5: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 chilometri, poco meno di 2 ore per tratta, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino e per il museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sì, sì, sì.

Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome, la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

ritorno. L'alma di chi ha sbagliato. L'alma di chi è battuto.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura "benvenuta nella nostra famiglia" ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Fatti Bravo, Pensiero Stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane,
0: da un illustre ricordo di Jerry Dauria.
2: Di Jerry Dauria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 15 settembre 2026, è il 258esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.50 e tramonta alle 19.20. I santi del giorno sono San Baldo, San Nicomede di Roma e Beata Vergine Maria Addolorata. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 settembre del 1830 in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. Nel 1971, a bordo di un vecchio peschereccio, un manipolo di quattro acerrimi ambientalisti e pacifisti salpa da Vancouver e fa rotta verso l'isola di Amchicta in Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo americano. Quel tentativo sancisce la nascita di Greenpeace. Nel 1993 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi, davanti al portone di casa sua. E nel 2008 il fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, dà inizio alla più grande bancarotta mondiale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 settembre del 2000 la cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi Giochi Olimpici di Sydney, quelli che aprono il terzo millennio. E nel 2002 la nazionale italiana di pallavolo femminile, allenata da Marco Bonitta, batte in finale gli Stati Uniti per 3-2, conquistando il primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 settembre del 1998 i Gemelli Diversi e Jenny B incidono Un Attimo Ancora. Nel 2000 Laura Pausini pubblica il disco Tra te e il mare. E nel 2004 Zucchero vince il Festival Bar con Il Grande Babumba. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Pippo Fava, nato il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide. Cronista di libertà, intellettuale allergico ad ogni forma di ingiustizia. Cittadino in lotta contro il potere mafioso. Fu ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio 1984. E ricordiamo Fausto Coppi, nato a Castellania il 15 settembre 1919, scomparso a Tortona il 2 gennaio 1960. Ciclista su strada, fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi. Compie oggi 60 anni Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico controverso e irriverente. Spegne 54 candeline Gianmarco Pozzecco, ex CT della Nazionale Italiana di Basket ed ex cestista. Spegne 42 candeline il principe Harry, duca di Sussex, secondogenito di Lady Diana e re Carlo d'Inghilterra. E buon compleanno anche a Cristina Chiabotto, la conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 settembre 2006 di Oriana Fallaci, considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Nel 2023 ci lasciava invece Fernando Botero, il numero uno degli artisti sudamericani contemporanei. E il proverbio del giorno è: chi davvero aiutar vuole, abbia fatti, non parole.

0: leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos, A che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS

0: Ehi, hey, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro, sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti.

0: l'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.
1: Voglio parlare di questo mio momento, mentre il sole non ha più riflessi.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare a voce dove essere posto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire a Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generale dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Tra le principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Moemo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi, martedì 15 settembre 2026, è il 258esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.50 e tramonta alle 19.20. I santi del giorno sono San Baldo, San Nicomede di Roma e Beata Vergine Maria Addolorata. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 settembre del 1830 in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. Nel 1971, a bordo di un vecchio peschereccio, un manipolo di 4 acerrimi ambientalisti e pacifisti salpa da Vancouver e fa rotta verso l'isola di Amchicta in Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo americano. Quel tentativo sancisce la nascita di Greenpeace. Nel 1993 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi, davanti al portone di casa sua. E nel 2008 il fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, dà inizio alla più grande bancarotta mondiale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 settembre del 2000 la cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi Giochi Olimpici di Sydney, quelli che aprono il terzo millennio. E nel 2002 la nazionale italiana di pallavolo femminile, allenata da Marco Bonitta, batte in finale gli Stati Uniti per 3-2, conquistando il primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 settembre del 1998 i Gemelli Diversi e Jenny B incidono Un Attimo Ancora. Nel 2000 Laura Pausini pubblica il disco Tra te e il mare. E nel 2004 Zucchero vince il Festival Bar con Il Grande Babumba. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Pippo Fava, nato il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide. Cronista di libertà, intellettuale allergico ad ogni forma di ingiustizia, cittadino in lotta contro il potere mafioso. Fu ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio 1984. E ricordiamo Fausto Coppi, nato a Castellania il 15 settembre 1919, scomparso a Tortona il 2 gennaio 1960. Ciclista su strada, fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi. Compie oggi 60 anni Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico controverso e irriverente. Spegne 54 candeline Gianmarco Pozzecco, ex CT della Nazionale Italiana di Basket ed ex cestista. Spegne 42 candeline il principe Harry, duca di Sussex, secondogenito di Lady Diana e re Carlo d'Inghilterra. E buon compleanno anche a Cristina Chiabotto, la conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 settembre 2006 di Oriana Fallaci, considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Nel 2023 ci lasciava invece Fernando Botero, il numero uno degli artisti sudamericani contemporanei. E il proverbio del giorno è: chi davvero aiutar vuole, abbia fatti, non parole.

Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare. Ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078. www.mns.it.
1: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro, sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore. RCS Network ti invita al cinema per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta! Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 7.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12:30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: dolci emozioni in musica, dolci melodie italiane.
1: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro, sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RCS Network. The Radio Station.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro.

0: Spot Time.
1: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078. www.mns.it.
2: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.
3: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.

dentro. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: le più coinvolgenti, le più belle.
1: Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
0: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 15 settembre 2026, è il 258esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.50 e tramonta alle 19.20. I santi del giorno sono San Baldo, San Nicomede di Roma e Beata Vergine Maria Addolorata. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 settembre del 1830 in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. Nel 1971, a bordo di un vecchio peschereccio, un manipolo di quattro acerrimi ambientalisti e pacifisti salpa da Vancouver e fa rotta verso l'isola di Inchicta in Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo americano. Quel tentativo sancisce la nascita di Greenpeace. Nel 1993 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi, davanti al portone di casa sua. E nel 2008 il fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, dà inizio alla più grande bancarotta mondiale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 settembre del 2000 la cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi Giochi Olimpici di Sydney, quelli che aprono il terzo millennio. E nel 2002 la nazionale italiana di pallavolo femminile, allenata da Marco Bonitta, batte in finale gli Stati Uniti per 3-2, conquistando il primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 settembre del 1998 i Gemelli Diversi e Jenny B incidono Un Attimo Ancora. Nel 2000 Laura Pausini pubblica il disco Tra te e il mare. E nel 2004 Zucchero vince il Festival Bar con Il Grande Babumba. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Pippo Fava, nato il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide. Cronista di libertà, intellettuale allergico ad ogni forma di ingiustizia, cittadino in lotta contro il potere mafioso. Fu ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio 1984. E ricordiamo Fausto Coppi, nato a Castellania il 15 settembre 1919, scomparso a Tortona il 2 gennaio 1960. Ciclista su strada, fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi. Compie oggi 60 anni Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico controverso e irriverente. Spegne 54 candeline Gianmarco Pozzecco, ex CT della Nazionale Italiana di Basket ed ex cestista. Spegne 42 candeline il principe Harry, duca di Sussex, secondogenito di Lady Diana e re Carlo d'Inghilterra. E buon compleanno anche a Cristina Chiabotto, la conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 settembre 2006 di Oriana Fallaci, considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Nel 2023 ci lasciava invece Fernando Botero, il numero uno degli artisti sudamericani contemporanei. E il proverbio del giorno è: chi davvero aiutar vuole, abbia fatti, non parole.
2: RCS Network. Carattere italiano.
3: RCS Network. Stile e classe tipici italiani.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre

0: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
1: Su RCS Network, solo grandi,
0: solo emozioni italiane.

0: lasciarti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: indimenticabili paroliere, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

0: Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RCS Network, tutto il gusto della musica italiana.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 8:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, lo ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Meloni intanto riceve oggi il presidente del Consiglio europeo Costa.
2: Resta alta nel Golfo con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e ha convocato l'incaricato d'affari austriaco per protestare contro la mancata concessione dei visti agli iraniani. Washington ha replicato secca, Eslami oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare.
3: Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma d'aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana a Roma. È accaduto intorno alle 18:30 di ieri. La donna ha raccontato di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto la macchia di sangue. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
2: Sarà il Campidoglio ancora una volta a fare da cornice all'ultimo atto. Oggi alle 12:30 nella sala della Promoteca lo Stato renderà l'ultimo omaggio a Emma Bonino. Ai funerali in forma laica prenderanno parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa.
3: L'AFA sembra essersi davvero arresa. All'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute certifica il KO della canicola che in questi mesi ha stretto l'Italia in una morsa costante, trasformando l'estate 2026 nella più calda mai registrata nel nostro paese dal 1950. Il sistema di sorveglianza che monitora 27 capoluoghi indica bollino verde da nord a sud per altri 3 giorni, rischio 0 per la salute sia oggi che domani, nessuna città bollino rosso o arancione.
2: Il calcio, la quarta giornata del campionato di Serie A terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni di Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
6: RCS Network, tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
5: RCS Network, più stile, più ritmo, più

0: tu paras.
1: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
2: Allora, signori, forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. C'ho le linee libere, 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante, 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Ascoltatori di Radio Camaldo Listerio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo Listerio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
1: Io sono di Cava dei Tireni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
1: 27/12/71.
0: 27/12/61.
1: 71.
0: 71, scusami.
1: No, figurati.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferente.
1: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Tonino chi era? Il tuo ex?
1: Sì.
0: Antonio si chiamava.
1: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
1: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
1: Te lo posso dire il nome?
0: No, no, non voglio
1: dire. Dove è la provincia?
0: Provincia di Salerno.
1: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
1: Sì, sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
1: Sì.
0: È successo nel tuo passato?
1: Sì, sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo
1: sì.
0: sai?
1: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
1: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
1: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo?
1: C'è una bambina di
0: 12 anni. Non ti sento più.
1: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa.
1: Oh.
0: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
1: Possiamo parlare fuori dalla radio?
0: Prego?
1: Fuori dalla radio?
0: In privato? No, sì. Tu mi hai spiegato una cosa. Ma perché hai fatto, figlia mia? Tu hai passato peggio in una zoccola. Ma perché hai fatto st'amore? Tu sei stata con uomini sposati. Tu hai avuto il manganiello dentro di te. Il manganiello umano, capisci quello che... Ma perché ti hai fatto fottere in questo modo? Ma perché? Tu sei una brava ragazza, ma per quale motivo hai fatto amore con quest'uomo sposato che ti hanno fatto servizio a te, figlia mia? Ma facciamo come un fatti che li montano superiore, un fatti lì pelle. Ma perché? Non ti potevi ribellare, non li potevi denunciare a questi. Tu lo sai che li potevi denunciare a questi bastardi. Questi ti hanno portato nella macchina con loro e ti hanno portato in coppa a sto posto di mare, sta scogliera, e ti hanno fatto servizio. Ma ti rendi conto che tu sei una donna? Ma ti rendi conto? Perché l'hai fatta? Ti senti soddisfatta di aver fatto una cosa del genere?
1: No.
0: Ti mettere scurn? Ti mettere scurn? A faccia tua ti mettere scurn? I corni non si fanno! Sto povero uomo che tu tieni innanzi, Tonino, perciò ti ha lasciato, che era l'ex tuo compagno, ti ha abbandonata, perché tu ci hai fatto i corni! Sei stato proprio pecci in la zoccola! Ma perché non ti metti cagami in tua secchia? Ti vuoi correggere o non ti vuoi correggere? Tu ti devi correggere! Tu ti devi correggere, tu sei una donna, va rispettata la tua essenza femminile, ma ti rendi conto di quelle che hai fatto tu? Ecco qua, sono cattivo io, sono cattivo, sono cattivo. Ma attaccato telefono in faccia, ma attaccato telefono in faccia. Io non lo so, io non lo so. Che stanno pigliata? Hanno portato in coppa a scogliere due uomini sposati e hanno fatto quelle che hanno fatto. E io sto mettendo in coppa via giusto perché essa faceva amore con un certo Tonino. Sto Tonino è venuto a sapere che s'hanno fatto un servizio, ha pigliato e abbandonato. E tenne pure una figlia da questi due cornuti disgraziati che hanno fatto quella atrocità. Questa è una violentazione carnale. Perché non ha denunciata? Ma i forze dell'ordine che ci stanno a fare? Tu dovevi denunciarla, allora ti ha fatto piacere pure a te, un manganiello napolitano o salernitano, un manganiello salernitano ti ha fatto piacere pure a te, ti mettere scuola nella faccia tua, tu li dovevi denunciare se eri una vera donna.
2: Dopo questa telefonata ricordatevi amici il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro Dauria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me 899 48 46 10.
0: Prossima telefonata, pronto?
3: Sono sempre io, Marilena, sono io quella di prima.
0: Chi sei, scusa?
3: Marilena, quella che stava al telefono ora.
0: Sì, ma da dove chiami?
3: Da Secondigliano.
0: Allora, quanto sei nata?
3: 27-6-77.
0: Allora, sto aprendo le carte. Chi c'è vicino a te?
3: No, ci sta una mia cognata.
0: Salvatore, chi è? Il tuo ragazzo?
3: Sì, mio ex ragazzo.
0: Ma perché ti sei lasciata?
3: No, l'ho lasciato io perché dopo tanti anni non provavo più quello che provavo prima.
0: Hai fatto bene. Cioè, ti devo dire, se non provi, sei stata almeno una femmina. Una femmina. Ha detto, senti, Salvatore, io non provo più niente con te, finiamola. Sei stata una femmina.
3: No, ma è stata una cosa proprio, cioè io ho sempre rispetto per lui, però...
0: No, figlia mia, tu non vuoi bene più a questo.
3: Tu cosa, più o meno, cosa vedi tu, più o meno?
0: No, io vedo che tu è come se ripudiassi su Salvatore. Non lo ami più a livello sessuale.
3: Ah, sì, sì, è così. No, perché poi ho pensato che comunque si è...
0: No, figlia mia, non dici mai stronzato.
3: No, io ti sto dicendo la verità, vuole stronzare, sto dicendo quello che pensi tu.
0: Ti sto dicendo, a livello sessuale.
3: Gennaro, vedi qualcosa nel mio futuro a livello...
0: Sì, un altro uomo.
3: Un altro uomo?
0: Sì.
3: Quando? Presto o lontano?
0: No, e questo non lo posso identificare subito. Comunque, io vedo che tu su Salvatore non lo ami più.
3: Sì, allora è proprio finita. Che poi sai che cosa è dopo tanti, ma tanti anni, capito?
0: Sì.
3: Non è che...
0: Ma perché non la... cioè perché?
3: Niente, perché un giorno, cioè no un giorno, già comunque stava sotto da parecchio, no?
0: Ah.
3: Mi sono accorta che non provavo più quello che provavo prima.
0: Ma lui
3: praticamente mi sentivo spenta.
0: Fa abuso,
3: capito?
0: Anche di spinelli?
3: No. Non è questo il fatto.
0: Ma io vedo un altro uomo per te. Tu ami, dimmi la verità, però essere femmina, non essere come
3: sì,
0: non essere come a che la cava.
3: No, non ti preoccupare, ho sentito.
0: Toglici una cosa.
3: Dimmi.
0: Tu ho visto qua sulle mie carte.
3: Dimmi.
0: Che tu ami molto, per esempio, le persone, a primo impatto che le vedi, le ami tanto.
3: No, sì, sono una persona molto espansiva, subito.
0: Tu nella tua mente c'è un altro uomo.
3: Un altro uomo?
0: Sì. Lascio perdere a Salvatore perché tu non lo vuoi.
3: Guarda, ti posso dire una cosa.
0: Tu lo vuoi bene, però non lo ami.
3: Sì, bravo, però il fatto di stare un altro uomo, no, te lo posso assicurare io.
0: Allora, non mi hai
3: capito. Magari in futuro, allora, ma
0: posso,
3: non che io.
0: Posso ripetere quello che ho detto?
3: Sì.
0: Allora, i testimoni sono dati ascoltatori. Ho detto,
3: dimmi.
0: Nella tua mente, tu pensi un'altra persona. Cioè, a te, per esempio, quando vai a fare spesa, no?
3: Sì, sì.
0: Oppure scendi giù e vira un guaglione, dici ma nonno, ma quanto è bello che lo guaglione, tu mangi con l'occhio. Però un Salvatore non razzava.
3: In che senso?
0: Che sessualmente.
3: Ah.
0: Oh, mi sto sbagliando.
3: Sì, ma lo so, ma se non
0: per te ci sarà un altro uomo.
3: Non si sa se è presto o lontano.
0: Tesoro, non è molto lontano.
3: Però quello che voglio dire io, no? Cioè, tu non è che lo vedi che io già lo sto pensando. Tu dici in generale.
0: No, io non dico in generale. Io dico che tu...
3: In questo momento un'altra persona è in mente.
0: Non hai capito. Ho detto, dopo che la storia è terminata con il tuo ex, per te ci sarà un altro uomo.
3: Ah beh, questo penso che è normale, perché comunque...
0: Scusami, Antonio chi è?
3: Antonio?
0: Sì.
3: No, no, no, non conosco nessuno.
0: E allora è probabile che si chiama Antonio.
3: No, perché, comunque non perché... conosco nessuno Antonio.
0: Lo so, ho detto è probabile che si chiamerà Antonio. Sì. Raffaele chi è Lello?
3: No, Lello era, cioè, è il fratello del mio ragazzo.
0: Infatti, infatti.
3: Perché? Come mai?
0: No, mi escono i nomi e io te li dico.
3: E le amiche, li vedi le amiche?
0: Certo, Maria, chi è?
3: No, Maria no,
0: è Marianna, sono... Marianna, una cosa del genere.
3: No, cugino,
0: mi esce un
3: cugino.
0: Doppio nome, tipo Maria Arca, Marianna, Maria Rosaria, mi esce un doppio nome. Però, tesoro, tu ce la farai. Tu andrai avanti e sarai felice.
3: Va bene.
0: Un bacio a Secondigliano, so che state attraversando un periodo felice.
3: Brutto periodo.
0: Mannaggia la miseria. Speriamo.
3: Comunque il fatto di quella ragazza di prima, comunque se non.
0: No, a me dispiace. No, no, tu non hai capito niente. A me mi dispiace, perché io non vorrei, appunto, deprezzare, però almeno che lei, cioè sei una persona, tipo con Matti, venne pigliata a due uomini e ci viene a fare un giro con lui.
3: Sì,
0: e ti portiamo
3: non
0: coppa a scogliere.
3: Ma io non ci andavo proprio.
0: No, ma scusa, ma lasciamo stare che tu non ci andavi. Ma Roppi gli va a denunciò.
3: Come? Sì, è normale.
0: Auguri, ciao.
3: Ciao, ciao Gennaro.
0: Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
4: Pronto?
5: Sono sempre io.
4: Allora,
5: Gennaro.
4: Sì. Allora, come vi chiamate voi? Scusatemi un attimo.
5: Anna.
4: Allora,
5: Anna
4: io...
5: D'Auria, forse il tuo cognome.
4: Non dite cognomi, signora, non dite cognomi. Allora, ascoltatemi un attimo. Allora, signora, Domenico e suo marito abbiamo visto.
5: Sì.
4: Allora, io quello che vedo qua sulle carte è che ci sono persone che parlano sempre su di voi, parlano la famiglia di suo marito, purtroppo. La famiglia, e voi lo sapete, ma pure la vostra un pochettino, io devo essere onesto, signora, perché vedono le forze contrarie, allora parlo. Poi vedo che il guadagno è pochissimo, signora.
5: Sì, ma io sto lavorando anche io,
4: lo so.
5: E non andiamo avanti.
4: Lo so, a me
5: perché
4: mi esce.
5: L'euro comunque ci ha portato dei problemi, e due stipendi
4: sì.
5: Sono minimi.
4: Non ce la fate,
5: andiamo
4: infatti.
5: Andiamo giusto, Gennà, non abbiamo sfizi in più.
4: Certo, perché mi esce proprio chiaro. Signora, ditemi una cosa, da quanto tempo siete sposati? Un 4 o 5 anni?
5: Sì, 5 anni a ottobre.
4: Signora, io vi do delle belle notizie perché voi migliorerete tantissimo, voi e vostro marito.
5: Grazie.
4: Signora, ditemi una cosa, attualmente, a parte i soldi che sono pochi, ma vedo anche una persona che non è stata tanto bene. Questa chi è? È una vostra figlia?
5: Sì, ho una bambina piccola.
4: Ha avuto una forte febbre, signora?
5: Sì.
4: E infatti vedo sensi di vomito, febbre, dolori allo stomaco.
5: Ma le ho avute anche io, ho avuto il virus per 10 giorni.
4: Mi dispiace, signora, perché vedevo persone che non stanno bene. Però ci sono delle belle notizie, le cose si riprenderanno, ringraziando a Dio, e le vostre situazioni andranno a migliorare, signora.
5: Grazie.
4: A migliorare. Domenico... Matrimonio, signora,
5: matrimonio.
4: Signora, il matrimonio andrà avanti. Signora, però voi dovete prendere le redini della vostra vita in mano. Cioè, non potete sempre fare gna gna gna gna, piangere, signora, perché voi più parlate e più peggiorate le cose. Che voglio dire? Voglio dire che voi, vostro marito, si deve far rispettare, sta vicino a voi vostro marito?
5: Sì.
4: Passatemelo un attimo.
6: Pronto?
4: È pronto, buongiorno a voi.
6: Buongiorno.
4: Signor Domenico, voi vi dovete far rispettare un po' di più dalla vostra famiglia.
6: Lo so, quindi...
4: Ma no, voi siete un uomo, non siete... È chiaro, voi siete un uomo, vi dovete far rispettare un pochettino, signor Domenico.
6: Va bene.
4: L'essenza d'uomo è questo. Cioè, l'essenza dell'uomo, voi volete bene a vostra moglie.
6: Minimo.
4: E la vita è vostra.
6: Lo so.
4: Non la possono pilotare le altre persone.
6: No, ma le
2: altre persone... No, e qua la stanno pilotando, signora Domenico, perché tengono sempre da chiacchierare. Ma cosa c'hanno da dire contro sua moglie?
6: È l'invidia.
2: È l'invidia, perciò lei da uomo li deve mettere apposta.
6: Ma io già ho fatto parecchio casino...
2: Allora, il casino lo lasciamo fare ai bambini. Voi siete un uomo, voi dovete parlare affermativamente. Andare da vostra mamma e dire: mamma, sorella mia bella, è meglio che facciate bravo, se non coppa a casa canna, ma venite più. Eh no. Questo vuol dire rispettare vostra moglie.
6: Ma quello c'è stato un periodo di tempo che non ci andavo e non ci sono andato.
2: Ma che tengono da dire? Scusatemi tanto.
6: Ma che ne so, boh, sono invidiosi, dicono di tutto. Che mia moglie fa la vita, c'ha la mano.
2: Ma quanto mai, che lei è una povera Gesù Cristo, fa la vita, la vita.
6: Mettitela in capo a loro.
2: Ma quanto mai, che lei è una povera Gesù Cristo, veramente vostra moglie, che Anna è brava come veramente. Guardate, voi non trovate più una moglie così buona. Perché,
6: lo so, io perciò la voglio bene.
2: Perché tutti possiamo sbagliare. Pensa in passato con homme, ma che purtroppo quando uno è troppo bravo possono anche succedere queste cose. Però vi devo dire la verità, vostra moglie da quando ha conosciuto voi non vi ha tradito mai con nessuno.
6: Ne ero sicuro.
2: No, e questo ve lo voglio dire. Anzi, vi voglio dire io una cosa a voi, pure voi avete avuto una brutta esperienza in passato. Sì. Però voi avete incuti corna che la femmina prima. In passato, io ci c'ho la verità.
6: Sì, quella di prima, sì.
2: L'hai da incuti corna, notte, mattina e giorno. Perché praticamente è successo. Quella perciò vi ha lasciato ed è finita la storia. Però quello che vi voglio dire, allora, voi a un lato ed ho sbagliato. Hanno avuto brutte esperienze, pure essa. Allora, i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Che in questa brutta esperienza che voi avete avuto, Dio ha voluto così, che mo vi unite sia voi che Anna. Però i genitori sanno l'uananz, spazio, bruciano solo ossigeno contro di voi. Ma non è possibile. Lei si deve fare un po' più rispettare, signor Andò, o se no facciamo solo parole.
6: Va bene.
2: Auguri.
6: Grazie, Gennaro.
2: Io da quanto tempo mi ascoltate?
6: Da sempre, da quando sono piccolo.
2: Allora io vi dedico questa bella canzone con la speranza che non fate più parole.
0: Ci forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
7: Sì, pronto.
2: Buongiorno.
7: Buongiorno.
2: Da dove ci chiama, signora?
7: Agropoli.
2: Ah, che bel paese. Complimenti, molto bello Agropoli,
7: sì,
2: allora, la data di nascita già me l'avete data, vediamo un pochettino. Allora, Sagittario voi siete?
7: Sì.
2: Allora, Sagittario, vediamo un pochettino. Avete a che fare con appunto tanta buona roba da mangiare voi, e anche da bere.
7: Abbastanza.
2: Avete un
7: anche
2: deposito?
7: Fondino.
2: Un deposito alimentare.
7: Sì, deposito alimentare.
2: Sì. Luigi chi è, signora?
7: Mio marito.
2: Ma lei non lo sopporta proprio per il carattere, eh?
7: Per il carattere è vero, non lo sopporta.
2: È una bravissima persona, suo marito.
7: È un grande uomo.
2: È un grande lavoratore e un grande uomo.
7: Sì.
2: Però, signora, la cosa più strana, c'è un carattere curioso.
7: Molto.
2: Per esempio sulle cose che vi posso dire, per esempio su le sciocchezze se la prende.
7: Sì, tanto.
2: Invece sulle cose serie.
7: Bravo, bravissimo.
2: Signora. Signora, è la verità, mi creda.
7: È la verità, confermo.
2: Salvatore chi è, signora?
7: Salvatore.
2: Sì, qualcuno
7: è
2: che
7: il nostro collaboratore.
2: È qualcuno che lavora, io stavo dicendo. Signora, poi questo Giuseppe o Giovanni, chi è che mi esce qui nella cartomanzia?
7: Giuseppe o Giovanni.
2: Sì. E no, vedo anche una persona che non c'è più, mi dispiace, condoglianze. Sì.
7: Non c'è più. Mi pare il mio cuore.
2: Lo so, signora, lo porterete per sempre.
7: Infatti.
4: Da quanto tempo è deceduto?
7: Un anno.
4: Ma come, un infarto ha avuto, signora?
7: Un infarto ha avuto.
4: Gennaro D'Auria vale o non vale?
7: No, Alessandro.
4: No, ho detto Gennaro D'Auria vale o non vale? Io mi chiamo Gennaro.
7: Sei un grande Gennaro.
4: Signora, ma non è che ve lo dico per chi voglia essere fatti complimenti.
7: No, allora io non ho la TV che prende lì da voi.
4: Sì.
7: Mi ha chiamato mia sorella che sta ad Ercolano.
4: Sì.
7: E mi ha detto chiama questo signore.
4: Grazie, grazie. Vi abbracciate vostra sorella.
7: Grazie.
4: Me l'abbracciate di cuore perché grazie. Veramente hanno finalmente Napoli ha capito, ma c'è voluto signor per far capire a Napoli. Ce n'è voluto.
7: Io sono un'emigrata che sta ad Agropoli, ho sposato un agropolese.
4: Signora, vi posso dire una cosa, state nel paradiso, perché io allora io amo Pestum, Agropoli, sì. Contursi Terme, sono zone, mi dovete credere signora.
7: E quando è che venite a casa mia?
4: Amore mio, io domenica vado a Contursi Terme, domenica.
7: E quando è che viene a casa?
4: Fra un... Ma come no, ci mancherebbe altro. Fra un paio, due o tre settimane vedo se posso fare una scappata
7: allora,
4: ad Agropoli.
7: Io in privato ti
4: io sapete ad Agropoli sapete dove vado spesso.
7: Dove
4: non si può fare la pubblicità, quella però ce ne sta una sola. Sì. Siccome io sono un amante di Donna Summer
7: sì.
4: E dei film anche dell'orrore, c'è ad Agropoli avete una bella cineteca.
7: È un grande amico mio e di mio marito, ce l'ha fatto da me.
4: Me lo salutate a lui e alla moglie che sta nel negozio.
7: Senz'altro.
4: Perché io so che lavorano tutte e due insieme.
7: Sì, lavorano tutte e due insieme.
4: La moglie è che abitano dietro al negozio, il lato di dietro.
7: Sì.
4: So anche dove abitano, vedete? Come, non vi dico bugie. Stanno venendo da Santa... come si chiama quella zona del mare là?
7: Che Santa Maria di Castellabate.
4: Sì, venendo da lassù per scendere Agropoli, stanno sulla destra.
7: Sì, e io sto un pochino a 50 metri su.
4: E allora se io parlo con questo della cineteca, sicuramente...
7: Mi accompagna a casa mia.
4: Sicuramente vi vengo a trovare e vi porto pure dei buoni confetti, perché tengo dei confetti belli pieni di cioccolato che sono la fine del mondo.
7: Sì.
4: Io esco pazzo per la cioccolata, poi la cosa che adoro di più, Marone, le lasagne. Voi parlate di alimenti, ma io sono stato su Colliano, provincia di Salerno.
7: E te la faccio io la lasagna.
4: Signora,
7: io.
4: C'è una pizzeria là sopra che tirò proprio un ruoto, come li chiamiamo noi, un ruoto, no? E
7: un
4: lasagne.
7: Ruoto. Sì.
4: Con la legna di quercia
7: e
4: che
7: i carciofi
4: brucia.
7: Arrostiti ti faccio
4: che cosa?
7: I carciofi arrostito.
4: Bello. Grazie signora, grazie. Non parliamo più di queste cose.
7: Vediamo. Io prezzemo.
4: Madonna mia. È una cosa saporita. Io quando allora io voglio mangiare poco ma bene, io l'ho detto. Purtroppo signora qua poveri noi napoletani
7: devo
4: perché purtroppo
7: il numero viene a mangiare a casa mia.
4: Un bacio, è gentilissima. Signora, vediamo un po'.
7: Voglio sapere un po'.
4: L'economia migliorerà.
7: Quando?
4: Migliorerà la vostra economia. Vedo dei buoni verso già signora all'inizio di giugno-luglio di quest'anno. Io non posso decifrare proprio il mese preciso, però posso dirvi una cosa che vedo dei miglioramenti e dei cambiamenti anche.
7: Sì, radicali.
4: Sì, sì, sì, come allora mi esce la carta gialla.
7: Sì.
4: Che vuol dire trionfo, vuol dire la carta più bella dello zodiaco.
7: Se no, mi devi dire una cosa.
4: Signora, cambierete attività.
7: Cambio attività.
4: Sì,
7: questo
4: perché
7: lo
4: siete
7: so.
4: Scocciate, scucciate e sfastriate.
7: Me lo so, di fare.
4: Signora, voi andrete a migliorare. Parola d'onore di Gennaro D'Auria. Voi andrete
7: Gennaro
4: a migliorare.
7: Gennaro D'Auria, ti vengo a trovare dove si trovi.
4: Ogni tanto pregate l'angelo appunto l'angelo
7: sempre.
4: Della fortuna Ciciput che è un angelo particolare, pregatelo. Io questo figuratevi che il gruppo Elio e le storie tese che ormai da molti anni su Radio DJ hanno fatto di carne e macelli con Gennaro D'Auria, però posso dire una cosa. Ecco, mi hanno dedicato questo meraviglioso disco e io sono molto devo dire la verità, sono contento perché Ciciput gira in tutto il mondo, l'angelo dei soldi, l'angelo della fortuna.
7: Indipendentemente dai soldi. Mi è successa una cosa in particolare.
4: Che cosa vi è capitato?
7: No, per mia figlia. Tengo la prima figlia mia grande.
4: Anna chi è, signora?
7: Anna?
4: Sì.
7: Mia cognata.
4: Allora, vediamo un pochettino. vostra cognata Anna. Datemi un attimo la data di vostra figlia, un attimo in privato, solo la data.
8: Allora,
4: dite.
8: Allora, il 21/3/90.
4: Sì. Va bene. Signora?
8: Sì.
4: Ok, ho passato di nuovo in diretta.
8: Sì.
4: Allora, è un po' sfortunatella questa qua, eh?
8: Sì.
4: Ma ha avuto una delusione, è caduto un po' in depressione, signora?
8: No, è una ragazzina, Gennaro.
4: Ma la vedo troppo, vedo un problema in questa persona.
8: C'è
4: la vedo
8: problema.
4: Molto lenta, signora.
8: C'è un problema.
4: Sì, ma deve operarsi, deve fare qualche
8: sì.
4: intervento?
8: Sì.
4: Signora, andrà benissimo.
8: Andrà benissimo.
4: Lo faccia fare, ho capito adesso.
8: Che
4: signora,
8: capito?
4: Signora, statemi a sentire. Quando ha avuto questa sfortuna, diciamo?
8: 2-3 anni fa. Allora,
4: è caduta, signora?
8: Non è caduta.
4: Come è stata la cosa? Spiegate un attimo, perché io vedo qua un intervento molto delicato, deve
8: molto
4: avere.
8: Molto delicato, sì.
4: È una parte molto delicata.
8: A schiena.
4: Lo so, signor, però vedete, tanti medici mi hanno detto non lo operiamo ancora perché può rimanere paralizzata.
8: Bravo.
4: Ma io pensavo che era pigliata una sciuliata, era caduta,
8: no,
4: insomma.
8: No, ha fatto lo sviluppo troppo in fretta.
4: Ah, perché ho visto che la vogliono operare.
8: La scoliosi aggravata tiene.
4: Signor, io ho visto questa operazione, di solito si fa quando uno cade, quando uno ha un incidente, e invece questa è una cosa proprio di natura.
8: È natura, sì.
4: Genna,
8: come va?
4: Signora, io vi dico, questa è un'operazione molto delicata,
8: sì,
4: i medici però
8: delicata.
4: Vi hanno assicurato che le cose
8: sì.
4: andavano bene.
8: Sì.
4: Ha detto, signor, non vi preoccupate,
8: e
4: signor, meglio dei medici nessuno lo può sapere.
8: È vero.
4: Io però le carte parlano di positività, sia nell'intervento,
8: sì.
4: ne farò uno o due, signora, però vedo che la mano del Signore, di Gesù Cristo, perché io sono molto cattolico,
8: sì. Sì,
4: viene prima Gesù Cristo e poi
8: sì.
4: viene tutto il resto.
8: Sì.
4: La mano di Gesù Cristo scenderà sui medici e lavoreranno con la mano di Dio, non vi preoccupate. Signora, guai chi non ci fossero i medici.
8: È vero.
4: Guai
8: è
4: se
8: vero.
4: Non ci fossero i medici.
8: È vero.
4: Meglio che non faccio polemiche oggi, però penso che ci siamo capiti.
8: Tanto.
4: Signora, sei
8: un grande, Gennaro.
4: Signora, io vi ringrazio.
8: In diretta te l'avrei detto anche fuori dalla diretta.
4: Signora, io vi ringrazio e vi voglio dedicare una grande canzone.
8: Grazie, Gennaro. Un bacio forte.
4: Buon ascolto, buona giornata e grazie mille.
8: Grazie,
4: arrivederci.
8: Grazie.
2: Allora, in questo momento sono ritornate le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti.
4: Salve, buongiorno, buonasera, come voi volete. Anzi, è meglio.
8: Ecco. Sono Anna Maria da
4: allora.
8: Battipaglia.
4: Battipaglia, benvenuta. Allora, vediamo un pochettino. Datemi un attimo la vostra data in privato, veloce, veloce. Allora, prego. Sì. Sì, va bene. Allora, ci siete?
8: Sì, sì, ci sono.
4: Perfetto, eccoci qua. Vediamo un pochettino le cose come vanno. Mamma mia, mi esce la prima carta che mi esce, la morte.
8: La morte.
4: Voi avete perso vostro marito?
8: Sì.
4: Da quanto tempo, signora?
8: Sono 1 anno e 3 mesi.
4: 1 anno e 3 mesi.
8: Sì.
4: Alessandro. Come il nome è Alessandro?
8: Sì.
4: Si chiama Lello Alessandro.
8: Alessandro.
4: Alessandro. Come è morto, signora?
8: Ha avuto un infarto.
4: Un infarto.
8: Sì.
4: Mi stia a sentire, è la cosa più dura di questo mondo quando si lascia il corpo. Noi abbiamo l'altra dimensione che è in parallela alla nostra.
8: Sì, è
4: in parallela. Allora, io quando mi concentro vedo tante di quelle cose sulle carte.
8: Sì.
4: E vi posso garantire una cosa molto particolare: noi non dobbiamo mai piangere quando muore una persona. Lo so che è difficile,
8: è difficile.
4: È molto, ma molto difficile. Non dobbiamo però mai piangere, sapete perché? Perché i morti stanno nel buio, e ci vedono a noi quando per esempio accendiamo una candela per loro. La candela è luce eterna, quindi quello che voglio dirvi è una cosa molto importante. Quando noi accendiamo la candela e piangiamo, i morti, essendo che stanno nel buio, vedono chi accende la candela, vedono le nostre lacrime, e loro stanno malissimo se a noi ci vedono piangere. Quindi sapete che, non mi ricordo, mi pare in America, sapete che fanno quando una persona muore? Fanno la festa invece di fare il funerale. Cioè il funerale lo fanno, però mangiano, bevono, si ubriacano, fanno tipo una festa. È assurdo. Perché si dice quando muore qualcuno chiamiamo la banda musicale? Perché proprio per rompere questo vincolo fra la morte e la vita, loro vogliono vederci, non ci vogliono vedere piangere, perché soffrono ancora di più, perché loro si allontanano da noi. Signora, guardi, io le dico, questo è molto duro, durissimo quello che lei ha subito, perché da poco sposati, signora?
9: No, non mi sono arrivata a sposare.
4: Non vi siete nemmeno riusciti a sposare?
9: No, mi dovevo sposare aprile dell'anno...
4: Parlate più vicino al telefono.
9: Mi dovevo sposare ad aprile dell'anno scorso, aprile, maggio, ma...
4: Infatti, ed è successo questa cosa bruttissima. Allora, ogni sera pregate un pochettino anche gli angeli che ci aiutano tanto. L'angelo Cucubel, ecco, lo prega dalle 21 fino alle 22 di sera, un'oretta di preghiera ogni sera fa bene. E pregate con l'immaginetta di questo ragazzo che vi guarda dall'alto e vi vuole tanto bene. Però le voglio dire una cosa, questo ragazzo che non c'è più, Alessandro, desidera che lei si sistemi, si sposi, si realizzi con un'altra persona. Sì, perché lui adesso è un'essenza spirituale e vuole che lei si deve realizzare. Non vuole che lei rimanga così.
9: Io ho anche mio figlio, che è piccolo.
4: Eh?
9: Io ho mio figlio, ho il bambino. Cioè, sì. Figlio di Alessandro e mio.
4: Certo. Signorina, lei si deve realizzare.
9: Sì.
4: Lei deve trovare un compagno che la vuole veramente bene.
9: Sì.
4: Come vi ha voluto bene Alessandro, perché lui adesso è un'essenza spirituale, non c'è più e non tornerà più. Un giorno vi rincontrerete, ma io sento proprio la presenza di questo Alessandro che dice falla realizzare, falla sistemare a questa ragazza. Signora, fatelo. Vi voglio dedicare un bel pezzo.
9: Devo dire la verità, io non me la sento.
4: Ma è chiaro, è fresco ancora, figlia mia, è fresco ancora, io capisco. È fresco ancora il dolore, però vedrai che le cose si aggiusteranno. Anche per te deve uscire il sole, non ti preoccupare. Ti dedico questa canzone, I ragazzi che si amano. Con un buon augurio da Gennaro D'Auria, d'accordo?
9: Sì. Senti, vorrei sapere pure un po' sul mio futuro.
4: Sì.
9: Sì. A livello economico per mio figlio.

0: 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, Team, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della Team, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate. Buongiorno. Come vi chiamate?
1: Giustina.
0: Giustina, vediamo un pochettino. Giustina, cosa volete sapere, Giustina?
1: È un po' di tutto.
0: Un po' mischiato. Pasquale, suo marito, signora?
1: Sì, sì.
0: Vediamo un po'. Ma io vedo proprio problemi economici a non finire qua.
1: Sì.
0: Vedo proprio, i soldini sono proprio pochi. Però signora, lei mi ha detto una bugia, perché sta arrangiando in questo momento suo marito.
1: Ah, sì.
0: Non mi devi dire che...
1: Per dire dello Stato.
0: Sì. Carla chi è, signora?
1: Mia figlia.
0: Valeria chi è?
1: Mia figlia.
0: Signora, statemi a sentire. Stanno studiando questi bimbi, avranno un ottimo futuro.
1: Sì.
0: Avranno un ottimo futuro. Voglio dirvi una cosa, vostro marito lavorerà, farà dei lavori socialmente utili.
1: Sì.
0: E andrà a migliorare tantissimo, signora.
1: Speriamo.
0: Non vi preoccupate. Signora, ditemi una cosa.
1: Sì.
0: Lo voglio sapere proprio a titolo di cortesia, ma Anna chi è che mi esce qua insistentemente su queste carte?
1: È mia cognata.
0: Ma vi ha dato un po' delle torture, vero?
1: Un poco.
0: Io dico parecchio, signora. Ma perché vogliamo mentire? L'eredità cosa c'entra?
1: No, lo so, è un poco, io ho detto per non dire tanto, comunque così è.
0: Signora, ci troviamo?
1: Sì.
0: Gennaro D'Auria vale o no?
1: Sì, sì, molto.
0: Signora, le cose si aggiusteranno, tantissimi auguri.
1: Va bene.
0: Buona giornata.
1: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci. Salve, buongiorno.
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, vediamo un po' che cosa esce. Voi da dove chiamate?
2: Da Ercolano.
0: Va bene, vediamo, alzate un po' la voce perché non vi sento bene. Vediamo
2: sì.
0: Un po', vediamo un po' che cosa mi esce per voi, concentrazione, fate un bel sospiro. E mi esce un altro morto qua, Giovanni, chi è questo Giovanni? Era l'ex vostro marito?
2: Sì.
0: Ma com'è morto questo signore?
2: È un brutto male.
0: Che ha avuto, una leucemia, signora, o un tumore? Che cosa ha avuto?
2: È la stessa, cioè un tumore leucemico.
0: Madonna santa. Oggi tutti morti. Comunque voi avrete, da quanto tempo è deceduto, signora, questo signore di nome Giovanni, vostro marito?
2: È il giugno l'anno scorso.
0: Vi ha lasciato.
2: Dunque,
0: però...
2: Io sono la zia pure di...
0: Però voglio domandarvi una cosa.
2: Sì.
0: Scusatemi un attimo, vi ha lasciato anche dei figli, vedo.
2: Sì, sì.
0: Voi avete conosciuto un altro uomo, però, avete simpatizzato... Purtroppo, ma io lo dico sempre, che i morti,
2: sì,
0: quando una persona muore,
2: sì,
0: vuole poi la realizzazione del compagno o della compagna. Non è vero che i morti sono egoistici, dicono: no, io me ne sono andato, tu devi rimanere là senza un compagno. No, i morti vogliono che lei conosca un'altra, cioè questo Giovanni che non c'è più, che era suo marito, desidera che lei abbia un altro compagno, perché parliamoci chiari, da soli non si può stare.
2: Ah sì? No, perché io penso sempre, chissà lui cosa...
0: No, la cosa... Signora, guardate, però vi voglio dire una cosa.
2: Questo fatto,
0: mi scusi un attimo, voglio dire una cosa, signora Bella.
2: Sì?
0: Quest'uomo che voi state attualmente è sposato?
2: Sì. Non proprio, insomma, c'è una situazione un poco...
0: Io vedo il matrimonio qua.
2: Sì, sì, è sposato, però ha una situazione un poco particolare.
0: Convive?
2: Sì, bravo.
0: Però signora, perché non costruite su terreno fertile? Ve lo dico proprio con amore. Perché non costruite sul terreno fertile? Non togliete la felicità agli altri.
2: No, per l'amore.
0: Perché un domani vi verrà tolta anche a voi.
2: È vero, questo è vero. No, io volevo...

0: sapere da lei, lei che cosa ne pensava.
1: Io credo che questo signore qua, io credo che già ci abbia dei problemi. Problemi con il lavoro, problemi con quella che vive.
0: Sì.
1: Con quella che convive, mi scusi.
0: Sì.
1: Infatti si sta allontanando anche da voi.
0: Sì.
1: Cioè, non so se voi l'avete notato sta cosa.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ma fino a quando, amore mio, fino a quando potete andare avanti? Tu incontrerai un altro uomo e sarai molto felice. Credi a Gennaro D'Avrio che non dice bugie. Credimi, non tengo proprio niente. Io sono più di 25 anni. Tu da quanti anni mi ascolti?
0: Sono 20 anni.
1: Da 20 anni.
0: Sì.
1: Pensa che io ho iniziato nel lontano 1980, 90, 2000, sono 26 anni, quindi pensa un pochettino. Ti voglio dire solo questo, tu andrai avanti nei periodi estivi di una festa, non so che può essere Natale, che può essere Pasqua, che può essere qualsiasi festa è, Ferragosto, non lo so. Io vedo un incontro galante e tu ti innamorerai follemente di una persona, ma questo succederà nel tempo, amore mio, non è questo il periodo.
0: Okay.
1: Questo signore ti sta dando delle delusioni, lui non si sa la rosa da spartere, a destra o a sinistra, non sa dove spartersi.
0: E infatti è incerto.
1: È incerto, e stammi a sentire, questo non lascerà la convivente. Amore, e poi sai che dice prima appiccica che tu ti fai cucchi succa, no? Il primo litigio che tu avrai, sai che cosa succede? Dici, era meglio che l'altra, per causa tua mi hai fatto appiccicare cucchi. Lasciamo perdere, tu devi coltivare su terra fertile, me lo prometti?
0: Sì, te lo prometto.
1: Un bacio. Ti voglio bene e buona giornata.
0: Sì, Gennaro, ti volevo chiedere solo una cosa.
1: Dobbiamo dare spazio pure agli altri,
0: un
1: però.
0: Un minutino solo. Senti, ascolta, ma ci sarà un incontro con lui?
1: Sì, tu ti rincontrerai con questa persona. Però ti prego, fammi tesoro con le mie parole che ti ho detto. L'incontro io l'ho visto.
0: Va bene.
1: Auguri.
0: Gennaro, ascoltami, tengo mia figlia.
1: Tesoro, dopo.
0: Sì, in privato, gentilmente.
1: No, dico dopo, mi deve chiamare se vuole sapere, perché dobbiamo dare spazio a tutti.
0: Va bene,
1: un bacio, un bacio.
2: Per parlare con Gennaro D'Avrio, se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Avrio, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
3: Pronto.
1: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Da dove chiamate?
3: Da Soria.
1: Allora, alzate la voce perché non vi sento bene. Alzate un po' il volume?
3: Sì, sì.
1: Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuol sapere, amore? Salute o affari?
3: Riguardo di questa...
1: Cosa vuol sapere? Mi rispondi un attimo.
3: Verso
1: signore?
3: Sì, dite.
1: Mi scusi, io non la sento bene. Può alzare un po' il volume?
3: Sì.
1: Allora, amore, salute,
3: sì, sì, sì, sì,
1: o affari?
3: No, amore, amore.
1: Allora, sull'amore, vediamo un pochettino che mi esce. Vediamo un po'. Vediamo un pochettino. Rosaria chi è? È questa ragazza?
3: Sì.
1: Che voi ci tenete moltissimo?
3: Sì.
1: Ma voi siete sposato però qua?
3: Sì, sì, lo so.
1: Ma voi siete sposato, signore?
3: No.
1: Questa è una ragazza libera, voi siete sposato.
3: Lo so.
1: E no, cosa volete costruire?
3: No, non voglio costruire niente, che diciamo lei.
1: Ma io, guardate, voi mi dovete credere.
3: Sì.
1: Voi non lo so se mi volete, cioè, mettere alla prova, oppure io so leggere veramente le carte.
3: Sì, lo so.
1: Io vi sto dicendo una cosa importante. Voi avete una moglie e dei figli che vi aspettano a casa tutte le sere.
3: Lo
1: perché
3: so.
1: Ti agguai a sta paura guaglione?
3: No, per amor di Dio, non devi pensare a quello che sto dicendo, no. È solo per sapere che cosa, diciamo, si parlano bene di me, queste.
1: Sentite, io vi sono sincero, capisco che voi siete innamorati, siete innamorata di questa ragazza, è inutile che ci prendiamo per i fondelli. Allora, se parla bene o parla male, questo a voi sicuramente non vi interessa. Io vedo che voi parlandoci a omma omma d'onora, almeno io spero che anche voi siete un omma d'onora, voi per questa ragazza ci tenete. Mi gioco tutto, voi per questa ragazza ci tenete e non bisogna negarlo, perché quando una cosa è vera è vera e un sentimento non si può reprimere. Però figlio mio, pensa a famiglia tua, pensa a moglie che non da mai ha misi corn e ti va bene e ti fa tuo piatto pronto in coppa a tavola tutti urna a sera quando ti ritira a mangiò. Perciò voglia bene la tua famiglia, io il consulto non te lo faccio, mi dispiace, da uomo d'onore né guai a nessuno, sta peccerella tenere una vita a Nanz e tenere una vita con una tomba. Auguri!
2: Sì, miei ascoltatori, allora ritornano le linee libere 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Vi sento molto basso, potete gentilmente alzare un po' la vostra voce?
0: Sto in linea.
1: Sì, sì, no, dico parlare un po' più vicino al telefono.
0: Ce l'ho proprio vicino.
1: Vi ringrazio di cuore.
0: Prego.
1: Allora, statemi a sentire. Sì. Voi che segno siete?
0: Leone, 2848, Leone.
1: 2848. Per lei ci sarà un nuovo lavoro.
0: Sì.
1: Lei prima faceva il barbiere?
0: Sì.
1: Da quanto tempo non fa più il barbiere?
0: Sono 6 anni.
1: Allora, non vi sento più.
0: Sono 6 anni.
1: Sono 6 anni. Perché è finito questo lavoro, signore?
0: Per aiutare un pochettino tutto e per essere un pochettino brava.
1: Ma
0: ci ho trovato in situazione poco piacevole.
1: Una situazione poco piacevole. Immacolata chi è?
0: Sarebbe mia moglie.
1: Sua moglie.

0: Vediamo che voi ritornerete in grande stile con vostra moglie. Non finirà qui la storia. Deve continuare, e in fondo vostra moglie vi ha voluto tanto bene. Voi l'avete tradita. Perché l'avete tradita?
1: Perché ci ha tradita? Perché la rifemmina lo piace.
0: Ma voi lo sapete che queste... Perciò vostra moglie allora ha ragione. Ma voi mi dovete dire una cosa, a chi è che non piacciono le donne? Però se voi avevate questa testa non vi sposavate proprio. Stavate dalla mattina alla sera, no? Con Cleopatra, con Giovanna, con Maria e con Stefania. Cioè voi vi siete legato a un vincolo matrimoniale e non è certamente una cosa bella quello che fate.
1: Purtroppo dopo...
0: Voi siete un assetato di femmine, ma non è che ve ne accontentate. Voi in una giornata avete avuto 3 rapporti.
1: Una giornata, tre
0: ma sto sbagliando?
1: No,
0: guardate, se sto dicendo stronzate mi dovete svergognare.
1: No, no, no. Io non è che...
0: Mi dovete dire, Gennaro non è vero.
1: No, è vero quel che dite, non è che non è vero.
0: Ma voi avete avuto anche dei problemi alla gola? Alla gola, io parlo proprio alla respirazione, no, gola, no, naso, orecchio, queste cose qua.
1: Voce perché è proprio così.
0: Come?
1: Si parla a bassa voce, è proprio così la mia voce.
0: Ma potete alzarlo, parlare più vicino al telefono? Perché
1: ce l'ho proprio vicino.
0: Così, grazie, così. Pensate che è una bella donna che state baciando. Il telefono, pensate che è una bella donna. Però vi voglio dire una cosa, mo a parte gli scherzi, sua moglie non merita questo, eh? Perché vi ha voluto bene. La discussione, vostra moglie, se vi ha alle volte diciamo un pochettino non trascurato, ha fatto delle discussioni con voi, è proprio perché è venuta a conoscenza di una donna. Voi siete stati pure con una donna ucraina.
1: Ma no, con una sola.
0: L'Ucraina vanno fatte un poco gambà, eh?
1: Vanno fatte un po' gambà, ma pure l'italiano. Pure italiano mi hanno fatto campare.
0: Hanno fatto respirare un po' l'anguilla, eh?
1: No, ma pure italiano mi hanno fatto...
0: Vabbè. Però, quello che dico io, pensate a vostra moglie. Perché l'amore passa, quello che resta, guardate, nella vita una compagnia ci vuole. E alla fine queste donne che voi avete avuto rimarrà solo fumo. Fumo e nient'altro che fumo. Voi avete bisogno invece di una persona che veramente vi capisca, una persona che veramente vi accompagna nella vita. È meglio accettiamo così che lasciami mogliere te. Guarda, non la trovo meglio che il. Auguri. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Amore, è giusto sull'amore, vero? Allora, dimmi una cosa, ma tu hai tradito in passato tua moglie?
2: Come?
0: Perché l'hai tradita?
2: Non lo so, sì.
0: Tua moglie, Gina si chiama?
2: Gina.
0: Luigia.
2: Luigia.
0: Luigia. Mm-hmm. Perché l'hai tradita, scusa Carmine?
2: Lo so, ho sbagliato.
0: Ma non lo farei mai più perché non se lo merita.
2: Lo so.
0: Non se lo merita. Lo so. Ma... questi momenti vengono forse perché, cioè, non sei contento con tua moglie, non sei felice di tua moglie, scusami.
2: No.
0: Non sei felice?
2: No.
0: Guarda, io ti voglio dire una cosa, tu stai in diretta, in diretta radiofonica.
2: No, io non voglio stare in diretta.
0: Figlio mio, io te l'avevo detto che stavi in diretta.
2: No.
0: Però ti voglio dire una cosa, tu devi voler bene a tua moglie.
2: Lo so.
0: Non devi più commettere queste cose qua, sono cose sbagliate. Il bene di una moglie nessuno te lo può dare meglio di tua moglie, guarda, perché questa è tutto fumma. Cioè queste persone spremono il limone e se ne vanno, riesci a capirlo? Tu stai in diretta radiofonica, lo stanno ascoltando tutti quanti. Io ti voglio dire questo, tu non devi sbagliare più, d'accordo? Me lo prometti?
2: Te lo prometto.
0: Fai il bravo, auguri.
2: Ciao.
0: Usare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10, Gennaro D'Auria.

0: A vostra completa disposizione 899 48 46 10. Due chiamate?
1: Da Fragola.
0: Ditemi cosa volete sapere in particolare?
1: No, un pochettino in generale.
0: Sì, vediamo un pochettino. Allora, qui sulle mie carte fuoriesce che voi siete una persona molto amabile della famiglia, della serenità, delle cose belle della vita, ma all'improvviso è venuto un fulmine che vi ha colpito e purtroppo il lavoro è cessato.
1: Esatto.
0: Io vedo proprio dal giorno alla mattina.
1: Esatto.
0: Ma com'è successo?
1: Non lo so, Gennaro, la verità...
0: Voi portavate che... dei furgoni appunto particolari.
1: Sì.
0: Con del materiale raro.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Cosa vi vuole spiegare, per favore? Lei è una persona molto seria e distinta.
1: E niente, a me ogni volta che si sistemano le cose non capisco niente più.
0: Lei guadagnava bene? Stava nella pace?
1: Sì, sì. Ma ogni volta che si sistemano le cose, non è che ogni volta che si sistemano non capisco niente più.
0: Io vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Dio così ha voluto.
1: Ah, lo so. Non...
0: Dio così ha voluto. Anna chi è, vostra moglie?
1: Sì.
0: Antonio chi è?
1: Antonio è lo zio di mia moglie.
0: Lo vedo. Ma è fallita questa azienda?
1: Il
0: personale.
1: Sì, sì, ha ridotto il personale, ma non è fallita.
0: Ma comunque andrà verso il fallimento, purtroppo.
1: Ah.
0: Non è che noi godiamo di questa cosa.
1: No.
0: Sia ben chiaro. Luigi chi è? Uno dei titolari?
1: Luigi...
0: Sì, e no, anche Salvatore. Luigi e Salvatore, chi sono?
1: Sono due amici miei.
0: Ah, ecco, perciò mi escono molto presenti. Lei dica una cosa, avete avuto dei problemi a un molare voi negli ultimi tempi? A un dente, a un molare?
1: Sì, molare.
0: Ma si era bucato, usciva tutto quel fradicio da bocca, esatto. Ma come mai?
1: Non lo so.
0: Tutta quella puzza, puzzolente proprio dalla sua mola, che schifo! L'avete tolto?
1: Sì.
0: Meno male. L'avete messo in un piccolo, diciamo, sapete i muri che c'hanno quei, come si chiama? I purtusil, noi chiamiamo. I molari di solito li mettevamo nei muri quando noi ce li toglievamo da bocca. Dicono che porta molto fortuna mettere un molare nel buco. Un amico mio lo mise nel buco della serratura ed è rimasto ingagliato per tutta la sua vita.
1: Cioè, piacere.
0: Facciamo una battuta ironica. Voi sapete che a me mi piace armonizzare anche un po' la trasmissione, no?
1: Senta, vi posso chiedere una cosa
0: a disposizione
1: in privato e poi torniamo subito in diretta?
0: Un attimo in privato?
1: Solo una cosa.
0: Allora, io passo solo la vostra voce in privato. Un attimo solo, allora. Allora, un attimo solo. In questo momento state in privato. Ditemi, però la mia voce si sente per radio, ma la... Ditemi. Sì. No, posso dire, passiamo in diretta, ne voglio parlare, questo è un argomento che dobbiamo parlare in diretta, poi vi spiego anche il perché. Allora, vediamo un pochettino. Allora, quello che lei mi ha detto, io le do la risposta subito, è una cosa che fa male alla salute, a livello di effetto 0/0.
1: Non so. Purtroppo ci ha provato di tutte le maniere, perciò mi ha...
0: Perché avrebbe, vi voleva catturare vostra suocera?
1: Sì.
0: Voleva fare l'amore con voi.
1: Esatto.
0: Ma che schifo. Scusate l'espressione.
1: No, ti figuri.
0: E vi hanno detto che vi hanno messo le mesturazioni nel bicchiere del caffè.
1: Esatto.
0: Ma quelle danneggiano solo l'essere, lo sapete?
1: No, cioè, non ne capisco.
0: Quelle è una sostanza che entrando nel corpo provoca germi, batteri, tutte queste schifezze. È chiaro? Okay. Vostra suocera si dovrebbe solo vergognare. Mettersi proprio con la testa nel cesso, scusate l'espressione. Perché
1: non
0: uno che sta a pigliare un caffè a casa la suocera e che le ci mette a mesturazione a rind è la cosa più schifosa del mondo. A parte che io non ci credo alle mesturazioni nel caffè, che è una grande strunzata, quindi non lo fate mai perché è una grande strunzata. Avvelena solo il vostro corpo, è chiaro? Io ve lo dico di cuore. Vi faccio tanti auguri. E incinate proprio qui a casa vostra suocera.
1: No.
0: Chi dà nessuna intenzione. Vovlanà.
1: Sì.
0: Perché in mesturazione nel caffè sono dei batteri, dei germi che entrano nel vostro corpo, che ne sappiamo che succede?
1: Ah, questo sì.
0: Sono cose sbagliate che non si fanno e non servono proprio a niente. Credetemi.
1: Ma si aggiusteranno le cose, no?
0: Si aggiusteranno, auguri, non vi preoccupate. Da dove chiamate voi?
1: Da Napoli.
0: Da Napoli, tantissimi auguri.
1: Allora,
0: veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. Ora sì. Abbiamo la diretta, non voglio fare attendere nemmeno un secondo. Pronto?
2: Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Ciao, sono la prima volta che ti telefono, ascolto la radio ogni mattina tua.
0: Grazie.
2: E volevo chiederti una cosa, diciamo, mia.
0: Sì.
2: Io mi sono divorziato con mia moglie.
0: Sì.
2: E volevo sapere se c'è speranza che ti torni qualche giorno insieme.
0: Sì, da quanto tempo vi siete separati?
2: Sono 2 anni già.
0: 2 anni. E qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
2: Io ho fatto uso di stupefacenti in passato.
0: Adesso controllo un attimo le carte.
2: Sì.
0: Vediamo un pochettino che cosa succede.

0: Anna chi è? Ma voi l'avete pure tradito, non so a chi volta sta moglie era vostra però, eh?
1: No,
0: e in passato quando vi facevate quelle schifezze?
1: In passato quando non stavamo...
0: E siete stato anche con un uomo in passato, questo è stato tanto quando vi bucavate, vi facevate queste sciocchezze.
1: Sì, sì, sì.
0: Siete state anche con gli uomini?
1: Sì.
0: Io vedo degli uomini che vi hanno dato
1: passato,
0: anche...
1: molto, molto prima di sposarmi.
0: Vi hanno dato anche dei soldi, vedo qua.
1: No, soldi no.
0: In passato sì, quando facevate abuso.
1: No.
0: Diciamoci la verità.
1: No, no, che mi risulti genato. Io,
0: vabbè, guarda, dei soldi che magari qualche amico vi ha aiutato anche, insomma.
1: Ma forse prestati, ma non per quel senso.
0: Ho capito. Sentite, io vedo vostra moglie molto, ma molto scoraggiata.
1: Molto scoraggiata.
0: Molto, molto. Dovete lavorarci molto sopra se volete tornare con lei. Perché sì, poi voi ogni tanto cadete ancora in questo tunnel della morte. Io lo chiamo tunnel della morte perché non vi dà nemmeno il tempo di guardarvi dietro.
1: Sì, sì.
0: Voi non dovete cadere più in questo tunnel della morte. Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Sentite, voi dovete guardare avanti, vi dovete mettere i paraocchi come fanno i cavalli, voi non dovete guardare gli altri, che no, guardate la cosa più cara è la salute, una volta che sei caduto malato, buonanotte su natura.
1: Ah, che...
0: E voi già avete degli... voi avete un'epatite?
1: Sì.
0: E a ruoli terracchio?
1: La sto curando, per mia fortuna si sta calmando, perché faccio analisi spesso. Per
0: guardate, io vi sto vicino, però il drogato è un viziato. Non lo sto contro di voi e contro nessuno, però il drogato è un viziato, sapete che vuol dire? Che invece di pensare alla famiglia... Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto? Alzate. È caduta la linea purtroppo. Io faccio una pausa musicale e vado in privato. Per qualcuno che non vuole andare in diretta, io vado subito in privato.

Allora, i bambini mi hanno sommesso le mamme di telefonate, le mamme che volevano ascoltare questa canzone per il bambino, appunto, Rosario, che voleva ascoltare una canzone di Gigi Robo. Noi lo accontentiamo, vado in privato.

0: Allora, eccoci qua. Abbiamo una diretta, vediamo un pochettino da dove ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Non vi sento, parlate vicino al telefono.
1: Pronto?
0: Alzate un po' la voce, vi dispiace?
1: Pronto? Si sente?
0: Grazie. Okay. Ditemi, signora, da dove chiamate?
1: Da Nola,
0: vediamo un pochettino. Cosa volete sapere?
1: Qualcosa sull'amore, sul matrimonio, quest'anno, che sono stati in periodi di crisi momentanei,
0: vedo. Allora, vediamo un pochettino le carte, mischiamole, vediamo un po' che cosa ci dicono. Che segno è suo marito?
1: Acquario.
0: Allora, vediamo un po'. Io vedo un periodo proprio che non andate più d'accordo proprio.
1: Esatto.
0: Vedo che voi vi sentite molto scoraggiata.
1: Sì.
0: Signora, mi esce anche il nome. Aniello si chiama suo marito?
1: Sì.
0: Aniello?
1: Sì.
0: Perfetto. Signora, Anna chi è? Mi scusi.
1: È la sorella, mia cognata.
0: Ma andate d'accordo con la sorella?
1: No.
0: Infatti, c'è tutta una situazione molto ma molto particolare, signora. Io vedo qua che le cose non è che vanno molto bene, a dirvi la verità.
1: No.
0: Infatti, mi esce fuori proprio questa situazione un pochettino particolare. Signora, però il rapporto si aggiusterà. Forza e coraggio. Forza e coraggio che il rapporto si aggiusterà. Aniello vi vuole bene, signora, però è un acquario e come tutti i buoni acquari sono un pochettino, diciamo, lenti nel fare le cose, un po' scocciati, vogliono...
1: Volevo chiederti come mai mi è uscita questa sorella qua, perché sono 5 e tu mi hai detto giusto Anna, come...
0: Signora, ma io, signora, forse, io sono un veggente, signora.
1: No, dico, come mai influisce sul nostro...
0: Ma, signora, non è che lo dico io, lo dicono le carte e lei mi dà conferma.
1: Sì, e perciò ti ho chiesto, come mai, cioè, in che senso, cosa c'entra lei, magari la causa di qualcosa...
0: So, signora, questa cosa che io ho visto qui nelle carte,
1: sì,
0: è risulta verità, mi scusi.
1: Appunto, non
0: signora, ma io sto qui a faccio ognuno, allora, il panettiere fa il pane, l'avvocato sta chi carta a mano, io sono un cartomante.
1: No, volevo sapere.
0: E io non faccio i cartoni, io faccio i carta.
1: Non mi rivolgevo a te, veramente.
0: Comunque le cose si aggiusteranno, non vi preoccupate, signora.
1: Allora va tutto bene.
0: Sì, le cose si aggiusteranno. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Auguri. La telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. E buongiorno signora, da dove chiama?
2: Da Caserta.
0: Come vi chiamate signora?
2: Bianca.
0: Signora Bianca. Allora, vediamo un pochettino, appunto, se mi dà il suo segno zodiacale.
2: Scorpione.
0: Scorpione, mi schiamo un attimo le carte. Oh, mamma mia. Signora, ma lei non andava proprio d'accordo con suo marito, vedo qua.
2: Sì, infatti.
0: Lei si è separata, signora?
2: Sì.
0: Signora, mi scusi, voi avete tradito vostro marito?
2: No.
0: Signora?
2: Sì.
0: Mi scusi, ripeto la domanda. Avete mai tradito vostro marito?
2: No, sono stata tradita.
0: Perché vedo un tradimento qua. A parte suo marito, lei l'ha contraccambiato questo tradimento. Questa è una cosa che è successa, signora, è successa, amore mio. Allora, in queste circostanze, quando c'è tradimento, allora, uno non si deve mettere al livello della persona che sbaglia, ma deve dare una botta morale alla persona che sbaglia. Invece lei ha sbagliato anche lei, signora. Però io non sono un giudice, non sto qui niente a giudicare nessuno. Però bisogna dire la verità, o se no ci prendiamo in giro io e lei, inutilmente, giusto?
2: Però le dico di no.
0: Lei dice di no. Io purtroppo, signora, lei non ha preso simpatia con nessuno, signora? Non ha avuto nessuna simpatia da quando si è lasciato con suo marito? Signora, guardate, Dio sta in cielo, chiaramente, ci guarda. Io sono un umile cartomante, però Dio sta in cielo e guarda le persone, come si comportano. Lei deve dire la verità, signora.
2: Sì, vabbè, ho conosciuto altre persone.
0: Ha conosciuto un uomo in particolare che lei... cioè gli piaceva. Però quest'uomo già è sposato, signora? Signora, ma vogliamo dire la verità? O ci dobbiamo prendere in giro, amore mio? Io non sto qui niente a giudicare nessuno. Sono problemi della vita, del quotidiano, cose che succedono.
2: Sì, l'ho conosciuto questa persona, è sposata, ma è un collega.
0: Tesoro mio, io ti dico una cosa. Non voglio sapere quello che voi fate, che lavoro fate, non voglio saperlo. Però vi voglio dire una cosa. Non si costruisce niente sul già costruito. Per lei, signora, ci sarà un'altra persona e sarà felice. Antonio chi è, signora?
2: Al momento non...
0: È una persona... No, no, io parlo nella famiglia, signora, attenzione.
2: No, no.
0: Parlo nella famiglia. È un cugino vostro, signora?
2: Antonio al momento no, non mi ricordo.
0: Oppure qualcuno che lei ha conosciuto, perché mi esce qua proprio forte, proprio chiarissimo, signora. Guardate, signora, io non voglio giudicare niente e nessuno. Sono problemi del quotidiano, suo marito l'ha tradita, come è uscito qui sulle carte. Però, signora, allora, io sono di questa opinione. Se noi coltiviamo su terra fertile, raccoglieremo. Se noi non coltiviamo su terra battuta, il Signore appassisce tutto, perché su terra battuta appassisce tutto, amore mio, credimi, te lo dico di vero cuore. Per lei ci sarà un buon futuro, però signora non deve dire tante bugie, specialmente un cartomante di prestigio che riesce a vedere oltre la norma, perché io ho visto che lei c'ha una simpatia per quest'uomo sposato. Però signora, la prego di non accedere più di tanto, perché questo non lascia la moglie, non lascia né i figli, e quindi io la invito a trovare una persona libera a cui lei può costruire sicuramente una famiglia. Auguri signora.
2: Grazie.
0: Buongiorno. Buongiorno.
3: Ciao Genaro.
0: Buongiorno. Salve, mi dica allora, cosa vuole controllare?
3: Il lavoro.
0: Benissimo, che segno è?
3: Pesce.
0: Mischiamo le carte, 1, 2 o 3?
3: 3.
0: Da dove chiamate?
3: Da Napoli, però diciamo provincia di Napoli.
0: Ho capito, va bene. Chi indossa una divisa?
3: Uno in famiglia.
0: O proprio voi?
3: No, no, io no.
0: Sicuro? Lei che fa il ciabattino, ha detto?
3: Sì.
0: Ciabattino fate. Qua è... Io vedo una divisa.
3: Forse magari mio nipote.
0: Ah, ecco, perciò. È un periodo che le cose non stanno andando tanto bene a voi.
3: Sì.
0: Migliorerete, signor ciabattino, migliorerete. Perché vedo qua... Anna chi è, mi scusi?
3: Mia moglie.
0: La vedo. Dica la verità. Valgo qualcosa oppure niente?
3: No,
0: zero,
3: no, vale
0: assoluto.
3: Vale qualcosa.
0: Meno male.
3: Io l'ascolto molto, sempre in macchina e l'ascolto.
0: Posso dire una cosa?
3: Sì.
0: Voi avete avuto una passionalità con un'altra donna in passato?
3: No, no, mai.
0: Sto parlando di anni fa, non una
3: anni
0: cosa...
3: Anni fa, sì, veramente.
0: Vedo anche un treno. Nella mia visione qui c'è un treno.
3: Ma magari sto... perché lei abita vicino al treno.
0: Ah, ecco, state vicino alla stazione.
3: Sì, sì.
0: Ah, ecco, io non lo sapevo, perché mi esce qua sulle carte. Mi esce una ferrovia. Giurate su Dio universale che noi non ci conosciamo.
3: No, perché... no, no, e io ti ascolto molto, ero pure un po' scettico, perché devo dire la verità, dicevo, che pensavo, che dici?
0: Penso che un po' di scetticità...
3: No, no, no, scettico non torno più, ti dico la verità.
0: Va bene. Voi migliorerete.
3: Perché io ti ascolto più di 2 anni, qualche anno e mezzo, ci aveva pure una chissà di chiesto.
0: Guardate,
3: modo dicendo il numero di casa, il numero di, diciamo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
3: Come io a chi ti chiamò a quello momento.
0: No, è perché vedete il mio cuore com'è nobile. Perché io mi sento quando è una cosa, dico, diamo la possibilità a tutti quanti di intervenire in questa trasmissione.
3: Io dico la verità,
0: perché questa non è una radio scimità, allora si parla su di scimità.
3: No.
0: Qua questa radio ha un suo scopo di stare vicino ai cittadini. Io già pure in diretta ho detto, chi ha problemi, vuole fare un po' di pubblicità, c'è la radio a disposizione. Per esempio voi che fate il ciabattino, producete questo, quello, a qualcuno che voi in questo momento sta ascoltando e può interessare qualcosa che voi producete, cioè è una cosa buona che io faccio l'annuncio per radio e voi chiamate e così mostrate i vostri prodotti, è chiaro, cioè vogliamo, ci siamo rotti. tutti a Napoli. Sapete perché? Perché se non si crea una cosa per stare vicino all'utenza, specialmente ai cittadini come siete voi, come sono io, perché pure io sono un cittadino, è chiaro? Allora dobbiamo far sì che questa radio deve stare a disposizione di tutto e di tutti. È chiaro? E allora,
3: ti devo lasciare perché sono arrivato al lavoro.
0: Io vi abbraccio, vi auguro un
3: grazie e ti saluto. Ciao,
0: grazie assai. Arrivederci.
3: 900, lo dico io.
0: Grazie, arrivederci. Ciao. Vi ringrazio, arrivederci. Ciao. Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.
4: Sì, pronto.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
4: Lorenzo.
0: Lorenzo, da dove chiamate?
4: Da Roma.
0: Da Roma. Dica, Lorenzo, cosa desidera sapere?
4: In generale sull'amore.
0: No, no, in generale diciamo non è che si può trattare bene l'argomento. Lei mi deve dire una cosa molto importante. Allora, la prima cosa è il suo segno.
4: Toro.
0: Lei convive?
4: No.
0: No, dico, nella sua vita c'ha una donna attualmente, perché vedo qua un'interruzione. Mi esce un'interruzione.
4: Sì.
0: Lei è un separato, mi scusi. Perciò no. Ho detto lei convive, perché vedo un'interruzione qua.
4: No.
0: Lei è un separato, mi scusi.
4: No, assolutamente.
0: E che cos'è questa interruzione che mi esce?
4: Non lo so.
0: Guardate, a me mi esce un'interruzione sulle carte con il rapporto d'amore. È andato via qualche donna da parte sua, una ragazza che lei ci teneva?
4: Sì.
0: Forse questa è, perciò ho detto l'interruzione. Perché a me mi esce questa interruzione, è chiaro, no?
4: Sì.
0: No, ma lei andrà benissimo, signore, non si preoccupi. Lei arriverà a un punto, andrà benissimo. Cosa fa di bello a Roma?
4: Lavoro.
0: Che lavoro fate?
4: Un po' di privacy, diciamo.
0: Ah, va bene, non c'è problema. Allora, per l'amore lei andrà bene. Auguri, buona giornata.
4: Ma ancora molto.
0: Come?
4: Tanto tempo passerà?
0: Il tempo non si può calcolare. Nell'aldilà non ci sono spazi e né dimensioni.
4: Ma sempre con una nuova donna oppure con...
0: Sentite, allora, io vi voglio dire una cosa. Se voi volete parlare, parliamo. Se cominciamo a chiuderci, lei chiama per sapere. Io sto qua per leggere le carte. Però io quando vi dico vicino a voi, guardate, io qua vedo un'interruzione. E voi dite, ma non lo so. E allora, se noi facciamo che le carte parlino e noi le blocchiamo le carte, e allora le carte si firmano, si bloccano. Allora, quello che voglio dire io, lei con questa donna si è separato, cioè si è allontanata questa donna da lei, questo volevo dire.
4: Sì.
0: Ecco, e questo, per l'amor del cielo, io questo stavo dicendo. Lei spera ancora in un ritorno di questa persona?
4: Sì. Gemelli.
0: Vediamo un po'. Ma lei si è sentito anche telefonicamente con questa persona ultimamente?
4: No.
0: Perché non la chiamate? Questa è una donna molto orgogliosa, però vi vuole bene ancora, guardate. Voi l'avete tradita?
4: No.
0: Penso di sì proprio. Voi l'avete tradita?
4: No.
0: Io penso di sì. Perché
4: no.
0: Purtroppo mi esce qua che in effetti c'erano problemi legati anche a un altro uomo qua, attenzione. Questa donna appartiene a un'altra persona, a parte lei, insomma.
4: Non lo so.
0: Guardate, mi dovete perdonare, ma mi pare che scendete dalle nuvole.
4: No.
0: Cioè, io vi sto dicendo, questa donna è libera o è già impegnata con un'altra persona? Perché vedo un uomo vicino a questa donna.
4: Non ho notizie adesso, capito?
0: No, io parlo di quando lei, insomma, l'ha frequentata.
4: No, penso di no. Poi se lo faceva di nascosto, non lo so.
0: Ho capito. No, perché vedo che qua, signore, lei avrà un'altra donna. Questa è una storia che è finita, purtroppo. Però per lei ci sarà un'altra persona e sarà molto felice. non vedo che lei andrà avanti con questa persona. C'è un'incompatibilità caratteriale.
4: Ho capito.
0: Mi dispiace.
4: Va bene.
0: Tanti auguri.
4: Arrivederci.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Sta pronto?
5: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
5: Ciao Gennaro. Innanzitutto complimenti, perché ti seguo da anni e sei veramente un bel gente, potevo dire.
0: Io vi ringrazio. Che lavoro fate voi?
5: Magazziniere,
0: vediamo, sì. vediamo un pochettino. Allora, parliamo un po'. Il segno suo, per favore?
5: Ariete.
0: Bellissimo segno, creativo. Allora, vediamo un po'. E sua moglie che segno è?
5: Gemelli.
0: Allora, vediamo un po'. Perché nascono queste... guardate, voi avete una santa donna. Sembra strano, ci sta un po' di incompatibilità caratteriale, però avete una santa femmina davanti. Concetta si chiama sua moglie.
5: Sì.
0: Allora, statemi a sentire, questa Concetta vi vuole un bene dell'anima, non vi ha mai tradito. Posso farvi una domanda a voi, Giuseppe, però mi dovete rispondere da uomo a uomo.
5: Sì.
0: Avete mai tradito a vostra moglie?
5: No, sinceramente no.
0: All'inizio che vi siete messo con vostra moglie, sì, però.
5: No.
0: Io sto parlando di quando eravate fidanzati, attenzione, non sto parlando di adesso.
5: Più che altro col pensiero.
0: Col pensiero? Giuseppe, mannaggia, come devo fare con voi? Ma perché fate queste cose? Mi fate solo arrabbiare a me, eh? Perché io vedo veramente, capito, qua dentro. Pure ti piace fare l'amore sui trenini, nelle scuole. In passato tu hai fatto l'amore su un treno, ma tanti anni fa, eri ragazzo forse, chi cavolo lo sa?
5: È vero.
0: L'hai fatto proprio nello scompartimento del bagno, ti possino ammazzare. Sto scherzando, è vero o dico bugie?
5: Non è vero, è vero.
0: Wow, che sfizio ci trovi a fare l'amore in un bagno di un treno? Ma non hai paura? Ta-ta-ta-ta-ta, mamma mia! Andavi in sud, fibrillazione là dentro. Non devi fare più l'amore nel treno. Giuseppe. Non è che ti sei fatto rosso?
5: No, rosso.
0: Sto scherzando. Comunque hai avuto anche questa emozione di fare l'amore nel treno. Guarda un po' le carte che mi vanno a svelare, cose incredibili, guarda. Alle volte sai che mi stupisco pure io di quello che vedo. Ma quanti anni aveva Giuseppe quando è successa sta cosa? 20 anni?
5: 22, 23, sì.
0: Ma facevi il militare?
5: Militare. Stavo al nord.
0: Stavi al nord. E dico proprio in un bagno di un treno.
5: Capirato.
0: Proprio in un bagno. No, perché andavi al ritmo dei binari, no?
5: Sì.
0: Mannaggia la tua testa. Vabbè, comunque sei una persona simpatica, vai avanti. Hai detto che lavoro fai, Giuseppe?
5: Magazziniere.
0: Tu andrai avanti e migliorerai tanto. Parola di Gennaro D'Auria.
5: Io ti ringrazio.
0: Ti voglio bene, un abbraccio.
5: Grazie, ciao.
0: Dal 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni. E siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Allora, ascoltami un attimo. Io vedo qua, sulle carte, che mi esce che tu sei una persona che già c'hai degli obiettivi tuoi personale e stai coltivando un qualcosa di molto particolare che ti andrà anche bene. Tu stai al liceo scientifico?
6: No, io sto al liceo linguistico.
0: Linguistico, scusami, ho fatto io una gaffe. Tu lavorerai e andrai molto bene. C'è un uomo che ti aiuterà.
6: E chi è quest'uomo?
0: Non lo so, è una cosa che verrà nel tempo, non è una cosa di adesso.
6: Ho capito.
0: Tu farai delle domande, a cui da queste domande ci sarà un uomo che ti aiuterà.
6: Sì.
0: Carmine chi è, scusami?
6: Non lo
0: conosco. È una persona, un amico tuo?
6: No.
0: O è qualcheduno di famiglia, non lo so, perché mi esce un Carmine. Può darsi anche che sia quest'uomo che ti aiuterà, attenzione,
6: Ah, perciò dicevo.
0: Perciò, sì, come no. Maria, chi è questa Maria che mi esce?
6: Non lo so.
0: No, no, ma io parlo in generale, perché...
6: Ah, sì, non può essere mia zia, non lo so.
0: Sì. Hai perduto una persona molto cara, tu?
6: In presente o in passato?
0: No, mi esce in passato.
6: Sì, ho perduto una persona cara.
0: Ma era una donna?
6: No, era una donna e un uomo, sì.
0: Ma è stato un incidente bruttissimo?
6: No.
0: Cioè, capisci, incidente, io parlo di brutte malattie qua.
6: Ah, sì, questo sì.
0: Un incidente bruttissimo?
6: Sì.
0: Di percorso, di vita?
6: Penso di sì, che sia questo.
0: E che cosa hanno avuto, la leucemia?
6: No, mio nonno è morto di cirrosi epatica.
0: Mi dispiace. Ma come mai? Ne abusava di qualcosa?
6: No, lui non beveva alcol.
0: Quello quando deve succedere una cosa, quello è tutto, lo sai?
6: Una domanda.
0: Sì.
6: Vorrei sapere un po' sulla salute dei miei familiari.
0: Senti, io la salute non è che non la tratto. Allora ti spiego, io non sono un medico e non mi sottraio, cioè non posso mai fare un consulto sulla medicina perché non sono un medico, non sono diplomato né laureato in medicina. È come il medico non fa il cartomante, bisogna rispettare queste situazioni. Io purtroppo sulla medicina lasciamola ai medici, no? Non ti pare?
6: Ti ringrazio.
0: Ma no, è la verità. Perché è giusto che sia così.
6: Gennadi esce qualche altra cosa di me?
0: Esce che tu andrai avanti e avrai un'ottima vita. Ci devi solo andare costantemente. Per te ci sarà un ottimo sviluppo, una buona carriera lavorativa, non ti preoccupare.
6: Non sai che lavoro?
0: No, e non mi esce perché è abbastanza lontano. Abbastanza lontano, non mi è molto vicino.
6: Ho capito.
0: Però tu lavorerai e andrai bene, ma credo fuori da Torre Annunziata. Credo, vedo uno spostamento fuori da Torre Annunziata, non credo che sarà Torre Annunziata, assolutamente.
6: Gennaro, meglio così, comunque sei bravo, perché devo dire la verità, io ti sto ascoltando da circa un mese che in macchina mi...
0: Sai che cos'è? Mi sono usciti questi signori defunti che tu volevi molto bene.
6: È vero, erano i genitori di mia mamma.
0: Mi dispiace tanto.
6: E anche a me, Gennaro.
0: Lo immagino, stavi dicendo, scusami?
6: Ti ascolto da circa un mesetto, da quando ho comprato lo stereo per la macchina. Cioè,
0: grazie.
6: Io devo dire la verità, mi piace ascoltarti.
0: Grazie.
6: Perciò,
0: ma però guardi, io non sono quella persona che mi do delle ari, io sono umile.
6: No, non è vero, infatti hai ragione. È così, io ti ascolto.
0: L'apparenza può ingannare, però...
6: Non è vero, perché tu non dai questa apparenza qua.
0: Io dico solo una cosa... Non sopporto quando una persona mi dice le bugie, che io me ne accorgo di una cosa, no? Cioè sì. Tu mi chiami giustamente per sapere la cartomanzia.
6: Sì.
0: Allora nel momento che io dico vicino a ti faccio un esempio, dico guarda io qua vedo un'interruzione, si intende che... No. Cioè, capisci quello che voglio dire?
6: Sì.
0: Cioè, è vero, bisogna rispettare, come dice il Signore, però insomma, che hai chiamato a fare se metti tante di quelle situazioni bloccate?
6: Non,
0: cioè le carte si bloccano, perché le carte hanno dei simboli che parlano, io sono l'interprete che legge le carte e vi divulgo quello che mi esce qua, perché ricordiamoci, quest'arte delle carte è vecchissima da quando è vecchio il mondo. addirittura ci stavano gli stregoni tanti anni fa, che in delle zone dell'Egitto buttavano delle pietre a terra e vedevano, dice, guarda, la previsione è fatta che dopodomani verrà a piovere, e pioveva, eh?
6: Ah.
0: Sì, anche i grandi politici usano, appunto, hanno i loro cartomanti personali, e questo è una realtà. Ma la cartomanzia fatta come la fa Gennaro Dauria non nuoce a nessuno. Quindi diamo un servizio sociale, parliamo, diamo qualche consiglio, sì. Quello che possiamo fare.
6: Ma consigli sull'amore, tu non me ne dai.
0: Consigli sulla... Tu non hai proprio bisogno di consigli sull'amore.
6: Perché?
0: Perché stai bene come stai.
6: Veramente? Ma questo te lo dicono le carte?
0: No, questo lo dico io.
6: Ah, lo dici tu. Ma come fai a saperlo?
0: Se no. Guarda, proprio sull'amore tu problemi non ne tieni, te lo dico io a te. Se
6: ma
0: mi sto sbagliando.
6: Di amore in generale.
0: Ma l'amore, a parte che tu sei un tipo molto geloso e possessivo.
6: È vero.
0: Guai a chi ti tocca la tua persona che ami.
6: È bravo.
0: Tu non sei mai sicuro della persona che ami. La vuoi bene, però stai sempre sugli attenti. Sto sbagliando?
6: No, no, è bene, è bene.
0: Ti faccio tanti auguri. Grazie,
6: grazie
0: della chiamata.
6: Bravo, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria.

77 Cuggio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
1: Antonio.
0: Antonio, buongiorno.
1: Ciao, come andiamo?
0: Abbastanza.
1: Niente, ti volevo dire solo che sto lavorando e non ti posso dire altro. È grandissimo.
0: Grazie Antonio.
1: Ci seguiamo già da 3-4 mesi, perché noi siamo sempre su Cava di Tirrenia, abitiamo, però stiamo lavorando su Casertano.
0: Sì.
1: E ti seguiamo spesso. Niente, abbiamo fatto una pausa di 2 minuti e ti volevamo salutare.
0: Antonio, io ti ringrazio, questa chiamata è molto preziosa, grazie Antonio.
1: Sei di una grandissima compagnia, specialmente la mattina quando facciamo il tratto Cava-Casetta.
0: Che lavoro fate Antonio?
1: Noi siamo con un'azienda che facciamo impianti di depurazione.
0: Ah, ho capito.
1: E quindi ti ascoltiamo tutte le mattine.
0: Grazie
1: Antonio.
0: Nel
1: bene e nel male.
0: Grazie Antonio.
1: Nel senso che quando ti incazzi e quando sei allegro.
0: Antonio, ma quella le bugie Gennaro non sopporta. Tu lo sai. Andò, ti voglio dedicare questo pezzo, io vado nel privato, lo mando per te e per tutta la tua compagnia, che veramente siete, diciamo così, un'equipe molto affiatata.
1: Okay.
0: Io te la mando e ti ringrazio, questa telefonata è oro. Grazie, okay. Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, esiste un signore di nome Joslin, francese, e fece questa canzone nel 1974-75, virgola. Un saluto a tutti i bimbi.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto.
0: Mamma mia, 1974, signori, virgola, Joslin.
2: Questa è la storia di un cane barbone, abbandonato dal suo padrone.

0: Due? Ma siete partiti in tre però.
1: Sì, eravamo in tre, poi uno ha lasciato per strada, diciamo, non si è fidato.
0: Ascolta, il tuo lavoro andrà a migliorare. È un periodo questo qua un po' triste, ma però le cose miglioreranno.
1: Ah, ecco,
0: Voi
1: bravo.
0: avete a che fare non solo con la pittura, ma anche con altre cose, muratura, queste cose qua.
1: Sì.
0: Voi
1: Diciamo ci
0: migliorate.
1: occupiamo un po' di tutto, idraulica, elettricità, insomma.
0: Sì, ho notato. C'è un grande miglioramento. Giuseppe chi è? Scusami. E
1: Giuseppe è un amico.
0: infatti lo vedo. Antonio chi è?
1: Antonio pure è un amico mio, è il mio meccanico di fiducia.
0: Preferito, lo salutiamo allora.
1: Ok.
0: Ascolta, Giovanni chi è?
1: Giovanni è un'altra persona che conosco, pure è una persona di famiglia.
0: Anna chi è?
1: Anna è mia moglie.
0: Auguri. Penso che con questo abbiamo detto tutto. Il lavoro migliorerà.
1: Bene, grazie.
0: Vedo impresa di pittura, muratura, tutto idraulica, come detto, andrà benissimo. Devi attendere i tempi.
1: Bene, Gennaro, ti saluto e ti salutano anche i miei collaboratori.
0: Un abbraccio ai tuoi collaboratori. Tanti
1: Grazie.
0: auguri.
1: Ciao,
0: Mantieni
1: grazie.
0: duro, tira la tua forza di volontà che vedrai le cose andranno a migliorare. È un periodo questo che bisogna avere un po' di pazienza.
1: Molta.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao.
0: Abbiamo la prossima telefonata. Allora, pronto?
2: È pronto?
0: Alzate un po' la voce, signora.
2: Gennaro,
0: Buongiorno, signora.
2: buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io innanzitutto volevo complimentarmi con te, insomma, se ti posso dare
0: Signora,
2: del tu,
0: grazie.
2: perché ti conosco, diciamo, televisivamente da parecchio tempo, però non ho mai chiamato.
0: Grazie, signora.
2: Cioè, ho un po' di paura a vedere le carte io.
0: E allora non le fate,
2: No,
0: amore
2: dico
0: mio.
2: per carattere, però penso che non ci sia niente
0: Di
2: di
0: brutto.
2: brutto, no?
0: Certo,
2: Vogliamo
0: certo.
2: vederlo un po' in generale.
0: Sì, che segno siete, signora?
2: Scorpione.
0: Signora, chi avete perso della famiglia? Qua subito mi è uscita la croce di morto.
2: Sì.
0: Chi avete perso, signora?
2: Sono stata male per la morte di mio padre.
0: Signora, è morto con al fegato, ha avuto qualcosa al fegato?
2: No, è stata una malattia lunga e diciamo così, ma a parte la malattia, è proprio la perdita della figura
0: Madonna mia,
2: che a me manca
0: ma
2: tanto.
0: non solo vostro padre vedo qua,
2: Anche mia madre
0: io
2: dopo.
0: vedo altre due persone.
2: A me care solo due, i miei
0: Sì,
2: genitori.
0: mi dispiace tanto, signora.
2: Sì.
0: Signora, sono
2: Dimmi, Gennaro.
0: brutte situazioni e la vita
2: Beh,
0: continua e bisogna.
2: ormai diciamo ho superato il lato proprio negativo della mia esistenza, però sto meglio adesso.
0: Signora, i morti dall'altro lato ci guardano e non ci vogliono vedere piangere. Noi non dobbiamo piangere, signora, per i morti, perché loro già stanno in un'altra dimensione e sono già tristi dove stanno e ci vedono a noi, qua di piangere si rattristano ancora di più. Ecco, so che sono situazioni particolari. Signora.
2: Passiamo a qualche altra fase un poco più
0: Signora,
2: rassicurante.
0: voi avete un figlio maschio,
2: Due, se
0: ma
2: no.
0: uno in particolare vi darà tanta gioia.
2: Sì.
0: Uno in particolare, è uno studioso questo signore?
2: Sì, uno va a scuola, un altro è militare, diciamo, che fa carriera e poi c'è una femmina.
0: Signora, vi daranno tanta soddisfazione.
2: No, ma già adesso diciamo sono fiera dei miei
0: Sono
2: figli,
0: bravi figliuoli questi qua.
2: sì, è vero,
0: Questi,
2: è
0: Dio li deve sempre accompagnare.
2: vero. Ti ringrazio, Gennaro.
0: Sono bravi figliuoli veramente, ve lo dico di cuore.
2: Sì, è vero.
0: Signora, ormai il brutto è passato, godetevi la vostra vita, andate avanti, vedrete che le cose si andranno ad aggiustare, gioia mia. E
2: Sì, però voglio sapere qualche altra cosa, Gennaro.
0: fatemi la domanda, sto qua a vostra
2: Ah, per
0: completa
2: la domanda
0: disposizione.
2: generale non si può vedere.
0: No, signor, sulla salute vi prego. Allora, io chiariamo questo fatto per una volta per tutte. Gennaro D'Auria, allora. non c'ha purtroppo le macchinette qua per misurare la pressione e tutto, per farvi un test anche perché non sono un medico, signora, io posso vedere se migliorate, se peggiorate, questo si può vedere dalle carte, però io non posso fare una diagnosi, signora, non è né, non è giusto nei riguardi dei medici, e poi non sono in grado di fare una diagnosi perché non sono né diplomato

0: È nel laureato in medicina.
1: Vabbè, però sei bravissima.
0: Signora, sì, ma posso indovinare le carte, ma non posso fare diagnosi, amore.
1: Certo, no, diagnosi no.
0: Ecco, ma non le so fare nemmeno. Allora, ditemi che cosa...
1: L'amore come va?
0: Signora, voi già avete avuto una sofferenza enorme con vostro marito.
1: Sei brava, sì, no.
0: Purtroppo, signora, dovete vivere per i vostri figli.
1: È vero.
0: Lasciatelo perdere.
1: Ma infatti io ero superstito questa domanda, perché poi so bene.
0: Io già l'ho visto qua, signora. Già è tutto scritto qua sulle carte.
1: Hai ragione, sei bravissimo.
0: Vi ha fatto soffrire perché la donna proprio in un modo tremendo.
1: Sì.
0: Ma questo e poi non è che lui è andato a migliorare, si è messo uno peggissimo.
1: Sì, sì.
0: Da fenomeni proprio da baraccone.
1: Ah no, no, ma su questo lato no, diciamo così, io ho avuto no.
0: Che cosa, signora?
1: Diciamo così, no, a livello così no.
0: No, signora, non mi avete capito. Questi sono fenomeni da baraccone, perché un marito che c'ha una moglie,
1: sì,
0: e ha dei bravi figlioli, uno sta in carriera, un altro che sta studiando, cioè si mette a fare sti strunzate, no? E rovina una famiglia, e sono fenomeni da baraccone.
1: No, ma quello è il fatto caratteriale.
0: Signora...
1: per come, diciamo così, il comportamento, non perché...
0: Signora, non
1: perché
0: si può...
1: se no avesse fatto una volta.
0: Signora, però vi dico una cosa...
1: Sì.
0: È una sopportazione enorme.
1: Sì.
0: È una sopportazione enorme qua.
1: Sì, sì.
0: Luigi chi è, signore?
1: Luigi è mio figlio.
0: Sì.
1: Sì.
0: Infatti è uscito qui nelle carte.
1: No.
0: Signora, statemi a sentire, il carattere, se uno nasce turno, non, cioè mortun, il carattere purtroppo non cambia.
1: È vero, è vero.
0: Se vogliamo che le cose cambiano, dobbiamo cercare di cambiare prima noi,
1: sì,
0: per far
1: sì,
0: cambiare
1: sì,
0: gli altri.
1: Ma infatti io mi sono fatta una ragione di vita, e quindi guardo avanti nel futuro e per i miei figli, soprattutto per i miei figli e per sempre per i miei figli.
0: Certo, certo,
1: questo
0: e ci mancherebbe,
1: vale.
0: I vostri figli vi daranno gioia, quello che non vi ha dato vostro marito ve lo daranno questi bravi figliuoli, non vi preoccupate, signora.
1: Sì, sì, veramente.
0: Signora, vi faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro, grazie.
0: Vi abbraccio tanto, salutatemi tutti i figliuoli vostri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Grazie, grazie.
2: Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
0: Dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Buongiorno.
3: Salve, sono Maria, pronto?
0: Sì, Maria?
3: Sì,
0: buongiorno, sì. Maria.
3: Buongiorno, salve. No, volevo sapere, in amore è un po' come...
0: Certo, certo, vediamo un pochettino. Dammi il tuo segno zodiacale.
3: Sono del leone.
0: Allora, vediamo, mischiamo le carte. Quale mazzetto vuoi, uno, due o tre?
3: Tre.
0: Flavio chi è?
3: È il mio ragazzo.
0: Dimmi una cosa, ma non stai andando d'accordo con lui?
3: No, diciamo ci siamo lasciati da qualche giorno perché non mi tratta molto bene, diciamo.
0: Figlia mia, io lo so, però la colpa è maggiormente tua, perché le donne, quando sono troppo... Tu sei una brava ragazza, però io ti devo dire una cosa, Maria. Chi è questa Tomma che vedo qua nelle mie carte? Diciamoci la verità per una volta per tutti.
3: È un ragazzo che, diciamo, sto frequentando da qualche giorno di nuovo dopo tempo. Stavo prima che mi mettessi, diciamo, con Flavio.
0: Ma tu hai capito che Flavio, chi se ne accorge e tu lo perdi per sempre, Marie? Marie, tu sei stata pure con l'uomo sposato in passato.
3: No.
0: Ho visto un uomo che ti ha ingannato, che era sposato, che forse tu non lo sapevi nemmeno, poi l'hai saputo dopo. Marie, io sto qua per dire la verità.
3: Allora, non lo so, se non l'ho mai saputo me la state dicendo.
0: Allora, Flavio è il tuo ragazzo.
3: Sì.
0: Ti ho detto, c'è un altro uomo che... A me mi è uscito qua un'altra persona maschile.
3: Sì.
0: Tu invece
3: era fidanzato.
0: Come?
3: Era fidanzato.
0: Con chi?
3: Con un'altra ragazza, non l'ho mai conosciuto. Che
0: macello.
3: Era fidanzato.
0: È un macello totale, Maria.
3: Sì.
0: Tu invece pensai, fa pace con Flavio, ti metterci con chi sta.
3: Ma mi tratta male, che...
0: E allora lascialo. scusami, se tu...
3: Però sono comunque legata ancora a lui, ora sto vedendo questa persona...
0: Maria, però tu mi devi dire una cosa, amore mio, io vedo te in una macchina verso una zona alta, può essere i Camaldoli, può essere il Vesuvio, non lo so, io vedo qua un altro uomo vicino a te, ma questa cosa che vedo qua nelle mie carte, quanto tempo fa è successa, Maria?
3: Io mo a qualche
0: Maria, tempo. Rispondi alla mia domanda.
3: Che cosa?
0: Allora, non, io voglio essere calmo e sincero. Kaivik, che tu stai in una macchina con una persona in una zona alta, che può essere i Camaldoli o il Vesuvio, un'altra zona. Dove è successa sta cosa?
3: No, veramente, in zone comunque di provincia.
0: Sì, stavi in macchina facendo l'amore con una persona. A me mi esce proprio chiaro, Maria. Dobbiamo dire la verità oppure no?
3: Come no? Però te
0: quanto tempo fa è successo, Maria?
3: Veramente ultimamente è successo a casa sua, anni fa è successo sempre con questa persona, sì, in macchina potrebbe essere.
0: Sì, sì, ma più di una volta è successo. Io vedo delle zone alte e chiuse le macchine, vedo nella macchina chiusa e tu che facevi l'amore con questa persona, che non era Flavia. Sia ben chiaro.
3: Ma prima che però io non ho mai
0: non era Flavio. Tesoro, tu sei una... ti posso dire una cosa, eh?
3: Non ho mai tradito però Flavio, questo lo posso garantire.
0: No, hai goduto su Licorno, figlio.
3: No,
0: è mai uscito con chi state?
3: Ma veramente, io sto da anni con Flavio, prima sì,
0: scusami, tu stai da anni con Flavio.
3: Sono
0: ma perché lo poco per appaccicare con Flavio, già è uscito con Nat.
3: Sì.
0: E allora perché dice...
3: questo lo so, sono sbagliato un po'.
0: Ma signorina bella, poi dicite che io mi annervosisco, divento irascibile, però, sì cosa, a cala la capa, non si fanno, per due o tre giorni...
3: dovrei continuare a stare con Flavio.
0: Ma tesoro, io non posso ma lui ti tratta male, ma io non posso comandare la vita tua che te ne vai in coppa nuove sui e a cala la capa un coppi coscichillo, figlia mia, è la verità.
3: Sì, vabbè, se
0: la
3: dici tu.
0: La decisione di Fla, no, perché non è vero, è su fatta.
3: No, devo dire.
0: Ah, figlia mia, allora, sai se tu forse Gennaro D'Auria non lo conosci bene. Io sto con te, ti sto dicendo la verità. Tu mi hai guti buci, perché? Modric, perché? Quando tu mi hai chiamato, abbiamo visto Flavio che ti è peccicato per sciocchezze. Sì. Tu già hai rimpiazzata Nat.
3: Ah, sì.
0: No! Allora si doppia. No! Tu apposti fa pace con Flavio, ti metti a vai in macchina con chi lo coppi Camaldoli e a cala la capa. Figlia mi fa quello che vuoi tu, che ti aggerisci? Il mio consiglio è uno solo.
3: Sì.
0: Allora, di essere donna.
3: Sì.
0: Ma sai donna che vuol dire con la D maiuscola? Quando una femmina è femmina veramente, ma non sulla chiacchiera, femmina di carta che si abbrucia.
3: Sì.
0: Donna vuol dire capire e amare sinceramente una persona. Allora, se tu già... a Yeshugun e Kunat già tiene la confusione nella tua testa.
3: Infatti, questo è
0: e allora io ti voglio dire una cosa, abbia il coraggio, tu a Flavio vuoi bene, non vuoi perdere, vuoi tenere là, a chissà tu pure vuoi tenere là, allora figlia mia, paro perisce a puttanella che sta che là, ma è normale che la gente parla così a roppa, perché tu, sto sbagliando?
3: No,
0: tu devi essere più donna, ma donna nel vero senso della parola, tu hai capito che per due o tre giorni, quando stai percecato sto Flavio?
3: No, abbiamo momenti che ci litighiamo sempre.
0: Ma da quanto tempo stai litigato con Flavio?
3: Allora, devo dire la verità, abbiamo molti alti e bassi. Lui spesso reagisce molto nervosamente, reagisce con mani addosso, cose del genere. Quindi sarà un periodo...
0: ma perché non hai lasciato? Se chi sei a Maria lì ammazzata, perché non hai lasciato? Però una parte ha fatto buona che ti ha fatto una ammazziata. Perché tu, quando è una cosa...
3: Senza motivo però, senza motivo, giuro.
0: No, senza motivo, non può essere. E allora, figlia mia, chi sei...
3: Tu sta nervoso aspetta. Con me.
0: Aspetta, senza motivo io non ci credo, perché è una persona malata se fa questo senza motivo. E
3: a questo punto penso che lo sia.
0: E allora... però ti voglio dire, invece di aiutarlo, tu ti metti a sciculato.
3: Yeah. La so.
0: Ma tu.
3: Questo,
0: E poi mi hai tirato a bucì. Io te l'ho detto, un uomo maturo, un uomo sposato, e tu mi hai tirato a bucì.
3: No, ma veramente, io forse me lo sta dicendo lei, quindi ora mi informerò. Però è che
0: figurati talmente che ne tiene, ti scorda.
3: No, questa persona, spero che questa persona con cui mi sto frequentando non lo sia.
0: Speriamo. Comunque io voglio dire solo questo. Tu mi hai chiamato, io ho visto le carte e ti ho detto di questa cosa. Perché, amico mio, sulla montagna, quanto tempo fa sei andato sui Pregamaldoli, nelle periferie, Goppanube, non lo so, è una zona alta e vi do

0: te chiusi in macchina che fai l'amore con questo ragazzo. Chi è? Quando è successo? Due giorni fa?
1: Sono andata a casa tua, non... sono
0: ma due giorni fa?
1: In macchina, sì, ma così, a fare un giro vicino al lago.
0: Sì.
1: Però senza...
0: E poi dal lago dove siete andati?
1: No, mi ha accompagnato a casa.
0: Però, scusami, mo ti stai contraddicendo, perché prima...
1: No,
0: mi...
1: per intendo rispetto in macchina.
0: Ah, ecco, in macchina. Però vedo anche una zona alta dove hai fatto l'amore con questo signore. Io vedo anche una zona alta che tu hai fatto l'amore. Questo forse nel passato.
1: In passato, sì, con questa persona.
0: L'hai fatto su una zona alta.
1: Questo ragazzo, questa persona con cui mi sto rifrequentando.
0: Ho capito. È successo anni fa.
1: Anni fa, sì.
0: Ok, però questo fatto è successo ultimamente, perché a me mi esce, tesoro mio.
1: Sì.
0: Io dico solo una cosa, la tua vita sta nelle tue mani, se questo ha la mania delle mani e tu veramente lo vuoi bene, lo devi portare da un medico, perché questo ragazzo avrà dei problemi sicuramente. Poi non mi puoi affidare la tua vita nelle mie mani e dire cosa devo fare. Allora, io non, allora tu sei una donna e devi scegliere tu quello che devi fare.
1: Sì.
0: Mi raccomando, metti la testa... cioè ritorna in te stessa, perché guarda, se continui per questa strada, perché non credo che c'è solo questo ragazzo, ce ne sta ancora un altro pure, perché tu sei stai, secondo me, quanti anni c'hai, scusami?
1: Sono 23 anni.
0: Allora stai alle prime, non diciamo alle prime esperienze, insomma, già hai cominciato. A che età hai cominciato tu ad avere le tue prime esperienze? A 14?
1: No, avevo 20 anni.
0: Quanto?
1: 20 anni.
0: Figlia mia, io penso un po' prima.
1: No, io direi di no, non
0: A 19-20 anni hai cominciato, sui 20 anni va bene. Quindi, secondo me, tu sei ancora ingenua, una parte di ingenuità c'è ancora in te. Cerca di stare un po' attenta, cerca di non accedere troppo. Conosci una persona, innamorati, ma e poi viene il sesso, capisci? Ma come fai tu alla fine? Sai che cosa succederà? Succederà, fai amore con chi sta, fai amore con chi l'altro, fai amore con chi l'altro, a roba tu passa malamente. Cosa che non lo sei.
1: Ho capito.
0: Auguri, signorina.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, chiamatemi, però dobbiamo dire la verità, perché io vorrei la macchina, vorrei a voi, cioè avete fatto l'amore. Allora, a un certo punto io, perciò ve l'ho dovuto dire, ma come, che sei innamorati Flavi e invece ha la capa in da macchina con un'altra? Cioè, quello è il discorso, è chiaro?
1: Infatti.
0: Non lo fate, cioè cercate di chiarirvi. Auguri, signorina.
1: Grazie, auguri.
0: Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere, 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante, 899-48-46-10. 899-48-46-10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899-48-46-10. Forza e coraggio, chiamate 899-48-46-10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. La grande arte divinazione, Gennaro D'Auria.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, allora, datemi solo il vostro segno, la data non la voglio in diretta, datemi solo il vostro segno.
1: Ariete.
0: Allora, la domanda qual è?
1: Sull'amore.
0: Il segno del vostro ragazzo?
1: Scorpione.
0: Scorpione. Vediamo un pochettino. Sono 3 anni che state insieme?
1: Sì.
0: Signorina, quest'uomo non vi ha mai tradito?
1: No.
0: No. Voi, questo è il vostro dubbio che pensate, è vero?
1: Sì.
0: Signorina, dovete andare avanti e serena. Non c'è nessun tradimento. D'accordo?
1: Okay.
0: Scusatemi un attimo. No, non c'è nessun tradimento. Che mazzetto vuole? 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Vediamo la conferma. No, questo è il vostro dubbio che avete. Non c'è nessun tradimento. State serena, signora.
1: Grazie.
0: Auguri. Prossima telefonata, vediamo un pochettino chi ci chiama. Pronto? Pronto?
2: Sì, sì, sto qua.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
2: Scusa, non la sento bene.
0: Mi sentite?
2: Sì.
0: Ho detto, come vi chiamate?
2: Felicia.
0: Perfetto, allora mischiamo le carte, vediamo un pochettino. Allora. Avete avuto un problema con l'amore voi, signora? Con il vostro ragazzo?
2: No.
0: No, perché qua mi esce un pochettino un'insoddisfazione vostra personale. Pensate sempre che vi tradisce quest'uomo, invece non vi tradisce proprio.
2: No, ho capito, però il pensiero ci sta.
0: Ma quale pensiero? Di tradirvi?
2: Sì.
0: Signora, ma quando mai? Ah. Ma chi ve l'ha detto sta stronzata?
2: No, lo penso io. Non...
0: No, no, non c'è nessun tradimento. Voi siete peggio di un carabiniere.
2: Come?
0: Siete peggio di un carabiniere, state sempre con gli occhi addosso a sto ragazzo. È vero o mi sto sbagliando?
2: No, sì, sì, è vero.
0: Non vi tradisce, non vi preoccupate.
2: Mi vuole bene. Lui.
0: Sì. Da che parte chiamate, preciso?
2: Provincia di Caserta.
0: Va bene, signora, non vi preoccupate. Scusatemi un attimo.
2: Sì.
0: Anna, chi è questa persona di nome
2: Anna?
0: Mia
2: mamma.
0: Eh?
2: Mia mamma.
0: Capito, dategli un bacio. Ma ha problemi un po' di ritmia, un po' con il cuore, mamma? Anche un fatto di pressione?
2: Sì.
0: Perché non la fate curare?
2: E si sta curando.
0: Ho capito. Dite a mamma vostra che deve stare sotto cura medica e le cose si aggiusteranno. Auguri.
2: E un'altra cosa, per riguardo il lavoro tra me e lui, come...
0: Adesso controlliamo, mi faccio contento. Passate il guaio con voi.
2: L'anno prossimo sì, dovremmo
0: studiare. C'è il matrimonio l'anno prossimo, il mese di agosto.
2: No, no, maggio.
0: Tesoro, io vedo un mese caldo.
2: Sì, abbiamo spostato.
0: Ma prima era agosto.
2: Sì, avevamo deciso per agosto, poi abbiamo spostato.
0: Maronna mia, io posso stare sempre nella vostra mente?
2: Sì.
0: Speriamo che non lo le carte però mi dicono agosto, sai te so?
2: No, però era la prima data decisa, poi abbiamo spostato per il ristorante.
0: Antonio chi è?
2: Mio fratello.
0: Lo vedo. Ma non è fidanzato il suo fratello?
2: No, è piccolino, quindi no.
0: Ma è nato a dicembre?
2: A novembre.
0: Ah, perché vedevo dei mesi freddi.
2: Sì.
0: Potevo sapere una cosa di questo genere? No.
2: Sì.
0: No. Come sì?
2: No, non ho capito.
0: Potevo sapere una cosa del genere? No.
2: No, vabbè.
0: No, ci sono tanti segni. E alla fine di novembre è nato?
2: 16.
0: Ecco, quasi. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro barcolla un po', Ma come mai? Ultimamente vedo proprio che lento, proprio lentissimo. Dovete anche a voi avere un po' di pazienza. Le cose si aggiusteranno, signorina. Enzo chi è?
2: Enzo.
0: Sì.
2: Non lo so.
0: È in famiglia però, attenzione. È un cugino. È un cugino?
2: Può chi essere, è? Sì, ho un cugino che si chiama Vincenzo.
0: Giuseppe chi è invece?
2: Altro cugino.
0: Chi è purtroppo questa persona di famiglia che ha avuto problemi di tossicodipendenza?
2: No, tossicodipendenza no.
0: No, nella famiglia del tuo ragazzo parlo.
2: Non lo
0: qualche
2: so.
0: Cugino del tuo ragazzo?
2: Può essere, ma non
0: però vedo dei problemi, fallo pensare un attimo.
2: Non è qui con me.
0: No, perché mi esce qua un problema del genere. Dimmi una cosa, Mario chi è?
2: è un suo amico.
0: E infatti, ma fa abuso di queste sostanze?
2: Che lo sappia, no.
0: Attenzione, non lo so, mi è uscito questo nome, Mario. Può darsi pure che sia un'altra persona, attenzione. Che lavoro fa Mario?
2: Non lo so, è una fabbrica, mi sembra.
0: Una fabbrica di tessuti?
2: Sì.
0: Ah, infatti, va bene. Io ti ringrazio.
2: Il lavoro allora che mi dice?
0: Il lavoro si riprenderà, ma però non è che avrai un grande miglioramento. Ora in onda... Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria.

chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Beh, come si chiama lei?
1: Michele.
0: Parlate più vicino al telefono, non sento niente.
1: Michele, mi chiamo Michele.
0: Ciao Michele, dimmi cosa vuoi sapere?
1: In amore.
0: In amore? Allora, quanto sei. Allora, dammi il tuo segno.
1: Acquario.
0: Acquario?
1: Sì.
0: La tua ragazza che segno è?
1: Se mi ricordo bene, mese di novembre. Mese, non mi ricordo se è
0: scorso. Novembre, mischiamo le carte. Che mazzetto vuoi? Uno, due o tre?
1: Il tre.
0: Angela chi è?
1: È la mia ragazza, la mia ex ragazza.
0: Ma ti ha lasciato, vedo qua.
1: Sì.
0: Ma tu l'hai tradita però?
1: No.
0: No, allora sono un bugiardo, non vado avanti. Qua mi esce il tradimento.
1: No, da parte mia no, perché io lavoro.
0: Tu fuori. Da quando hai conosciuto Angela? Tu lavori fuori?
1: Ora sto qua, sto lavorando qua.
0: No, ma hai lavorato fuori, scusami?
1: Sì, sì.
0: E tu non hai conosciuto nessuno fuori?
1: No, no.
0: Nessuna donna?
1: No, nessuna.
0: Mi esce un tradimento qua.
1: No.
0: E allora può darsi che Angela non è il tipo di fare tradimenti. Però ti voglio far sapere che l'amore è finito fra te e questa persona.
1: Sì.
0: Però guarda, io sono Gennaro D'Auria e dico la verità.
1: Sì.
0: Non sto niente contro e nessuno. Però se tu mi dici che non hai tradito la tua ragazza quando sei stato fuori, perché qua mi esce un rapporto, io non lo so con chi l'hai fatto.
1: No, cioè in questo periodo, è successo un mese fa che ci siamo lasciati.
0: Lo so, ma in questo periodo c'è stato, quando tu sei andato sopra, oppure cioè, in questo frattempo c'è stato questo tradimento che vedo qua, oppure no?
1: No, cioè tradimento no, cioè
0: allora,
1: da parte mia no.
0: Allora io vedo qua un'altra persona in questo rapporto. Quando tu sei andato sopra, allora io mo ti faccio ricordare una cosa, attenzione, tu sei dell'acquario. Tu non devi mentire sulle cose che sono vere, che sono veramente accadute. Allora, tu non hai tradito la tua Angela fuori, quando stavi
1: no,
0: fuori?
1: No.
0: Ci devo credere?
1: Sì.
0: Ma purtroppo io vedo il tradimento, non posso, fammi fare di nuovo le carte, ma non ci credo.
1: Però c'è quello che ho saputo da parte sua, che non è che ho visto con i miei occhi, ma attraverso delle persone lei mi ha tradito con un'altra persona.
0: Ma pure tu l'hai fatto, figlio mio, mi esce qua sulle carte. Cioè, io parlo di una sveltina, un rapporto che è andato così e poi basta. Questo l'hai fatto tu, ma perché vogliamo mentirci a noi stessi? Le carte dicono le verità, almeno il 90% di verità lo dicono. Dobbiamo essere onesti e sinceri, anche tu hai tradito. Pure Angela vedo un altro rapporto inserito dentro, però anche tu hai fatto l'amore con un altro essere umano, io lo vedo qua.
1: Sì.
0: Vogliamo confessarlo il peccato?
1: Sì.
0: È vero sì o no?
1: No, sì, è vero, questo è vero.
0: Perché me lo hai voluto nascondere?
1: Non lo so, sì, comunque è vero, sì, questo è vero.
0: Allora, più si dicono bugie e più le carte non vanno avanti. Allora, io ti voglio dire una cosa, figlio mio. Questo rapporto che tu hai avuto, quanto tempo fa è successo?
1: Ma
0: una settimana, un mese fa, quando è successo?
1: No, è qualcosa in più. Due o tre mesi fa.
0: Perché avevi vergogna di dirlo?
1: No, un pochettino sì.
0: Allora, stavi a sentire, tu devi lavorare molto su Angela se vuoi ritornare con lei. Devi lavorarci molto. La devi chiamare perché l'uomo intelligente sa anche chiedere scusa.
1: Ma infatti io l'ho anche perdonato per quello che mi ha fatto, però lei sì. Il mio perdono non lo so se no.
0: Però ti posso dire, no aspetta, io ti voglio dire una cosa, tu non devi perdonare a nessuno, figlio mio, perché pure tu hai sbagliato.
1: Lo so.
0: Quindi tu non devi proprio perdonare a nessuno. Allora, questo è un rapporto che si può riprendere, figlio mio, però secondo me passerà un po' di tempo. E l'uomo intelligente, ripeto, sa anche non facciamo sempre i quacquaraquà, cerchiamo di essere uomini. Dicevi, dottore, siamo uomini o caporali? Quindi facciamo l'uomo, no? E ammettiamo anche le nostre colpe. Tu non ne hai perduna propria a nessuno, figlio mio.
1: Siamo quello che ha fatto, sì, e l'ho perdonata, cioè, quello
0: perché
1: che
0: l'hai sbagliato pure tu hai fatto amore con un'altra persona. Però l'unica cosa che ti voglio dire, se tu mi ascolti, a Gennaro D'Auria, che non vuole male a nessuno, anzi voglio un bene pazzo, se no non starei qua a quest'ora.
1: No, ma infatti ti ascolto sempre quando guido, perché
0: ti voglio bene, non sopporto le bugie io, cioè mettetevelo in testa, cioè se allora voi quando mi dite una bugia a me mentite alle carte. Allora, siccome io vivo da una vita con le carte, e allora loro, le mie carte, che sono molto chiacchierine, parlano dei problemi. Che cosa è possibile mai che questo tradimento che mi esce, mi state dando una delusione? Non ci sta. L'amico acquario mi ha detto che non c'è il tradimento, loro le ho rimischiate ed è uscito di nuovo. Ma dove è successo questo tradimento che tu hai fatto ad Angela?
1: Non lo so, è stato un momento, cioè il momento
0: che... Io ti ho detto solo, tu hai detto no, non è possibile che io ho tradito, ma a me mi usciva sulle carte. Allora, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, però dovete essere prima voi sinceri. Comunque il rapporto si può riprendere, sta tutto nelle tue mani, sono convinto che un giorno si riprenderà.
1: Perché diciamo siamo stati insieme quasi 5 anni.
0: Hai ragione, figlio mio. Comunque fatti vedere, chiamala, perché secondo me la cosa si può aggiustare. Io vado in privato, ti saluto, buona giornata.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, prego, ciao. Numero telefonico per intervenire, per parlare con me, il Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Fa una tardussegata, che storia?
2: No.
0: Voi siete pure voi un po' bugiarda o siete sincera? Cominciamo a partire da questo, perché purtroppo io vedo la verità.
2: Allora, un po' bugiardi penso che siano tutti, però non ho telefonato per dire bugie.
0: Meno male. Arcangelo Gabriele, aiutaci tu. Allora, cosa volete sapere?
2: Buonasera, Gennaro. Innanzitutto volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Io voglio dirvi una cosa. Voi un altro Gennaro D'Auria non lo troverete più. Andiamo avanti.
2: Allora, vi volevo chiedere volevo sapere qualcosa sia sul mio lavoro che su quello del mio fidanzato.
0: Certo, da dove chiamate?
2: Da Ascano.
0: Vediamo un po'. Che segno è lui e che segno siete voi?
2: Allora, lui è Vergine e io sono Toro.
0: Allora, vediamo un po'. Dimmi una cosa, da quanto tempo stai insieme a questo Vergine?
2: Sono 5 anni e mezzo, quasi.
0: Tu non lo ami più, lo vuoi bene, ma non lo ami più.
2: Sembra strano.
0: Allora, tesoro.
2: Dica.
0: Tu lo vuoi bene, ma non senti più quella vibrazione come sentivi una volta. Lui è un bravo ragazzo, comunque tu andrai avanti e ti sposerai con lui. Come mai è andato un pochettino a scemare questo amore nei riguardi di questo Vergine?
2: No. Allora, non è andato a perdersi, però ha imparato.
0: Che cosa è successo?
2: Come a volte lui dice, io ho imparato a non essere...
0: È un po' bugiardo, lo sai, questo segno?
2: Il mio?
0: No. Il Toro è bravo, cioè è sincero, abbastanza sincero.
2: Il Vergine?
0: Sì, è un po' bugiardello. Poi c'ha alti e bassi continui. Ma io non sto parlando male, attenzione, sto parlando proprio del segno della Vergine. E sì, non è che sto parlando esclusivo del tuo ragazzo,
2: no, ma lui così è fatto, cioè gli alti e bassi è un po' bugiardo.
0: Se abbiamo la sera, pensa, rimane, andiamo a Sorrento a mangiarci un bel salto in bocca, poi rimane,
2: sì,
0: se ne viene.
2: È passato tutto.
0: Il giorno dopo dice no, io già fa stufatti lavoro, non ci potimmi più.
2: Sì.
0: È vero oppure...
2: No, è proprio così, è vero, è verissimo.
0: Allora, questa è la realtà.
2: Ti volevo dire che non è che è svanito, io voglio sempre bene a vita mia. perché sono da tanti anni insieme, c'è il desiderio di sposarci, soltanto che a volte ho la lontananza o il suo carattere.
0: Comunque ti vuole bene, a parte gli scherzi. È un pochettino, è andato un po' a sciamare questo amore, forse perché per, sai, in un rapporto di 5, 10, 15 anni, pure 20 anni, è normale, non è un'anomalia, sai?
2: Sì.
0: Allora, se tu tutti i giorni mangi pasta asciutta, ti scucci, no?
2: Sì, però io che lo vedo una volta a settimana, quando vedo cosa, cioè mi vibra il...
0: Sì, no, senti la vibrazione.
2: Sì, la cosa che voi leggete nelle carte, non è che, come dite voi, non è che non lo amo più, è soltanto...
0: No, io non ho detto, attenzione, io ho detto, voi lo volete bene, però non vedo un grande amore, cioè non sento quella scintilla divina all'interno nei riguardi di questo ragazzo.
2: Perché ha avuto in passato dei comportamenti in cui io oggi come oggi, crescendo, ripensando, mi sono raffreddata verso di lui.
0: Perché ha promesso delle cose, poi ne ha fatto altre.
2: A parte, poi ha sbagliato anche un po' con me, comunque.
0: Ha tradito?
2: Non tradito con una donna, ma sempre una forma di tradimento è.
0: Ecco, ho capito.
2: Non mi ha tradito con una donna, ha fatto una cosa che mi dava fastidio e quindi per me è come se fosse stato un tradimento.
0: Un tradimento, ho capito, forse con la famiglia, cose varie.
2: No, un po' di tutto.
0: Certo, ama molto gli amici questo segno, eh?
2: Sì, moltissimo.
0: Cioè, non so se è chiaro.
2: Sì, lo so.
0: Allora, cosa vogliamo vedere? Il matrimonio mi esce qua. Voi andrete avanti e nella vostra vita avrete nel futuro anche dei bei figli, non vi preoccupate.
2: Grazie.
0: Auguri, signorina.
2: No, mi scusi, Gennaro. Ah? Io l'ho chiamata per sapere qualcosa del mio lavoro e del suo lavoro.
0: Sì, adesso controlliamo.
2: Se ci realizzeremo, se a livello lavorativo.
0: Vediamo un attimo che cosa esce. Sì, è un po' dura, ma ce la farete alla fine.
2: Sia lui e sia io?
0: Maggiormente lui ce la farà. Un po' voi, vedo più il problema su di voi, signori.
2: Tipo di problema?
0: Il problema è che lui si realizzerà a livello lavorativo. Voi vedo un po' di problematica.
2: A realizzarmi?
0: Sì, tesoro mio, purtroppo lo vedo qua sulle carte. Però non ho detto che non ti realizzerai, ho visto perché mi escono molte spade su di te per il lavoro, però alla fine esce anche la carta quella là solare, quindi è una carta molto positiva.
2: Un casino.
0: Vai avanti, le cose si aggiusteranno. Anna chi è, scusami?
2: Anna?
0: Sì, sì.
2: È mia cognata.
0: Giovanni chi è, scusami?
2: Giovanni.
0: Giovanni.
2: Vanni è il mio fratellastro.
0: Infatti lo vedevo, Vanni. Io potevo mai sapere questi nomi?
2: No, impossibile.
0: Dimmi una cosa, non ti voglio dire Gennaro D'Auria male, no, perché mi antipatico questo fatto, però non mi perdete, ricordatevi queste parole, non mi perdete, perché quando io sento le bugie mi allontano dalla radio addirittura per anni.
2: No.
0: Ci sono fatta così. Cioè,
2: ma non lo dovete fare, perché se ce ne sono pochi come voi.
0: Sentite.
2: Anzi, non ce n'è proprio nessuno.
0: Io tengo questa cosa dentro di me. E tutto quanto dicono, io sono una sensitiva. Ma dimostri essere sensitiva. Dici che cose concrete.
2: Ho capito. Sì, cioè, ragione. Io sinceramente non ho mai chiamato nessuno.
0: C'è Steva, che la vecchia anziana per televisione, che mamma mia, che dolori capo ci ha fatto venire. Per fortuna hanno luata, hanno avuto in pensione, meno male. E la gente la chiamava pure, cioè che le anduinava proprio niente.
2: Infatti, ma io sinceramente ve l'ho detto, la prima volta una mia amica mi ha consigliato, ha detto che gli avete indovinato tutto e ha detto guarda che bravo, chiama.
0: Ma guardate, io sono convinto di una cosa, quando... uno va in una pizzeria, perché io stasera già in pizzeria mangio una bella pizza margherita.
2: L'assaggia, tanto può avere piace, tanto può essere buono.
0: Tesoro, ma io se non mangio bene non vado più in quella pizzeria.
2: Infatti.
0: Allora, dopo 25 anni, è stata dura. Gennaro D'Auria ha sofferto, io sono una persona sofferta, cioè ha sofferto tanto, perché non venivo capito. All'inizio che io ho iniziato e tenevo questi fenomeni, la gente dice, ma chi è tutto scemo, non pensate proprio. È tutto scemo, non pensate proprio. Intanto ci sono voluti 25 anni che la gente mi riusciva a capire chi era Gennaro D'Auria, cioè, e che ne hanno fatto carne di macello. però oggi ho sofferto, ho vinto una battaglia e stung ancora e non me ne vacca, perché io,
2: grazie di Dio,
0: io voglio aiutare il prossimo a dare dei buoni consigli. Grazie. ho detto tante, vi ho aiutato sempre moralmente, e quando mi ha già ingazzato con qualche zucculella che mi ha chiamata, sapete perché mi ha già ingazzato? Però non la faccio sbagliare più, perché a me non mi piace, io mi metto anche a dreta e a dire tanti che lì cose, lo so, ma se l'ho fatto è perché tante domani avremo dei figli e hanno fatto la stessa fine che il, non esiste proprio. Io non c'ho niente contro la signorina di Montoro, perché ci siamo chiariti, però voglio dire pure che
2: scusi, è caduta la linea, vediamo per 5 minuti.
0: Un bacio. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. per parlare con Gennaro D'Auria.

pomeriggio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Mario?
0: Flavio?
1: Rosario.
0: Ah, scusami. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
1: Il 7-9-74.
0: Mischiamo un attimo le carte. Rosario?
1: Dimmi.
0: Tu stai studiando giurisprudenza?
1: Sì.
0: Tu diventerai un grande avvocato.
1: Ti ringrazio, guarda, detto da te mi fa onore, veramente.
0: Tu diventerai... No.
1: Io questo volevo sapere.
0: Però ti agisce una cosa.
1: Dimmi, dimmi.
0: La verità.
1: Sì, io voglio la verità.
0: Allora, chi ti sta aiutando?
1: Cioè, in che senso, Gennaro?
0: Io vedo un uomo che ti sta aiutando. Chi è st'uomo che ti sta aiutando, Rosà?
1: Ah, sì, un assistente all'università, sì.
0: Stammi
1: diciamo,
0: a sentire.
1: Un collaboratore del professore.
0: Però ti voglio dire una cosa,
1: sì, sì.
0: Perché io sono sincero, tu ce la farai, arriverai appunto a diventare un avvocato, perché in effetti il tuo studio è molto importante, però tu t'hai fatto con un omosessuale. Io questo te lo devo dire, lo sa. Chi è questa persona?
1: Gennaro, cioè,
0: no, senti, io sono sincero, però se tu non mi dai la garanzia di quello che sto dicendo, io vuol dire che io sono un ciarlatano.
1: No, per carità, cioè,
0: questo è omosessuale?
1: C'è una persona, non è
0: no, questa... No, stai a sentire, Rosa, sì. Tu dica 2 volte, 3 volte, 4 volte, chi sei ricchione?
1: Ma tu dici questo assistente, questo professore?
0: Io vedo un ricchione, vedo... una persona maschile che ti ha dato una mano in tutto e per tutto. Questo in cambio ha voluto il tuo sesso maschile. No, Rosa, senti, se Maricele è stronzato, ufrata, è sbagliata proprio frequenze radio.
1: No.
0: Allora, fammi capire, ma chi sei ricchiona?
1: Allora, Gennaro, c'è una persona che è così e hai ragione.
0: E Corino, cioè, tu ce l'hai dato sì o no?
1: Vabbè, è un incontro, sì.
0: Ce l'hai dato. Ce l'hai dato, Rosa?
1: Sì.
0: Ma io su cacca dreta giudico niente a nessuno.
1: No,
0: però sono i carte che parlano.
1: Sì, vabbè, Gennaro.
0: Allora, io non parlo più. Dimmi la storia.
1: Ma quello c'è che voglio sapere io sul lavoro.
0: No, Rosa, tu mi dici la prima cosa: se a chi se c'era tu servizio oppure no. Oh, ti ha promesso delle cose e tu ci hai dato la tua sessualità. Ma perché vuoi? Ma che voi credete? Che sono a cadreta a fare stronzata?
1: No,
0: cioè,
1: carità,
0: a perdere tempo.
1: Mai, no.
0: Io vi cavrò, Rosa, io ti posso dire 3.000 cose. Io perciò non voglio fare in diretta. Io mangio io. Rosa,
1: dimmi.
0: Tu ce l'hai dato, sì o no?
1: Una cosa completa, no. Però, diciamo...
0: Rosa, in poche parole, chi sta... Per via orale ha fatto il servizio, sì o no?
1: No, Gennaro, assolutamente.
0: E che ha fatto allora?
1: No, assolutamente. Niente.
0: Ti ha toccato solo?
1: Sì, ma non...
0: Ti ha toccato sulla mente, lo sa?
1: Sì.
0: Goppu cazzone ti ha toccato?
1: Questo sì, però...
0: Ha trovato un malloppo tuo, sta toccato?
1: Questo sì, però...
0: No, Rosa, tu rira. Che hai messo posto tuo io. E uno parlava a un certo punto da fare sti cose.
1: Ah, vabbè, questo è vero, infatti.
0: Ti mette le scorne, Rosa. Arriverai al tuo punto, però non è questa la soluzione giusta. Arriverai a diventare un buon avvocato,
1: sì.
0: Però questa non è la soluzione giusta.
1: Gennaro, senti, c'è un blocco momentaneo degli esami, volevo sapere a che cosa è dovuto. Cioè,
0: vediamo un attimo, mischiamo un attimo. Però quando ti dico una cosa a te, tu chiami al veggente,
1: sì.
0: Io sono Gennaro D'Auria e mi conosco quanto vale. Rosa, io non giudico niente a nessuno, però toglici una cosa. Se questa persona ha delle particolarità omosessuali e tu l'hai fatto, semmai negò a me, frate. Perché io voglio un coppia di carta. Allora io ti potessi riuscire pure a sfonsare, tu ci riuscirai e poi alla fine non ci riesci. Però se tu a me mi stai dicendo una grande sfonsata, cioè perché io so che tu hai avuto un rapporto completo con questo signore, e tu stai sbagliando, frate. Lo sa, tu o parla sinceramente oppure dici ma quelle che vuoi tu, frate, facci ma quelle che vuoi tu, cioè io lo vedo, cioè non lo vedrei, allora fossero destro un sacco a dreit, ma purtroppo lo vedo.
1: Quindi ti è uscito subito nelle carte, diciamo.
0: Come?
1: Ti è uscito subito nelle carte questo fatto.
0: Ah, prima cosa, mi è uscito sto omosessuale che ha avuto un rapporto con te, ripeto, e praticamente tu hai fatto amore con Kiss, anche se il tuo istinto è diverso.
1: Infatti.
0: Però c'hai rato o non c'hai rato?
1: Come hai detto tu prima, a mano in coppo casone, questo, tutto quello, sì.
0: Cioè chissà un coppo calzone, ti ha messo a mano e poi siete andati a finire non so a che cosa. Però Rosa, stamattina non sto a giudicare a dreta, no, però i carti in leg. Allora, se voi avete queste cose non mi chiamate proprio. Voglio dire, no, in poche parole, se chi stu quest'uomo, perché io rispetto gli omosessuali, rispetto tutte le categorie, l'ha fatta o non l'ha fatta?
1: Sì.
0: L'ha fatta?
1: Sì.
0: Abbi il coraggio da uomo.
1: Sì.
0: Dice sì, l'ha fatta. Ha fatto quello che volevi, perché io dovevo raggiungere uno scopo.
1: Sì.
0: O mi sto sbagliando?
1: No, per carità, no.
0: L'ha fatta, sì o no?
1: Sì.
0: Oh, maronna mia, intercerò un indisordo a te, frate. Quella è la verità.
1: Sì, no, infatti.
0: Che ha fatto? Sentiamo.
1: La mano sul pantalone, insomma, la cosa poi è andata come hai detto tu.
0: Cioè, no, tu mi spiega.
1: Ha messo la mano là, insomma, poi una cosa tira l'altra, no, sai come.
0: Vero, o sto dicendo stronzato?
1: No, è vero.
0: È che è la verità. Perché facete queste cose? Ma perché? Tu non potevi riuscire appunto nel tuo intento senza arrivare a questo punto?
1: Lo so, Gennaro, però. Guarda,
0: te mettere scuorno, voglio.
1: È una strada molto difficile, comunque.
0: Te mettere scuorno, faccia tu. Ci riuscirai comunque.
1: Gennaro, come lo spieghi questo blocco? Stavi vedendo prima, come lo spieghi questo blocco momentaneo? Diciamo che non riesco
0: a fare. Ma chi se lo sblocca che tu tieni in capa tu, voglio. Quasi sbloccherà e tu arriverai a un punto che riusci in giurisprudenza. Tu arriverai a un punto che riuscirai a fare quello che tu desideri fare. Io vedo che tu diventerai un grande avvocato. Auguri.
1: Grazie Gennaro,
0: buonasera.
1: Ciao.
0: Ma non fai più amore cucchista.
1: No, non ti ripeterò.
0: Te mette scorni, dice una coppa a mano. Io mi metto scorni quelle che ha già fatto.
1: Certo.
0: Dillo!
1: Mi metto vergogna.
0: E non lo fa mai più.
1: No, Gennaro, anche perché ho idee diverse.
0: Ma io non sto contro l'omosessualità.
1: Io sto contro.
0: A sfaccimmi l'uomo che siete voi. Cioè, perché dobbiamo ricorrere a certe situazioni? Auguri, buonasera.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Sì, buonasera, con chi parlo? Buonasera. Buongiorno, anzi, scusate. Dite.
2: Sì, Gennaro, io ti seguo da parecchio. Ti seguo da tanti anni. A parte che sei bravissimo per quanto riguarda il...
0: No, per l'amor del cielo, no, sono solo mortificato.
2: No, quale mortificato?
0: Ma senti certi cose.
2: Lo so, purtroppo sono cose che capitano.
0: Diciamo.
2: Senti, allora mi puoi dire un poco...
0: Vediamo un po', dammi la tua data precisa.
2: Sì, allora 05-07-71.
0: Tu, diciamo, io vedo qua che sei un grande tecnico.
2: Sì, sì.
0: La polizia postale che cosa c'entra?
2: La polizia postale?
0: Hai avuto a che fare molto con la polizia postale? In passato?
2: In passato sì.
0: Ma per quale motivo?
2: Genna, sempre per il fatto delle radio.
0: Ma perché tu controlli tutte le radio?
2: No, no, a parte, Genna, io qua c'ho... Hai tengo una scrivania, 10 metri, tutta la gnaco.
0: Mannaggia miseria. Beh, fammi capire.
2: Poi c'ho antenne grosse.
0: Ma fai dei controlli?
2: Sì, sì, a parte.
0: Cioè, no, dei controlli radio... tipo come l'ispettorato di Napoli?
2: Sì, sì, tipo.
0: Cioè, ma tu chiami da dove?
2: Io sto a Barcaturo.
0: E che fai con questi controlli? Fammi capire.
2: No, a parte i controlli, gennaio, io, diciamo, sono radioamatore.
0: Ah, bello, bello.
2: C'ho, diciamo, aspetta che abbasso un poco la radio.
0: Non ti preoccupare,
2: aspetta,
0: vai.
2: Aspetta, se no innesca tutto qua.
0: Non ti preoccupare. Ah, casa sente di tutto colura. Un saluto al bar Gran Caramel. Salvatore perfetto e Luigi c'è perfetto.
2: Ce ne sto qua.
0: Io pure sto qua. Tu stai là e sto
2: sì,
0: qua.
2: Tu sei qua e io sto là.
0: E sto a disposizione, dimmi.
2: Allora, se mi vuoi.
0: Maria chi è? Nella tua famiglia?
2: Maria. Mia zia.
0: Chi è morta? Morta. Una donna.
2: No, donna no, è morto mio zio.
0: Enzo chi è?
2: Enzo. No, non è nessuno.
0: Vincenzo è un amico tuo. Vincenzo è un amico che hai avuto a che fare nel tuo passato. Perché a me qua mi esce sulle carte. Mi esce la mortualità. Però Maria.
2: Ma oggi sto segnale tuo è un poco leggermente bassino.
0: Che cosa?
2: Il segnale della radio. Sento intermodula con un'altra radio.
0: Ah, quale radio?
2: Non lo so che radio è, comunque entra sotto e da fastidio.
0: Ah, vabbè, se tu stai, dove stai tu?
2: Io sto a Giuliano in Campania, Verkaturo, cioè il lato, diciamo, Lago Padre.
0: Metti l'88.6, metti l'88.6, metti l'88.9.
2: No, ma sono 88.600 MHz.
0: Metti quella là.
2: Ma passa 87.9, aspetta.
0: Infatti. Aspetta. Allora, vediamo un po' questo amico che cosa vuol sapere. Un saluto all'amico Autocar 2001 e al bar Gran Caramel. Salvatore Perfetto e Luigi Perfetto.
2: Se no, 87.9 sente bene.
0: Perfetto. Allora, qual è il problema? Dimmi, sono a tua disposizione. Dimmi.
2: Ok. Allora, se puoi vedere un poco...
0: Salvatore chi è, scusami?
2: Salvatore è mio zio.
0: Lo vedo. Ma io vedo anche una mortualità maschile qua però,
2: sì,
0: eh?
2: Sì, sì, esatto.
0: Ma tu prima mi hai detto una grande stronzata. No. È che solo la femmina è morta. Io vedo non è morta.
2: Sì.
0: Un infarto vedo.
2: Sì, sì.
0: Mi sto sbagliando?
2: No, stai dicendo la verità.
0: No, voglio. Io non pigli in giro la gente.
2: Gli abbagli, non li prendo.
0: Dimmi.
2: Vabbè, allora vogliamo controllare un po' questo servizio lavorativo qua. Cioè lavorativo, a parte.
0: Ma tu ti hai messo pure il tuo computer?
2: No,
0: voglio...
2: io sono pensionato.
0: Ti sei messo anche nell'informatica, nei computer?
2: Sì, sì, computer, sta roba.
0: Stai andando male ultimamente?
2: Sto andando male?
0: Non c'è quel guadagno. All'inizio hai avuto un buon guadagno, ma poi vedo una discesa. Rosaria chi è?
2: Chi?
0: Rosaria.
2: Rosaria è mia zia.
0: E scusami un attimo, Angela chi è?
2: Sempre mia cugina.
0: Diciamo all'udito. Cioè

0: conoscerai nel futuro. Vabbè. Tu hai un'antenna molto grande su casa?
1: Gennaio, io sono 5 antenne.
0: Ma un'antenna molto di 3 metri di larghezza, e di lunghezza 5 metri?
1: Allora, una è 7 metri.
0: Perfetto.
1: Sul palo di 9 metri.
0: Perfetto, allora è quello che vedevo io.
1: Sì, sì, sì.
0: Tu andrai avanti e migliorerai moltissimo.
1: Nel campo delle telecomunicazioni.
0: Mi fa molto piacere che sei
1: io ti seguo campo. Sempre a livello pure di segnale.
0: Ti ringrazio.
1: Te ne sei sceso un poco sulla 87.9 e la 88.6.
0: Purtroppo.
1: Le valvole.
0: Una volta esisteva l'EMAC. Adesso non esiste più l'EMAC, lo sai, no? L'EMAC ha ceduto.
1: Lo so. Ma ci sono le altre.
0: Vabbè, non servono proprio a niente.
1: Lo so.
0: Ti fai che patane e chi cipolla a Napoli. Non servono proprio. Valvola giapponese, valvola russa, non servono a niente. Ormai di valvole ne capiamo molto.
1: Geni, 5.000 watt di tam.
0: Bravo, non servono a niente. Auguri.
1: Grazie.
0: Buonasera.
1: Ciao.
0: Tutto?
2: Ciao, Geno.
0: Chi è?
2: Benito.
0: Benito, allora Benito, da dove chiamate?
2: San Degilio,
0: vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
2: 5-7-62.
0: 5-7-62. Il giardiniere chi è?
2: Io.
0: Fate giardinaggio. Sì. Che bella cosa, complimenti. Io amo molto la vegetazione.
2: Grazie, signora.
0: Giuseppa chi è?
2: Giuseppa, mia moglie.
0: Caro giardiniere, è molto dura però per voi,
2: Nel senso
0: che ite raccogliere sempre i soldi, cioè vuol dire fate un lavoro a una persona, ite sempre a ricorrere ai soldi dietro.
2: Questo è certo.
0: Comunque voi migliorerete e andrete molto bene, grande giardiniere, non vi preoccupate.
2: Ok, grazie.
0: Voi migliorerete, tanti auguri.
2: Grazie, ce
0: l'ho. Arrivederci.
2: Perché quando si sente passano tutti i pensieri.
0: Fatemi capire.
2: No, mi fa piacere sentirti, ti sento sempre, perché mi piace sentirti quando parli, quando mi piace la versare.
0: Però tu tenevi una compagna, per cerille che tu le va assai bene a te.
2: Già ne stava tanti, questo sì.
0: Lo so. Tanti auguri, tu andrai a migliorare.
2: Okay,
0: Antonio
2: grazie.
0: Chi è? Scusami.
2: È mio figlio.
0: Lo vedo. Portalo sempre nel tuo cuore, okay. E tu lavori proprio perché è lo spruno di Antonio, è vero?
2: Sì, certo, è più piccolo, no.
0: Ti voglio tanto bene, auguri.
2: Okay, grazie, altrettanto. Ciao,
0: auguri.
2: Ciao,
0: Da dove chiamate?
3: Da Caserta.
0: Sì. Allora, cosa volete sapere?
3: Poco il fatto economico.
0: Sì, perfetto. Quando siete nato?
3: 25.1.68.
0: Siete molto avvilito, vedo qui sulle carte.
3: Sì.
0: Perché le cose non vanno molto bene, vero?
3: Insomma.
0: No, molto ma molto lento. Ditemi una cosa, ma voi volevate andare via da dove state lavorando?
3: No, vado così.
0: Siete un grande buciard, natuta e pasciuta a Caserta, perché io ho visto qui sulle mie carte che voi avete parlato con una donna che è vostra moglie, giusto?
3: Sì.
0: Io non ce la faccio più a fatica in questo modo. Sono più le tasse che il guadagno che abbiamo, è vero?
3: Non è così.
0: Vedo una parte chiusa dove state voi. Una parte chiusa.
3: Chiusa in che senso?
0: Nel senso che ci stanno i vaschi mozzarella.
3: Allora. È vero, lo so fanno.
0: Voi che lavoro fate?
3: L'impresa edile.
0: Edile. E i vaschi mozzarella non stanno?
3: A zona di Mondragone.
0: A zona?
3: Di Mondragone, dove stanno i vaschi mozzarella?
0: Perfetto. Voi avete fatto anche dei lavori, è vero? L'ultimo lavoro che ti ha fatto, ti ha ristrutturato una vaschi mozzarella. Uno degli ultimi lavori di un caseificio. Però, allora, a parte che ci stanno gente che vanno a dare i soldi a voi.
3: Vabbè, questo qua sì.
0: Questo qua sì. Giovanni chi è?
3: Giovanni.

0: È una persona che avete mandata via dal lavoro. E anche Pasquale chi è? È Franco, scusatemi, eh?
1: Franco.
0: Sono persone che voi dovete fare mente locale, perché a me mi esce proprio in coppia e carta. Voi migliorerete come lavoro, ma però ci stanno gente che vanno a risolvere perché gli dà ristrutturata. Anche una piscina, io vedo una piscina qua, la gente si fa i bagni. Quindi voi...
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
0: Ecco qua.
1: È un canale, veramente.
0: Come?
1: È un canale.
0: Ma tipo piscini, Vico, qua.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ci troviamo?
1: Sì.
0: Allo scorre l'acqua.
1: Sì, perfetto.
0: Ci sono delle irrigazioni a mesi terra.
1: Sì, eccezionale, sì.
0: Eccezionale che cosa?
1: No, che avete indovinato sta cosa.
0: Ha già indovinato sta cosa. Baccalà, tu sei un baccalà perché hai indovinato cosa. Chi sei, scemi? Stava a sentire, ma dimmi una cosa. Tu mi rispondi una vera, però non ha qua qua, perché tu sei un mezzo qua qua. Ma che segno sei tu?
1: Acquario.
0: Beh, sai che l'acquario è un segno serio. E tu tenivi un compagno tuo tanti anni fa, quando avevi 16 anni, che ci muoveva per te. Hai tradito anche il compagno che tu volevi bene, dopodiché tiene pure un coraggio di parlare. I telefoni impazziscono. Pronto?
2: Sì.
0: Con chi parlo?
2: Sono Valentina.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nata?
2: Il 2/10/83.
0: Vediamo un po'. Sei fidanzata, no?
2: Sì.
0: È un momento molto difficile.
2: Molto difficile.
0: Per il lavoro, anche per l'amore. Vediamo un po'.

0: attimo controllando le carte. Dammi la data un attimo del tuo ragazzo.
1: Il 21-8-80.
0: Allora, vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Ha fatto delle domande di lavoro, vero?
1: Sì.
0: Marco è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, ma c'ha un neo sulla faccia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Sul lato della guancia?
1: Sì.
0: Infatti, lo vedo. Tesoro, noi ci conosciamo?
1: No, è la prima volta che chiamo.
0: Da dove chiami?
1: Da Varcaturo.
0: Perfetto. Il tuo ragazzo lavorerà e andrà molto bene.
1: Okay.
0: E il rapporto si riprenderà, perché è un rapporto questo qua che sta andando un po' alla deriva.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu hai avuto qualche problema alla vagina?
1: No.
0: Fatti vedere da un ginecologo però, eh?
1: Ok.
0: Una volta si è rotto il preservativo, vedo qua. È
1: no.
0: Vero?
1: No.
0: Forse non ti ricordi. Qualche volta il tuo ragazzo ti ha detto fatti controllare?
1: No.
0: Perché io vedo qua, una volta si è rotto il preservativo. A parte che voi siete abituati a fare l'amore libero, è vero?
1: No.
0: O sempre con il preservativo?
1: No, siamo precauzioni.
0: Stai attenta, perché vedo un preservativo qua che si rompe. Attenzione, Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Auguri. Allora, 899 24 42 02. Le linee sono libere da tutti i telefonini e telefoni di casa. 899 24 42 02. Telefoni liberi. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, con chi parlo? Gennaro D'Auria, buonasera. Buongiorno. Mi scusi, buongiorno. Mi dica.
2: Niente, volevo sapere un po' qualcosa della mia vita.
0: Vediamo un po'. Datemi la vostra data di nascita.
2: 22-2-74.
0: 22-2-74. Oddio mio. State sudando freddo. Amate molto le mozzarelle. Scommetto che le mozzarelle a voi non piacciono proprio. Voi avete un caseificio?
2: Sì.
0: Ditemi una cosa, Maria chi è?
2: Maria.
0: Sì, sì.
2: Maria. Qualche conoscendo, qualche mia amica.
0: No, che se è stata una femmina chi ti ha fatto amore?
2: Maria.
0: Questa è una persona del passato. A cui voi ti ha fatto amore?
2: Può essere.
0: No, state mai sentite. Voi volete avere da me? Sì. Si buona? Oppure si mamunnez? Allora, e t'ha fatto amore sì o no?
2: Sì.
0: Ah, fatti. E t'ha tradita a compagna vostra? Perché voi siete fidanzati. O no? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? È caduto. Signori, è caduto, vediamo. Pronto? È caduto. Perché la verità fa male, la verità fa male. Allora forza, forza con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre telefonate. 899 48. Forza e coraggio. In questo momento mi pare che c'è la prossima telefonata. Andate allora. Con chi parlo?
3: Con Mina.
0: Giuseppina?
3: No, Gelsomina mi chiamo.
0: Cosa vuoi sapere?
3: Amore.
0: Allora, Umberto chi è?
3: Il mio fidanzato.
0: Ma chi se non ti vuole, figlio? Chi no, se non ti vuole proprio? Questo non ti vuole.
3: Come? Sono fidanzata.
0: Da quanto tempo sei fidanzata?
3: 3 anni sono.
0: Ma tu ti stancata un po', eh?
3: No, un poco, perché comunque a fare la vita sempre la stessa.
0: No, figlio, allora, ascoltami. Io sono Gennaro D'Auria, solo verità. È stronzata che adrete non mi venga a dire. Però te ne ho poco scucciata.
3: Sì.
0: Tu, quando... Ascoltami bene, però. Ascoltami bene. quando viene un fruttaiolo sotto la casa tua, oppure viene caccrunata, io vedo un pensiero per un'altra persona da parte tua. Ma era una persona che tu già conoscevi in passato?
3: No.
0: Perché ho visto che proprio il suo aglione tu non scendi più come una volta, cioè non sei più innamorata come una volta, mi sto sbagliando?
3: No, innamorata io sono, che sennò non ci stavo.
0: No, aspetta, voler bene una cosa, innamorata una cosa, è, l'amore sessuale è un'altra cosa. Tu sì, allora, tu ci tieni per questa persona.
3: Sì, sì.
0: Però per questo Umberto, però non sei innamorata più al 100%. Salvatore chi è?
3: No, non lo conosco.
0: Chi è? In famiglia vedo. Ecco qua, la verità fa male, signori miei, la verità fa male. Stamattina parla vicino al telefonino, perché
3: sì.
0: A data tu non l'ho capita. 24?
4: 26.
0: Ah, 26, Capricorno è normale, 26. Era capita un'altra data.
4: Cosa di niente, però.
0: Come?
4: Detto cosa da niente.
0: Non ti preoccupare. Il poliziotto chi è?
4: Il?
0: Poliziotto.
4: Poliziotto.
0: Allora, è un cugino tuo o qualcuno della tua famiglia?
4: No, non mi ricordo.
0: Come? Non ti sento, guarda.
4: Non ce ne ho, parenti in polizia.
0: Ah, voi parlate da vicina?
4: No, ho gridato, perché sto guidando la macchina, c'è una...
0: Mannaccio, ma io ti sento, voglio.
4: Sto guidando, c'è una...
0: Hai ragione, figlio mio, con tutto il cuore, ti stimo, ma però io ti ho sentì, perché se tu parli lontano al telefono, io non capisco, ma questo sì, c'è a cadrete.
4: Detto parenti poliziotti, non ne tengo.
0: No, c'è un cugino tuo che sta nell'arma, o un cugino o un parente, non lo so chi è.
4: Ah, mio cognato.
0: È tuo cognato, porca miseria, ma io che sto dicendo? Un parente, un cugino. Mannaggia, bubba.
4: No,
0: ma chi sa, io oggi non voglio proprio ingazzare, perché a parte che Sagittario è un tipo particolare, allora, pensa molto alla sessualità.
4: Capricorno,
0: nata vuota. No, sai perché? Perché prima era capita 24.
4: Capito, che stai capito? Vabbè,
0: allora, sai se tu pensi molto appunto al guadagno, ai soldi, che lavoro stai effettuando?
4: Io faccio il commerciante.

0: interessante. Cioè.
1: Tu andrai molto a migliorare. Tu migliorerai tantissimo. È un periodo questo qua che non stai guadagnando quasi niente, però tu andrai a migliorare 3 volte tanto.
0: Già importante.
1: No, non ti preoccupare, perché le carte escono bene. Però Gennaro D'Auri, lo dovete voler bene voi di Napoli, mannaggia ciupata turca. Perché vedo tante stronzate che dite alle volte, no? Non parlo di te. Ho sbagliato a capire la data e ti chiedo scusa. Però voglio capire una cosa. Ma perché sta gente si comporta in questo modo?
0: Perché diamo, si mettono? Vergogna.
1: Puoi parlare un po' più, ti prego, un po' più vicino al telefono.
0: Ho detto, c'hanno vergogna di dire la verità, magari.
1: Ma loro perché mi chiamano?
0: Fanno buona cagata, c'è una grazia.
1: Io questo non riesco a capire perché mi chiama, cioè se tu mi chiami, no, che sei un capricorno, sei una persona molto sensibile e molto anche intelligente, devo dire la verità, però sei una persona onesta e sincera, però non capisco perché quando a signori prima chiamata e agita nel passato tu tieni in bilico una persona, cioè la tieni dentro di te. La signora ha fatto tanta storia. Maron, se cosa mi fanno venire un svuotamento e stomaco. Tu giuro un coppo bene che te voglio, credimi.
0: Perché io la canzone, la verità mi fa male, cioè dai, capito?
1: Ma come fa? Cantala un po' questa canzone, eh?
0: Beh, faccio solo per ritornare. La verità ti fa male, lo sai.
1: Queste sono cose che mi piacciono a me. Quando uno dice la verità, ti voglio bene, andrai molto a migliorare, non ti preoccupare. Grazie. Parola d'onore. Ti do tutto il mio beneficio a livello di carisma, perché io porto buona a Napoli e porterò tanta fortuna a te. Però mi prometti che mi fai sapere quando stai andando meglio, mi fai una piccola chiamata pure in un secondo. Dice Gennaro da Sven Buon. Un bacio. Ti voglio bene, ciao, stati bene. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Cioè le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Allora, le cose sono belle quando veramente sono leali, spontanee. Vedete che spontaneità, stu aglione Napola, stu capricorno che agita Sagittario, perché era capito 24. Allora, signori, le linee sono libere, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
0: Pronto.
1: Buonasera, buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Penso che lei, se chiama, sa con chi parla, no?
0: Ah, Gennaro.
1: Così si dice, lei chi è?
0: Sono Pasquale, chiamo da Napoli.
1: Pasqua, auguri.
0: Grazie, ma io non ne ho.
1: Usaccio, postecipati.
0: Niente.
1: Pasqua, dai, tutti i Pasquale sono poco curiosi, però,
0: Io, sì, ho già visto una maglia.
1: No, i Pasquale sono curiosi.
0: Com'è sono curiosi?
1: E sono poco come portusa, perché sono un po' curiosi. Quegli occhi, che sei una telefonata unica lì là, Dimmi Pasqua, hai chiamato, che vuoi sapere Pasqua? Io conosco uno Pasquale e fa solo guai.
0: E chi è il Pasquale?
1: Poi tu dico. Moverim se pure tu fai guai, Pure tu fai guai, Riesci,
0: Dimmi una cosa, ma io non sono buono, non è che mi può venire poco.
1: Dimmi che vuoi sapere Pasqua, buongiorno, buonasera, come vuoi tu? Dimmi che vuoi sapere a me.
0: No, volevo sapere.
1: Anzi, vuoi a Napoli? Voi a Napoli dovete apprezzare che Gennaro D'Auria vi dà la possibilità in questo modo, perché Icca è trasmissione, Pava, non mi regala. E allora, pur non guadagnando, ve le sto regalando, però Pasqua, non facciamo come fanno la party coppa. Cioè noi Napoli, io Napoli l'adoro e voglio che la gente di Napoli a dei buoni, a livelli guadagni, i saluta la prima cosa.
0: Ma che lo voglio sapere, c'è
1: Allora, vediamo un pochettino, Pasqua. Quando sei nato, Pasqua?
0: 27-4-77.
1: Pasqua, tu stai meglio di me, ti posso una bicca? Tasca, è solo una forte depressione che c'hai.
0: No, quella depressione, secondo me mi sono innamorato.
1: Vabbè, nel momento che non puoi avere quella donna, cadi in depressione.
0: E come devo fare?
1: Scusami, come fa? È pignonaglia e una sciapolla.
0: Cazzo?
1: È pignonaglia.
0: Che?
1: Cazzo? Signori, oggi sono numeri. L'aglio canuscia?
0: L'aglio.
1: Quella che puzza.
0: Ma io che sono un bambino.
1: La sciapolla tiene, Pasqua, bianca però.
0: Hai già domandato a mamma che lo puzza.
1: Perché è andata tutta rossa. Che ci può. Maronna, Napoli perciò è bella. Io perciò la voglio bene, Napoli.
0: No,
1: perché ci stanno gente come a noi, semplici. Non
0: siamo,
1: so gente. Non so gente tipo Vanna Marche, che la gente è munnezza.
0: No, che è una Mariola,
1: la posso raccirre.
0: No.
1: Comunque stammi a sentire. Che lavoro fai, Pasqua, attualmente?
0: Io? Faccio l'impiegato.
1: Impiegato in che cosa, Pasqua?
0: In banca.
1: Vediamo un pochettino, Pasqua. Mi dai un attimo preciso la data, Pasqua?
0: 27-4-77.
1: Vediamo un po' di capire qualcosa, Pasqua. Tua moglie quando è nata, Pasqua?
0: No, io...
1: Non sei sposato?
0: No,
1: o separato?
0: No, non so, diciamo sono libero.
1: No, perché vedo una donna... scusami, Pasqua, abbiamo scherzato, vabbè.
0: Sì, sì.
1: Però io vedo anche una donna qua che ti ha lasciato.
0: Che mi ha lasciato,
1: ma vedo no. una donna
0: vabbè,
1: che ti ha
0: dato qualcuno, però non è
1: no Pasqua, io vedo
0: molto
1: una
0: tempo fa. Molto tempo fa, ma non è che
1: no, perché io vedo una donna qua che purtroppo tu ci tenevi molto,
0: sì.
1: E questa donna tu sei rimasto molto male, ma sto parlando di anni fa.
0: Quanti anni fa, Pasqua?
1: Pasqua non lo so.
0: Pasqua da zia
1: Mara. Pasqua, salutami le persone che tieni vicino a te comunque.
0: No, ci sta...
1: Un amico tuo.
0: Due amici miei.
1: Salutami, ti ho detto salutami le persone che tieni vicino a te.
0: Ragazzi, perché, Gennaro vi saluta.
1: Perché, e pensi che un applauso mi fosse una fa.
0: No,
1: ma non per qualcosa, perché veramente riesco a avere cose. E addirittura
0: Pasqua,
1: ti voglio dire anche un'altra cosa, Pasqua, che tu non ti chiami Pascal.
0: No, comunque mi chiamo
1: Pasqua. Togli una cosa, no Pasqua, tu essere sincero, io ti chiamo sempre Pasqual, però non è così. Togli un'altra cosa.
0: Sì.
1: Questi amici tuoi, ti chiama chi? Si chiama chi? Se vediamoci una palla con la chi?
0: No,
1: sì,
0: si ma,
1: cosa
0: no,
1: si fa,
0: no. Cioè no, che lo fate serio, solo che a me non. Non
1: mi
0: ci
1: scuole parlare,
0: sai,
1: per raggio. Vabbè, perché i stanno i compagni tuoi vicino a te, perciò non
0: magari
1: puoi
0: parlare. Ti chiamo in privato qualche volta.
1: Io ho capito che è iniziato questa tua telefonata tutto
0: sì.
1: Da uno scherzo.
0: No, quando mai.
1: E poi è andato a finire nel serio. Pasqua, Gennaro D'Auri è buso futtano, scusami se tu
0: no,
1: dica.
0: No,
1: perché
0: niente.
1: Gennaro D'Auri da Nafalina fine, sai che vuol dire Nafalina fine?
0: Che
1: Ah, voglio... Allora, tu dovresti capire una cosa, che Gennaro D'Auretena non tiene l'astuzia, perché non è un fatto di astuzia, ma è un fatto interiore di furbizia, perché lui, quando va a scrutare le carte, la prima cosa che nota se ci sono persone intorno. E in questo caso me ne ho già accorto che due persone vicino a te che sono bravi, brave persone, hanno detto diamo un po' a Kiss, facciamoci cacca rasata, però io ti ho sbagliato.
0: No, quando mangia?
1: Pascalina, come si dice? Pascalina, sette bellezza.
0: Se facevo fortuna, ti magari teneva.
1: Pasqua, tu andrai avanti.
0: Dove devo andare avanti?
1: Tu andrai avanti e migliorerai. E poco volevi.
0: Il fatto, non so, in futuro se ci sarà qualche ragazza, qualcosa.
1: Pasqua, ma tu tieni la via libera, ma perché tu accedere a questa salute tua? Vai avanti, che la tua vita sarà migliore. a gente che ti ha rifiutato. Lascia il tempo che trova, perché quello che faranno male a te faranno male a Gesù Cristo, perché tu sei troppo un bravo ragazzo. Non ti preoccupare, ti ho capito. Auguri, Pasqua. No, Pasqua, non chiagnere, perché in questa valle di lacrime ci vuole essere una barca. Auguri, Pasqua.
0: Grazie,
1: no, non chiagnere, Pasqua, che mi vengo fino a Napoli, non stai tu, ti vengo a pigliare e ti porto 3-4 farzuletti che ne la bagnate i sassini. Non ti preoccupare, ciao.
2: 899 48 46 10 899 48 40. La seconda parte, la storia della lampada maledetta a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina, dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. La mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, a mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. La lampada. No, mamma, in quella casa io non ci voglio più tornare. Ho paura. Vieni, mamma, è stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto. Quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

notte di dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: all'improvviso la lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone. Una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10, 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa.

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro.
0: No, ho detto,
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti mi sposti, sposto, ecco. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: No, un incidente, sì, no. Un incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è stato in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che
0: mi esce qua collegato, ma non lo so. Guarda, sicuro che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può dare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vivi bene in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi figurati.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzo, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza.

0: ragazza, tu andrai avanti perché vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Sto fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè non ho detto che tu hai avuto rapporti, ho detto era qualcuno che tu conoscevi in passato. Perché senti, o si dice Raffaele con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello, tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato.
1: Oggi ho sentito la diretta e
0: guarda, io sto a crepare in corpo perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo
1: chiamare per poi dire le bugie a che serve?
0: Bravo. Allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima di quando era qualche amico di gruppo che dice guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Può darsi che sia capitato, non mi ricordo.
0: Può darsi, non esiste, o è esistito o non è esistito. Io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, sennò è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la veggenza.
1: Non sto dicendo che tu sei bugiardo, però
0: questo è una persona. Allora senti, nel gruppo delle tue amicizie all'età di 13-14 ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così, io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi, però il resto
0: Raffaele tu lo sai bene.
1: Devo commentare, devo dire sì, ti devo accontentare,
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come la vedi, perché lei adesso è incinta, quindi
0: andrà benissimo il parto.
1: Questa gravidanza va bene, perché già poi verso un bambino.
0: Stai tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, lo lascia più la diretta, però ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh. Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Ma quale problema avrei a dirti?
0: Sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia?
0: No, per carità, chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto a Vant. E per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo, www.rcs network, questo è il mio sito, www.rcs network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me, quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodaurio.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea, a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10, per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro. Ah,
0: ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19/3/65.
0: Figlio mio, stai senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo.
1: Ah,
0: povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po', la signora molto triste vedo qua.
1: Sì,
0: molto triste.
1: Perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più. Comunque io voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianello, un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tieni un po' di pazienza perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldo Listerio. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa, io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti i discepoli appunto di questo di gennarodauria.it. lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti. Vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me, ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere in un saccio come piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco, non mi chiedete a me perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, se questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero 899 48 894610. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899-48-46-10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899-48-46-10. Sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata. Io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua. Io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899-48-46-10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, essendo che io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Volevo vedere... Che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Gianna, diciamo delle incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene sopparsare su alcune cose.
0: Ma purtroppo è una storia lunga. E niente, volevo sapere se andrà a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso controlliamo. Grazie. Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: Sandy, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo sì. un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, no. Non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah, nelle gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no, perché
1: sì,
0: vedo
1: sì.
0: anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche sì, cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie.
1: Veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata,
0: Gennaro.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, fatto punto, 82, sono, 2002, sono 30 anni più di.
0: Sono 38, no, aspetta, sono. Vabbè, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gennaro, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gennaro.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io. Secondo me, stando

0: e fai la film. Cioè, guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così. Un abbraccio.
1: Ciao, Gianna.
0: Però non tradì a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10/12/78.
0: Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, chi è?
1: Allora, volete la data?
0: Sì.
1: Allora, 13/4/71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tieni sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: Perché ti... No, mi devi spiegare. Perché tieni dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori,
1: provincia.
0: Mi dovete dire la verità. Ma la verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina, voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo perché normalmente è lui che mi ha fatto crescere, lui che...
0: È questo vi sto dicendo, questo vi sto dicendo. Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu a mo' ti spieghi in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui.
0: E quindi. Poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai. Parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui.
1: È fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale. Io da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua. 78-79.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie
0: amore,
1: Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899 48 46 10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore, Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto, a Galileo, un saluto a gennarodauria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldoli Stereo finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare direttamente con me. Io non ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok?

Allora abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza. Era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo brano.

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08 06 78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica.
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente che vostro marito vi tradisce. Perché pensate queste cose?
1: E sto un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa urite un poco curiosi. Io poi sta cosa curioso l'essi sapere, sono a coppa a 30 anni, la gente dice, ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un po' pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostut e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so.
0: Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, felli carne è andata avanti, non ci sta niente, no, suo marito non l'ha tradita, signora. Faccio
1: tanti
0: auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me. Io faccio. Mi ha dato la data di sua. La data sua. Mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9/10/2001.
0: Aspetta. Signora, ma che lei è piccolina.
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia. Sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua artista, con il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto, ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Una mia ex ragazza
0: è stata una fiamma
1: di 10
0: Maria
1: anni fa.
0: Invece Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No
0: e chi è questa Maria che mi esce qua?
1: O è un'altra mia ex Maria.
0: Infatti sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, Giacomino, Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
1: Latrin love.
0: Iric latrin love, scusate l'espressione, perché tua moglie non sa meriti corno tuo, voglio. Allora, hai capito?
1: Sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto pure amore a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: Ma l'hai fatto sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentiva l'andindo, voglio?
1: No.
0: Ma la amichità vecchia, addirittura non sentiva la puzza di merda l'andindo. L'amore nel bagno, là si piglia i microbi, i virus, figlio mio. Mettete nel scuola che ho passato fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno a che la povera moglie era tua. Mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio.
1: Grazie.

compagni, come fanno allontanati 7-8 mesi a Basciarati, come mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se scurucia l'acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10. Già mi sto alterando.

0: già mi sto bianna un po' ingazzato.
1: E' ingazzato.
0: Sto fatto un bagno ogni poco, un bagno a qua, un bagno là. Giù a se pigliano i microbi in tu bagno.
1: Ma tu so.
0: Ma io non lo so, no? Mo mi allontana, nati il secondo. No, mi sei nata, no, ma Giova, tu sai come sono fatti questo.
1: Non ti allontanare, Gennaro, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto. All'epoca di Radio Sirio, prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: Inaccettabile. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, ti voglio un sacco bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucess?
1: C'è da, lo so.
0: Ma chi sta in da stazione? Chi sta a dare aiuto? Sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando in più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti?
1: Saluando tutti. Ci siamo visti ieri, fuori la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rientri, mamma mia, altre che drago lo vuoi. Ma non, tutta frascia che li rientra.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un pucurone, può masticare tutti i tipi di carne. Perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne amma al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono. La Romantica Oliveto Cetra, andate là, perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima ma quanto sarà andiamo insieme?
0: A parte che se c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace, ma nonna mia, Giovanni, ma mi accontentano di tutto. Olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano.
1: Ma
0: un abbraccio,
1: sì,
0: che
1: no?
0: Dio vi benedica alla Romantica, alla Romantica Oliveto Citra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, allora Russana, la Romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà la Romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta loro fanno anche il pane loro nel forno a legno, una volta mi regalano un pane, ma un'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai veni pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodauria.it, ma hai veni pure tu. Allora, stai a sentire. Giovanni, vediamo un attimo le carte. Lo stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a Superiore fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù a passo. Allora, stiamo buona a sentire.
1: Sì.
0: Tu lo sai, quando io dico una cosa, sa vero.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quel che è tutto, è giusto. Un momento è raggiò. Pure se è in un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello è quello che sto cercando. Qui questo è quello che sto cercando. Infatti devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È positivo, Giù, però non adesso. Giù, aspetto qualche mese e mezzo. purtroppo, Giovanni, questo se ne parla ad aprile-maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo voglio
1: il tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giovanni, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, cioè, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giovanni, i numeri non già hanno anima, perché l'ha creato l'uomo. Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario per vedere tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri. Come faccio a vedere quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano? A me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se Image concentra su di te, tu sei un essere umano, tu c'hai un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No. Ma sui numeri che non c'hanno anima, io non mi posso concentrare, figlio mio. Questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: mattino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo.
1: Teodosio.
0: Come si chiama sto marito? Non sono curioso.
1: Teodosio.
0: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
1: Teddy.
0: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
1: Sì.
0: Ma è panettiere?
1: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
0: Arrangio, portando un pane in diputica.
1: No, no, sta proprio affaticando il forno.
0: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o visce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
1: No, no.
0: Quanto mi dice? 8-900 euro al mese?
1: Sì.
0: Perciò oggi tu pisci una mano, non è una brutta parola.
1: No.
0: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora, cambierà e migliorerà. Auguri!
1: Grazie.
0: 899 48 46 10

0: la prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Salve. Signora, buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro, sì, se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, che sì, un attimo, concentriamoci, sì. Pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sta aiutando.
0: Ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che vi hanno promesso, un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: In un ufficio di contabili, non so capire, che cos'è?
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io...
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.
2: Io ti provo.
0: Andrea l'angelo azzurro.

0: bellissima sta canzone per l'Angelo Azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quando siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei è in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che risboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì,
0: gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci sarà ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore, Gennaro?
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, è sempre il periodo di crisi, quindi...
0: Forse non... Avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere, se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va.
1: Vabbè,
0: andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, 899 48 46 10, ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, signora, dite.
1: Allora, io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè, perché è pazzo della ragazza.
0: Signora,
1: no, gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so.
0: Come non lo sa?
1: Nei pensieri che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché il vostro figlio ama,
1: sì,
0: molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma come voi, distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccolina, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva,
1: sì,
0: vicino a voi, lascia chi lo aiuta, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi,
1: sì,
0: non stavate a sentire a vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol, ma non è che andava a parlare per l'amore del... Lui deve, è adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro vostro figlio, un giorno vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io mi tolgo da mezzo, però vorrei solo... Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi a livello che
0: stiamo... Facciamo questo piccolo pettegolezzo, che bugie dice?
1: A livello che...
0: voi non sapete manco che le gaitarici, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manco che le gaitarici, una cosa in taca. Signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza. Quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini. Vi da mettere scurne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi. Ma per piacere, non te ne dà che pensai da scucciò sto povero guaglione. Ma per piacere, e te venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando ci sta un problema serio. Quando, per esempio, un figlio sta pigliando una guagliona droga. Drogata, o sapigliata, non so, sapigliata una brutta strada con Manu, che magari si è messa in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire. Ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte. A mamma darò solo consigli, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. E per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite. Gente, sentite che la gaita sta signor. Ecco, perciò la gente è distolta, ha un messaggio sbagliato, sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccio la show io a sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non lo sa che è stronzata. Gennaro Dauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15.08.90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11.06.87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quando tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi Grazie. Tradisce, perché questo è un uomo che vi vuole tanto bene, anzi è geloso assai voi e non c'è nessun tradimento. Siete voi che praticamente pensate queste brutte cose, e quando uscite a Miezavi guardate pure alla tua nella vostra mente, dice oh com'è bella, mamma. No, signori, andate tranquilli, non c'è nessun tradimento.
1: Vorrei sapere anche.
0: Però mi dovete dire una cosa, la verità, me lo giurate?
1: Sì.
0: In passato,
1: sì.
0: Voi avete avuto, vi è rimasta alla gola un uomo del passato, vi è rimasto nella vostra mente. Io parlo del lontano passato.
1: Sì.
0: È un uomo che non avete, volevate sposarvi con questa persona, volevate andare avanti e vivere una vita, ma non è stato possibile.
1: Sì.
0: Non parlo del ex ragazzo, parlo di una persona comune che voi avete, vi piaceva troppo. Rassomigliava un po' a Marlon Brando, è vero?
1: Sì.
0: E infatti, forse per questo vi piaceva?
1: No, solo per questo.
0: Ho capito. Come?
1: Non solo per questo.
0: Ah, per il suo fisico bestiale?
1: Sì.
0: Ci vuole un fisico bestiale? Madonna, signorina!
1: Vorrei sapere anche su mia figlia.
0: No, tesoro, basta adesso, mi chiami dopo. Un bacio, ciao.
1: Va bene, ciao.
0: Allora... 899 48 46 10.

0: vediamo un po'. Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei chi è? Da dove chiama?
1: Antonio.
0: Da dove chiama, signor Antonio? Buongiorno.
1: Da Pompei.
0: Cosa desidera sapere?
1: Sull'amore.
0: L'amore, vediamo un pochettino. Ma le cose non funzionano tanto bene con la signora ultimamente?
1: Come?
0: Vedo un'interruzione qua, che è successo?
1: Niente.
0: No, a livello di carattere vedo che non andate tanto d'accordo, come se lei fosse il sole e lei la luna. Vi scontrate spesso sugli argomenti.
1: Sì.
0: E io che le sto dicendo, che non andate d'accordo.
1: Sì.
0: Giuseppina, Giuseppina chi è? Sua moglie?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì, mia moglie.
0: Sarebbe Peppina, si chiama?
1: No, no. Oh, Pina.
0: Pina. Pina, ah, Pina, e la chiamate Giuseppina. Sì. Lei lavora in ufficio?
1: No, non lavoro.
0: Voi lavorate in ufficio?
1: Io, sì.
0: Diciamo. Io stavo dicendo lei, voi, ah, dovevo dire.
1: Sì.
0: Indossate qualche divisa voi?
1: Sì.
0: Che siete voi? Un poliziotto, un finanziere, che siete?
1: Un poliziotto.
0: Un poliziotto. Vedete, caro poliziotto mio, dove siamo ridotti? Dobbiamo dire le verità. Gennaro D'Auria, è vero. Sì. Lei ha chiamato più per vedere se io dico la verità, è vero o no?
1: Complimenti.
0: No. Lei lo deve ammettere.
1: Sì, no, no, io lo ammetto.
0: Perché, perché io lo dico adesso che lei è un carabiniere, un poliziotto, no? Vedo una divisa dello Stato, quindi io perciò voi vi amiamo tanto a voi, perché se non ci fosse voi, ca fosse una baraond, e poveri figli miei, poveri carabinieri miei, poveri poliziotti, la paga che prendete non è giusta proprio. Voi dovreste prendere il doppio per quello che fate, perché veramente ci aiutate molto, è vero o no?
1: Giusto.
0: Poi voglio dire un'altra cosa.
1: Comunque devo dare i miei complimenti, devo fare.
0: Io vi ringrazio. State nella caserma. Dove state voi? Fate servizio a Pompei proprio?
1: A Napoli, a Napoli.
0: A Napoli, centro direzionale?
1: No, non questo.
0: Ho capito. Mi abbraccio a tutti voi, a tutte le categorie. Aiutateci sempre perché abbiamo bisogno di voi. È chiaro?
1: Va bene.
0: Andate avanti che non ce ne... tranquilla con Giuseppina, vi vuole bene. Arrivederci.
1: No, complimenti di
0: voi. Grazie mille, un abbraccio, arrivederci. Ci sono anche persone che mi mettono alla prova, vedete? Nella diretta tutto può succedere. Può succedere pure tutto, tutto. Allora, 899 48 46 10.

0: notte è arrivata la nostra amica Wanda. Buongiorno Wanda.
1: Sto vicino alla radio.
0: Buongiorno tesoro, ti ho chiamato 3-4 volte. Poi Salvatore.
1: Hai perfettamente ragione.
0: Salvatore Supra, ce l'ho detto di chiamarti per avvisarti che c'era la diretta. Non so se te l'ha fatto.
1: No, non ho sentito nulla.
0: Non ti ha chiamato?
1: No, ieri qua non ho seguito nulla.
0: Ah, ho capito. Allora, Wanda, siamo in diretta e ci sono tanti ascoltatori che ti seguono e hanno scritto di te anche sul sito che tu sei molto dolce, fai un tipo effetto sonnifero, come hanno detto, perché si rilassano, no? E vogliono sentire qualcosa di bello da te. Allora, ti sei preparato qualche argomento in merito?
1: Voglio salutarli e poi dire qualche cosa, sperando di avere la forza necessaria.
0: Lo so che pure tu stai passando un brutto periodo, lo so.
1: Ma ieri sera è stato il colmo con i miei parenti.
0: Lo so, lasciamo stare, non lo raccontiamo.
1: Ne parliamo. Comunque sì. Senti, io innanzitutto li saluto e poi cercherò di trattare qualche argomento che non saprei quale, vabbè, ma comunque perché tengo tante cose.
0: Ma tu mi dicesti che se ti ricordi avevi preparato.
1: Va bene, ma io adesso.
0: Allora fa una cosa, richiama dopo, preparati qualcosa e dopo mi chiami, così esponiamo qualcosa di buono da dare al pubblico, va bene?
1: Va bene, ma dovrei. Va bene,
0: Tieni qualcosa adesso a portata di mano.
1: Volevo parlare innanzitutto li saluto, quindi una lunga fa.
0: Ti vogliono bene un sacco di gente, forza e coraggio, Wanda.
1: Lo so, hai ragione, non ti so dare torto.
0: No, ma
1: passamelo in diretta, che poi dopo voglio.
0: No, ma tu già stai in diretta.
1: Sì, no, voglio dire, vorrei dire pure qualche una preghiera.
0: Sì.
1: Che c'ho qua, quindi, ma innanzitutto li saluto e poi decido questa preghiera che è molto importante.
0: Sì, tu già stai in diretta, Wanda.
1: Va bene.
0: Sì. E allora ci salutiamo per il momento?
1: Sì, grazie.
0: Ok, ci sentiamo dopo, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 Io me ne vado in privato, mando una canzone appunto bellissima per il mio amico Galileo da Contussi e Roberto, eccola qua. Adesso la mandiamo subito. Ecco che parte.

intanto io vado in privato, seguitemi a questo numero che parlerò direttamente io con voi, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: terrificante. Oh, a Luca, tu sai, a Luca, tu mi sei pronto?
1: Gennaro, salve. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, caro. Chi siete?
1: Tommaso.
0: Tommasino, dimmi, che vuoi sapere?
1: Gennaro, qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. Sì, figlio mio. Un attimo che Gennaro controlla.

0: Dimmi. Cioè, no, comunque faccio i miei più sentiti complimenti perché sei un grande.
1: Io ti ringrazio.
0: Ti ascolto da 5 anni, repliche, dirette, di tutto, siti, internet, per me sei un mito, c'è nato.
1: Grazie di cuore.
0: E non lo dico perché sono in diretta.
1: Però devo dire una cosa, la voglio dire questa qua. Io faccio un programma diverso e questo l'avete capito dagli altri.
0: Sicuramente.
1: Perché io, anche sui problemi, ironizzo un pochettino. Però la cosa importante è che con Michi Sadari c'è la verità, perché io sono inutile che la gente mi chiama. E io vi sono, vedete, io vi sono sincero fino all'ultimo, non vi inganno a voi, come fanno tanta gente.
0: È vero, è vero.
1: La televisione. La televisione. Venite, per tanti anni ha fatto l'899, mo se mi sa fa studi privati. Io non farò mai studio privato, se mi sa l'899. Ma l'899 vi conviene, io voglio aprire un attimo questo argomento. Perché conviene chiamare all'899? Perché, pensate, se dovete andare in uno studio di cartomanzia, la prima cosa è da mettere che le 30-40 euro in benzina, i da Paolo Autostrada, si rompe mezza giornata di lavoro, perché giustamente se gli dai un cartomante, mezza giornata si rompe. Non è più semplice da casa vostra fare una telefonata e finisce la storia.
0: Sicuro, Genna, sicuro.
1: Non è brutto, non è cattivo questo servizio dell'899. Genna, non è vero, dice che non è vero. È più cattivo andare agli studi perché si paga 100 euro, studio privato, si paga 100-120 euro e non è meglio spendere 10 euro per una telefonata.
0: Come no?
1: No, 100 euro solo per andare nello studio, 30-40 euro in benzina, vuoi mettere gli FNI, vuoi mettere l'autostrada, arriva a 150 euro.
0: Cioè no, però sai che cos'è che per te?
1: Allora, ma uno si carica il telefonino, se uno deve chiamare a questo servizio, io l'ho detto sempre, ma no per sfizio, uno ha da chiamare perché veramente dai un problema e ha da chiamare per sapere una cosa, allora sono soldi benedetti, figlio mio.
0: È vero, è vero.
1: Pur che spiene 3, 6 euro, 9 euro, conviene, perché agli uno studi privati non vi oddio, fammi, non voglio parlare degli altri, o se no su un capitolo negativo. Ognuno lavora, ognuno va rispettato per il loro lavoro, però fatelo onestamente. In ogni categoria ci stanno sempre buoni e malamente, in tutti i settori. E io l'ho detto già in passato, i medici, tutti i settori, i medici, i macellai, per mangiare una fetta di carne e agire a condursi terme, per mai accattare. Perché qua trovo solo carne negative, lo sapete o no?
0: Sì, sì, lo sappiamo.
1: Carne pompata, carne che esce, l'acqua rinda, poi si sciù sangue, e quella ci fa male. Vado a condursi tempo, vado per esempio a Buccino, mi vado a comprare 3 kg di carne, me lo congelo un chiletto, il resto lo mangio e sto una favola. E uppavo pure più pochi qua. Perché se i macellai capissero, i macellai, io parlo dei macellai, parli di ogni categoria, dice fammi pigliare la carne buona, ma non sulla prima volta quando eri un cliente ti fa mangiare una fella di carne che è alla fine lo mondo. Poi vai alla seconda volta e già è una mezza latrina la carne che tra.
0: Gennaro.
1: E allora lo fanno solo per attirare la clientela, siccome la carne arrostita con gli aromi sopra è una cosa favolosa secondo me, anche se io dovrei essere vegetariano, però purtroppo a fare l'uccelli carne ogni tanto un peccato faccio, però che lo peccato che faccio ad essere buono. Io ho trovato un amico che qua in zona aveva una macelleria ed è buono e l'ho assaggiato. Comunque cambiamo discorso, buone o malamente, sta per tutta parte. Allora, vediamo il tuo lavoro.
0: Scusami, voglio chiudere con una parentesi. Allora, per me la parola più importante della vita è la coerenza, e tu sei coerente in tutto quello che fai. Porti una linea e sempre su quella viaggi, quindi per me sei il numero uno.
1: Io ti ringrazio, sei molto caro. Stami a sentire, allora, vediamo le carte qua. Non ti preoccupare, figlio mio, tu fai traslochi?
0: E anche.
1: Diciamo fai traslochi, spostamenti.
0: Trasporti in generale, sì.
1: Tu migliorerai, è un periodo questo nero, da gennaio fino a mo è nero.
0: Esatto, gennaio, è vero.
1: Guarda, non ti voglio azzeccare una... non mi voglio abusare della mia sapienza in questa previsione, ma penso che da aprile in poi ti devi dare un po' da fare, aprile-maggio.
0: Ma cambio lavoro?
1: Nel futuro cambierai, perché tu non sei il titolare, lavori sotto un master, ma sei secondo, no?
0: Esatto, cioè no.
1: Attualmente resterai qua, ma nel futuro vedo un miglioramento e vedo dei colpi di fortuna. Tu migliorerai e lavorerai.
0: Va bene, Gennaro, ringrazio.
1: Carmela è la tua ragazza?
0: Sì, è la mia ragazza.
1: Trattala buona, sta per cerire.
0: L'anno prossimo mi sposo.
1: A auguri, voglio.
0: Grazie, Gennaro.
1: Vogliela molto bene perché è un angioletto quella ragazza.
0: Lo so, sono fortunato.
1: Un abbraccio.
0: Grazie, Gennaro, buon lavoro.
1: Ciao, caro, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10 con Gennaro D'Auria, non vi dimenticate, d'accordo? Io sto qui a vostra completa disposizione.

0: tu non rispondi mai.
1: Ti chiamerò
0: stasera. Questo è un ragazzo che ama troppo una persona. Tenta di telefonarla, ma non riesce mai a comunicare. Si appese pure vicino un palo. All'epoca c'erano i pali della telecom. Adesso i fili camminano per sottoterra maggiormente. Tu non rispondi mai.
2: Poverino,
0: ma sta ragazza non ci sta mai a casa, non risponde mai. Pronto? Invece qua rispondono sempre. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, dica, io sono Giovanni, da Pozzuoli.
0: Benvenuto, Giovannino, dimmi.
2: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. 1, 2, 3, 4. Che lavoro fai, Giovanni?
2: Sono ragioniere.
0: Ragioniere.
2: Diciamo che l'azienda ultimamente non va molto bene.
0: Mamma mia, guarda, tu stai... Io vedo che il bilancio sta proprio male, esatto. A livello lavorativo per te.
2: No, è perché l'azienda ultimamente non va molto bene, quindi ho litigato col titolare e vorrei andare via.
0: Senti, tu devi capire una cosa. Devi stare nel bene e nel male, perché non è che solo quando le cose andavano bene tu stavi là. Boh, è un momento di crisi. Dove vai, rimani senza lavoro, figlio mio.
2: Gennaro, però stare sotto il titolare, che diciamo, come dire, ti tartassa, non è una cosa bella.
0: Ma perché, allora, che fa? Fammi capire.
2: Che fa? Diciamo, pretende delle cose. Diciamo, magari vuole lo straordinario e non lo paga, vuole che venga a lavorare la domenica, il sabato, insomma, è uno schiavista.
0: Ma da quando sta succedendo questo, scusami?
2: Diciamo che sta succedendo da un paio di anni, però diciamo questa cosa è diventata molto più pressante da quando il figlio è subentrato al titolare, insomma. Insomma, col padre io andavo abbastanza d'accordo, col figlio invece... le cose non vanno come dovrebbero andare.
0: Ecco, con quindi... il papà andavi bene?
2: Sì, col padre sì. Il padre, diciamo, era veramente un signore.
0: Certo. Chi li capi oggi sono tutte scarfate di questi giovani.
2: Difatti. Vabbè, ma secondo te io devo rimanere qui oppure che mi consigli?
0: Adesso vediamo un attimo solo. Da dove chiami?
2: Pozzuoli.
0: Un attimo solo, figlio mio. Un attimo solo. Brutte storie, è vero? Da Pozzuoli chiami?
2: Sì, Pozzuoli.
0: Da quanti anni lavori in questa azienda?
2: È dal 98.
0: Dal 98?
2: Sono ormai 11 anni, insomma.
0: Certo. Vediamo un pochettino che succederà. Non ho già capito che è successo qua.
2: Io in verità volevo pure mettermi in proprio, insomma, perché...
0: Ma secondo me è la meglio cosa.
2: Diciamo, sto cercando di aprire uno studio, anche se è molto difficile, perché poi c'è la concorrenza, i ragionieri, i commercialisti, non è tanto facile, diciamo, inserirsi.
0: Lo so perfettamente. Allora, apriamo le carte velocemente. Scusami, sì. Ho dovuto fare alcune cose. Allora, apriamo un po'. No, ma per te le cose cambieranno. Un giorno ti metterai... Qua finirai di lavorare, assolutamente. Te lo metto per iscritto, sì.
2: Okay,
0: te lo metto per iscritto. Tu andrai bene nel futuro. L'anno fortunato è il 2010, figlio mio. Quest'anno morirà così. Ma vi riprovvedete già da mo', perché è inutile aspettare tutto questo tempo, perché usate la rumena che tu hai dedicato a tua moglie, hai portato a spasso. Ma che sta marrando in Umbra, abbiamo peggiorato la qualità della nostra vita, vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma
2: stare
0: di Truan, la crisi ci sta, è vero che i soldi non ci sono, ma non si vanno pigliare con questi poveri operai.
2: Esatto.
0: Oggi a fa un ragioniere non è più come una volta.
2: Esatto, esattissimo, Gennaro.
0: Ogni giorno esce una legge diversa. E sto povero Gesù Cristo ha testo sempre aggiornato.
2: Esatto.
0: Mi abbraccio tutti i ragionieri.
2: Per pigliare 1000 euro poi, Gennaro. Per pigliare 1000 euro alla fine.
0: Ma per carità, io scappa via, scappa.
2: Grazie, Gennaro, grazie.
0: Auguri. mi dispiace. 081 io ogni tanto do i numeri. Allora, per chiamarmi 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, forza e coraggio, signori. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Allora, io me ne vado in privato, un altro pezzo musicale, seguitemi in privato. Questo pezzo io lo mando per l'amico giardiniere e l'amico Giovanni il marinaio. Dovrebbe partire, se tutto va bene. Dovrebbe partire. Questo è un pezzo dolce, li facciamo un po' addolcire, i romantici, la prima volta. Allora, questo pezzo lo mandiamo per addolcire un po' questi problemi che sentiamo qua, che sono trementi. Però io qua vedo un telefono suonare. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Oui, carissima Wanda, eccoci qua. Allora, tesoro, dimmi, quale argomento hai preparato per i radioascoltatori?
3: Non lo so, sei un po'... vabbè, adesso l'ascolterai, va bene?
0: D'accordo, io resto in ascolto, vi presento Wanda, la mia opinionista, che oggi parlerà di cosa?
3: Parliamo un poco della situazione attuale, della crisi.
0: Va bene,
3: della crisi
0: d'accordo.
3: Attuale.
0: D'accordo, Wanda, vai.
3: Poi terminerò con una bellissima preghiera, insomma, farò un intervento non troppo...
0: Puoi parlare un po' più vicino al telefono, se non ti dispiace.
3: Non farò un intervento, non mi tratterò molto a lungo per non...
0: D'accordo, figurati.
3: Va bene.
0: Figurati.
3: Va bene.
0: Tu sai, io faccio le sorprese.
3: Lo so,
0: io non ho avverto nessuno stamattina.
3: Ho dovuto stamattina sbrigare molte cose.
0: D'accordo, Wanda, ho capito.
3: Vabbè, allora poi ti dirò in privato. D'accordo, allora se mi fai parlare...
0: Vai, tutto per te, vai.
3: Pronto?
0: Wanda, ti ascoltano tutti, stai in diretta, vai.
3: Dunque, carissimi, come al solito sono sempre molto, ma molto emozionata quando ho una conversazione con voi, ma contemporaneamente però felice di iniziare un dialogo sincero, perché la mia partecipazione è sempre più attiva in questa eccezionale radio diretta dal bravissimo Gennaro D'Aurio, che mi dà questa possibilità. So che viviamo attualmente un momento non facile da superare per la crisi che ci circonda e che purtroppo è difficile, ma convinciamoci però che l'attuale crisi colpisce non soltanto noi a vivere situazioni insopportabili, bensì tutto il mondo. Viviamo momenti abbastanza bui per il fattore finanziario, in modo particolare per i commercianti che devono affrontare pagamenti non riconosciuti dallo Stato. Diamo però decisamente una svolta positiva a questa vita. Non dobbiamo con la testa abbassata al dolore. Ciò è sbagliato, perché in questo modo peggioriamo tutto senza risolvere nulla. La soluzione più saggia è di abbassare la guardia per far entrare nel nostro cuore tutto ciò che amiamo profondamente, e così riusciremo a pensare un poco anche a noi stessi con un cocktail di sensibilità. Allontaneremo tutte le negatività presenti che attualmente sono nel nostro cuore, spesso compaiono quotidianamente nelle nostre giornate.

In una favola che si rispetta c'è sempre in arrivo cosa? Una buona fatina a darci una mano. Mettiamo un coperchio sulle pendole e siamo bravissimi a pensare alle cose meno importanti e non a quelle determinanti, ma lasciamo spazio al lavoro che prima o poi giungerà per tutti. Basta saper attendere con fiducia. Contrariamente a quanto pensiamo, versiamo nel bicchiere che è mezzo vuoto la nostra forza. Concediamoci il tempo per realizzare i nostri progetti. Abbiamo tante felici ispirazioni, sdrammatizziamo i nostri malumori. Accade spesso che l'immagine che ci manda lo specchio non ci soddisfa, ma è molto importante tenere presente che la bellezza è il riflesso di un organismo equilibrato, senza cadere in atteggiamenti egocentrici, descrizione mordente, perché la capacità non ci manca. Tutti indistintamente siamo dotati di un forte potere d'attrazione, quindi mostriamoci determinati in ciò che desideriamo e trasmettiamo le nostre idee senza

0: problematica forte e molto attuale. Smussiamo battaglie che sono sempre comparse nella nostra rabbia, ma egli riesce a raggiungere traguardi importanti, cimentandosi con sfide di ogni tipo. L'amore per il prossimo è sempre il suo centro di gravità permanente. Egli mitiga le fantasie e riesce sempre a rimanere con i piedi ben solidi alla terra. Riprendiamo la barra del nostro timone, della nave, e affrontiamo il mare aperto con coraggio tutti i vari problemi. Vedremo così molti risultati positivi e la nostra navigazione sarà perfetta e giungeremo in porto con molta soddisfazione. Non conviviamo con ogni giorno con dolori e dispiaceri, ma guardiamo nel positivo e tutte le negatività saranno sparite magicamente e troveremo la gioia di vivere. Questo è quanto desideravo dire al pubblico di Radio Camaldo Misterio, che termina con una bellissima preghiera che voglio in questo momento o dedico a tutti voi radioascoltatori. Carissimi, preghiamo insieme e rivolgiamoci direttamente a Gesù Bambino di Praga. È indispensabile questo amore, questa fede, e diciamo insieme: io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno, e da te desidero solo due cose: che tu credi sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo di tutta l'eternità, dare e ricevere amore da te. Tutte le creature che tu hai creato per questo mondo, per dare e ricevere amore, vorrei che tu ti servissi di esse solo per questo, ricevere e dare amore. Soprattutto un pochettino anche a me, egoisticamente ti chiedo aiuto e sostegno, come padre buono, come puoi amare così me che sono così misera, povera e peccatrice, forse nulla e niente, non ha nessun motivo per amarmi, se non il tuo amore stesso, che mi hai fatto conoscere nel cuore tuo, nel cuore di Gesù Bambino di Praga. Padre mio, io credo a questo amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore dal mio piccolo e povero cuore. Tu che conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze e attaccamenti, dammi di liberarmi di tutto quanto mi ostacola, che mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi amore, Gesù, più forte di ogni resistenza, che nessuna acqua può spegnere, e regalami con la gioia di poterti amare con quella purezza e santità che profondamente desidero. Amen. Vi abbraccio fortemente e vi ripeto, vi penso spessissimo, siete nelle mie preghiere, e che il Signore dia forza a tutti quanti voi. Vedrete che un bel giorno sorrideremo insieme a questo radicale cambiamento del mondo.
1: Grazie, grazie Wanda, buona giornata.
0: Ciao altrettanto, ciao, anche ciao. A te, ciao.
1: Sempre la saggia Wanda che ha detto tutte parole belle e giuste. Vediamo un po', pronto?
2: Pronto, salve, Gennaro, sono Enza da Napoli.
1: Enza da Napoli, allora dammi la tua data.
2: Allora, 12/8/77.
1: Sei sposata?
2: Sì, sì.
1: Datemi la data di vostro marito. Parlate vicino al telefono che non vi sento.
2: Allora, 7/2/74.
1: Vediamo un po' le carte che mi dicono. Signora, voi avete una femmina e un maschio, o due femmine qua?
2: No, un altro maschio e una femmina.
1: Un maschio e una femmina. Una di 7 anni? Una 7 anni, uno 7 anni e 11. Ho detto una di 7 e una di 11.
2: Sì.
1: Signora, ma perché pensate sempre che vostro marito vi tradisce? Qua, Mario chi è?
2: Sì.
1: Mario, chi è?
2: Il marito.
1: Non c'è nessun tradimento, signora, state sicura. Non è uscita proprio la carta del tradimento. Ma perché lo date sempre in testa a sto Mario, signora?
2: Eh no, perché se non trovo un biglietto, c'è un biglietto per una ragazza nascosto.
1: Come?
2: Poi un biglietto nascosto nell'auto. Per il nome di
1: che avete
2: ragazza.
1: Trovato nell'auto?
2: Il biglietto
1: e
2: il nome.
1: Io non la sento proprio, signora. Cosa avete trovato nell'auto?
2: Allora, ho trovato un bigliettino nell'auto.
1: Un bigliettino?
2: Sì, è scritto con il nome di questa ragazza.
1: Sì. Signora, ma suo marito che lavoro fa, mi scusi?
2: Il barista.
1: Non può essere una signora che aveva ordinato una torta, una cosa. Io, a me, solo per un bigliettino... Che

0: magari vostro marito avrà potuto dare, non lo so, un passaggio a qualcuno, oppure a qualcuno ha perduto in da macchina. Qua non esce nessun tradimento, signora, state più che certa.
1: No.
0: Signora, no. Se c'era, io non c'ho peli sulla lingua. Ma mi conoscete a Napoli? Io non vi conoscete.
1: Brava,
0: io sono Gennaro Solo Verità. Io sono Gennaro Solo Verità. Istruzzati, faccia affollati. Io vi dico le cose com'è e come stanno.
1: No, ma io vi...
0: Ma chiamate una vedova il 6 mattina mi ha chiamato una vedova, il marito mi aveva raccontato che era morto e piangeva, poverina, io con gli occhi chiusi che stavo ancora dormendo, vi dico la verità, su nel telefono nella notte, vado a rispondere, sono una povera vedova, perché alle 6 del mattino, pensate un po', un marito morto un mese fa, che se già era rimorchiata nata in Duliet, io pensavo, ne ha fatto manca raffreddoli, e ti pensava che piangeva per la morte del marito, ma che gente, non c'ha più sangue nelle vene, non avete più sangue, non avete più come ricevo un nome, Aflina Fine che tiene il Gennaro Dauri, non la troverete più da nessun altro mago che li quattro scemi che esce. Io vi sto dicendo la verità, vostro marito non vi ha tradito, che le chiagneva praticamente per l'amante e non per il marito che è morto un mese fa. Maronna, ma non pochi dignità. A dignità arrosto, arrosta sta dignità. Ma per piacere, atevi. 899-48. Io non lo so che sta succedendo. Chi sta nascendo pazzo? Tutto quanto, la mucca pazza ha fatto effetto su tutta l'intera umanità. Ma come è possibile, Gesù mio? Ma com'è possibile? 899-48-4610. Vado in privato, ma che sandina bella canzoni. Oh. Uffa. Questa è la favola dei calciatori, Beppe Savoldi, una canzone che farà piacere ai tifosi napoletani, e salutiamo anche il sito di Calcio Napoli.

0: posso assolutamente stare qua fermo. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ditemi, come vi chiamate?
1: Da dove? Sono Marcello, da Napoli.
0: Marcello, buongiorno.
1: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, quando sei nato?
1: 17-5-81.
0: 17-5-81. E invece la tua ragazza quando è nata?
1: Il 16-5-84.
0: Maronna mia! 16?
1: 5,84.
0: Stavo parlando toro e
1: è toro. Toro, esatto.
0: Senti, tu mi devi dire la verità però.
1: Sì.
0: Tu a questa ragazza la vuoi bene?
1: L'amo.
0: L'ami. Però, voglio tu...

0: devo dire la verità, perché io sono fatta così. Tu sei una bella persona.
1: Grazie.
0: Però l'hai tradita sta guagliona.
1: No, mai.
0: Io vedo all'inizio che ti sei messo qua, all'inizio, proprio all'inizio che ti sei messa con lei. Da quanti anni stai con lei?
1: No, io sono uscito da una storia ad agosto e con lei mi sono messa a novembre.
0: Ah, quindi è stata proprio una cosa rapida.
1: Esatto.
0: Però io vedo all'inizio proprio c'è stato un piccolo tradimento.
1: Assolutamente.
0: Forse lasciando quella, allora
1: potrebbe essere, sì, magari la pensavo ancora.
0: Anna, Lisa, come si chiama?
1: Maria Elisabetta.
0: Ah, Maria Elisabetta. Maria Elisabetta, lei ti vuole molto bene, solo alle volte vedo un po' di contrasti.
1: A volte litighiamo, sì, è vero.
0: Tu hai sempre paura che lei ti possa tradire, è vero?
1: Potrebbe.
0: Non lo fa, stai tranquillo, qui c'è il matrimonio, voglio.
1: Addirittura.
0: Eh certo, ti vuole molto bene, perché è un bel rapporto. Andate avanti.
1: Ah. Andate. Perché pensando che fossimo tore e tore, eh.
0: E che c'è azzecca? Perché non si sposano i segni uguali. È vero, sono due capo toast. Tu sei capo toast e sei capo toast. Quando vi appiccicate, lei se la prende molto. È la stessa cosa pure tu. Okay. Però alla fine state sempre core e core.
1: Ok, c'è qualcosa di lavoro, puoi vedere?
0: Sì, adesso vediamo. Guarda, tu andrai molto bene, vedo dei colpi di fortuna per te.
1: Nuovi lavori?
0: Sì, vedo dei cambiamenti, perché qua chiuderà.
1: Ah, ho capito.
0: Tu già lo sapevi qualcosa?
1: Sì.
0: Sto dicendo bugie?
1: No.
0: Qua chiuderà, tu lavorerai in un'altra parte e andrai benissimo. Auguri, figlio mio.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Nunzia.
0: Allora, Nunzia, da dove ti chiamiamo?
1: È da Napoli, provincia.
0: Allora, che vuoi sapere, Nunzia?
1: Senti, qua la crisi, lo so, è generale.
0: Ma sta per
1: però...
0: tutta Marta.
1: Lo so, però ognuno pensa un fatto suo. No, volevo sapere, mio marito un po' si recuperava, se c'erano colpi di fortuna, cioè, ma che scritta.
0: Allora, vediamo, quando è nato suo marito? Mubeghizzi?
1: Sì, 22.08.77.
0: Amatina, sto cristiano, metti pirandierra, rindulietta, se metti, ma chi ci abbatti, vota cammino, pure che pire scava, se vai in Dubagna.
1: Sì.
0: Ma come?
1: Sì. È un vizio, è un brutto vizio.
0: Ma perché non giudicite che ci stanno tante batterie a te? Ma in Duchess, che praticamente sto pisciato in terra, oh, che cosa ha da abbassare sotto i piedi? Che schifo! Piglia che la lambretta, si mette in coppa e vuoi prendere cacca mozzarella. Ha la scutella di pane, ha portato pure i rustici cacca vuota.
1: Bravo.
0: Che pure passacca, io cippavo. Sì, cippavo, lui rustici per me. A me mi piace assai la ricotta. Signora, è un momento bello, negativo. Sì. Però
1: lo so.
0: Mi promettete c'è la cito l'uovo stuizzi che cammina chi pire per terra, va in Dubagna, che i figli vuoi strisciano per terra e San Basto. Dite la verità, quando voti dai.
1: No, sì, sì, allora è vero. Amedeo cammina così. Io lo cucciò i figli miei da Caizzo, che io sono 40 anni, poi come ne ho scavato, a me non mi interessa.
0: Signor, allora, però dici d'angeli, figli vostri, che la mitraglia la puntano a buono, perché sto unica la mitraglia, la tene storti a punti tra i versanti.
1: Bravo! Bravo, madonna, si grosso, voglio. Troppo rossa, io mi sono chiamata.
0: Ci ha visto il pisellino di vostro figlio, l'avete visto?
1: Sì, sì, mitraglia storti, dico. Un bel, metto buona.
0: Metto buona mitraglia in due bagni, in due cabine.
1: Il è piccolino.
0: Ma se si può raddrizzare, portatelo da un medico, magari qualche piccolo interventino per farlo dritto. Perché vi canale, proprio tipo.
1: Tu pensi che è un problema quello? Io pensavo solo che. Perché ci piace.
0: No, aspettate un altro pochettino, fatelo crescere, però sta mitraglia aveva storto.
1: Va bene. Senti,
0: Gennaro, è piscio d'erba, è brutto.
1: No, vabbè, io pulisco subito.
0: Appena piscio, poi si pisciò nel buco del cabinetto, piscia di trasversale. Vostro marito, chiacchiate, ci vuole occupare per coppa. E poi che lì brodo se la porta per tutta la casa. Dico le bugie?
1: No, no, non dici bugie. Però diciamo che sto lesta. Quando vega a tempo un bambino, perché di solito vanno in bagno da soli.
0: Ma perché non allora... ci dici tu marito vostro che si mettono pari in zucca la lupera?
1: È
0: novizio,
1: giunga
0: da Malua. Ah, no, va fa. Ecco, cioè.
1: Sempre scavato sta.
0: Sempre
1: è vero, scalzo.
0: Signora, dite la verità.
1: Sei un grande, Caccaruna. Lo dico a voce alta, signor Rosso, Zenna, io mi stata già chiamato.
0: Caccaruno si crede che Caccaruno si crede che ci siamo messi d'accordo.
1: No, Zenna.
0: Giuratelo su Dio, signora.
1: Lo giuro su mio padre, sei un grande.
0: Va bene, signora, grazie.
1: Senti, io... mi dici se si muove qualcosa in casa mia? Sto male, Gennà, penso che ho pire che sto male.
0: Un attimo che controllo.
1: Sì.
0: Signora, ci sarà un uomo che la aiuterà, vostro marito. Vostro marito purtroppo non ha studiato.
1: No, bravo, è una terza elementare.
0: Voglio una... Bravo. Sarà già tutte cose, non vi preoccupate che i soldi in casa vostra non...
1: Ma noi vogliamo andare fuori, ci riusciamo, Gennà?
0: Più oggi che di mano, fatelo.
1: Vi ho pochi soldi sul telefono, comunque ti ringrazio.
0: Va bene, vi dico una cosa, vostro marito cambierà e un domani avrete i soldi, vi potete accattare pure una scarpa firmata, non vi preoccupate.
1: Grazie, ti voglio bene, Gennaio.
0: Che Dio vi deve dare tanta salute e
1: grazie.
0: Ma tutto quello che voi desiderate,
1: i figli mi si realizzano tutti e tre, sono piccolini.
0: Grazie. Signora, accendete una candela bianca ogni tanto, vicino alla figura di un padre, vicino alla figura di una madonnina, vicino alla figura di un bambino di Praga. Appicciate una candela, perché i morti stanno nel buio e ci guarda.
1: Io lo so, mio padre sta vicino a me, Zenna, lo so.
0: Bambini pragmane, pregate ogni tanto, la preghiera è importante.
1: Grazie, Gennaro, sono Russo.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao, bello, ciao. Ciao. Ciao.
0: Da dove
1: ciao.
0: Chiamavate, signore, da dove chiamate?
1: Da Santa Anastasia.
0: Un bacio, vi voglio bene.
1: Ciao, ciao, pure a te, ciao, bello, ciao.
0: Signori, abbiamo lasciato anche questa signora. 899 48 46 10 899 48 46 10. Muo e tiembi ci sentì una bella canzone, eh? Niente, niente, niente, niente.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, signora, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Qual è la domanda?
1: Allora, io volevo sapere, innanzitutto ti volevo fare i complimenti.
0: Grazie.
1: Perché ti seguo da tanto e
0: grazie.
1: È la prima volta che chiamo, ho avuto il coraggio di chiamare.
0: Grazie.
1: E io mi chiamo Sonia, siamo da Marano.
0: Dimmi, tesoro.
1: Allora, io volevo sapere qualcosa sulla vita privata, sull'amore in particolare.
0: Sì. Quando è nato lui?
1: Allora, lui è nato il 24 gennaio del 76.
0: Sì, io vi ricordo, prenotatevi 899-48-46-10. Ricordatevi, per parlare con me, 899-48-46-10. Non vi scordate sto numero. Ci sta anche l'ottologa oggi, siete fortunati per i numeri del giochi. Io non ci credo proprio, che purtroppo io non credo nell'otto, non credo nei giochi, credo solamente nella mia veggenza, perché veramente è una cosa che è nata dentro di me, non è che me la sono assorbita, è nata dentro di me. Allora, ma che è successo, Sonia, qua?
1: Che è successo?
0: Io vedo un ma tu da quanto tempo stai con lui?
1: Da un po', qualche mese.
0: Ma dimmi una cosa, tu sei sposata, tesoro?
1: No, non sono sposata.
0: E chi è quest'uomo che ti stava vicino prima? È una storia che è terminata qua. Antonio,
1: sì.
0: Chi è? Scusami.
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è mio cugino.
0: Sì. Peppe, questo Giuseppe, chi è?
1: No, Giuseppe c'è, ma è un amico, ma è una persona che non frequento tanto, insomma.
0: Ma era una persona del passato?
1: Questo Giuseppe, sì,
0: certo.
1: Ma è un amico,
0: vecchio,
1: un amico di,
0: data. Di
1: amici, insomma,
0: certo.
1: Non c'è niente di, non è un rapporto.
0: No, ma per carità, non c'ho niente da. Allora, senti, questo rapporto si riprenderà, perché parlammoci chiaro, il tuo pensiero è proprio quello di stare con sta persona.
1: Sì.
0: Tu
1: perché ci tengo tanto a lui, Gennaro.
0: Guarda, tu ce la farai e Dio ti benedirà, perché tu avrai questa persona. Le carte, però ci sono un po' di ostacoli. Mi ridai
1: ma che
0: la
1: tipo
0: data...
1: di ostacoli vedi, Gennaro?
0: Una persona anziana vicino a sta persona sta. Ma è la mamma?
1: Sì, c'ha mamma e padre, insomma, vive in famiglia lui. Adesso non c'ha più.
0: C'avrai un po' di, da combattere forse un domani un po' con la mamma, ma le cose si metteranno a posto.
1: Mamma mia.
0: La mamma è un po' dura?
1: Ma guarda, apparentemente io non la conosco molto bene, capito? Quindi
0: no,
1: apparentemente
0: comunque...
1: adesso sembra tu, sembra insomma disponibile, però io non lo so.
0: Lo so, comunque io
1: non la conosco bene abbastanza.
0: Cioè, tu fai quella cosa indifferente, buongiorno, buonasera, non entrare troppo in confidenza, che alle volte entrano le gelosie. Pensa a lui che vuoi bene, punto e basta, hai capito o no?
1: Lo so, ma lui... Famiglia... Come lo vedi lui? Lo vedi preso da questa cosa?
0: Ma ti ama all'imbazzata, finiscila, anche se è un tipo che non lo ammette mai, non dice mai io ti amo.
1: Infatti,
0: so.
1: Capito? Perciò io sto
0: perciò
1: così.
0: Perciò te lo fissa, ti fai
1: innamorare. Io sto in... così, perché capito? Non riesco a capire se lui ci tira.
0: Ma chi è la tecnica? Ma Ulita Shata o no? Allora, è come la stessa cosa, no? Quello ama platonicamente te. Cioè, ti ama, però no, ti ama platonicamente. Tu dici, ma chi se è possibile mai così mi ama? Cioè non mi dice mai, non mi fa mai una carezza, ma un bacio ogni tanto quando vai, vieni vicino a te, te lo bacio.
1: Io poi capito, ho tanto bisogno
0: è una
1: di
0: tecnica,
1: queste dimostrazioni,
0: tesoro,
1: è
0: una...
1: ti soffro, hai capito?
0: Ma è una tecnica, madonna mia, io ti amo, tu mi ami, noi ci amiamo, è una tecnica. Stai a sentire.
1: E quando
0: Gennaro
1: abbasserà la guardia, Gennaro, quando la smette con questa tecnica? Perché io poi...
0: Secondo me quando dai messa sotto il zola, solo t'anna fornisce, t'anna piglia tu con man lo timone, capisci ma a me?
1: Ho capito.
0: Un bacio, auguri, vai avanti.
1: Grazie, un bacio pure a te,
0: ti
1: complimenti
0: tanto
1: ancora.
0: Bene, tesoro, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10, un saluto a Gennaro Dauria. .it, l'angelo azzurro, il giornalaio, a tutti, Saturno, Michele Razzica, Gennaro Mito, Minollo, a tutti. 899 48 46 10. Pausa musicale, me ne vado in privato, amori miei. Questa è una bellissima canzone, ce l'ascoltiamo. 899 48 46 10, vado in privato.

0: dolce musica di RCS Network, l'inconfondibile. Potete visitare anche il mio sito www.rcsnetwork.com, tutta la storia di Radio Camaldoli Stereo. Saluto a Riccardo da Milano, appunto, il manager, e saluto anche Rigafoglio, e saluto Matteo il grafico con tutto il suo staff. Ciao Riccardo, sei un numero uno, come si dice a Napoli. Grazie per il bellissimo sito che mi hai creato. Ciao Matteo, pure a te e a tutti gli amici della Vega Media, così mi pare si chiama, sì, vegamedia.it, tutte le opere che hanno veramente elaborato e fatto sono straordinarie. Abbiamo la prossima diretta. Ma che sorpresa mi dice. Pronto?
1: Pronto.
0: Che sorpresa mi ha detto qua la regia. Come stai?
1: Benissimo.
0: Ciclamino.
1: Che tu dicevi, tu sei come un girasole, gira, sì. Gira, boom.
0: Come stai?
1: Bene, bene. Madonna,
0: che felicità. Oggi mi sento felice perché hai chiamato anche tu.
1: Anche io, è stata una sorpresa questa diretta.
0: Enzo, come sta? No, ma è facile, sorpresa, all'improvviso. A me mi piace fare l'improvvisato. Scinga, bacio e faccia la diretta.
1: Bellissimo.
0: Perché mi ha fatto arrabbiare, dai, il uaglione che getta nel bagno, nessuno l'ha capito. Io mi arrabbiai, ma veramente, guarda, ma come si può andare in un bagno di una stazione e fare l'amore con gli uomini in un gabinetto che puzza di merda, scusate l'espressione. Cioè, con tutti quelli microbi che stagli, perché un buco dove scende la cacca è largo. Guarda, fa,
1: ma la gente non ha dignità, capito?
0: Ma la dignità non si compra, non si vende.
1: Si nasce.
0: È chiaro. Uno, la dignità. Io tengo tanta dignità da vendere, mi devi credere. Ma tanta da vendere. E poi ti voglio dire una cosa molto importante. La gente non c'ha più il sangue nelle vene, ma l'acqua. Non lo so, da quando è uscito Steuro la gente si è cambiata. La gente si è cambiata.
1: Sì.
0: Basta accendere solo quei telegiornali e vederli. Dio santo, aiutaci tu. Tu stai sempre con Enzo, no?
1: Vabbè, ma allora il mio ex mi lasciò.
0: Sì.
1: Poi questo qua si comporta male, però comunque vado avanti.
0: Sì.
1: E non ho capito, diciamo, cosa vuole da me, che devo fare, non lo so. Vado avanti così, ma...
0: Dammi la tua data, tesoro, vediamo un attimo.
1: 29-5-86.
0: 9?
1: 29-5-86.
0: Ah. Gemelli.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Tu hai avuto anche altri amori, vedo qua.
1: Sì.
0: Parecchi amori, hai fatto anche parecchi errori, ciclamino mio, eh?
1: Tantissimi.
0: Ma pure uomini sposati in passato, te so.
1: Veramente?
0: Un uomo che era sposato.
1: Ah, non lo sapevo, me lo stai dicendo tu.
0: Ti ha ingannato sicuramente dicendoti che era libero. Perché
1: no, ci stava uno fidanzato.
0: Uno che hai avuto un rapporto e poi è scomparso e non l'hai visto più. Sto parlando anni fa, eh?
1: Ah. Può essere.
0: Ti è rimasta alla gola quella cosa.
1: Può essere, sì.
0: O adesso si è sposato, ma io lo vedo già all'epoca.
1: Ah, no, perché sapevo uno fidanzato quest'estate.
0: E si è sposata allora.
1: Addirittura? No, vabbè, ma io lo conosco.
0: No, allora non è, allora se è questo qua che io vedo con un'altra donna, può darsi pure che sia lui. Però a parte questo qua, ne vedo un altro pure. Veramente ne vedo 5 o 6, ti parlo proprio con il cuore in mano.
1: Ma 5 o 6 sposati?
0: No, 5 o 6 ragazzi che tu hai cambiato.
1: È vero, sì, sì, ma.
0: Parecchie.
1: Ho avuto molte esperienze sbagliate.
0: Comunque, lo so, amore mio, lo so. Ma dimmi una cosa, tu sei stata pure violentata?
1: No, per fortuna.
0: Aspetta,
1: no.
0: Quando avevi 15-16 anni?
1: No.
0: C'è
1: mai
0: stato un ragazzo che ti ha preteso, ti ha voluto?
1: No.
0: Tu lo sai, io dico la verità e ti voglio bene. Tu non sei una, come un'amica, anche se non ci conosciamo di persona, solo telefonicamente. Però mi devi dire la verità. C'è Steven Uaglione a 15-16 anni che ti ha preteso per forza, ti ha voluto?
1: Sì, però vabbè, ho capito. Addirittura.
0: Comunque, guarda, io credo che tu andrai avanti con il tuo ragazzo, però non ti vedo felice a te.
1: Mai, per niente, non sono mai stata felice.
0: Io credo che nel futuro ci sarà un altro ragazzo per te.
1: Speriamo, Gennaro.
0: Perché non ce la fai più. Ciclamino, io ti ringrazio, ti voglio un mondo di bene, dopo ti dedico una bella canzone a Gennaro.
1: Grazie.
0: Io devo proseguire, un bacio
1: e
0: grande, salutami a tutti quanti, eh?
1: Ciao.
0: Fa, un'ultima parola.
1: Dimmi.
0: Fa quello che ti dette il tuo cuore, ok?
1: Va bene Gennaro, un bacio.
0: Ciao, ciao, ciao amore, ciao, ciao. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero per entrare in contatto con me, Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, stammi a sentire, dammi la tua data.
1: 23/4/90.
0: Ma dimmi una cosa, tu non sei felice qua con tuo marito?
1: Sì.
0: No, perché alle volte ti vedo proprio scocciata qua.
1: Alle volte le cose non vanno bene.
0: Allora, Teddy?
1: Sì.
0: Si chiama tuo marito?
1: Sì.
0: Perché non vai d'accordo?
1: A volte ci sono delle piccole litigate.
0: Ma lui fa il portantino, fa, diciamo, sta vicino ai forni?
1: Sì.
0: No, ma le cose si aggiusteranno, non ti preoccupare, niente di grave. Ti abbraccio, tesoro.
1: Okay, ciao, grazie. Ciao.
0: 899 48 46 10. La grande verità di Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e basta. È veggente. Che è la prima cosa? Se io non avrei la veggenza, non potrei fare quest'atto umanitario. La veggenza è qualcosa che ti permette di vedere lontano, più approfondito. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, signora, datemi la data vostra e non parlate perché devo guardare appunto le carte.
1: Sì, 1/11/66.
0: Voi avete un figlio?
1: No, 3 figli maschi.
0: Ma la ragazza si è allontanata?
1: No, l'ha lasciato proprio. Ora lei lavora fuori.
0: Sì. Io vedo infatti un distacco, perciò ho detto che l'ha lasciata. Le cose si aggiusteranno con il tempo, signora.
1: Ah.
0: Si aggiusteranno con il tempo.
1: Ho capito, lavora fuori, ha preso il posto.
0: Ho capito. Se non parlate troppo vicino al telefono che non sento nulla. Allontanatevi dal telefono.
1: Sì, ho bene così.
0: Sì, grazie, va benissimo. Comunque ho detto le cose si sistemeranno, ma ci vorrà tempo, signora Bella.
1: Ah.
0: Auguri.
1: La ringrazio.
0: Buongiorno, buongiorno. 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Io adesso me ne vado in privato, se mi volete seguire io vi risponderò a tutti quanti, vi dedico una bella canzone. Questa canzone la mandiamo, vediamo un pochettino, non ma fanno mannà sta canzone, non fa niente dopo. Pronto? Lei chiede tutto.

0: mutandina, e quindi io lo dovevo dire qua. Ho visto una mutandina che hai portato in lavatrice da piccola, insomma, sciocchezza, insomma.
1: La mia data, Gennaro.
0: Sì, no, stavo parlando molto di tuo padre in privato con te, perché io ho visto che... Vabbè, lasciamo perdere comunque. Allora, dimmi la data.
1: 6683.
0: Che... 6683?
1: 6683.
0: Sì, che vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, in generale.
0: Sì.
1: A parte che...
0: Io ti vedo molto insoddisfatta.
1: Giusto.
0: Ma tuo marito che fa? Il muratore? Vedo cemento armato qua, che è?
1: Sì, muratore, no.
0: Ma tu non sei contenta a livello sessuale con tuo marito, te so? Oppure...
1: Sì, Gennaro, io ti sto dicendo che stiamo quasi per separarci, le cose non vanno
0: bene.
1: Ah,
0: ti stai separando. Tu c'hai un altro uomo, tesoro mio.
1: È giusto, Gennaro.
0: Tu hai fatto amor, goppo banguno con un altro uomo.
1: Sì,
0: e quest'uomo ti ha un pistone lungo e ti ha soddisfatto quello che non ha fatto tuo marito.
1: No, ma sono proprio...
0: Ma tu non lo ami proprio, lo schifi, ma com'è possibile?
1: Giusto.
0: Ma perché lo schifi, tesoro mio?
1: Non lo so, Gennaro, io mi sono sposata perché io, diciamo, sono uscita incinta e sono state cose affrettate.
0: Ma tu lo schifi, se tuo marito si avvicina a te, tu lo ripudi, non vuoi fare non gli fai fare nemmeno più l'amore a suo marito tuo.
1: Oh, Gennaro, sei grande.
0: Lui, vedo per esempio quando alle volte si accosta vicino a te che ti vuole baciare, tu ti allontani. In Juliet si accosta vicino a te, ti dà qualche carezza, ma tu ti giri contraria.
1: Mi stai facendo venire i brividi addosso, Gennaro.
0: Tesoro, è quest'uomo che ti ha fatto provare questa vibrazione così forte perché tenne un bello pistone, insomma, Ricca, ma chi sei, non mi sposata?
1: Sì, Gennaro, lui mi ha detto
0: mettere scorna.
1: No, mi ha detto che prima stava insieme a una ragazza, però mo si è lasciato.
0: Ma chi sei, non mi sposata?
1: Dice che è libera attualmente.
0: Ma che è libera? Chi sei, non mi sposata, perciò? Tu stai sbagliando la vita tua. Stai sbagliando la vita tua, non vuoi... Tu, no, tu mi dici la verità, l'uomo c'ha la maschera in faccia, c'è uno stunco per fare una parte a te,
1: ma tu,
0: e essere cosciente di dirmi la verità, tu lo sai che quest'uomo è sposato?
1: Sì, io ho saputo, Gennaro, che lui, però attualmente mi ha detto che è separato.
0: Ma sempre sposati era, figlia mia, vedi bene dove metti i piedi? Vedi bene dove metti i piedi, a te ti piace usare il sì kiss, tu perciò ci stai con kiss.
1: Però, è vero questa cosa.
0: Ti piace il suo cannuolo siciliano, però vedi dove metti i piedi, perché chi se ti soddisfi più i mariti, però che il povero cornuto i mariti ti porta, fa tanto per portare i soldi a casa, non sa merda che sta. Allora se tu non lo vuoi bene, abbi il coraggio, senti, separiamoci, perché io non ti amo più, non ti sento più. Ma non piglia per culo a marito, facendoci corna e cornetti e stracorn, perché onestamente non vale la pena. O se lo passi una puttanona negra. Io non sto pazziando, io sto dicendo la verità. Tu sei una brava picciotta, ma io parlo chiaro con marito. Non fa come a che li montore e come a che le lasciugliere. Non lo fa sti cosa.
1: Non ragione.
0: Parla con tuo marito. Parla con. Perché hai da ragione, vai in dottor. Parla con tuo marito. Senti, fai una cosa. Tu, evidentemente, c'hai degli equilibri tutti spostati all'interno. Vai da un neuropsicologo.
1: Vai da un neuropsicologo,
0: fatti mettere a posto, portassi, voi stai in un momento così, vai dal neuropsicologo perché le cose si possono aggiustare, perché continuare così, tesoro mio, non vale la pena, cioè se tu ci fai il corno al marito e passi da cucco con il marito, chi le fatica tutta la giornata e che il povero marito tuo ti fa una carezza o ti fa un bacio, tu manca che le ci fai, cioè che da fuochi il povero cristiano. Allora se tu non lo ami, lascialo perdere, dici guarda, separiamoci, io spero che questo non lo farai, però se devi vivere infelice devi prendere una tua scelta. Boh, per il momento vai dal neuropsicologo e curati, una volta curato prenderai le reti in mano della tua vita, hai capito? No,
1: questo ragazzo mi sta illudendo solo,
0: non ho capito.
1: Un vergine quest'altro ragazzo.
0: Sì, fanno i fatti loro e tutte fatte e se ne va. Tu è di un euro psicologo.
1: ha detto che ha solo me nella sua vita in questo momento, ha detto non c'ha nessuno più.
0: E certo, è la teoria dell'uomo sposato. La prima cosa, l'uomo sposato che dice? Dice io con mia moglie non vado d'accordo, io con mia moglie non vado d'accordo. La prima cosa, illudono le persone e perciò qui ci carito.

0: gobbi pere secca, e che come le pere mature che cadono dall'albero. Arraprete luce, vado un euro per psicologa! Vado un euro per psicologa! Fatti aiutare! Fatti aiutare! 899 48 46 10. Vai dal neuropsicologo. Io non posso fare niente per te, tesoro mio. Io non posso fare niente per te. Più di dirti: non andare da quell'uomo, non tradire tuo marito. Ti voglio mettere in coppa una via giusta. Ti ha già indirizzato pure da un neuropsicologo. Ma poi se hai fatto, vai dal neuropsicologo e vedi che il tuo cuore non desidera più tuo marito, esiste il divorzio, punto e basta. Io dico la verità. Auguri, auguri, auguri. Pausa musicale, io vado in privato. 899 48 46 10. Questa canzone io non la sfumerò. Omaggio a Ciro Sebastianelli. Da parte di Gennaro Dauria e di tutto lo staff di Radio Camaldoli, un saluto alla moglie di Ciro Sebastianelli. Omaggi. Questa canzone partecipò a Sanremo, mi pare nell'80 o il 78, non mi ricordo, ma all'incirca era. Omaggio a Ciro Sebastianelli, il grande cantautore napoletano, il grande cantautore napoletano.
1: Stesa accanto a me, sapessi che follia.
0: Il buio è tu. 899 48 46 10. Questo pezzo io non lo interromperò.

0: Allora, ascoltiamoci anche quest'altra bella canzone, 899 48 46 10, 899 48 46 10, Katia.
1: Amore.
0: Queste sono le mie preferite.

non è una scusa per fare l'amore.

0: Allora, carissimi ascoltatori, io non posso fare aspettare le persone in linea, assolutamente. Katia è bellissima, ma io devo sfumarla. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Buongiorno, signor, calma, calmiamoci.
1: Sì, sì.
0: Allora, datemi la vostra data.
1: Il 23/9/61.
0: Vediamo un po' che succede qua. Voi siete sposate, giustamente. Sì. Sì, ma che cosa è questo? Voi soffrite d'ansia nervosa qua?
1: Sì, è un periodo che mi sta facendo queste cose, non lo so nemmeno io.
0: Ma che cosa vi sta, che cosa vi sentite?
1: Mi sento un vuoto nello stomaco che mi... Prima mi fa male, poi mi fa sentire un cuore scuro, cioè come mi sentisse...
0: È un fatto, questo è, può essere, io non sono un medico, per carità, non mi so, queste sono cose che appartengono ai medici,
1: sì.
0: E io non sono un medico. Allora, vediamo un attimo le carte, vi dico un consiglio dalle carte. Signora, fatevi controllare, fatevi gli accertamenti in ospedale, può essere, secondo me, come mi parlano le carte, una visita da un neurologo, fatela pure.
1: Sì.
0: Perché può essere un'ansia nervosa, da come mi state raccontando voi, ma io non posso fare diagnosi, mi posso anche sbagliare perché
1: esatto,
0: non sono
1: Gennaro, senti un po', che ho fatto accertamente, ma non è uscito niente.
0: E allora può essere un fatto nervoso, questa è una cosa che il medico deve guardarvi, io non vi posso essere utile, signora.
1: Vabbè, mi credete
0: davanti
1: che...
0: alla medicina alziamo le mani, io non faccio consulti medici. Signora, io vi dico solo, perché io... L'unica cosa che vi dico è che se avete un problema d'ansia, curatelo, è una cosa che si può curare, andate dal medico.
1: No, l'importante è che tu mi dici queste cose, perché ho fatto e a certo non uscite niente.
0: Signora, può darsi che un fatto, se voi avete l'ansia, non esce niente nelle analisi del sangue, è chiaro?
1: Fate la gastroscopia.
0: Fate tutte queste belle cose e vedrete che vi daranno una bella curetta e voi starete bene, va bene?
1: Bene, grazie, Gemma, sei un bacione, molto gentile.
0: Ma si figuri, arrivederci. Allora, signori, io sono qui a vostra completa disposizione, 899-48-46-10, 899-48-46-10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a lei. Gennaro, sono andato su, io entro con la live, ti chiamano prima da Napoli.
0: Dite signora, che volete sapere?
1: Niente, volevo sapere quanto è sul lavoro. Come va, ci sta giusto un po' di mio marito.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, un attimo solo, eh? Ma vostro marito fa il barrista?
1: Un attimo?
0: Ho detto, vostro marito fa il barrista?
1: Sì, sì.
0: Fa il barrista? Da quanto tempo fa il barrista, signore?
1: Sono per più di 20 anni.
0: Più di 20 anni? Signora, ma è stato licenziato?
1: Sì, sono licenziato. Gennaro?
0: Sì, sto vedendo le carte.
1: No, non si sente bene.
0: Enzo chi è, signora?
1: Ho capito?
0: Enzo, chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No,
0: è una, no, vedo che è un amico di suo marito qua mi esce.
1: Enzo non è un amico.
0: È una persona che ha contrattato, ma non so capire. Comunque suo marito... Busta senza lavoro, signora.
1: Aspetta, sì, è un collega di lavoro, sì.
0: Infatti, ve l'ho detto. Signora, le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Ci vorrà solo tempo, ma le cose si aggiusteranno. Ve lo dice Gennaro D'Auria.
1: Va bene.
0: Grazie. Lavorava in un bar.
1: Ho capito.
0: Lavorava in un bar, vostro marito?
1: No, sta lavorando in bar.
0: Le cose si aggiusteranno, tantissimi auguri.
1: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci. Ah, signora? Signora?
1: Sì, sì.
0: No, volevo dirvi una cosa molto importante prima che dimentico. Da quanto tempo è stato licenziato?
1: Sono 2 mesi.
0: 2 mesi. Datemi un numeretto da 1 a 7.
1: 4.
0: Signora, io vedo qua che il lavoro lo prenderà. Dovete avere solo un po' di pazienza. Ma mi state chiamando con il telefonino o telefono? Perché vi sento male.
1: Per uno di casa, no, ti sento bene la radio.
0: Ah, ecco, mi sento molto male, perciò. Da dove chiamate?
1: Io da Melito.
0: Signora, le cose si aggiusteranno. Non vi preoccupate, è un periodo che passerà e vedrete che le cose andranno bene. Auguri e buona giornata.
1: Grazie, mettete, no.
0: Allora abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10 www.rcs network, il sito di Radio Camaldoli, andatelo a visitare che è bellissimo, c'è tutta la storia della radio. www.rcs network.

0: Allora, vediamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro.
0: Buongiorno a te, caro, dimmi.
1: Senti, è possibile sapere qualcosa in amore sulla mia
0: amica? Sì, vediamo un attimo, dammi solo la tua data.
1: 31-81.
0: Allora, Peccerì, come esce già la prima carta che tu stai perdendo la capa per una guagliona. Stai perdendo la capa per Antonella. Antonietta. Antonietta. Stai perdendo la chiocca, tu e essa. Tu l'ami moltissimo, è vero?
1: Sì.
0: Però sta una compagna sua che è molto gelosa. Vicino a Antonietta ci sta una ragazza che è molto gelosa. Però tu andrai avanti, figlio mio. Perché ti vuole bene, non ti preoccupare. E poi non ti ha mai tradito, non ti preoccupare, non pensa là di picciotti che passano davanti. Lei andrai avanti, Giuseppe, va bene?
1: Grazie. Auguri. Antonietta, scusami se questa
0: no, non mi chiama Antonietti, in un portale.
1: Gerardo, lei è fidanzata.
0: Un jeans.
1: Come lei è fidanzata?
0: 42 d'Italia, 42.
1: Dimmi. Bravo. Vorrei sapere, siccome lei è fidanzata, qualcosa su di lei. Rapporto
0: il
1: suo fidanzato.
0: No, ma guarda, io già l'ho visto, questo rapporto andrà a finire, come vedo qua, e vedo che lei passerà anche dei brutti momenti, ma alla fine si libererà, perché non vedo tanto amore in questa Antonietta con il suo ragazzo. Auguri.
1: Ok, grazie.
0: Ciao Giuseppe. Ciao. Ma insomma, io non capisco una cosa, con tante persone libere vi devi appiglio sempre a gente impegnata. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi.

899 48 46 10 899 48 46 10 sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10 signori, per qualsiasi problema che voi abbiate chiamatemi Salvatore, mi raccomando. Allora non toccare sempre a Vanni il mio gatto preferito, lascialo stare, lascialo mangiare. 899 48 46 10 899 48 46 10 alle volte quando uno si trova in una stanza buia e pensa la morte, Andrea l'angelo azzurro disse una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Bravo Andrea, tu dicesti una volta una cosa, scrivesti una cosa nel sito, dicesti sarebbe bello vivere all'incontrario. Io condivido tutto di quello che tu, perché se uno invece di nascerebbe dalla morte e andrebbe indietro, non farebbe tutti gli errori che ha fatto in passato. Bravo, bravo Andrea, complimenti, sei il primo.

Vi dico la verità, l'ho fatto per voi, l'ho fatto per voi, e fatemi sapere se vi piacerà. Allora, 899 48 46 10, 899 48 46 10, io me ne vado in privato per una bella canzone, che adesso questa è la mia preferita, me l'autodedica. 899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria, 899 48

0: 48 46 10 in privato. Per un consulto di cartomanzia abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a voi, caro, ditemi.
1: Volevo sapere qualcosa,
0: sì,
1: in amore.
0: Dammi la tua data.
1: 21-1-86.

0: dimmi una cosa, ma tu c'hai sempre i dubbi su quest'anno, che se trova bene sta pecciarella?
1: Sì.
0: Perché c'hai dei dubbi che ti possa tradire?
1: No, non è
0: no, no, a Maestro Rom, se tu mi chiami dobbiamo essere uomini e non caporali, come diceva Totò, siamo uomini o caporali? Quante volte tu l'hai proibito, smetterà con... Quando in passato, quante volte nasci manco fuori a casa, sei stato molto geloso.
1: Sì, questo sì.
0: E io sto crescendo. Sta pecciarella non ti ha mai tradito, tu andrai avanti e per te c'è il matrimonio. Auguri!
1: Grazie!
0: Signori, 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: 899 48 46 10. Allora andiamo subito con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, signorina, buongiorno, da dove chiama?
1: Da Nocera.
0: Da Nocera. Ditemi, che allora, la sua data di nascita qual è?
1: 24/06/91.
0: 24/06/91. Signorina, ma il vostro ragazzo vi ha lasciato?
1: Sì.
0: Ma voi l'avete cornificato qua, io vedo, però. Bella mia, tu gli hai fatto il corno a sua agliuna.
1: Sì.
0: Hai fatto amore con un uomo sposato pure in passato, che aveva un pulmandino. Ma che hai combinato?
1: No, questo no.
0: Io vedo un uomo che aveva una ragazza qua, non so se era sposato o una, vedo una donna, era fidanzata allora. Questa è una persona vecchia del tuo passato.
1: Sì.
0: E che si è messa a fare amore, ovviamente, con un'altra, cioè, questo ragazzo che tu hai fatto amore, perché non è stato l'unico, aveva una ragazza, giusto?
1: Sì.
0: Ah, io pensavo che erano sposati.
1: No,
0: sono,
1: no.
0: Non sono, era il suo. Ma figlia mia, perché hai lasciato, perché lui l'ha, come l'ha venuto a sapere questa cosa? Come ha saputo?
1: Vabbè, me l'aveva detto lui che era fidanzato, però io e lui c'eravamo lasciati da poco.
0: No, io dico, il tuo ragazzo, come ha venuto a sapere che tu ci hai fatto il corno?
1: Gliel'ho detto.
0: E boh, figlia mia, ti tieni sul uccervo a mano e te le braccio, sta croce angelo voluti, e praticamente uccervo mangia e braccio, boh, uccervo se ne aiuta, è rimasta solo con pupazza a mano, con gli occhi, senza il corno e più, perché un cornuto se ne aiuta, però vediamo se tu ti senti così confusa con la mente, io vedo
1: sì, bravo,
0: che non riesci a capire manco quello che stai combinando.
1: Giusto.
0: Carmine chi è?
1: Carmine.
0: Carmine dovrebbe essere appartenenza a questa famiglia, però uno di tua annunziata, non ho capito che c'entra questo.
1: No, di tua annunziata non conosco.
0: No, è una cosa futuristica, non, Carmine è una cosa che deve venire nel tuo futuro. Figlio, però ti devo dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Tu hai perduto la tua dignità. Io ti parlo come un padre. Tu hai perduta la dignità. Ma che ti metti a fare con sta bocca tua? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare, figlia mia? Io ti voglio parlare come un padre. Ma tu lo sai che tu tieni una dignità, sei una donna?
1: Sì.
0: Mi prometti che non lo farai più?
1: Sì, sì.
0: Chi la voglio una sua isata? Nita cristallir. Usess. Cioè, limitatamente, superficialmente. E tu ti pigli un palomonte man. No, figlia mia, stai sbagliando tutta la vita tua. Stu palomonte tu hai lasciato la bocca a te, figlia mia. Se non lasci stu bombolone, figlia mia, tu fai una brutta fine e peggio che limontur pass, pammori di. Tu sei di Nocera, sei una brava ragazza, stai sulle tue, perché io vedo più di un ragazzo tu hai fatto amore qua. Pure un ragazzo faceva una turna, un ragazzo e poi un altro. Figlia mia, mi prometti che tu cambi?
1: Sì.
0: Ma tu amico sia ma non mi fare dire cose che non voglio dire. Tu non sia a puttana i coppo mondo, capisci o no? Tu
1: sì,
0: sei una pazza. Tieni ancora, però sta confusione ti sta facendo a fare un muro con tutto quanto, ce la dai a tutti. Ma allora che facciamo qua? Tu devi andare da un psicologo, tesoro. Tu io ando da un psicologo. Tu sta vagina tua stai a tutto l'uomo, pure i guaglioni di 18 anni, i 16 anni. Devi cambiare, me lo prometti?
1: Sì, te lo prometto.
0: Non vedi che ti corrono a priesta e ti sfottano pure, ti si scena a rete in volta. Passano in macchine e tranna la voce. E che si peggio una puttana, figlia mia? Ma per carità, vuoi cagnà o non vuoi cagnà?
1: Sì, sì.
0: Vai da un neuropsicologo, vai da un neuropsicologo e fatti aiutare, perché come stai facendo è diventato come aquele lo marciapiede, non esiste proprio.
1: Ok.
0: I guaglioni 18-19 anni fanno sti cose con tic.
1: No, no.
0: Pure chi la Tom, quanti anni teneva? 32, 33 anni. Poi tiene l'attrazione proprio per l'uomo maturo, tu.
1: No, veramente sono stata solo un ragazzo che aveva 22 anni.
0: Ma non è su l'IS, figlia mia. Tu hai fatto con Carmelo un coppa infrascata, cioè fornisci una come ingenata, in una te ne hai fatto quattro, figlia mia. Cioè tu stai esagerando troppo, sto sbagliando?
1: No,

0: No, questo no.
1: In questa stagione scorsa ti scordate che figlia, a Cristiana se ne ha vista bene, ha pigliato tutti quelli silur. Cambia, vai da un neuropsicologo, tu ti devi far rispettare, tu sei una donna. Ma sto dicendo stronzate?
0: No, no.
1: Tu, ti risulta verità quello che dico io?
0: Sì, sì.
1: E loro cagna, cagna, promettimelo.
0: Bene. Te lo prometto.
1: Tu sei un essere umano e va rispettato. Ti dico tutte sti cose per te fa cagnare e per dare sempre agli anche per dare esempio ad altre ragazze che non la fai le stesse cose che stai facendo tu. Tu stai passando peggio di una puttana. Devi cambiare. Me lo prometti?
0: Sì, sì.
1: Ciao, figlio.
0: Grazie.
1: Auguri. Cambia, cambia, una calavo con coppo bombolone. Cambia, una calavo con coppo bombolone. Cambia.
0: Vabbè,
1: fatti
0: grazie.
1: Aiutare da un medico, un neuropsicologo, ciao. Mamma, io già faccio chiù.

0: Chi è? Pronto? Chi è? Come ha già fatto l'industria? Non ce la faccio più, eh? Ma stata, c'è una piglia malattia fake da cabascio. Io non ci voglio venire più. Non ci voglio, non voglio fare più in diretta.
1: Avete ragione.
0: Non le voglio fare, mi fa schifo. Mi fa letteralmente schifo venire a questa radio e mamma fare queste dirette in questo modo. A gente asciuta pazza.
1: Don Gennaro, non si capisce niente più. Sono
0: ma roba arrivata, l'educazione.
1: Don Gennaro, chiamo per mia
0: nipote. Non ce la faccio più. Se gli amici di Gennaro D'Auria, quando è vero il padre eterno, mi dice perché non fai più in diretta, ma mezzo l'usita, non già secca proprio usita. Ecco ragazzi. Che sta in Napoli, e qui fu Napoli. Io le dirette non voglio fare, perché ogni volta che vengo a fare dirette, fegato di sta carenne malata, piglia l'epatite, piglia una morba.
1: Avete ragione, ragazzi.
0: Perché io tengo veramente il sangue nelle vene, cafalina fine, veramente sono un veggente, mi dovete credere.
1: Avete ragione.
0: E sti cose non ce la faccio più a supportare sti quattro zoccola.
1: Sì, veramente.
0: Ma che maronna, che gnammano poco! Ma la puttaneria è arrivata a sto punto! Chi si piglia un marito che l'altro si piglia un marito che l'altro! Sodoma e Comorra! Sodoma e Comorra! Un pataterna! Castagai a tutto quanto, pataterna! Quella città fece venire un terremoto, la distruzione! Cambiamo!
1: Sì.
0: Stiamo camminando sul luogo del peccato! Non c'è più religione, non c'è più niente! Ma fa un giorno quella ragazza diventerà madre, auguriamoci che diventerà madre a più presto. Ma se ne ha vista bene la Cristiana, che ne ha fatta?
1: Mamma mia, veramente.
0: Ma non che dignità, la gente cammina in da macchina, se esce, a chiama zoccola e puttana a quel. La sfottano pure. Ma ci vogliamo rendere conto a Rustam Arvan? Gennà, perché non fai più le dirette? Gennà, perché vanno sulle repliche? Perché mi hai abbasciato di sti strunzati che a me mi fanno il rivuto lo stomaco.
1: Avete
0: perché
1: ragione.
0: Io tengo una cultura di... Mio padre a me mi ha insegnato l'educazione, mi ha insegnato i modi di campà. E io sono fatto acqua e sapone. E mio padre, essendo anche io maschio, se non mi arretravi 10 a sera in da casa, quando mi arretravo vigliava con re e me l'ha fatta, e che me l'ha fatta i segni in coppa pella, re di spalle, tanto sono contento di tenerlo, uno lo tengo ancora.
1: E mi dovete credere, mio marito signor. Faceva questo, sì.
0: Però oggi, ecco,
1: si
0: accende la televisione, si sente, mia figlia è stata violentata, si appiccia la televisione, un telegiornale, mia figlia è stata accoltellata, è naturale, è colpa pure la tua mamma, che tu lasci a tua figlia in 2-3 discoteca.
1: Mamma mia, sì, avete ragione. Comunque, Gennaro, dite, volevo telefonare.
0: Bella, sto stanco,
1: sì, avete sfocato un poco, proprio. Avete proprio avete ragione che sono una nonna.
0: Ma che se non è una diretta, che se è una guerra?
1: È una guerra. Io sono una nonna, telefono per mia nipote che 2 mesi fa era fidanzata con un bravissimo ragazzo.
0: Voglio che è successo?
1: Se sono lasciate, però lui insiste, ma lei voglio vedere se si aggiusta questo fatto.
0: Quando è nato lui?
1: Lui il 37-87.

0: Ma lui sta fuori Campania?
1: Sì, sì, abita a Cerra.
0: Ma sta sempre in Campania, per lui.
1: Sì, sì.
0: Signora, quest'uomo non l'ama più. Io vi devo dire la verità.
1: Sì.
0: Vostra nipote avrà un altro uomo. Vicino di Angela sta per Cerille, che non piange, ma questo non merita tutta questa attenzione.
1: Sì.
0: Non merita proprio.
1: Va bene.
0: Tutta questa attenzione per me è un discorso chiuso.
1: Va bene.
0: Pure se torneranno, ma alla fine si rilasceranno.
1: Hanno un'altra volta.
0: Sì, sì.
1: Vabbè,
0: hanno fatto sempre questo.
1: Sì, sì, allora non ti.
0: No, signora, è destinato un altro matrimonio con questa signorina.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: La ringrazio.
0: 899 48 46 10. Mi voglio ascoltare una bella canzone. La mandiamo per Salvatore, che sta collaborando molto. Salvatore Alpai, la mandiamo per Wanda. Ciao Wanda, dopo andiamo in diretta. Io vado in privato all'899 48 46 10. Però prima di andare in privato, vediamo chi è. Andiamo.

Allora, io vado in privato, era una comunicazione interna, 899 48 46 10 per parlare con me in privato, per Wanda questa bella canzone e per Salvatore Alpaia, anche per Galileo e per me, perché questa canzone francese a me mi fa morire, vedete quanto è dolce e com'è bella.

48 46 10 vado in privato. Il succo della grande musica introvabile di Gennaro D'Auria. Vi sfido a trovare questa canzone. Questo vale per il sito Gennaro D'Auria.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, forza. Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cara, ditemi.
1: Niente, volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Che lavoro fate?
1: Facciamo distribuzione di caffè.
0: Vediamo un pochettino qua, ma la cosa non sta andando molto bene, come vedo qua sulle carte.
1: Sì, insomma.
0: Da quanto tempo va così male?
1: Ma forse 3-4 mesi.
0: No, ma si riprenderà, non vi preoccupate, nell'estate vedo una buona ripresa. Andate avanti che ce la farete.
1: Grazie.
0: Auguri. Allora abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10.

0: abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, dite. Allora, la sua data di nascita me la date?
1: 9/12/1981.
0: Allora, vediamo un po' le carte che mi dicono. Lei fa il muratore?
1: Sì, faccio il muratore.
0: Lei andrà a migliorare, un periodo negativo questo, ma lei andrà, andrà molto a migliorare, deve avere anche dei soldi da qualcuno, ma lei ce la farà, andrà bene. Le posso fare una domanda?
1: Sì, mi dica.
0: Lei è molto legato alla sessualità, vero?
1: Sì.
0: Lo so, lo so. Non andate con le prostitute, questo è un consiglio che vi do. È chiaro?
1: No, ma io
0: con gli extracomunitari sto parlando. Perché
1: no,
0: in passato
1: non
0: ho mai... no? Allora, vedete? Sono un bugiardo? In passato.
1: No, io non dico questo.
0: In passato ho visto questo.
1: In passato, ma quando?
0: Ma sto parlando.
1: 10 anni fa.
0: Ma boh, 7, 8, 5, 6, non lo so, mo vedere il tempo, non si può calcolare. Figlio mio, ma tu sei un uomo di principio, non le fare queste cose, vai sempre sulla retta via. Non è che tu hai il vizio, perché tu quelle persone le però sei un tipo curioso, guardi sempre, osservi sempre le persone. È vero questo fatto qua?
1: Sì, sì, questo è vero.
0: Tu andrai avanti, migliorerai e le tue cose a livello economico miglioreranno. Parola d'onore di Gennaro D'Auria, sei un bravo ragazzo e lo meriti.
1: Grazie Gennaro, ma è presto lontano, diciamo.
0: Senti, io vedo che lavorerai bene, però ho detto prima che il calendario l'ha inventato l'essere umano, i numeri con le date non hanno anima, quindi non ci possiamo concentrare sui numeri, però non vedo una cosa molto lontana, sai?
1: Sì.
0: Diciamo comunque, che, Gennaro... diciamo che gli anni buoni sono gli anni come mi esce qua, io adesso tu arrangerai e andrai avanti, però il 2010 è l'anno positivo per te, per il Sagittario, perché Mercurio ti ha dato molto fastidio ultimamente, soldi pochi, molto pochi soldi.
1: Sì, sì, certamente.
0: Ti volevo dire una cosa, sta la tua ragazza vicino a te?
1: No, no, non c'è la mia ragazza.
0: Io ti volevo domandare una cosa, attualmente non sei fidanzato?
1: Sì, sono fidanzato.
0: Ah, va bene, ti volevo dire solo una cosa, cammina diritto sessualmente perché è importante non commettere errori, anche nel tuo passato c'era un omosessuale che si è accostato a te, questo te lo voglio dire, rimane fra me e te, è chiaro? L'abbiamo detto in diretta, non voglio aprire la parentesi, però chiudiamola qua, d'accordo?
1: Sì, va bene, Gennaro, un'altra cosa,
0: dimmi.
1: Volevo farti dei complimenti, sei un grande, perché io comunque ti ascolto, sono 12 anni.
0: Grazie, sei molto...
1: Avevo 15 anni quando ti ascoltavo.
0: Ma quanti anni hai?
1: Adesso 27.
0: Auguri per 100 anni. Figlio
1: grazie.
0: Mio, portami nel tuo cuore, perché se io sono l'ultimo stampo che è restato della magia a Napoli, il resto è buio, figlio mio, credimi, il resto è buio. Un bacio,
1: Gennaro,
0: ti voglio bene.
1: Gennaro, c'è un amico che ti vuole salutare.
0: Passamelo, perché no?
1: Vieni. Ciro. Gennaro, ma vergogna.
0: Va bene, me lo saluti a Ciro. È l'aiutante tuo?
1: Grazie.
0: È l'aiutante
1: sì,
0: tuo?
1: Sì.
0: Me lo saluti.
1: Sì, è un amico, sì.
0: Auguri. Ciro. Auguri comunque.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Gennaro, per il radio racconto, non ne fai più.
0: L'ho fatto già. Ho fatto la seconda, l'ho fatta la seconda edizione della Lampada Magica.
1: Ah, non l'ho sentita.
0: Poi sentirai
1: bene,
0: la replica. Sentirai la replica dopo, va bene?
1: Va bene.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro, sei un grande.
0: Ciao, grazie. 899-48-46-10 899-48-46-10 Chiamatemi che sono a vostra completa disposizione. Forza! 899-48-46-10 Pausa musicale e dopo torniamo in diretta. Vado in privato. 899-48-46-10

0: Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Gennaro?
0: Abbiamo le forze dell'ordine. Che sei, un carabiniere tu?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Sei un grande.
0: Io ti voglio dire questo. Io qua dietro sto soffrendo perché queste persone non hanno più sangue nelle vene.
1: Stavo sentendo.
0: Ma tu hai sentito quella ragazza?
1: Ho sentito. Mi era appena messo in macchina.
0: Ma guardalo, guarda. Dove fai servizio tu?
1: A Napoli.
0: Centro direzionale?
1: No, Napoli Inland.
0: Ok, ma perché non denunciano? Io questo dico come quella della Scogliera, che quei tre uomini l'hanno violentata. No, non hanno la forza di denunciare queste persone.
1: Lo so, purtroppo.
0: Guarda,
1: noi siamo impotenti.
0: Si consumano tante tragedie, signor carabiniere, ma mi deve credere. Voi che fate parte della forza dell'ordine, meno male che ci state almeno voi. È che lo Stato vi deve benedire, vi dovrebbe aumentare anche a voi la paga perché rischiate giorno per giorno la vostra vita per noi.
1: Lo so.
0: E questo manco è stato capito.
1: Vabbè, che vogliamo fare?
0: Mi fa piacere che mi avete chiamato, grazie.
1: Gennaro!
0: Dite.
1: Senti, io volevo sapere qualcosa sull'amore,
0: sì,
1: e sul lavoro, se è possibile.
0: Certo. Tu hai chiesto qualche trasferimento?
1: No, però...
0: L'hai pensato, però?
1: Eh?
0: L'hai pensato?
1: L'ho pensato, sì.
0: Falla la domanda, perché sarà positiva. Passeranno 2-3 anni, ma sarà positiva.
1: Quanti anni?
0: 2-3 anni, non lo so. Il tempo non si può calcolare.
1: Certo. E sull'amore?
0: Sull'amore mi devi dare la data della tua ragazza.
1: 17-5-88.
0: Angela chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Angela non le conosco.
0: È stata una persona del passato o una cugina, non lo so chi è. Angela, Antonella e Nunzia, mi escono questi tre nomi.
1: Angela?
0: Antonella e Nunzia.
1: Angela, forse è Mariangela.
0: Può, certo, vedo un'Angela, quindi me lo
1: la
0: so.
1: Mia ex fiamma.
0: Ecco, infatti.
1: Qualche anno fa.
0: Ma l'hai lasciata tu?
1: Un po' tutti e due, eravamo piccolini.
0: Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Vediamo un pochettino. Oh, questa pure brava è. Io la vedo. Voi mi dovete dire la verità. Voi l'amate a questa qua?
1: Da morire.
0: Questa vi vuole un sacco di bene. È una peccerella. È un po' bassina rispetto a voi?
1: Sì.
0: È una piccola. Il vino buono sta nelle piccole botte.
1: Non
0: vi fate fuggire a sta guaglione. Vedete quelle che si mettono a fare? Questa è una ragazza. Questa è una ragazza di casa. Davanti a lei c'è un giardino. State a sentire. C'è un giardino alberato. Non aveva facita fui questa ragazza?
1: Lo so. Buone,
0: Dove abitate voi? C'è un giardino davanti a casa?
1: In campagna sua, sì.
0: Sì.
1: È un giardino. In campagna, però.
0: Dove abita lei, voglio dire, scusate?
1: No, dove abita, no.
0: Io vedo un giardino in campagna, non lo so, forse siete andati là, non lo so.
1: In campagna, sì.
0: Andate in campagna.
1: Casa in campagna.
0: Sì, siete andati spesso là, dico?
1: Andiamo spesso, cioè gli animali.
0: Diciamo, è un punto di ritrovo anche per voi.
1: Sì.
0: Va benissimo, io le lascio una buona giornata.
1: Grazie,
0: un buon servizio,
1: buon
0: lavoro. Mi raccomando, non ci abbandonate pure voi che siamo finiti dopo.
1: Ti seguo quando sto a Napoli, da me non prende.
0: D'accordo.
1: Grazie,
0: voi dove state, a Campobasso?
1: Sì, Campobasso.
0: Là la sentirete su 87.9, non vi preoccupate.
1: 87.9, grazie Gennaro.
0: Arrivederci, tante belle cose.
1: Ciao.
0: Salutiamo le forze dell'ordine, questo carabiniere da Campobasso, lo ringrazio per la telefonata, grazie di cuore a tutti. Sta pausa musicale la vogliamo fare. Io vado in privato, 899 48 46 10, privato, 899 48 46 10, una bella canzone per questo carabiniere. Si chiama Tempo, con il tempo tutte le cose cambiano. Un pezzo esclusivo di Guzminak. Bellissimo, questo è l'originale.

0: io non lo posso calcolare.
1: Passa per me,
0: passa per te, il tempo, forse, insieme a voi, amici di Radio Camaldoli. Chissà, chissà fino a quando starò qua a fare le dirette. Chissà fino a quando resterò e resisterò soprattutto a sentire tutte queste cose. Quanto è bella sta canzone, sentite qua. Allora sì, sarebbe un'avventura se io starei spesso a Radio Camaldoli, lo so, ma non ci posso stare sempre, perché io vi voglio bene, vi amo, ma le cose belle vanno anche ricercate. Essere sempre presenti sul mercato diretto fa anche male, perché pensate, uno che vede tutti i giorni Pippo Baudo, faccio un esempio, stanca. Se ogni giorno uno vede sempre il solito film, stanca. Le dirette non si possono fare sempre, perché signori, io non mi voglio ammalare, non mi voglio ammalare, perché me la prendo come se fosse una cosa troppo forte dentro di me. Io sto male dopo la diretta, mi dovete credere, perché non avrei voluto trattare male nessuno, ma quando uno merita, punto e basta. E do anche esempio, e voi lo sapete,
1: senza gridare.
0: 899 48
1: non so perché
0: 46 10 899 48 46 10 in privato Gennaro D'Auria. Io ho una coscienza lavorativa, io non vado in televisione a dire che state, sento dei programmi, signori miei, ma già mettere in mani in digapille, meglio che mi metti in mani in digapille, Dio perdona coloro che non sanno quel che fanno.

0: Ok, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, signora. Allora, datemi la vostra data.
1: Allora, 1/11/66.
0: Sì.
1: E quella anche di mio marito?
0: Sì.
1: 27/9/66.
0: Enzo chi è?
1: È mio marito.
0: L'idraulico chi è? Sì.
1: È lui, è mio marito.
0: L'idraulico fa ma non fa solo l'idraulico. Vedo pure che fa di piastrella,
1: fa, sì,
0: sì. Lavora anche di cemento, fa varie, si arrangia un po' un cristiano, fa tutte cose.
1: Sì, sì,
0: signor,
1: sì.
0: Chi le sta faticando? Che volete sapere a suo povero
1: no,
0: Gesù Cristo?
1: No, volevo sapere se andava a migliorare ancora di più il lavoro per lui.
0: Adesso vediamo le carte. Sì. Ma che ha avuto? Uno sfregio sulla faccia?
1: Lui no, è stato operato alla spalla, c'ha una cicatrice sulla spalla destra, quando aveva 17 anni ebbe un
0: incidente. Ma tiene pure un peo al lato del muso qua, del naso, non è
1: sì.
0: Forte, grande?
1: No, vicino alla guancia sinistra, dove vedo, sta l'orecchio.
0: Vedo come un pizzi carne cresciuta.
1: Sì, è un neo abbastanza grande, sì.
0: Quello volendo con un laser si può anche, secondo me, toglierlo, eh?
1: Lo so.
0: Signora, migliorerà suo marito.
1: Sì, e poi c'è un'altra cosa, scusami, io prima non avevo capito, no?
0: Dite.
1: Quando ha detto di mio figlio, ritorna con la fidanzata oppure rimane...
0: No, signora, io ho detto che ci sarà un altro... Ritorna per ritornare, ma poi alla fine questa vostra figlia troverà un'altra persona.
1: Mio figlio
0: troverà un'altra ragazza.
1: Ah, un'altra persona, perché lui adesso lavora in Emilia Romagna, che ha preso un bellissimo posto.
0: Signora, suo figlio andrà benone. Sì, un giorno avrà una bella casa con un giardino annanzi e vivrà felice e contento.
1: E contento, va bene. Ti stimo tanto, Gennaro. Ti
0: signora,
1: ringrazio.
0: Io lavoro con la coscienza.
1: Lo so.
0: Con la coscienza.
1: Sì, ti ringrazio allora.
0: Perché l'unica cosa che io voglio far capire a tutti
1: sì.
0: Voi. Se voi andate agli studi privati dei cartomanti, io non faccio studi privati, è vero, lavoro sul telefono 899, è vero,
1: sì.
0: Però lo conto a spendere 10 euro, è nato conto a spendere 150 euro, perché per pigliare la macchina sono 30 euro in benzina o di diesel, e se vado all'autostrada, se perde mezza giornata di tempo, un consulto che le sapiglia 60 dai 100 euro, vedete quanto andate a spendere?
1: No.
0: E allora
1: io
0: è meglio spendere
1: 10-20
0: euro o è meglio spendere praticamente tutti questi soldi per gli studi privati? Poi non vi muovete da casa perché chiaramente con una telefonata sapete tutti i costi.
1: Gennaro, io ho sempre ascoltato a te per radio proprio tanti anni che stai tu.
0: Signora,
1: in radio,
0: ma tante persone, a... vedete quante persone sono scomparse in televisione?
1: Lo so.
0: Io non lo dico mai, sono Bruno, sapete perché? Io dico solo se Gennaro D'Auria vale sì o no, ma non dico mai che sono un numero uno, sapete perché? Perché un numero uno è solo Gesù Cristo.
1: È veramente.
0: Auguri, buona giornata.
1: La ringrazio, arrivederci.
0: 899 48 46 10. Allora abbiamo Maurizio, buongiorno.
2: Buongiorno Gennaro.
0: Come stai, caro Maurizio?
2: Abbastanza, grazie. Tu?
0: Benissimo, sto bene, potrei stare ancora meglio, ma comunque.
2: Sì.
0: Mamma Lucia, tanti saluti, me la saluti,
2: Grazie Gennaro.
0: Dimmi Mauro, cosa vuoi sapere?
2: Siccome volevo, ti parlare, volevo prendere un diploma con il corso serale,
0: sì.
2: Volevo sapere se questa è una cosa che andrà bene nel tempo, questo devo ancora iniziare però.
0: Sì, vediamo nel futuro, dammi la data, tu sei un ariete.
2: Sì, 3 aprile 81.
0: Sei il mio rite preferito, tu lo sai perché questo è un caro amico di internet. Lo sai che Gennaro D'Auria ha creato un sito?
2: Adesso l'ho visto stamattina.
0: www.rcsnetwork. Falla visitare il sito di Radio Camaldo Listerio.
2: Ah, capito, tutta la storia della radio.
0: Tutta la storia, lo vedi?
2: Sì, stamattina sto vedendo.
0: Mi fa piacere.
2: Grazie.
0: Già l'hanno messo in rete?
2: No, io ho visto sul forum, sono cliccato però non sono riuscito ancora ad entrare.
0: Ah, va bene, d'accordo. Si chiama www.rcsnetwork. Non discordare.
2: No.
0: Mettici tutto il tuo impegno perché ce la potresti fare. Le carte parlano positivo. Tu sei un ragazzo intelligente. Quando ti metti a fare una cosa, falla perché tu ci potresti riuscire. Senti, salutami mamma Lucia, io devo andare avanti, un bacio bene. grande Maurizio,
2: bene,
0: ci sentiamo, salutami tutto il forum.
2: Ciao, grazie,
0: ciao caro. 899 48 46 10, andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork. Saluto Riccardo Castelli che è un manager meraviglioso, saluto Matteo appunto il grande disegnatore, il grafico e tutti i grafici che lavorano per la vegamedia.it. Allora, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
3: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
3: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore?
3: Sì.
0: Come ti chiami?
3: Gerardo.
0: Da dove chiami?
3: Da Angri.
0: Gerardo, tu mi chiamasti pure la volta scorsa.
3: No, no.
0: Dammi la data della tua ragazza.
3: 10-92.
0: Tu andrai avanti, Gerardo. Le tue cose andranno bene. Ma hai un po' litigato con lei ultimamente?
3: Sì, sì.
0: Quando hai litigato, Gerardo?
3: L'altra volta.
0: No, ma tu tornerai insieme, non ti preoccupare, non è questo il problema. Gerardo, ma dimmi una cosa, ma da piccolo qua io vedo alcune cose che tu hai fatto. Che segno sei tu?
3: Sagittario.
0: Stavi a sentire, ma c'è stato un omosessuale che tu volevi per forza a te qua, in passato?
3: No.
0: Ah, lo dici di bucì, Gerardo, eh?
3: Sto dicendo bucì.
0: In passato sto parlando, quando eri piccolo, c'è stato un uomo. Gerardo, tu sei un uomo d'onore. O diciamo verità oppure abbiamo perduto tempo, come si vuol dire, fratello caro. Io non ho detto che tu hai fatto amore. C'era un uomo sessuale che ti voleva, è vero oppure no?
3: No.
0: Non è così, non è così, Gerardo. O dici la verità o sennò è tutto inutile. C'era un omosessuale che voleva stare con te e tu l'hai rifiutato, ma sto parlando di anni fa.
3: Non mi ricordo.
0: Ma te faccio. Allora, senti, tu lo sai, hai vergogna di dirlo, dimmi solo sì o no?
3: No,

che sia un risultato, ma uno viene a verità, non si ricorda come una se fa amore, oppure ho conosciuto un omosessuale, è una vergogna. Questa è, vedete signori, questa è Napoli, non si ricorda, non si vuole ricordare.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, con chi parliamo?
1: Sono Maurizio.
0: Maurizio, allora datemi la vostra data precisa, per favore. Non mi date una data sbagliata, perché le carte dicono stronzate poi, eh?
1: No, io sono un vostro grande ascoltatore. Alla
0: vi fine, voglio la bene, grazie. Piace. La vostra data?
1: Chiudi il 10/9/78.
0: Ma voi lavorate in una specie di capannone di come diciamo fondete un po' i metalli, formate delle belle creazioni?
1: Sì.
0: Ma li fondate pure, cioè li spegnete questi metalli pure? Li fondete?
1: Sì. Certo, facciamo porte in ferro.
0: Li fondete poi per creare cose nuove. Lei andrà avanti, un momento di crisi, ma lei ce la farà e andrà benissimo.
1: Cioè, Nara, ma come devo fare per venire nello studio?
0: Ma io non. Tonino, lo studio è 899 48 46 10, è l'unico studio che tengo.
1: No, perché mi devo iscrivere sul sito, per venire.
0: 899 mi devi chiamare, 48 46 10, ok? Senti, ti voglio dire una cosa, parliamo invece di cose molto più importanti. Dammi la data di tua moglie, perché vediamo un attimo su tua moglie.
1: 27180.
0: Allora, 27180. Mi dispiace, ma a me non mi colpirete. Saccio se mi ha già spiegato. Andate avanti, che è un'ottima intesa, le cose andranno molto bene. Maurizio, auguri.
1: Poi grazie, Gennaro.
0: Arrivederci. 899-48. 46 10 899 48 46 10. Signori, io vado in privato. Una bella canzone che adesso mandiamo in onda, una grande canzone che a me piace proprio tanto, me la autodedico, mi dovete perdonare, ma mi piace troppo assai. Io vado in privato a rispondere. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: 48 46 10, pronto?
1: Gennaro.
0: Non voglio fare aspettare più di tanto.
1: Gennaro.
0: Sì, sto qua, buongiorno.
1: Sono Francesco, dai.
0: Buongiorno, signor Francesco, ditemi.
1: Volevo sapere un po' in amore come andava con la mia ragazza.
0: Datemi la data.
1: La mia è 22/12/80.
0: Va bene, d'accordissimo. E invece la sua ragazza?
1: 2107/79.
0: Ma io vedo i computer, lei è molto, molto amante dei computer.
1: La mia ragazza?
0: Sta sempre vicino a un computer tata.
1: Bravo, bravo, c'è no.
0: Mamma Lu Carmen, tu non ci credevi a me, a Gitto, fammi chiamare a Kist, fammi avere che Mariscia.
1: Dimmi, c'è no.
0: Figlio mio, questa non ti tradisce, non ti preoccupare.
1: No.
0: No, se pensi questo stai fuori pista, figlio mio. Questa è amante, vuole conoscere l'internet e il mondo, no?
1: Sì.
0: Ma pure tu ne fai abuso di computer?
1: No, a me poco mi piace, cioè no.
0: È normale che poco
1: a me piace. Mi piace la realtà, mi piace.
0: Bravo, la realtà è questa peccerella non ti tradisce. Un giorno tu andrai avanti e le cose andranno bene. Auguri, c'è un'altra telefonata. Vediamo un po'.
2: Pronto?
0: Allora, non si sente niente qua. Pronto? Ecco qua, adesso si sente. Pronto?
3: Pronto, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, chi è?
3: Io sono Antonio.
0: Antonio, da dove chiamate?
3: Da Napoli.
0: Signor Antonio, ditemi, che volete sapere?
3: Vorrei sapere sull'amore.
0: Sull'amore?
3: Sì.
0: Datemi la vostra data di nascita.
3: 17.
0: Sì.
3: 1.
0: Sì?
3: 71.
0: Capricorno.
3: Sì.
0: E che volete sapere sull'amore?
3: Come andrà con la mia fidanzata?
0: Mi dovete dare la data.
3: Anna si chiama.
0: No, allora, mi serve la data.
3: Sì, allora il 28.
0: Sì.
3: 4.
0: Sì.
3: 80.
0: Ma avete ultimamente state facendo parecchi litigi?
3: Sì.
0: Non vi trovate su alcune... allora, ripetimi la data veloce della tua ragazza.
3: Allora, 28/4/80.
0: No, ma ci sarà il matrimonio per te. Auguri, figlio mio.
3: Grazie, grazie.
0: Ciao, auguri. Ciao. Da dove chiami?
3: Da Napoli, centro.
0: Ti ringrazio della tua partecipazione.
3: Grazie a te, sei simpaticissimo.
0: Mi dovete portare, mi dovete voler bene, perché non si vive in eterno. Vi dico questo, non si vive in eterno. Oggi ci sto, domani non ci posso stare. Un bacio.
3: Grazie, Gennaro.
0: Ciao. Gennaro D'Auria nel lontano 78 iniziò con questa profondo rosso che poi tutti hanno imitato. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, chi è?
4: Ciao, sono Armando.
0: Armando, buongiorno.
4: Ciao, Gennaro, io ti ho chiamato qualche 4-5 mesi fa.
0: Sì.
4: E niente, ti resisti il fatto di mia nonna che avevi fatto le carte tanti anni fa, 10 anni fa.
0: Sì.
4: E poi tu mi dicesti che lavorerai, sentissi c'è una persona maschile che ti aiuterà.
0: Sì,
4: e
0: devi dare tempo al tempo, dissi.
4: No, è così è stato, sto lavorando, mi ha aiutato questa persona maschile. Ti volevo ringraziare di tutto.
0: Grazie. Hai visto?
4: Ci hai fatto una grandissima sorpresa, ci hai fatto, un'altra diretta.
0: Grazie caro, hai visto chi dice la verità e chi veramente crede nel lavoro e chi
4: veramente
0: ha la veggenza. Ti ringrazio, credimi di cuore di questa tua testimonianza.
4: Sei un grande Gennaro, sei un grande.
0: Io l'ho pagata a caro prezzo questa mia veggenza, te lo giuro, però l'ho sempre difesa a mosse.
4: Certo.
0: Ti ringrazio. Ciao.
4: Chi sta nel vero non deve aver paura di nulla.
0: No, ti ringrazio di cuore. Ciao, grazie.
4: Grazie a te, Gennaro.
0: Ciao.
4: Grazie.
0: Mi sono commosso, scusate.
4: Ciao, grazie.
0: 899 48 46 10. Pronto?
5: Salve.
0: Salve a voi. Da dove chiamate?
5: Io da Napoli.
0: Buongiorno, ditemi.
5: E volevo parlare con...
0: Sono Gennaro D'Auria, state con me indirettamente, prego.
5: Scusatemi, perdonatemi, volevo sapere qualcosa sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda la situazione sentimentale.
0: Vediamo il lavoro.
5: Sì, mi chiamo Salvatore, la mia data è 1571.
0: Sì, sì. Che allora, di cosa vi occupate?
5: Io faccio l'operatore sociosanitario, ma assisto gli ammalati.
0: Bravo. Ma voi assistete sugli ospedali, andate quindi?
5: Ospedali, a domicilio, o quello che capita.
0: Ma voi lo fate con amore questo lavoro?
5: io lo faccio con molto amore, però è una cosa che purtroppo...
0: Alzate la voce, non vi sento, vi prego.
5: Lo faccio con molto amore, però ovviamente...
0: No, ma la voce non si sente più.
5: Allora, lo faccio con molto amore.
0: Sì.
5: Però volevo sapere se ci sarà un miglioramento.
0: A livello economico?
5: Sì.
0: Vediamo un attimo. Come vi chiamate?
5: Salvatore.
0: Salvatore, ripetetemi la data.
5: 1571.
0: Sì, ci sarà un miglioramento. Anche per te io ti rispedisco all'anno 2010.
5: L'anno 2010?
0: La metà dell'anno addirittura.
5: Sì, grazie mille. Signor Gennaro, vi volevo chiedere...
0: Vedo un cambiamento comunque, lei andrà via da Napoli, eh?
5: Ah, sì?
0: Parlate vicino al telefono.
5: Sì, sì, sì.
0: Vedo dei...
5: Vi volevo sapere qualcosa per la situazione sentimentale.
0: No, mi deve chiamare dopo perché sennò non diamo spazio ad altri.
5: Va bene, grazie.
0: Arrivederci. Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Ripeto il numero, 899 48 46 10. Allora abbiamo la nostra Wanda. Buongiorno Wanda.
2: Voglio che tu rimanga delusa del mio intervento, un po'
0: Wanda.
2: Troppo agitico.
0: Wanda, puoi parlare? Non si sente. Puoi parlare vicino al telefono?
2: Sì, senz'altro, volevo dire.
0: Buongiorno, come stai?
2: Non c'è male. Adesso per fortuna a quest'ora io comincio.
0: Alzo un po' la voce. Wanda, non ti sento bene, sai?
2: Ma come mai? Perché ho messo
0: via. Parla più vicino al telefono.
2: Sto vicino al telefono.
0: Togli il viva voce, vedi un po'.
2: Dunque, volevo dirti.
0: Adesso sì.
2: Mi senti?
0: Che adesso sì.
2: A quest'ora io comincio a ragionare. Sì. Capito? Perché c'è l'assenza di. Allora io comincio a.
0: Ho capito. Wanda vuol dire che fa servizi, avanti e indietro. A quest'ora
2: sì. Logico, a quest'ora sono libera.
0: A quest'ora si libera un po' da questi servizi.
2: Bravo,
0: è più disponibile.
2: Come sempre, sei sempre.
0: Stiamo per concludere però il programma. Fai questo.
2: No, perciò lo volevo chiudere con una cosa.
0: Alza la voce.
2: Volevo chiudere questo programma con una preghiera che ho fatto in questo momento.
0: Fai questa bella preghiera per tutta l'umanità in ascolto.
2: È una poesia.
0: Vai.
2: Ho scritto. Vediamo se piace al.
0: Devi alzare
2: pubblico.
0: La voce però, tesoro.
2: Come?
0: Alza la voce, non si sente niente qua.
2: Niente proprio, come devo fare? Aspetta.
0: Metti la bocca vicino al telefono.
2: Senz'altro. Aspetta un poco, così.
0: Va bene.
2: Così mi senti.
0: Va bene così.
2: Bravo. Dunque, volevo dire, ho composto una specie, una piccola poesia, ma piccola breve, perché so che poi voglio dare spazio agli altri. E allora dico in questo modo, dico, quando di sera il buio scura e occupa la via, hai arriva in ogni cuore la presenza di te, Gesù e Maria, in ogni forma e colore, tutto è silenzio nella scura sera, sole le stelle, più stelle brillano nel cielo, che sbriciolate sembrano cadere. Ogni essere umano prega, piange e gioisce, perché sente che di te si può fidare e a te ogni segreto può confidare. Questa felicità ha le ali che fanno volare, con giovinezza, ogni cuore e ogni colore che vede brillare, tanti spicchi di cielo. Tu ci doni, Gesù, un respiro come vele che innalzano verso la speranza e sullo sfondo. La tua mano come farfalla si posa sul mio capo e sul capo di tutti i radioascoltatori di Radio Camaldo Listerio. E stringici a te e piglia il nostro cuore e rendici felici. Manda ogni foschia, allontanala e con gioia dona pace a tutti quanti noi che ti amiamo tanto. Questa è la preghiera, cioè questa è la poesia che ho composto. E poi volevo dire cosa importante, che cosa è stato scoperto, che ascoltare la musica fa bene al cervello. Alcuni scienziati hanno studiato questa cosa e hanno scoperto che magari suonare anche uno strumento pure fa bene al cervello. Perché in particolare che cosa succede? Ne accresce un'area chiamata corpo calloso, da cui dipendono coordinazione dei movimenti, elasticità mentale e memoria. Insomma, la musica non serve solo per rilassarsi, emozionarsi o ballare, ma agisce come un vero e proprio carburante per far funzionare meglio l'organo più importante del corpo umano. Sono queste le parole di un noto scienziato neurologo, docente di neurologia negli Stati Uniti, cioè la facoltà di medicina di Hollywood.
0: Ah, molto interessante.
2: Ha il merito, che cosa lui ha dimostrato? Di essere riuscito scientificamente quello che altri studiosi avevano finora solo proprio ipotizzato. E invece lui ha dimostrato che le sette note e tutto quanto si riesce a tenere combinandole hanno proprietà benefiche sulle capacità di apprendimento, sul ragionamento in genere. Come ha fatto? Lui ha raccontato in questa maniera: l'idea di verificare in forma sperimentale l'esistenza di un rapporto diretto tra musica e cervello avvenne già nel 2005. Pensai che il modo migliore per procedere sarebbe stato quello di selezionare un gruppo di giovanissimi allievi di una scuola di musica, che quindi ne ascoltavano parecchio e ne suonavano per esercitarsi uno strumento per varie ore al giorno. Così lui ha verificato come il cervello si sarebbe modificato nel corso della fase di
0: crescita. Interessantissimo.
2: Quindi
0: interessantissimo.
2: Poi continua ancora, ma è un po' lungo e non voglio abusare. Va per bene. Dare spazio a tutti gli altri.
0: Io ti ringrazio, Wanda. Tu sei la luce della nostra radio. Un bacio grande, ti auguro un buon pomeriggio, d'accordo?
2: Ho voluto quasi, non dico chiudere la trasmissione, ma mandarti.
0: No, resterò ancora un altro pochettino, magari prima della chiusura fai un altro intervento, va
2: grazie,
0: bene?
2: Grazie, un bacione a tutti i radioascoltatori, carissimi, amate Gennaro, vogliatelo bene, è un uomo eccezionale, unico,
0: ciao,
2: unico.
0: Ciao tesoro, un bacio, grazie.
2: Grazie a te dell'Inter che mi hai dato la possibilità di parlare, grazie.
0: Ciao, un bacio, ciao, grande, ciao. Sempre, ciao. Abbiamo salutato la nostra opinionista Wanda. Allora, signori, 899 48 46 10. Anche per i numeri all'otto, signori, vi voglio spiegare questa piccola cosa. Io non credo che possano esistere persone che possono dare i numeri all'otto, perché i numeri non hanno praticamente anima, no? Quindi però esiste una statistica, esistono delle statistiche che sono delle combinazioni, delle cose, dei calcoli che loro fanno dalla data di nascita, e devo dire che la dottoressa Giovanna ci ha azzeccata parecchie volte. Oh, sabato scorso ha fatto vincere a 3 di loro e sono contento, perché in verità mi hanno arrivati i fax se l'ho visti io, o se no non ci fosse Garruta. Non lo so, sono questioni di fortuna, chi cavolo lo sa. 899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Una bella canzone, io me ne vado in privato e poi ritorno in diretta. 899 Salvatore, allora 899, ripeto, 48 46 10. Questa canzone io la mando per tutti gli amici del bar che mi vogliono molto bene. Grazie amici miei, un saluto al nostro giornalaio sfregioso, all'Angelo Azzurro, a tutti quanti del sito gennarodauria.it. Però voglio mandare un saluto particolare anche agli amici di Facebook, perché pure là hanno fatto un fans club. Però vi voglio dire il mio sito, quello di Radio Camaldo Listerio, è www.rcsnetwork. Ripeto, www.rcsnetwork. Andatelo a vedere questo sito, www.rcsnetwork. Ok? Andatelo a visitare. Una bella, vediamo.

0: che ci sia un'altra telefonata. Vediamo un pochettino, mi pare che ci sia una telefonata. Vediamo, mi pare che ci sia una telefonata, vediamo un po'. No, non c'è. È caduta la linea purtroppo. 899 48. Vediamo un attimo. 899 48 46 10. Purtroppo è caduta la linea, non c'è più in linea.
1: Pronto?
0: Eccola qua. Abbiamo recuperata. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve a voi, come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Da dove chiamate?
1: Ma sono collegato con la radio, mi
0: scusi. Sì, state collegati in diretta per radio, sì.
1: Ah, da Aversa.
0: Ditemi, qual è la domanda? Sull'amore?
1: Sì.
0: Chi è quest'uomo che sta vicino a voi, Nicola?
1: No, no, siccome sto con il telefonino adesso.
0: No, ho detto chi è quest'uomo che sta vicino a voi?
1: Adesso, in questo momento?
0: Certo.
1: E stavo con il telefonino, ero un ragazzo, mi sto allontanando adesso.
0: Sì, che volete sapere?
1: Voglio sapere un po' a livello sentimentale, il mio futuro, cosa prospetta.
0: Ma perché? Sì, quando siete nato?
1: 15-7-74.
0: 15-7-64?
1: 7-4.
0: Ma voi vi siete lasciato con una ragazza? Vi ha lasciato sta ragazza?
1: Diciamo sì. Che sì, sì.
0: Non vi supporti più?
1: No.
0: Siete passati?

0: bene, non la vorresti perdere, giusto?
1: Oh, sì, sì, esageratamente non la vorrei
0: e allora
1: perdere.
0: Stammi a sentire, figlio mio, un modo c'è. L'uomo intelligente deve chiedere scusa alla persona amata se ha sbagliato.
1: Gennaro, però ti vorrei chiedere una cosa. Io sono uno di quelli, adesso ti parlo chiaro, che ha sempre diffidato un po' di questa situazione della cartomanzia. Però siccome
0: non mi chiamare,
1: figlio mio. No, aspetta, aspetta, però
0: non c'è problema.
1: No, siccome ho seguito molto e ti stimo, perché hai visto, ho visto che per radio hai
0: ti voglio dire, scusami un attimo, ho capito tutto quello che...
1: Allora io vorrei... Prima di questo rapporto, cioè vorrei capire, cioè, sulla mia persona, cosa vedi sulla mia persona, se ci sono, cioè, sul mio futuro, sulla mia persona, perché coincide molto col rapporto con la mia ragazza, poi è inevitabile.
0: Stai a sentire,
1: no?
0: Tu hai avuto qualche problema fisico? Un incidente,
1: sì.
0: Qualche handicappato?
1: No, handicappato
0: e
1: no.
0: Che problema fisico hai avuto?
1: Ha avuto problemi personali, diciamo.
0: E io questo l'ho visto, che hai avuto problemi di malattia fisico, non lo so che cos'è. Vedo un problema qua che purtroppo, ma tipo, ma è su venuto,
1: ma è su... Diciamo che il rapporto con questa ragazza, cosa vedi in futuro, Gennaro?
0: Senti, si può riprendere, ma dipende molto da te. Si può riprendere. Che problema fisico hai avuto, scusami?
1: No, vabbè, ho avuto problemi miei con problemi personali.
0: Ma a livello di droga queste cose qua?
1: Sì, pure.
0: Perché
1: sì,
0: mi
1: sì.
0: Esce la droga, mi esce qua come alcolismo, droga, insomma, sostanze...
1: Sì, sono stati quei problemi che poi vanno a intaccare quello che è il rapporto...
0: Certo.
1: Se uno trova una cosa
0: hai fatto
1: bene,
0: una buona
1: però...
0: disintossicazione, signor Cancro?
1: Sì, vabbè, non era
0: dire...
1: proprio
0: tu, ti posso dire una cosa, tu stai in depressione massima, figlio mio. Tu alle volte ti viene un'ansia nervosa a te che fa paura. Non è vero?
1: Sì, è vero.
0: Alle volte un cuore ti sbatte a 1000 all'ora. Ma perché non vai ad un neuropsicologo che ti aiuta?
1: Infatti, ci sto provando.
0: Ma voi vi credete che io vi voglio mandare tutti là? Ma ne avete bisogno? Quando uno ha bisogno, tu stai sempre in una barrettata, bevra, ti drogavi, che a volte ti hai fatto pure che la gente malamente, mariuola, e sta gente in passato parlo.
1: Sì.
0: E figlio mio, ma è normale che la vogliono s'allontanati?
1: Ma lei cosa...
0: Allora, comincia a metterti una camicia bianca, fatti una bella doccia di purificazione, con il sale nella vasca, che toglie tutte le negatività, mettete una bella camicia, dice, la mia vita oggi è cambiata, tira fuori la tua forza di volontà, tu ce la puoi fare, perché tu sei un ragazzo in gamba.
1: Grazie, Gennaro.
0: Auguri, buona giornata.
1: Arrivederci, buona giornata.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora, io non so chi è che mi sta chiamando. Pronto?
1: Sono Filippo Gennaro.
0: Ma chi Filippo?
1: L'amico di Torino e Carrozziere, Car 2001.
0: Ah, Car 2001, Antonio Autocar, ma da Rovinda Evre, Lucio Angillo.
1: Ma dai, ma chi è l'amico? Lucio, no.
0: Sto scherzando. Antonio, la prossima volta la pubblicità la pagherà tutta dovuta, eh?
1: Va bene.
0: Andò, ti vogliamo bene, ma si
1: più contenti, più contenti.
0: Andò, si troppo un scurnacchiato. Tu fasuli sordi e vuoi sparagnare.
1: Andiamo a fornire.
0: Ah, lo voglio bene Antonio, non posso permettere, lo dice, perché Antonio Autocar, per chi non lo sapesse, scrivetelo anche sui siti, è un grande amico. Ma quando
1: sì.
0: Quando vuole lui. È un grande amico quando vuole lui. Poi appena non lo contratti più, non ti riconosce più. Però guai chi mi tocca.
1: No, me l'amico.
0: Ha già acceso, ha già mercato Antonio.
1: Ed è anche un professionista.
0: Andate da Antonio Autocar se avete avuto appunto questi problemi per la vostra automobile, perché è un must. Quando Enrico è un must, ve lo consiglia Gennaro Dauri, la parola mia è verità. Se dovete comprare qualche ricambio per la vostra automobile, andate da Agri Ricambi a Via Nazionale, però non mi ricordo un numero di Via Nazionale, Agri Ricambi, per comprare i ricambi della macchina. Come fa? Manca Antonio su ricordo.
1: No, non lo ricordo.
0: Vabbè, non fa niente, Fili. Comunque Agri Ricambi è di fronte al bar Grain Caramello. Va un po' più giù si trova Agri Ricambi. Comprate i ricambi là che tiene dall'A alla Z. E se la vostra macchina avete bisogno di un buon carrozziere, Autocar 2001 è l'unico.
1: No, ma Torino è che legare.
0: È l'unico, perché fasci in macchina nuova. Filippo, ma tu sei Filippi Coppomont?
1: No, io sono Filippo, sono di Leopardi. Mo sono in pensione, però, c'è no.
0: Fili, io non mi

0: Ricordo di te, figlio mio.
1: No, forse non ci conosciamo, io sono molto amico Antonino.
0: Ah, vabbè, dimmi Filippo, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' con mia
0: Antonio
1: moglie.
0: Antonio Autocar perché... sta da te?
1: No.
0: Dimmi Filippo.
1: Volevo sapere un po' su mia moglie, così.
0: Allora, vediamo un attimo, quando è nata la tua mogliettina?
1: Allora, il 2/18/47.
0: No, non esiste sta data, 2/18. 18/2?
1: 18, allora, 18 febbraio 47.
0: I mesi sono fino a Duroc.
1: Mi sono imbrogliato.
0: Non ti preoccupare, io ti stravoglio il cervello.
1: Che la canzone che non muto cose, capisci di più?
0: No, ma comunque vai avanti che tua moglie ti vuole bene, non pensa a cosa brutta. Vai avanti, figlio mio, che tua moglie ti vuole molto bene. Sul un po' di pitch ogni tanto, il look.
1: Chi lo posso mettere in moglie di marito, con
0: va
1: i
0: bene.
1: Figli qua, va
0: un abbraccio caldo, un abbraccione. E ti auguro una buona giornata. Saluto
1: Mattia
0: Antonio Carr 2000.
1: Riferirò a Torino perché è un fan, lo sai benissimo.
0: Va bene, io li voglio bene, giardinieri, a Torino Autocar, Uaglione che fa di cucina, a tutti quanti. Mando un bacione a tutti. Ciao ciao.
1: Buono, ciao.
0: Un amico mio di zona, Antonio Autocar, è un grandissimo professionista, ma a parte gli scherzi, eh.

0: Allora, abbiamo un ascoltatore. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Sono Nello da Napoli.
0: Lello?
1: Nello.
0: Ah, Nello. Ciao, Nellino, dimmi.
1: Ciao. Senti, ti volevo chiedere se potevi mandare in onda un brano a richiesta.
0: Adesso? E quello è un programma di cartomanzia, anima mia.
1: Vabbè, però...
0: Dipende da che brano, perché io ho fatto già una scaletta, non so se posso. Se posso, ce l'ho sotto mano, senz'altro.
1: Ah, vabbè, comunque il brano è Jennifer dei Goblin.
0: Jennifer dei Goblin. Sì, sì. Aspetta un attimo. Aspetta, eccolo qua. Eccolo qua. Sarebbe questo, scusa.
1: Sì, questo qua.
0: D'accordo? Te lo faccio ascoltare.
1: Gennaro, tu Saturno, comunque. Non mi hai riconosciuto?
0: Saturno! Ho fatto una sorpresa.
1: Veramente, infatti molti di noi...
0: Ma perché? Ma voglio parlare un attimo di una cosa, Saturno. Ma perché dice un'assistunzata? Cioè, voi lo sapete che io vi amo, vi voglio bene. Sì. Cioè, ma chiamano già, sai che io... siete stati i primi che ho conosciuto, io sono tradizionale e vi voglio bene, sto con voi. Ma tu hai saputo, sa tu che le combinate, che latte. Cioè, come ti fa?
1: Io quella ragazza di prima.
0: Maronna, Saturno, ma come si può fare? Ma tu immagini che la vaglione ben preparata che cammina a mezza, vi passi che la macchina a sisca, ma ti rendi conto, sa tu?
1: Quelle sono realtà che...
0: Comunque ho fatto il sito, non ho voluto dare fastidio ad Andrea, anche se me l'avrebbe fatto, e sono sicuro che non mi avrebbe fatto pagare una lira, questo è poco ma è sicuro, io di queste cose no, però siccome c'avevo un grande amico di Milano, ho fatto un sito, ma bellissimo, lo devi vedere, altrettanto bravura di Andrea, perché Andrea è bravissimo, per carità.
1: Ma il sito però non è ancora attivo, a quanto
0: no,
1: vedo.
0: Sto ancora completando, io tengo il link mio che stiamo lavorando, io e Riccardo Castelli che è un DJ, e anche poi praticamente Riccardo è una bellissima persona che... Se avrò l'occasione qualche volta di passarlo in diretta, ve lo farò sentire. Insieme al grafico, se tu vai su Vega Media, vedi tutti i siti che loro costruiscono. Vegamedia.it.
1: Va bene.
0: E ci sta anche il nome di Riccardo Castelli, Righi Castelli, il grafico e tutto. Comunque mi ha fatto piacere. Ciao, ti abbraccio di cuore. Pronto?
2: Pronto, Gennaro, ciao.
0: Ciao, chi è?
2: Ti volevo chiedere... Mi chiamo Maria.
0: Maria, dimmi.
2: Salve. Niente, io ti volevo chiedere, in amore, come va?
0: Va bene, un attimo solo.
2: Sì.

0: 8:46 per parlare con Gennaro D'Auria. Un saluto a Saturno, a tutti del sito Gennaro D'Auria. Pronto?
1: Sì.
0: Dimmi allora, hai detto sull'amore?
1: Sì, sull'amore.

0: scusa, tu come ti chiami? Come ti chiami?
1: Maria.
0: Ma ti ha lasciato questo Carmine?
1: No.
0: Avete avuto un po' di litigi?
1: Sì, ultimamente sì.
0: Da dove mi chiami tu?
1: Ottaviano.

0: tesoro, ma tu andrai avanti, ma qual è il problema? Io ancora devo capirlo.
1: No, io vi dico la verità, Gennaro, io tempo fa una persona, un altro cartomante mi ha fatto le carte e mi ha detto che lui non è il ragazzo per me, per questo vi ho chiamato, vi dico la verità, perché ultimamente sono successe un sacco di discussioni e
0: Risangella che su cartomante che vuol venire in gelato a cuppetto in coppa a spiaggia e magari pure un cocco. Cocco bello?
1: Gennaro, ma vuoi
0: andrai avanti, non pensare che su le cose sordano.
1: Ecco.
0: Quando ti ha chiesto? Dillo al pubblico.
1: No, non si può dire.
0: No, sa da ricere. O se no non mi chiamare più.
1: No,
0: e allora dimmi quando ti ha chiesto.
1: Mi ha chiesto 10 euro.
0: No, si scema allora. 10 euro per fare un consulto è anche giusto. No, tu non mi hai detto la verità, figlia mia.
1: No, io vi dico la verità.
0: Ti ha chiesto 10 euro per leggere la mano.
1: No, vabbè, no, per leggere la mano no, mi ha fatto le carte.
0: Tu mi hai detto una grande assunzata.
1: Mi ha chiesto 20 euro.
0: Quando ti ha chiesto?
1: 20 euro.
0: 20 euro? È lo stesso sei buciardo.
1: No, la verità.
0: Beh, 20 euro non sono niente per un consulto.
1: Io vi sto dicendo, questo
0: ma tu, allora, se tu, 20 euro è giusto che l'hai pagato. Quello che ti voglio dire, fatti fare sempre la ricevuta, qualsiasi cosa che tu faccia, non discordare.
1: No.
0: Va bene.
1: Vi voglio chiedere, allora voi vedete il futuro, non lo so.
0: Sì, tu resterai con lui.
1: È l'uomo della mia vita.
0: Ho detto che tu resterai con lui e andrai bene. Auguri tesoro,
1: grazie,
0: l'uomo della tua vita, sì.
1: Grazie.
0: Ciao. 899 48 46 10.

0: Allora, abbiamo Camereo, pronto?
1: Salve Gennaro,
0: carissimo. Ciao Camereo. Camereo, sì. Perché Camereo?
1: Camereo mi ricorderà un personaggio dei cartoni animati che mio padre mi faceva vedere quando ero piccolo.
0: Ma non è che era Calimero?
1: No, no, Camereo è un cartone animato giapponese. Mio padre disegnava i cartoni animati, e quindi sono...
0: Bellissimo. Io, sì, anche sì. Mio padre dipingeva il knife, sai?
1: Veramente.
0: Andava al colle di Sant'Alfonso, si metteva, perché mio padre è nato in Atene, in Grecia, sì. E quindi, a parte il suo lavoro come progettista di navi che faceva i talcandieri navali di Castellammare, aveva la passione fuori tempo appunto di fare le tele, olio su tela, dei bellissimi quadri knife, vedute che noi abbiamo nella nostra casa, che poi ha dato anche ai nostri parenti della nostra famiglia, Camereo.
1: Ho capito. Invece mio padre disegnava i cartoni animati e quindi...
0: Allora, fammi ricordare una cosa, per gli amici di Gennaro D'Auria ci sta il nuovo sito che ho creato io, in collaborazione ovviamente con Riccardo Ricchi Castelli, da Milano, è un carissimo amico, e insieme a Matteo, il grande disegnatore appunto del sito, perché ho fatto una cosa particolare che dovete vedere.
1: Ho visto. Ora finisco, quando ti seguirò,
0: vedrete la storia, la vera storia della radio, come è nata la radio, vedrete anche delle mie, non vi voglio anticipare niente, sarà una sorpresa, fra qualche settimana lo potete visualizzare.
1: Sì, un po' di pazienza ancora. Da una vita, sono veramente anni e anni.
0: Fate www.gennarodauria.it, va bene?
1: Va benissimo.
0: Garameo, mi ha fatto piacere, un abbraccio a tutti voi.
1: Vogliamo bene, Gennaro.
0: Pure io a voi. E non dite più che non faccio, cioè non guadagniamo per causa del sito. Noi il sito lo vogliamo bene e vi amiamo tanto. Grazie per tutto quello,
1: Gennaro,
0: che scrivete, ma non è questo. Come vedete, le chiamate arrivano, non è che non
1: arrivano, e questo stavamo notando.
0: Allora, le chiamate in tutti i generi ci sono, sia sull'899, sul numero normale, ci arrivano. Però voglio dirvi questo, purtroppo le spese sono raddoppiate.
1: Che m'ha fatto,
0: purtroppo
1: no.
0: sono raddoppiate, allora bisogna lavorare un po' di più. Io ho tre persone che veramente sono bravissime, Salvatore, poi abbiamo Nicole che è un grandissimo appassionato delle scalette, delle selezioni qua in redazione, e abbiamo Andrea. Siamo tre di noi che andiamo benissimo, più io quattro, e abbiamo Angela poi alla fine. Comunque, io ti volevo dire una...
1: spese, Gennaro, non ti preoccupare, vedrai che si sistema tutto.
0: Venite a visitare il sito, mi raccomando, RCS Network.
1: Poi
0: d'accordo?
1: Stiamo ascoltando per radio, quando finisce la cosa ci diamo lo sguardo.
0: Un abbraccio e fatemi un commento, fatemi sapere se vi piace.
1: Non ti preoccupare, tu dai uno sguardo al forum e noi ti aggiorniamo.
0: Ciao Carameo, ciao.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Allora, 899 48 46 10. Solo questo è il numero che vi potrà. Questo è il mio numero personale. 899 48 46 10. In questo momento ho le linee libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Chi è?
2: Buongiorno, sono Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
2: Frignano.
0: Da Frignano. Dimmi, Luigi.
2: Vuoi sapere qualcosa su d'amore?
0: Sì. Quando siete nato?
2: 6972.
0: 6972. Ma voi siete stato pure un extracomunitario, scusate.
2: No.
0: Però
2: no,
0: vi attirano molto, devo dire la verità, eh?
2: No. Da ragazze brune sì, ma non da extracomunitario.
0: Allora, io vedo qua, nel vostro futuro voi starete pure con un extracomunitario a livello di rapporto, poi non so capire. Angela chi è?
2: Angela?
0: Sì.
2: È mia cognata.
0: Antonella chi è?
2: Non la conosco più, Antonella.
0: Aspettate un attimo, vediamo. Antonella non è una zia, una parente?
2: No.
0: O Antonietta?
2: Antonietta sì.
0: Sì, ho sbagliato io.
2: Che vedete, Gennaro?
0: Lei andrà avanti, andrà molto bene, migliorerete anche per il vostro lavoro. Attualmente di cosa fate?
2: Sono un po' disoccupato.
0: Ma prima in passato avete lavorato con il cemento, io vedo pure qua.
2: Sì, sì,
0: come muratore, come carpenteria, non lo so.
2: Sì.
0: Ma perché non lo dite, scusate? Ma che voi credete che cose invece? Invece tutto coso.
2: Io vi stimo, Gennaro.
0: Va bene. Buona giornata, lei si realizzerà.
2: Grazie a lei.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
0: Allora adesso musica, signori, io vado in privato, se volete parlare con me 899 48 46 10, aspettate un attimo. Pronto? Ok, vado in privato, musica, signori, per Garameo e per Cucurullo e per Garameo e per Saturno. Io vado in privato 899 48 46 10.

0: a San Francisco, eh? Pronto?
1: Dimmi, Jenny.
0: Sono belle canzoni, dite la verità.
1: Sì, sì. No, io ti ascolto sempre in macchina al lavoro.
0: Allora, vediamo un pochettino, datemi la data.
1: 13/11/75.
0: Per il lavoro?
1: Sì, sì. Cena con mia moglie, sono un po' in urto, però su cose passeggere,
0: sì,
1: ho fiducia di mia moglie,
0: sì.
1: Quindi...
0: Allora, vediamo un po' qua che cosa... Un attimo, vediamo che esce. Fate il tubista voi,
1: sì,
0: l'idraulico?
1: Sì, sì. Sono molto spesso a Torre del Greco, Gennaro.
0: Mi fa molto piacere.
1: Perché ho un amico di Torre del Greco che mi dà lavori.
0: Mi fa molto piacere. Io conoscevo un certo Antonio che fa questo lavoro che fate voi. Spesso l'ho visto e lo saluto sempre.
1: No, questo amico mio si chiama come te, Gennaro.
0: No, no, allora non lo conosco. Allora, stammi a sentire, fammi vedere qua. Il tuo lavoro migliorerà, sai?
1: Sì.
0: Anche perché vi passate i lavori a vicenda, no?
1: Sì.
0: Alle volte capita, quando
1: sì,
0: è un lavoro grandissimo.
1: Sì, sì.
0: Certo, tu andrai avanti, figlio mio.
1: Tutto a posto, Gennaro, allora?
0: Tutto a posto, vai sereno, non vedo niente di penumbra.
1: No, perché Gennaro, io ti chiamai l'anno scorso,
0: sì,
1: che volevo aprire una ditta.
0: Sì.
1: Infatti che tu dicessi vai verso marzo-aprile, vai a posto.
0: Bravo.
1: Il miglioramento lo sto avendo, però sono un po' restio, Gennaro.
0: Ma tu perché... è andato a capitare proprio nella crisi, però tu... Tu emergerai, non ti preoccupare.
1: Va bene?
0: Auguri.
1: Grazie, caro.
0: Andrai
1: ciao.
0: Bene, ciao.
1: Ciao.
0: Otto, nove, nove, 48, 46, 10.

0: si appunto proiettano verso il mio grande amico Antonio il giardiniere, il mio giardiniere del giardino di Radio Camaldoli. Pronto?
1: Qui, Gennaro.
0: Come stai, Antonio? So che ti sei tolto tutti quei monari fradici.
1: No, tutti quanti, Gennaro, ho fatto un intervento così poco stamattina.
0: È
1: andato tutto bene ai tuoi confronti.
0: Io ho acceso una candela che non dovevi sentire nulla.
1: Non ho sentito proprio nulla, Gennaro. Comunque io ti dico, siamo tutti in diretta e sei un grande, Gennaro.
0: Questo era l'amico prima che ho detto, quando ha chiamato Giovanni, che ho detto che aveva il molare fradicio, tutti i denti fradici. Ci dovranno mettere una dentiera al nostro caro Antonio per masticare, insomma. Anto, ti vogliamo bene, grande giardiniere mio, non ti dimenticare le mie piantine.
1: No, stai sempre nel mio cuore, ti ripeto, oltre al nostro signore, sei grande.
0: Io ti ringrazio, Antonio, guarda, per tutto quello che fai, ti ringrazio, sei un caro amico, e poi tu sei una persona come me, perché ti piace parlare chiaro e dici le verità. Io con queste persone vado molto d'accordo, quindi tu sei uno dei più cari amici miei. Grazie, grazie. Guarda, Tonino.
1: Gennaro, ti do un buon lavoro e ti ripeto, continua. Spero che la gente capisca come deve.
0: Da quando stai ascoltando? Da quando
1: da stamattina.
0: Hai sentito il fatto della lampada?
1: Come l'ho sentito?
0: Di quella bimba. Il radio racconto, poi c'è il proseguo. Va bene, ti abbraccio.
1: Grande
0: giardiniere mio, un abbraccio di cuore, va bene?
1: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, bello. Ciao, mi ha fatto piacere sentirti e che sta tutto a posto.
1: Ok.
0: Ciao, giardiniere.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Allora, io al giardiniere ci dedico sta canzone, signori miei. Io vado in privato all'899 40, no, non rispondo più a nessuno. 899 48 46 10 899 48 46 10. Vado in privato a rispondere a chi mi vuole.

0: questa è una grande canzone. Antonio, tutto per te.
1: Lui è capace di perdonare, di rispondere.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato.
1: Tanto poi non so.
0: Io sto presente dalle 9:30 di mattina, dalle 9 fino alle 10 di sera, tutto il corso della giornata.

0: guardi tu. Allora, vediamo invece questo signore da dove, di dove siete voi?
1: Cioè, sono calabrese.
0: Bene, bene. Allora, mi dica, vuol sapere sul lavoro?
1: Sì, per quanto riguarda il lavoro,
0: beh. Va bene, datemi la vostra data di nascita.
1: 13-6-65.
0: 13-6, mi scusi?
1: 13-6-65.
0: Vado un attimo a vedere le carte. Attendete un attimo.

0: momento molto difficile il vostro.
1: Facile.
0: Sta tutto molto, ma molto fermo il mercato.
1: Esatto.
0: Lei che cosa porta? Porta cataloghi appunto con...
1: Cioè facciamo servizi fotografici, poi facciamo la grafica, la stampa, questa roba qua.
0: Ah ecco, perché vedo qua, vedo che praticamente sta andando molto lento, si riprenderà. C'è una ripresa ma è lento, per il momento è lento, rimane lento. Purtroppo vi devo dire la realtà.
1: Okay.
0: Devo dire la realtà, però ci sarà una ripresa. Di che parte della Calabria siete nativo?
1: Della provincia di Cosenza, abito in Sila.
0: Quindi siete un cosentino. Sentite, voi vi riprenderete, ma penso passerà quest'anno, finirà così, la metà del 2010, maggio-giugno, anzi marzo, ma da marzo in poi diciamo che vedo un qualcosa. Non lo prendete come sul serio marzo, può essere anche aprile e maggio,
1: Esatto.
0: Non si preoccupi, una ripresa ci sarà.
1: Okay.
0: Auguri caro Cosentino. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.

tra 6 e 10. Aspetto le vostre chiamate 899 48 46 10. Questo è l'unico numero che vi permetterà di parlare con Gennaro D'Auria. L'unico numero 899 48 46 10. Dalle 9 e mezza del mattino o dalle 9 del mattino, ma provate più per il pomeriggio, che mi trovate più spesso il pomeriggio, e anche alle 10 del mattino, 10 e mezza, 11. Questi sono gli orari dove io presenzio molto fortemente, perché ai telefoni o rispondo io o non risponde nessuno, va bene? Signori, sono solo, c'ho solo il mio collaboratore che alza il telefono e vi domanda da dove chiamate, poi subito passa a me. 899 48 46 10. Signori, io vado in privato e poi ritorno subito in diretta, d'accordo? Questa canzone io l'ho promessa appunto al mio carissimo amico Luigi, del bar Gran Caramella.

0: ok, grazie Salvatore. Abbiamo una sorpresa. Io prima vi ho parlato di un caro amico da Milano, sarebbe il manager appunto del mio sito www.gennarodauria.it, Riccardo Castelli, in arte Ricky Castelli, di, appunto, che lui è un grande DJ. Ricky!
1: Buongiorno Gennaro, come va?
0: Molto bene, il mio sito sta in costruzione, sta andando bene?
1: Sta in costruzione, quasi finito.
0: Salutiamo a Matteo.
1: Salutiamo a lui, sì.
0: Poco fa hanno chiamato, sto da stamattina in diretta, pensa che hanno chiamato un sacco di persone solo avendo annunciato che voi fate parte della vegamedia.it, giusto?
1: Esattamente.
0: Dove siete una grande azienda che produce praticamente siti di ogni gusto, di ogni genere, in modo qualsiasi professionale cosa, con le ultime tecnologie, diciamolo, no?
1: Qualsiasi cosa noi possiamo realizzarla, legata al web.
0: Puoi dire anche il numero dove possono chiamare se uno vuole veramente un sito professionale, va sul computer, va su vegamedia.it, là ci sono i numeri telefonici.
1: Esatto. E se vogliono vedere i nostri lavori basta che vadano su vegafolio.
0: Perfetto.
1: Con la L.it, certo. Lì ci sono tutti i nostri lavori realizzati.
0: Certo, e quindi sicuramente, signori, Ricky, il nostro grande manager che si occupa, ma poi hanno avuto veramente, vi devo dire sinceramente, con me hanno avuto una santa pazienza, perché ho voluto fare un regalo anche agli amici di gennarodauria.it, ho voluto fare un regalo anche agli amici di Facebook, non vedono l'ora di vedere questo sito, signori miei, un altro po' di pazienza, vogliamo anticipare più o meno fra una settimana, due settimane, quando è che più o meno?
1: Tra l'altro volevo specificare che non si tratta tanto del sito gennarodauria.it, che sarà un lavoro che faremo più avanti, sì, ma sarà certo. Il sito della radio, che è RCS Net.
0: RCS Network, giusto?
1: Network.it, esattamente.
0: Come si chiamerà allora il sito?
1: RCSnetwork.it.
0: Ah, ecco, rcsnetwork.it, quindi voi benissimo vi potete sintonizzare sul vostro computer e vedrete la radio, vedrete tutte queste belle cose. Metterò anche tante altre situazioni con l'amico Ricky, che è bravissimo, un grande manager, insieme al suo grande grafico Matteo, tutti i grafici che lavorano per l'azienda dove appunto mi sono io richiesto. Allora, Riccardo, io ti chiamerò fra poco, perché penso di finire, perché sto dalle 9 in diretta.
1: Bene. Allora buon lavoro e ci sentiamo più tardi.
0: Ci sentiamo più tardi, fra qualche oretta devo terminare e ti farò una bella telefonata. Fammi gli aggiornamenti, fai tutto quel che vuoi, vai e non ti fermare mai. In gamba. Salutami Matteo, ti chiamo dopo. Ciao.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Norma mia. Allora, signori miei cari, signori miei, avete sentito anche Ricky Castelli da Milano. Pensa un po' te, eh? Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Ditemi.
2: Parlo con Gennaro D'Auria?
0: Sì, e con chi?
2: Buongiorno Gennaro, io sono una vostra fan da tanti anni.
0: Sì.
2: Siete grandioso, siete una grande.
0: E grazie dei complimenti. È caduta anche la linea.
2: No.
0: Allora, vediamo un pochettino. Io rimanga. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, un attimo solo, Grazie per i complimenti che vi ha detto prima. Siete grandioso, grazie. Vi saluto. Grazie, vi voglio salutare, signorina. Ciao. Forse telefonica, andiamo avanti. 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Per avere un consulto adesso sono libero, 899 48 46 10, 899 48 46 10.
1: Flautino.

0: Quando siete nata?
1: 1671.
0: Signora, dovete fare delle cure mediche, vedo qua. Fatevi gli accertamenti, voi e vostro marito, fatevi una curetta, alla fine ci riuscirete.
1: Ma perché, lo vede lontano?
0: Sì.
1: Va bene.
0: Non lo vedo vicino. Auguri, però alla fine ci riuscirete, signora.
1: Grazie, buona giornata.
0: Arrivederci. Allora. 899-48. Adesso voglio cambiare un po' la colonna sonora, perché ho delle bellissime colonne sonore che sono arrivate dall'America, perché noi ci riforniamo con le ultime novità. 899-48-46-10. Queste sono state troppo utilizzate, devo mettere qualcosa che non è stato utilizzato ancora.

0: signori. Eccoci qua con le nuove. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, da dove chiamate?
1: Da Napoli, Casa Nuovo.
0: Sì,
1: benvenuto.
0: Quando siete nati?
1: 8867.
0: 8867. 8867.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Lei è un uomo sposato, vero?
1: Sì.
0: Come mai con sua moglie non prova più attrazione sessuale, lei?
1: No, diciamo ci siamo litigati per...
0: No, aspetta, fermatevi. Voi sapete che io sono Gennaro, solo verità. E a me dice la verità. Con vostra moglie voi quando fate rapporto non sentite più quella vibrazione da uomo nei riguardi di vostra moglie. Anna chi è? Diciamo, è un'altra persona che voi amate?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, non ho capito.
0: Ho detto, con vostra moglie io vedo che il rapporto non sentite più quella vibrazione d'amore che sentivate una volta.
1: No, no, non è così, Gennaro.
0: No, perché io vedo qua, sulle mie carte, la volete bene a vostra moglie, però non sentite più quella forza come una volta, insomma. Non so spiegarmi, insomma.
1: Ok.
0: Anna, chi è questa Anna?
1: È mia moglie.
0: Sì, ma da quando se n'è andata?
1: Sono 4 anni.
0: Ma voi l'avete trattata anche male.
1: Sì.
0: Gli avete detto pure una brutta parola. Perché gliel'avete detta?
1: Cioè, no, veramente pure lei me l'ha detto, però io non ricordo.
0: Sì, sì, nell'appiccico è stato detto. Voi all'epoca non l'amavate più a vostra moglie. Litigavate dalla mattina alla sera.
1: Sì.
0: Io perciò ho detto, non sentivate più quell'attrazione. Lei mi doveva rispondere. Comunque è andata via, ma sta a casa della mamma, di chi sta? Io vedo che è andata.
1: A casa sua, dove abitavamo.
0: No, alla fine si aggiusteranno le cose. Voi avete chiesto scusa?
1: Sì, tante volte, Gennaro.
0: Comunque alla fine voi ci riuscirete, le cose si aggiusteranno.
1: Ci vuole ancora tempo, vero?
0: Uscirà il sole per lei. Ci vuole tempo, sì, non è una cosa immediata. Ma alla fine voi ce la farete. Si chiama Anna, vostra moglie?
1: Sì.
0: Voi che lavoro fate? Cosa svolgete?
1: Io lavoro a Pomignano d'Arco.
0: Nelle macchine?
1: Sì.
0: Ma su che cosa non andavate d'accordo voi?
1: Cioè, no, quando si va oltre,

0: Nel senso che io anche ho tradito mia moglie, non è...
1: Lo so che l'avete tradita, lo so. Già è rovinata la sua situazione, io perciò non ho voluto accendere i fuochi.
0: Sì.
1: Lo so e la state continuando a tradire.
0: No.
1: Scusate, voi con chi l'avete tradita? Con una donna, no?
0: Sì.
1: La donna da marciapiede pure, vedo qua.
0: No.
1: Chi è questa donna che io vedo qua?
0: Era un'amica, non è che...
1: La vedo molto disponibile.
0: Sì, ma in questo momento sono io che non sono più attratto da altre donne se non mia moglie.
1: Certo, però siete andata anche con un extracomunitario, però la verità mi dovete dire.
0: No.
1: Mai?
0: No.
1: Perché ho visto, vi devo dire la verità.
0: Sì.
1: Ho visto dentro di voi un desiderio qualche volta. Era solo un desiderio.
0: Può essere anche, però.
1: No, dobbiamo. Non può essere nel mio vocabolario della lingua ghiattana non esiste. Io voglio solo sapere. Nel mio vocabolario non esiste nella lingua ghiattana questo coso. Io voglio dire, lei con il pensiero qualche volta, vedendo queste ucraine, vedendo. Queste ragazze polacche, gli è venuto il desiderio, vedo.
0: Sì.
1: Non l'avete consumato poi alla fine. Sentite, voi tornerete con vostra moglie, state sereno. Alla fine ci riuscirete.
0: Speriamo quanto prima.
1: Io me lo auguro. Non la tradisca più a sua moglie.
0: No.
1: Auguri.
0: Grazie. Ciao.
1: Per la vera magia.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Mario.
0: Dica.
1: Volevo sapere se mi sposo.
0: Sì, quando è nato?
1: Il primo febbraio 80.
0: Sì, auguri per lei, c'è il matrimonio, buona giornata.
1: Sì.
0: Come? Sì, sì, la sento, dica.
1: Ma io sono già sposato.
0: Sì, e il matrimonio per lei io l'ho visto nelle carte, quindi auguri, buona giornata. Purtroppo, purtroppo la gente vuole essere presa in giro, ma io dico una cosa, Gennaro D'Auria, e voi lo conoscete, è diverso da tutti quei ciarlatani che escono in televisione e che sono veramente dei grandi ciarlatani, specialmente quelli che fanno studio privato. Mamma, mamma lo carbara, vi chiedono solo soldi, invece io solo la telefonata vi chiedo. Ma poi è un servizio, perché con la telefonata io vi do anche un servizio a voi, cioè pensate se dovete andare in uno studio privato, no? Cioè i tapigliama macchine, ci da mettere 50 euro di diesel, benzina, i tapagò, pedaggio autostradale, dovete perdere mezza giornata di lavoro, e poi andare a uno studio privato comporta fregature, dovete pagare 100-120 euro ogni volta che andate a uno studio privato. Ma chi buffa fa? Ma fate una telefonata a me tranquillamente, io vi dico tutta la verità, quindi, e spendete quei 10-15-20 euro. Ma chi buffa fa? Con i tempi di oggi, 899-48-46-10, io sto qua a vostra completa disposizione, vi mando, vado in privato, 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione, chiamatemi che sto qui. Ognuno di voi, carissimi ascoltatori, deve capire la realtà e dovete prendere in mano le vostre coscienze, le dovete prendere in mano, vi dovete fare un'introspezione, dovete capire che cos'è la vita, che voglio fare sta vita, è importante. Allora, abbiamo un carissimo amico che io non lo conosco solo così come sigla, ma io lo saluto sempre perché mi è simpatico quello che scrivo.
1: Grazie.
0: Tanto vero che c'è una sorpresa poi anche per te, non ti preoccupare.
1: Grazie.
0: Allora, caro, niente, solo verità, dimmi.
1: Sì, ti volevo ringraziare per la tua ricomparsa in diretta.
0: Ma guarda, tu hai sentito all'inizio?
1: Sì, ho sentito.
0: Ma come sta andando?
1: Tu, Gennaro, non ti devi scoraggiare, perché tu devi sapere che tante persone per bene ti
0: verità,
1: sono
0: solo
1: e
0: verità,
1: vogliono
0: scusa,
1: bene e ti stimano.
0: Sì, io ti ringrazio, veramente ti voglio bene. Ma come si può fare? Ma come si può fare arrivare a un certo punto che l'interiorno se ne fa 4-5 volte? Cascia stona sua, se ne fa 4-5 volte.
1: Hanno troppo appetito queste ragazze.
0: Hanno appetito. Ma che la seconda me, altri che appetito.
1: ci
0: viene l'indigestione. Tu ti devi anche preoccupare di questo, perché l'indigestione è una brutta cosa. A roppo cammina che avanza a mano per 5-6 urne. Ti è piaciuto il zucchero filato? È fila.
1: Gennaro, a me mi fa piacere di sentirti radio, perché
0: però
1: forse
0: dovete
1: sito,
0: con la vostra mente agisci,
1: sì,
0: una cosa però, mai da fuori. Io ancora già metto un panare a mano a chiedere, fate la carità, è già arrivato a sto livello, lo voglio bene, almeno sappiate perché io mi allontano. Il sito non c'entra niente, vi ringrazio.
1: Lo so.
0: Michele Ranzinger, e fatti chi lui e chi lui papa che pare un demone. Maronna, io quando vado a vedere Michele Ranzinger, mi piace molto quel papa, me l'hai distrutto, mi hai fatto due occhi dire mamma, pare Lucifero.
1: Glielo devi dire, anche perché infatti è un po' successione vederlo quello.
0: Madonna, ma guarda,
1: in effetti fa un po'
0: solo verità pure. Invece perché tu ti sei fatto il sigaro in bocca?
1: Io no, cioè, no, quello in verità è una caricatura che ho fatto.
0: L'ho visto,
1: perché
0: è
1: mi
0: molto
1: piaceva
0: bello
1: fare questa cosa proprio per omaggiarti.
0: No, ma è bello, sai?
1: È particolare, è tipo un cartone.
0: Tu hai sentito prima Ricky Castelli,
1: sì,
0: da Milano?
1: Sì, che no, sta... l'ho sentito, Gennaro.
0: Vabbè, poi avrei modo. RCS.
1: Ah, questo sì, lo so.
0: RCS, e quello è quello che RCSnetwork.it.
1: Sì.
0: È il sito di Radio Camaldoli. www.rcsnetwork.it.
1: Sarà.
0: Maronna, è come lungo su fa. Mamma,
1: Ogni Renato, non ti preoccupare, perché noi sappiamo sempre come.
0: Vogliatemi bene.
1: Noi
0: veramente
1: ti vogliamo bene,
0: bene,
1: tu lo sai.
0: Ok.
1: Perché tu sei come un fratello più grande, dico la verità.
0: Ok.
1: Sentirti in diretta ci fa enormemente piacere e penso.
0: Guarda,
1: che...
0: ma questa non è una diretta, questa è una guerra. È
1: lo
0: una
1: so,
0: guerra che
1: però penso di dirlo anche a nome degli altri amici del sito.
0: Sì.
1: Che comunque tu lo sai, il sito nasce soprattutto per volerti bene e per
0: cari.
1: Farti capire che tu sei una persona fondamentale di questa società di oggi.
0: Siete cari. Io vi nomino sempre.
1: Tu già ci hai capito, è inutile che mi fai dire tante
0: No, altre. No, infatti. Va solo bene. Verità ti voglio dedicare una canzone.
1: Grazie, Gennaro.
0: Solo per te, vai.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

Sì, solo verità. 899, questo pezzo andava per solo verità, grande amigos di Gennaro D'Auria, come il sito Angelo Azzurro. Puro Suros, che fine hai fatto? Mi vuoi fare la chiamata, giornalaio maledetto, che non sei altro. Io ti punirò con la mia maledizione se non mi chiami giornalaio, mi hai fatto quello show sul sito. Se ti agnappo ti stritolo, ragazzo. Sto scherzando. Saluto alla tua ragazza. 899 48 46 10. 899 48 46 10. La linea è libera.

899 48 46 10 899 48 46 10. In questo momento abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Signori, io sono a vostra completa disposizione, se mi chiamate adesso sono a vostra completa disposizione.

0: abbiamo qua la prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, mi hanno passato la chiamata. Da dove chiamate?
1: Io? Da Napoli.
0: Da Napoli, quando siete nato?
1: 24-12-66.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Che volete sapere, sull'amore o sul lavoro?
1: Sull'amore.
0: Vediamo un po'. Carmela chi è?
1: Mia moglie.
0: Bene. Ma che avete avuto? Dei problemi? Qualche interruzione qua?
1: Interruzione di che cosa?
0: Cioè, fate discussioni?
1: No, discussione no.
0: C'è un disaccordo su qualcosa, non ho capito su che cosa. No, ma comunque poi del resto sua moglie non vi ha mai tradito, perché voi avete chiamato proprio per questo, è vero?
1: Sì.
0: Quello che ha tradito secondo me è proprio lei, caro signore mio.
1: Sì.
0: Lei quante volte ha tradito sua moglie?
1: Nessuna volta.
0: In passato parlo.
1: In passato, no.
0: O dice a Mavretà o ci mlumni qua ancora qua, perché io vedo un tradimento in passato. Se vogliamo fare le bugie, cioè è inutile che mi chiamate a me, perché io dico la verità delle cose. L'avete fatto, sì o no?
1: No, tradimenti mai.
0: Quando vi capisce che la moglie era vostra, che vi siete fidanzati, non avete fatto?
1: No.
0: Babbo, sono un bugiardo. Che vi devo dire, sono un bugiardo?
1: Voi?
0: Certo, perché le carte mi dicono che voi l'avete fatto e voi mi dite di no. Ricordatevi bene.
1: No, non ho fatto niente.
0: Non avete fatto niente?
1: No.
0: 10 Pater Nostri e 10 Ave Maria, arrivederci. Io lo vedo chiaramente non ha fatto niente, 10 Pater Nostri, 10 Ave Maria fanno bene all'anima e allo spirito. 899 48 46 10. Queste sono telefonate, qualche telefonata anche preparata da qualche segretario di un mago, lo fa apposta per criticare il mio lavoro, è chiaro, no? Ma è normale, ma me ne frega, ma anche per l'anticamera. Perché Gennaro D'Auria lo conoscete troppo bene.

0: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi dica.
0: Niente, volevo sapere riguardo mia figlia.
1: Che volete sapere riguardo
0: sua figlia? Questo è il ragazzo giusto per lei.
1: Allora, Chiara chi è? Cominciamo a dire questo.
0: Mia figlia.
1: L'ho visto chiaramente. Ma si è lasciato, il ragazzo l'ha abbandonata a sua figlia?
0: No.
1: Hanno avuto dei bisticci?
0: Sì.
1: Vuol dire hanno avuto dei bisticci? Cioè, adesso stanno un po' rotti, stanno un po' distaccati, no?
0: No.
1: Non parlano più con Manavot?
0: No.
1: Sì, hanno avuto dei bisticci?
0: Sì.
1: E quando una lava dei bisticci, che succede? Spiegatemi, perché io sono un po' ignorante, già capì, signori, vostra eccellenza.
0: Comunque stanno bene, ma non lo so se...
1: È normale che stanno bene, se voi voluate ananze e vi facete un po' i fatti vostri e lasciate stare due creature, vedete che vanno ancora meglio. Vostra figlia con quest'uomo andrà avanti, non vi preoccupate, arrivederci. Mamma, stanno a mettere sempre a piezza, pure un coppa all'amore. 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, allora, come ti chiami?
1: Andrea.
0: Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da Napoli. Allora, tu hai chiamato per?
1: L'amore.
0: Quando sei nato?
1: Gennaro, posso dire in diretta? È in privato.
0: Sì, allora un attimo. Va bene. Allora, vediamo le carte. Mazzo 1, mazzo 2, mazzo 3, vediamo un po'. Domanda secca. 2. Tu cerchi a tutti i costi, vuoi amare una ragazza, vero?
1: Sì, sì.
0: Ti senti solo, ti sei scocciato di stare solo, vero?
1: Sì, sì.
0: Tu troverai una donna che farà per te. Auguri!
1: Ciao!
0: Ciao! 899 48 46 10 per avere un consulto di cartomanzia.

0: Grazie. Profondo Rosso, Pneumonia, Movistar Orchestra. Grazie.
1: Allora abbiamo la prossima telefonata. Io ripeto, non sono un medico, diagnosi non ne faccio, posso vedere se nel futuro le cose cambiano. Allora, pronto?
2: Pronto.
1: Salve, con chi parlo?
2: Sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, da dove chiamate?
2: Napoli.
1: Allora, cosa volete sapere?
2: Qualcosa se mio figlio migliorerà.
1: Sì, datemi la data di vostro figlio.
2: 17-5-2000.
1: Povero bimbo, ha 6 anni, a 9 anni.
2: Sì.
1: Ma è muto vostro figlio? Almeno fa dei gemiti.
2: Sì, sì.
1: Per esempio, fa così. O proprio non parla proprio.
2: No, fa dei gesti.

0: per esempio, se deve dire papà,
1: lo dice a modo suo.
0: Ad esempio, fatemi sentire.
1: Pa, si mette a gridare, questo è quello che fa.
0: Però riesce a dire pa?
1: Sì.
0: Guardate, fatelo stare sotto cura, questo bimbo migliorerà tantissimo, ma non deve abbandonare il medico, per carità, eh?
1: No.
0: Auguri comunque.
1: Va bene.
0: Migliorerà,
1: ciao.
0: Vostro figlio, migliorerà con l'aiuto dei medici, solo senza che lo portata con l'aiuto dei medici, mi raccomando, eh?
1: Va bene.
0: Auguri. 899 48 46 10 Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10 Forza e coraggio. Allora faccio una pausa musicale, io me ne vado in privato. No, niente ancora. Allora faccio una pausa musicale, vado in privato. No, no, è inutile suonare, vado in privato a rispondere. Questo pezzo glielo dedico ad Andrea, l'Angelo Azzurro e a Uros.

per parlare con Gennaro D'Auria 899 48 46 10. Questo è l'unico numero che appunto vi servirà per entrare in contatto con Gennaro D'Auria, aperto da tutti i telefoni, con H3G, tutti i telefonini satellitari, i telefonini con contratto e anche da rete fissa 899 48 46 10. Visitate il nostro sito www.rcsnetwork.it, il sito di Radio Camaldoli, rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it, c'è tutta la storia della radio e ci sono anch'io.

annuncio per Salvatore Alpaia, mi raccomando, fai capire bene che io sto qua. All'899 48 46 10. Rispondo dalle 9:30, 9 del mattino, fino alle 10:30, 11 di sera. Tutta la giornata, in poche parole, mi potete chiamare all'899 48 46 10. Lo ripeto piano piano: 899 48 46 10, 899 48 46 10. Quell'altro numero era difettoso, perciò l'abbiamo tolto di mezzo, perché nemmeno un minuto e cadeva la linea, nemmeno 20 secondi cadeva la linea e ho dovuto ripubblicizzare quest'altro. Questo è sicuro: 899 48 46 10.

Ah, finalmente. In questo momento c'ho tutte le linee libere, non ci sono chiamate. 899

48 46 10. Quindi il primo che formulerà questo numero sicuramente entrerà in contatto con me. 899 48 46 10. Vediamo se la nostra opinionista Wanda può entrare appunto un minuto in diretta con me. Così diciamo questo. Ah no, aspetta, alla fine questo sì. No, alla fine.

59 48 46 10. Adesso io appunto vi ricordo sempre il numero 899 48 46 10. Fra poco passeremo alla prossima diretta.

ricordiamo ancora l'altro numero che mi potete chiamare subito in questo istante. Ricordiamolo di nuovo, Salvatore, dopo che io metterò questa bella canzone, lo ricordi 4-5 volte, così mi potranno chiamare. Mettiamo questo brano, io vado in privato, 899-48-46-10, vado in privato. 100 campane versione originale, vai Salvatore.

0: campane.
1: Versione originale della RAI, Radio Televisione Italiana. Questo non è Lando Fiorini, questo è Nico De Cabbiani, la sigla originale dello sceneggiato televisivo Il 6

0: capo, non voglio fare attendere le chiamate in attesa. Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Potete alzare la voce perché non vi sento bene, abbiate cortesia, parlare più vicino al telefono?
1: Sì.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Salvatore.
0: Salvatore, da dove chiamate?
1: Torre Annunziata.
0: Un abbraccio a Torre Annunziata e tutti i residenti. Allora, qual è la sua domanda?
1: Sono mia moglie, la salute di mia moglie.
0: Datemi la vostra data di nascita.
1: 25-5-64.
0: Non vi sento, guardate, vi prego, umilmente, vi scongiuro di alzare la voce.
1: 25-5-74.
0: Perché se io non sento la voce non mi posso concentrare. Lei che cos'è, un finanziere o un poliziotto?
1: No, esercito.
0: Sei nell'esercito, ma come finanziere dico?
1: No, esercito proprio.
0: Ah, proprio nell'esercito. Vedo una persona malata qua. Ma chi è, la è vostra moglie?
1: Sì.
0: Che cosa sta soffrendo? Depressione?
1: No, malattia.
0: Alzate la voce, guardate, vi mortificate, non vi sento.
1: È una malattia.
0: Potete parlare vicino al telefonino?
1: Sì, è una malattia.
0: E che malattia è, mi scusi?
1: È un tumore.
0: Un tumore. Io non posso fare niente, figlio caro. Ha fatto l'echenio?
1: Sì.
0: L'avete portato in ospedale, mi dispiace proprio. I medici che hanno detto? Solo lo deve affidare ai medici e a Dio, sua moglie. Ai medici e a Dio. Magari ci fosse una persona che potrebbe curare un tumore. Nessun essere umano, nessun cartomante e nessun veggente può curare un tumore. Solo un medico e la mano di Dio che scende dall'alto e la mette appunto sul medico.
1: Ma bene.
0: Ma dove l'ha preso sto tumore? Alzate la voce.
1: All'intestino.
0: Ma che cosa gli comportava, scusate, questo tumore? Come se n'è accorta? Che sintomi comporta?
1: È dei dolori.
0: Dolori allo stomaco?
1: Sì.
0: Ma si sente pesante? Il lato del fegato se lo sentiva pesante? Che cosa?
1: Dolori verso i reni.
0: Si è gonfiata lo stomaco?
1: No.
0: Nel bagno, per caso, quando faceva il pupuccio, buttava anche del sangue?
1: No, niente.
0: Queste cose no. Quindi è stato diagnosticato che è un tumore. Che cosa sta facendo come terapia?
1: Adesso sta a casa, fa solo terapie di supporto.
0: Fatela continuare, anche se io non vi sento telefonicamente, io la saluto e lo affido ai medici e a Dio. Tantissimi auguri, veramente di cuore. Tantissimi auguri, arrivederci. Okay. Nessun veggente, nessun cartomante può curare una cosa del genere. Chi lo fa è un ciarlatano. E Gennaro D'Auria vi avverte, non affidate mai appunto il compito ai maghi per questi tipi di malattie.
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. per parlare con Gennaro D'Auria.

pomeriggio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Signori, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Sono Nicola.
0: Da dove chiami?
1: Da Parma.
0: Nico, è in Savush?
1: Da Parma Campania.
0: Dammi la data.
1: 08-04-66.
0: Nico, perché non stai facendo il tuo amore con moglie da qua?
1: Ma non lo so, Gennaro...
0: Io vedo che tu nel letto...
1: Sì.
0: Ti accosti con il tuo sesso,
1: sì,
0: vicino alla sua vagina,
1: sì,
0: e lei si gira, non vuole fare l'amore, perché?
1: Ma non lo so, cioè, no, anni fa ho avuto dei problemi con la mia prima ragazza.
0: Tu è pigliata, cioè il tuo sesso duro, sì, l'hai messo vicino alla vagina e lei si gira, perché?
1: Ma non lo so, cioè,
0: no, tu mi dici perché si gira?
1: Vorrei sapere se mi ama o non mi ama, cioè no.
0: E chi sei scemo allora? Io ti sto dicendo, perché? Allora, Chiara chi è?
1: È mia moglie.
0: Perfetto. Ecco qua, mi esce proprio chiaramente, sì, sulle carte. Perché sta femmina tu si comporta in questo modo?
1: Ma non lo so, cioè no, vorrei sapere.
0: Ma io, ma tu ti hai fatto un po' di chiatta però, Questa panzi vier mannanza, ma che fa? Perché non cerchi di dimagrire un po'?
1: Ci metterò del mio, cioè no.
0: Tu a posto ci metti un sesso, ci metti la panza in coppa vagina.
1: No, ma cioè no, ti volevo dire perché ho paura di fare sesso, cioè no, perché ho avuto da una
0: precedente... Meglio, tu è dopo psicologa.
1: Ma già ci vado, cioè no.
0: Vanci, perché tu devi seguire una cura, alla fine ci riuscirai e le cose miglioreranno. Dammi la tua data.
1: La mia data, 08-04-66.
0: Ecco qua. Andrai molto a migliorare, non ti preoccupare.
1: Già,
0: però
1: io ti volevo dire, ho molto paura di quando faccio sesso, come mai?
0: Pasqua, scusami, come ti chiami?
1: Nicola.
0: Dico, devi andare dal psicologo.
1: Questa
0: andando. È una cosa solo che ti può aiutare il psicologo.
1: Già, no, ti voglio dire.
0: Io non ti posso aiutare, vai giù. Hai capito o no? Io non ti posso... Quando avete di questi problemi, i tagli di Mirce, o se i Mirce che ci stanno a fare? Auguri, buonasera,
1: grazie.
0: Buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Nicola.
1: Sì.
0: Non discordare, vai dal medico.
1: Grazie.
0: Chi sei, un problema psicologico.
1: Ma Gennaro, volevo dire un'ultima cosa. Gennaro, ci sono entrato tanti anni fa per mezzo della mia prima ragazza.
0: Ma Chile, perciò tu stai...
1: Ma non avevo queste paure, capito? Ti voglio dire.
0: Allora, mo ti spiego una cosa. Il psicologo,
1: sì,
0: è colui che mette gli equilibri a posto di una persona.
1: Sì.
0: Tu in questo momento tieni tutti gli equilibri spostati all'interno.
1: Lo so, cioè no.
0: Allora, io non faccio un neurologo, non faccio un psicologo, non faccio un neuropsichiatra. Allora, questo medico non è come tutti quanti voi pensate e vi dà in guti chioc che si umile che li pazzi. Chi su co? Ti mette apposta la chiocca tu, ti mette apposta gli equilibri.
1: Ma ti voglio dire un'ultima cosa, Gennaro, io ci sono entrato e uscito da questo problema e non me ne riesco a uscire definitivamente, come se avessi un demone, una paura che...
0: Allora, quando ti assitto in coppa a seggio,
1: sì,
0: del neuropsicologo,
1: sì,
0: la prima cosa ti devi aprire e devi dire tutto quello che praticamente...
1: Ho dentro.
0: Bravo, perché o se no, se tu ti assitto in coppa a quella seggio... È meglio che ti assitta la seggia là a casa tua e ti mangi pasta e fasulla. Sai perché? Perché quando si va da un neuropsicologo,
1: sì,
0: bisogna sedersi su quella sedia e raccontare tutto quello che una persona c'è in corpo. E invece tu ti hai nascosto tutta la tua infanzia, amore che hai fatto sotto un scandinato. Tu ti hai scordato che hai fatto pure amore sotto un scandinato?
1: No.
0: E allora perché non ci conto tutte le tue disavventure? No, disavventure, tutte le tue esperienze.
1: Ma io ce l'ho contato, ce n'hai un periodo.
0: Charit che hai fatto amore con frate tua cugina, che è home. Charit la verità a chi sto povero neuropsichiatra. Che tu porti delle turbe da bambino.
1: Ci stanno qualche turbe.
0: Su frate cugino tuo che ha fatto sessualità con te, che c'hai ritto oppure non c'hai ritto?
1: No, ma cugino non ce ne stanno.
0: E chi è che tu hai fatto amore? Io vedo una persona maschile di famiglia che tu hai fatto amore.
1: No, non è di famiglia.
0: Questa è una... Non è di famiglia?
1: No.
0: E mi sono sbagliato, posso pure sbagliare, ma io non sono infallibile, cioè non sono Gesù Cristo.
1: Comunque,
0: la cartomanzia è valida fino al 90%, tieni quel 10% che può essere anche fasulla, però tu tieni la mente contorta, solo un neuropsichiatra, tu hai fatto amore con l'uomo, non voglio.
1: Ma ti voglio dire una sola cosa, questa cosa.
0: Quanto tempo ha fatto amore con l'uomo?
1: Da bambino.
0: Da bambino? E ti ha fatto amore insieme?
1: Ma non proprio definita, è una cosa di coppa coppa, cioè no.
0: Ma a me non mi interessa. Okay. Però chi se è un problema che tu devi andare da un neuropsichiatra. A me, che lo stiamo scoprendo dalle carte, perché me ne ha già accorti che da piccolo tu non hai avuto l'esperienza. Io vedo, sai che vedo davanti agli occhi?
1: Sì.
0: Vedo una prateria, vedo degli alberi anche.
1: Sì.
0: E un amico tuo ha fatto il servizio a te. Io ti parlo sincero, ti ha fatto proprio servizio, voglio, ti ha fatto a fuo servizio.
1: No, no, Gennaio.
0: Allora, questa no. È una cosa che è successa da in barretta.
1: No, ma no, Gennaio, tutto quanto, no.
0: Come?
1: No,
0: e che cosa
1: no.
0: È successo allora?
1: Ha tentato, ma non c'è riuscito, Gennaio.
0: Tu le metti anche lui servizio, però...
1: No, non c'è riuscito.
0: Però tu intanto l'hai...
1: Però mi è rimasto un trauma, capito?
0: Come?
1: Un trauma.
0: Ti è rimasto... Ma è normale, figlio mio. Lui aveva intenzione di quella cosa là.
1: Però no, io mi ricordo che lui tentò, mi faceva male, però dopo è finito.
0: Ma come rotto portai?
1: Era in una casa in costruzione.
0: Beh, che facetto?
1: Voleva tentare, però mi ricordo che mi faceva male, però poi dopo si è fermato, è finito là, una sola volta.
0: Cioè ti faceva male?
1: Sì.
0: Che vuoi dire, scusami, fammi...
1: Lui tentò, però non è stato consumato il rapporto, capito? Ero piccolo, tenevo 5-6 anni, potevo dire.
0: Mamma mia, e lui quanti anni aveva?
1: 10-12, non mi ricordo.
0: Voglio, tu, almeno, guarda, un consiglio che ti voglio dare.
1: Stai però, a me mi piacciono le donne.
0: No,
1: così.
0: Ma io non metto in dubbio, mamma mia.
1: Io amo tutte le donne, e io ho questo lavoro in corpo e non me ne riesco ad uscire.
0: No, mamma mia, io ho capito. Vai dal neuropsichiatra,
1: sì.
0: Dal neuropsicologo, lui sì. Ti potrà aiutare.
1: Okay, ma ci sto
0: io andando. Non ti posso aiutare perché non faccio mangiare.
1: Ma ti voglio dire una sola cosa, ci sono andato una volta, io ci entro e ci esco da questo problema, però non mi riesco a uscire definitivamente, figurati che oggi ho paura di fare sesso con mia moglie, capisci che voglio dire?
0: Tu tieni un trauma, figlio mio.
1: E non me ne riesco ad uscire, capisci?
0: Hai ragione.
1: Questo sto chiamando a te, soltanto
0: ma no, ma io non ti aiuto, perché io non faccio magia, le magie io non le faccio. Allora io posso leggere i carti quelle che succede.
1: E il futuro quale sarà?
0: Tu migliorerai, no? Però sono un neuropsicologa, cioè non posso, io non posso fare niente, figlio mio, per te. Io non leggo la salute delle persone, io non sono medico, non sono laureato in medicina.
1: Ho capito,
0: cioè. Vai dal medico e ti aiuterà. Chi se tu le fai un servizio, poi tu ti hai fatto male.
1: È finito là.
0: Che eri te vicino a chi quando ti ha fatto male?
1: Ma ero piccolo, non capivo ancora.
0: Hai urlato, ovviamente.
1: Un pochino.
0: Vabbè.
1: Ma comunque non è stato consumato, mi ricordo.
0: Va buono.
1: Però mi è rimasto il trauma.
0: Ci credo, figlio mio. Neuropsicologo.
1: Per il lavoro, per il resto.
0: Il lavoro andrà a migliorare. Vai dal neuropsicologo. Vattene da un neuropsicologo!
1: Dico, mia moglie mi ama o non mi ama?
0: Ti ama, ti vuole bene. Ed un neuropsicologo, auguri.
1: Grazie, Gennaro, buonasera.

La storia dell'amore infinito. Un radioracconto di parapsicologia, tratto dal libro di Byron.

Questa è la storia di due innamorati, pazzamente innamorati, uno dell'altro. La storia è ambientata nel primo inizio Settecento.

0: lei, una donna appunto di 19 anni, di nome Butterfly, suonava il clavicembalo. Innamorata molto della vita, dei fiori, delle montagne, di tutto quello che era genuino, si recava infatti nei posti più inconsueti, dove c'era molta serenità, ruscelli, farfalle, un mondo magico di sogni. Butterfly, insieme a Romolo, ormai fidanzati da 5 anni, mentre appunto si stava recando verso il grande fiume che scorreva, dove lei là in perpetua si metteva con il suo clavicembalo e così sognava appunto l'amore. Nella massima serenità dei boschi e quel ruscello che scorreva, tanta acqua dolce e tante farfalle intorno che gli circondavano, lei componeva e scriveva anche. Una grande scrittrice di musica, una grande compositrice. Romolo, che era il suo ragazzo, gelosissimo al massimo, perché? Cosa accadde un giorno? Dalla vetrata appunto della sua abitazione, la casetta che dall'altro lato lui aveva costruito sul laghetto, dove c'era poi questo ruscello che sfociava in questo fiume e scorreva verso il mare, intravide una figura di un uomo maschile. Cosa stava accadendo? Lui, Romolo, si chiuse appunto gli occhi per un attimo, scese un velo sui suoi occhi, la gola si strinse, afferrò un coltello e cominciò a correre verso il ruscello, attraversando boschi e praterie, per arrivare appunto da quest'uomo che si era fermato vicino alla Butterfly. Quando vide la Butterfly che stava suonando: Romolo, Romolo, che ci fai qua? Oh, tu donna perversa, mi hai tradito!
1: No, no, no, no, no!

Romolo, ammazzò Butterfly. Finalmente, adesso sarai solo mia. Ci sposeremo insieme con la morte. Romolo trascinò il corpo della Butterfly sotto un albero. Prese l'anello con il veleno che conteneva sul suo dito. Adesso sarà molto dolce questo veleno. E cominciò ad aspirare tutto questo veleno. La morte verrà lenta. E così noi ci uniremo in un'unione mortale. Già vedeva la penombra degli spiriti, già vedeva l'angelo nero. Oh, Butterfly, sto morendo, ma verrò da te, verrò, saremo legati solo da una sorte, dall'aldilà saremo sicuri, perché nessuno mai ci potrà appunto separare più da questa nostra unione che tu giurasti eterno amore.

0: Passarono appunto 10 anni dopo la morte di Butterfly e Romolo. Abbracciati uno all'altro, lei accoltellata alle spalle, e Romolo si era avvelenato perché possedeva sull'anello, appunto sul dito, un anello dove c'era del veleno. Ma il terzo che si chiamava appunto Giorgie amava molto la Butterfly, non si rassegnò da quell'episodio che accadde. Durante la notte Giorgie appunto sentiva dei lamenti fortissimi che arrivavano fino al suo orecchio nella notte. George non riusciva più a dormire. Ormai l'entità di morte violenta erano arrivato fino al suo decanto. Cercavano vendetta nella notte. Romolo, infatti, percoteva con il suo spirito, il suo fantasma, disturbando così la pace di George. George ormai non ce la faceva più, George. E così il giorno dopo andò dal prete, raccontando cose veramente straordinariamente accadute nella notte a lui. Vide sul comò la fotografia della Butterfly morta, uccisa dal suo ragazzo. Vedeva delle fiamme rosse che giravano intorno alla foto. E George stava male. Bussò le porte della chiesa. Padre, padre, padre, padre! Avete ascoltato la prima parte, la storia di Byron, la storia di Butterfly e dell'amore perpetuo. La seconda parte alla prossima edizione. Come andrà a finire la storia di George, l'amante che riuscì appunto a sconfiggere la morte o l'amore? Questo lo scopriremo nella prossima edizione. Allora, in questo momento sono ritornate le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, da dove chiamate?
1: Da Caserta.
0: Da Caserta. Come vi chiamate, signorina?
1: Teresa.
0: Teresa, vediamo un pochettino le carte. Allora, dammi la tua data. 29 10 70. Allora, qua sulle carte già mi esce Gennaro. Chi è, scusami?
1: Mio marito.
0: Suo marito?
1: Sì.
0: Ecco, infatti è uscito come prima. Ma come mai ultimamente Gioia non sta lavorando?
1: No.
0: Eh?
1: No, niente proprio.
0: Da quanto tempo è che non lavora?
1: Da gennaio.
0: Gennaio? Ma che faceva a livello edile, murature, queste cose qua?
1: No, prima stava in uno stabilimento di gelati.
0: Di gelati,
1: sì.
0: Quindi verso Capua, quelle zone là?
1: A Marta de Pascarola.
0: Dove?
1: A Pascarola, a Caivano.
0: Ah, ho capito, non conosco quel posto. Comunque, niente, da quanto tempo è disoccupato?
1: Dal 2004.
0: Vediamo un pochettino, mischiamo le carte, vediamo un po' che cosa mi esce qua.

0: questo benedetto lavoro oggi è dura, tesoro
1: sì,
0: mio.
1: Molto.
0: È proprio dura. Vediamo un poco, vediamo un poco. Ma tu hai avuto anche un aborto in passato?
1: Sì.
0: Quando l'hai avuto?
1: Nel 2008.
0: No. Ah, proprio
1: no,
0: 2008.
1: No, aspetta. La bambina è nata 2008. No,
0: gennaio, aspetta, febbraio 2008, quanto?
1: No, no. Quest'anno qua tu lo vedi adesso?
0: No, io vedo un aborto, ma l'anno, il tempo non si può calcolare, perché negli astri non c'è il
1: tempo.
0: Sì,
1: molto tempo fa.
0: Molto tempo fa?
1: 6-7 anni fa.
0: Ho capito, quindi non è nel 2008?
1: No,
0: ho capito.
1: Con la data.
0: Ho capito. Senti, sì. Io vedo, però ti devo dire una cosa, le bugie non me le dovete dire, perché io vedo che sta arrangiando tuo marito a fare qualcosa. Non
1: no,
0: è che sta senza
1: stati,
0: lavoro.
1: Siamo stati in un bar a gestire un bar.
0: No, veramente, avete anche rubato nel bar. Queste cose, signora, non si fanno.
1: Rubato?
0: Signora, io vedo, non lo so, nella cassa è stato prelevato qualcosa di soldi pure. Non lo so questo quando è successo, però a me mi risulta. O diciamo la verità, oppure io non sono brava ad indovinare.
1: No, noi stavamo gestendo un bar, in verità, e siamo stati cacciati.
0: Siete stati cacciati per quale motivo?
1: Perché non ci... No, il bar, diciamo...
0: Signor,
1: sì.
0: Davanti a Dio, coscienza per coscienza.
1: Sì. Io ho una causa in corso per questo fatto.
0: E allora, signor, dobbiamo dire la verità.
1: No, la verità è...
0: Loro vi avevano incolpato di questa cosa?
1: Sì, però questa cosa non è successa.
0: No, ma lasciamo stare che non è successa. Però le carte, signor, per la verità, che i soldi vai ti ha pigliata.
1: No, loro
0: no! A me ma esco! Mi esce, non sono io che lo dico, signor, voi avete chiamato per la verità o per le bugie?
1: No, per la verità.
0: I soldi non riesce a avere una vita mai pigliata?
1: Sì.
0: Assa fa di, c'è stata una cristiana che per una volta tanto non mi ha fatto proprio esauri, gazza. Io vedo dei soldi prelevati, tesoro mio, e qualcosa i soldi t'hai pigliata, perché i cart non mi dice nessun usato, fino a mo' mi hanno detto fatti montuore, mi hanno detto fatti che la scogliere, mi hanno detto pure fatto vostro. Scusate.
1: Sì.
0: Dobbiamo essere sinceri, signora.
1: No, sinceri.
0: Allora, voi potevate benissimo mettervi d'accordo con questo del bar. Dice, guarda, mi scusa se ho già fatto sta cosa, ma purtroppo è proprio per una sofferenza perché i soldi non ne tengo. Però, signora, i soldi non vanno rubati, vanno chiesti. È chiaro? Comunque, signora, io vedo che suo marito lavorerà e andrà anche bene nel futuro. Però, signor, ricordatevi una cosa, che i soldi rubati non hanno mai cresciuti torre alte. Non so se sono chiaro. Goppi soldi rubata, non si costruisce niente, signora, perché tutta sono lacrime delle persone. Amarezza, avete capito?
1: Sì.
0: Allora, chi se lo barra non è che teni miliardi che pala, pur se teni i problemi suoi. E allora che facciamo per bacco? Cioè ci pigliamo i soldi chi là in da cassa?
1: Capito.
0: Signora, cambiate, ve lo dico per voi, cambiate, perché sì, cosa non si fanno. Che il Gianapoli sta scombinato per mezzo di tutti questi problemi, a monnezza, tutta questa situazione che ci sta. Cioè cerchiamo anche noi di dare una risvolta positiva a Napoli, o se no che facciamo qua? Signora, suo marito lavorerà e andrà anche bene.
1: Ma sempre questo per questa causa dello stabilimento, no?
0: Signora, la causa dello stabilimento vedo che purtroppo già si è rimandato in un sacco di volte. Vedo dei piccoli problemi, però alla fine ce la dovreste fare, perché mi esce la carta positiva. Non vi preoccupate, signora.
1: Okay,
0: mi dovete perdonare, ma voi chiamate per la verità, oppure lasciamo la piglia in giro, cioè io non vengo a fare un lecca a dreta.
1: Io ascolto sempre, perciò per chiamare.
0: Tesoro, io non vengo a venire in gelato in da cuppetta cabascia, che ci va a mettere a fare scema, cioè a pazzia. Cioè qua si lavora onestamente, si suda, ma mi devi credere, quante ne sento di cotte crude qua giù, ma ne sento di tutti i colori. Vabbè. Comunque, non rubo più soldi, fai onesta, se tu andrai onesta vedrai quanto merito prenderai. Auguri,
1: grazie.
0: Un bacio, ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. forza e coraggio che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno, buona giornata, anzi. Nicola?
2: Sì, dimmi.
0: Allora, da dove chiami Nicola?
2: In questo momento sto a Salerno.
0: Stai a Salerno. In che zona di Salerno ti trovi?
2: Sto verso Fisciano.
0: Diciamo. Fisciano, d'accordissimo. Allora, vediamo un po', dammi la tua data, Nicola.
2: 1-10-70.
0: Allora, ti vedo molto amareggiato per il lavoro, forse.
2: Per una questione lavorativa, tutto il resto, ma
0: proprio per un fattore di soldi, perché vedo problemi economici a non finire qua. Vabbè, diciamo che è l'umanità che sta in ginocchio, l'Italia che sta in ginocchio, non sei solo tu, Nicola, assolutamente. Che fai, l'autista tu?
2: Sì, sono autista.
0: Però non fai solo l'autista.
2: Gennaro, mi arrangio a fare di tutto perché sono sposato e devo cercare di andare avanti. Qualunque cosa trovo, non dico mai di che si tratta, quanto mi dai, basta certo, che si lavora.
0: Certo. Nicola, tu vedo che andrai molto a migliorare, perché mi è uscita la carta qua del super. È un momento difficile, Nicola. L'Italia sta in ginocchio. Però io ti prometto, Nicola, che fai passare questo 2008 con, come si dice, cusisca e bot, no?
2: Forse
0: passare
2: questo
0: 2008 cusisca e bot, però vedo già il 2009, 2010, che 2011, andrai benissimo, non ti preoccupare, mo ci sta pure il cambio.
2: No, chiedo scusa, non è che sono solo io, cioè più che altro vedo mia moglie, è troppo amareggiata.
0: È chiaro.
2: Io nonostante che mi do da fare, però non riesco, perché io faccio 15-16 ore lavorative al giorno.
0: Quante ore fai?
2: La media, diciamo, dalle 6 fino alle 9, alle 10 di sera.
0: Ma senti, non sapevi fatto tu, ma quanto ti pagano? 16 ore non sono 8 ore, signori. 8 e 8, sì, sono è un lavoro massacrante. Quanto ti danno al mese?
2: Al mese riesco a prendere quelle 8-50.
0: No, signori, questo è lo sfruttamento. Questo i governi e tutto il re. Questo è lo sfruttamento totale. Si risorbe 800 euro. Cioè, ma ci state, vi rendete conto? 800 euro per 16 ore al giorno. Ma è asciuto pazzo.
2: Che dobbiamo fare? Lo facciamo, purtroppo.
0: Ma questo è peggio la schiavitù.
2: No, ma si aggiustano le cose, no? Guarda, io ti seguo da una vita, questa
0: ci
2: è la
0: saranno
2: prima volta che ti ho chiamato.
0: Dico,
2: però ti seguo da quasi
0: Nicola,
2: tu hai iniziato
0: allora,
2: 82,
0: allora, io lo sai che dico solo verità, però in un succubo paterno. Però sono un ragazzo che crede molto nel lavoro che fa. E allora, se io apro le carte e le carte mi dicono stronzati, io stronzati ti dico, perché un pataterne solo sa la verità assoluta. Però ti voglio far capire una cosa, che fino a mo' diciamo qualcosa l'abbiamo azzeccata in 22 anni di non dico carriera, perché questa non è una carriera, è solo una sofferenza totale per me, perché senti i problemi di tanta gente, ancora peggio tenico. Quindi vai avanti, ci saranno dei cambiamenti e tu migliorerai. Vedi la mia onestà dove arriva e la mia sincerità.
2: No, io ti richiamo, eh.
0: È certo che mi devi richiamare.
2: Io ti richiamo e ti
0: o bella o brutta che sia, me lo devi dire.
2: Veramente ho migliorato, oppure dico Gennaro,
0: dico,
2: mi detto un
0: questo,
2: sacco di
0: quest'anno
2: sono andato a peggiorare.
0: Quest'anno si chiuderà così, ci saranno dei cambiamenti e andrai a migliorare, perché mi esce la carta del cambiamento e una buona risvolta. Non ti preoccupare, tu lo sai che sono una persona d'onore, quando dico una cosa e tre che le succede.
2: Ma io ti chiamo sicuramente.
0: Ma poi, a parte tutto ciò, Nico, ti voglio dire una cosa, io non tengo nessun interesse a dirti che tu migliori.
2: Sì, lo so, Gennaro.
0: Perché
2: lo so.
0: Se uscivano cattive le carte io te l'avrei detto lo stesso. O se ne è fornuta la cartomanzia.
2: Gennaro, io tempo indietro, ma ti parlo di una decina d'anni fa, 10-12 anni fa.
0: Sì.
2: E niente, andai a fare.
0: No, ti voglio bene, non parlarmi là, te non mi interessa, non
2: ah, ecco,
0: sapere.
2: Allora già mi hai capito.
0: L'operato degli altri.
2: Non è stato niente avverato, cioè non è stato niente vero, avverato.
0: Allora, io vado a mangiare in un ristorante, mangio cose avariate, brutte, non ci vado più. Però ci stanno tanti ristoranti che si mangia molto meglio. Bisogna, le cose buone bisogna cercarsele. È come un po' il vino, no? il vino buono bisogna cercarlo, mica tutti lo vendono. Poi resta a voi giudicare dove andare. O io per esempio studi privati non ne faccio, io lavoro solo con l'899 e da queste telefonate che arrivo, punto, si ferma qua il mio lavoro. Ma chi ha da fare su studi privati?
2: Cioè, perché no,
0: non si vive solo di soldi, ma non si vive sui soldi, i soldi aiutano a star meglio, ma non si campa sul denaro, figlio mio. Lo sai che la radio porta tante spese, paghiamo tutti i diritti, concessione, autorizzazione, paghiamo tutto. Cioè, purtroppo lo Stato si mangia tutti i soldi di questa radio, tutti, perché ci sono troppe tasse. Però io non sono un politico, sti cose, no. Purtroppo hanno messo tante regole, tante situazioni e bisogna rispettarle, chiaro. D'accordo, Nicola, buona giornata. Dimmi.
2: Vorrei sapere qualcosa su mia moglie.
0: No, Nicola, una telefonata, un problema.

0: Allora, abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno. Salve, buongiorno. Buona giornata, come vogliamo dire, buona serata pure.
1: Sì.
0: Perché, dica, come si chiama?
1: Enzo.
0: Allora, Enzo, io so per certo e per segno che tu stai dicendo un nome sbagliato in questo momento, perché il tuo nome non è Enzo. Chiaro? Allora, stammi a sentire. O ti mostri sotto il tuo vero nome, oppure è inutile che andiamo avanti. A te la scelta. Qual è il tuo nome?
1: Gildo.
0: E allora perché mi dici un nome sbagliato, Gildo?
1: Perché non voglio che gli altri, perché in diretta non mi va bene.
0: Ho capito, vabbè. Allora, vediamo un po'. Dammi la tua data veloce, veloce.
1: 7379.
0: Ma io vedo qua che tu attualmente non stai lavorando, sta fermo il tuo lavoro?
1: Sì.
0: Vedo una divisa pure, ma chi sono queste persone?
1: Divisa?
0: Sì.
1: No, nessuno.
0: Qualcuno della famiglia, non lo so.
1: No.
0: La divisa può essere anche una divisa medica, attenzione, oppure in una NATO, una cosa del genere.
1: No.
0: Tu di cosa ti occupi attualmente?
1: Nell'ambito nautico.
0: È nautico?
1: Sì, quindi... però nautico come costruzioni.
0: Vabbè, ma dico, portano le divise queste amicizie tue, penso di sì.
1: Penso di sì, sì, sì, sì.
0: Perciò io vedevo, poteva essere benissimo, infatti. Senti, perché ci sono dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Vedo anche degli spostamenti, ma tu vai anche fuori Campania?
1: Sì.
0: Dove vai? A Roma, Milano, dove?
1: Milano.
0: Milano. Tu andrai molto a migliorare, questi cambiamenti ti porteranno molto bene. Non ti preoccupare. Ti abbraccio, ti auguro buona giornata.

0: Ricordate, questa è la versione Un'estate fa in versione francese. Bellissima. Radio Camaldo Listerio. L'armonia di ascoltare la musica in suono surround. Allora andiamo, non voglio fare aspettare. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Peppe.
0: Allora, Peppe, dammi la tua data di nascita.
1: 2252.
0: Vediamo un pochettino le carte, mischiamo. Dimmi tu stop. Vai.
1: Dimmi, dimmi.
0: Allora, dammi uno stop.
1: Ferma.
0: Peppe, tu. Dammi uno stop, sto mischiando.
1: Ah, tre.
0: Va buio, facci, già, non capite proprio niente.
1: Peppe.
0: Allora, vediamo un po'. Allora, tu che hai fatto? Vedo dei documenti qua, delle richieste per la pensione o per l'accompagnamento?
1: No, per la pensione, io lavoro ancora, tra parentesi.
0: Maria chi è?
1: Sì?
0: Maria chi è?
1: È un'amica mia.
0: Sì. Senti, tu l'avrai, ti verrà accettata.
1: Ah, grazie.
0: Però non è subito, Non
1: la vedo. Lo so, vabbè, io adesso le ho fatte, anche 20 giorni, un mese, quindi non...
0: No, ti andrà bene comunque. Ti andrà molto bene, è uscito positivo il test.
1: Ah,
0: non ti preoccupare.
1: Io ti ascolto sempre, ce l'ha sempre alla radio. Io ti ascolto, non ho mai chiamato. Ascolto da diverso tempo.
0: A che parte ti trovi?
1: E adesso mi trovo sulla panoramica.
0: Ah, quindi vedi tutta Castellammare, Pompei, o no?
1: Sì, ma io sto venendo da io lavoro a Cerra,
0: lavori da Cerra, ho capito. Sì. Peppe, dimmi una cosa, ma hai avuto un pochettino qua. È una mia curiosità più che altro.
1: Sì,
0: un po' di bruciori allo stomaco negli ultimi tempi?
1: No,
0: perché osservavo una parte un po' dolorifera della tua persona. Non ho capito che.
1: Il braccio che mi fa male, braccio.
0: Perché no? Ma che si è addormentato il mignolo? Che è successo?
1: Diciamo che sono un po' di altrose, no? Perché io lavoro con i frigoriferi, cose, allora. Un po' di altrose, perché ho fatto pure la mia figlia e sono uscito dagli altrosi.
0: Ma mi puoi spiegare che ti comporta, per curiosità?
1: A volte come si infiammasse un po' il nervo e mi fa male, il braccio, e poi come un formicolio alle punte delle dita.
0: Ah, aspetta un attimo, questo quando te lo fa? Tutti i giorni?
1: Quasi tutti i giorni, sì.
0: Tutti i giorni. Che cura ti ha dato il medico?
1: Adesso mi ha dato degli antinfiammatori.
0: Stai andando un po' meglio?
1: Ma veramente ancora li devo prendere, perché io...
0: Fai la cura, no, vedrai che...
1: No, ma sai perché sto prendendo? Perché io prendo pure i pilli del diabete, no?
0: Certo.
1: Se lo vorrei, capito, lo voglio mettere a posto un po' prima il diabete e poi prendo queste...
0: Piano piano le cose tue miglioreranno, non ti preoccupare, vedo buone cose per te.
1: Grazie, Sinare, grazie.
0: Buona giornata, un abbraccio e tanti auguri di una buona fertilità,
1: grazie.
0: A livello di guadagno,
1: Grazie, altrettanto.
0: Ciao, Sinare. Bello,
1: arrivederci,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, caro. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. Sì, ma pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Salve, sono Angelo.
0: Buongiorno, signor Angelo, da dove chiama?
2: Chiamo da Marigliano.
0: Da Marigliano, benvenuto. Mi dica, cosa desidera sapere?
2: Volevo sapere un attimo un po' il lavoro, perché come vanno le cose.
0: Datemi la vostra data di nascita.
2: 22571.
0: Io avverto a tutti coloro che ci stanno ascoltando che questa è una trasmissione e appunto che va in onda su Radio Camaldo Listerio. In questo preciso istante siamo in diretta, Questo sì. Ve lo voglio dire.
2: Sì.
0: Allora, carissimo amico, quando sei nato?
2: 22571.
0: Vediamo un pochettino. Ma diciamo è un periodo che va sempre così colà con te, Non è che c'è qualcosa di particolare. Non è che vedo proprio un guadagno proprio pessimo, assolutamente.
2: No, c'è movimento, però non riesco a concretizzare.
0: No, ma tu ce la farai, Angelo. Che cosa stavi dicendo prima? Volevi salutare, non ho capito.
2: No, volevo salutare gli ascolto del radio, sei una persona molto in gamba, molto seria e dite la verità, questa è la cosa più importante.
0: Guarda, io vado sempre, io dico sempre due cose. Nella vita non si costruisce niente sulle lacrime delle persone.
2: Ma è vero, è vero.
0: Tanta gente deve capire che una cosa molto importante è che bisogna essere spontanei.
2: Sì, questa è una cosa bella, è vero,
0: e sinceri,
2: è vero.
0: Perché oggi abbiamo bisogno di sincerità.
2: No, ma non si capisce niente, ha cominciato dalle donne, io proprio veramente vedo, non ho più fiducia perché non si capisce niente.
0: Ma guarda.
2: Ma non sono tutto nel buon pascio, ci mancherebbe.
0: Bravissimo,
2: tante brave ragazze pure, ci mancherebbe.
0: Fa piacere che stai parlando così. Su un albero ci possono stare 20.000 marce, ma il resto deve essere buono, che diavolo, se no veramente dobbiamo farci preti qua. Allora, cioè nel senso dico, cioè se tutto sono così, che senso ha poi sposarsi o no?
2: Sì, è vero, che poi io
0: cioè, il fatto sono di quella di Montoro Superiore, che tanto ne abbiamo parlato, ti voglio spiegare una cosa in diretta a tutti voi. Il ragazzo di questa persona stava imbarcato per fare i soldi per si sposare quando tornava.
2: Ma il problema, sapete qual è? Scusate se vi interrompo. Cioè, bisogna essere chiari nella vita. Se una persona non ci sta bene, deve pigliarsi in giro. Cioè, allora dice, non sei il ragazzo per me, è inutile.

0: una persona positiva che si realizza il matrimonio.
1: Ci sarà un Carmine, non lo so, una persona o di nome Carmine o Garofalo, non ho capito come si chiamerà questa persona, ti aiuterà moltissimo in un cambiamento che dovrà avvenire.
0: Le persone con cui collaboro sono affidabili? Come?
1: Allora, vediamo un attimo, un attimo solo, è una cosa un po' particolare perché mi occorrerebbero le date. Vediamo una cosa proprio, diciamo, un po' in generale.
0: Sì, vabbè, tanto che tengo la blomba di persone, però...
1: Sto vedendo un attimo.
0: Grazie, grazie.
1: Quando non si lavora in armonia è la cosa più brutta.
0: È vero, è vero.
1: È come stare in casa con la propria moglie e non andare d'accordo. Esatto. Ci sta qualcuno, però per il resto è tutto ok. Ci sta una persona un po' falsa, una sola però.
0: Non sapete chi è questo?
1: No, perché non ho le date, non ho le date. Poi mi chiami in privato e al limite siamo più dettagliati. Adesso è uno spazio dato a tutti gli ascoltatori.
0: Vabbè.
1: D'accordo. Però sono bravi, devo dire. Cioè, ce ne sta uno. Non è che ti fa del male, oppure. Però non è sincero.
0: Ma proprio te ne accorgi col tempo, cioè uno se ne accorge che alla fine
1: non
0: poi...
1: è sincero, però non c'è, diciamo, una persona che fa truffe e queste cose, cioè no. Stai sereno su questo.
0: Un'altra cosa, in amore come vedete sono
1: vai guardato. Avanti che tu tieni una vita davanti,
0: no,
1: figlio
0: no,
1: mio.
0: No, ditemi una cosa, chi ti ha puntato, chi sono troppo incasinato come al solito,
1: che come vedete
0: in amore come.
1: Ma tu in amore, guarda, questo è un altro ramo, mi dovresti dare la data della persona che ami.
0: No, attualmente sono libero, però tengo una marea di amicizie, non so mai quale scegliere.
1: Allora ti posso dare una risposta?
0: Dicemi,
1: devi stare a sentire al tuo cuore. Cioè, perché io non posso, ti spiego subito, io non posso vedere la persona senza le date. Cioè io apro le carte, le carte, e io l'ho spiegato già varie volte, hanno bisogno di un codice. Il codice, sai che cos'è? È la data di nascita. Se tu per esempio dici, io ho due persone, una è nata, allora io metto in confronto e vedo quale fa meglio per te. Però, aspetta figlio mio, questa è una decisione che devi prendere tu nella tua vita.
0: Scusate, ma vedi una realizzazione matrimoniale? Perché tre volte mi chiedo...
1: Andrai benissimo, ho detto. Cioè per questo non ci saranno problemi, andrai bene, però è chiaro devi aprire molto gli occhi oggi come
0: no,
1: oggi
0: io già sto accorgendo, riguarda perché le donne
1: no, ma non sono tutte uguali, non abbiamo già detto questo.
0: L'ultima cosa, perché devo sapere tempo pure
1: ti voglio bene ma ti devo lasciare perché abbiamo rubato molto spazio, mi chiami dopo, d'accordo?
0: Grazie,
1: ciao,
0: buon lavoro,
1: ciao. Un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Non si sente niente?
1: Pronto?
0: Ah, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve, che bella voce, complimenti.
1: Grazie.
0: Da dove chiamate?
1: Da Contursi.
0: Contursi Terme?
1: Sì.
0: Avete quelle belle fontanine che buttano l'acqua sul pacchio, là state nel paradiso terrestre, beati voi. Avete dei belli, mandiamo un saluto a tutti i ristoratori di Oliveto Cetra, di Contursi, di Colliano e di tante altre zone, insomma, là vicino, che poi devo dire che fuori dove c'è l'entrata di Contursi Terme si mette sempre un signore a vendere delle salsicce, ma quanto sono buone con quel pane che fa, ma
1: sì, è vero,
0: io non dico bugie, signora,
1: è vero,
0: un signore che è molto bravo e simpatico, io non mi ricordo il nome, comunque lo salutiamo. Avete dei bei localetti, non sono belli esteticamente, ma si mangia bene.
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto a tutti i ristoratori, ripeto, perché il turismo è importante per il paese.

0: D'accordo? Allora, sì. Signora, vediamo un pochettino. Quando siete nata, tesoro mio?
1: 12/08/67.
0: Un attimo. Allora. Da quanto tempo mi ascoltate?
1: È da quando viaggio in macchina per andare al lavoro, è un annetto circa.
0: Allora, suo marito quando è nato, signora?
1: Allora, il primo aprile del 66.
0: Ma voi siete nativa di Condursi o di Napoli, mi scusi?
1: Di Napoli.
0: Perché io, a me mi esce che lei è napoletana.
1: Sì, sono.
0: Come mai state a Condursi, signora?
1: È perché mi sono trasferita 5 anni fa.
0: Ecco, infatti, perché vedevo che lei era di origine napoletana.
1: Sì, sì, sì.
0: Suo marito è rappresentante.
1: Sì.
0: Che prodotti, signora?
1: Per la casa, tutto quello che serve per la casa.
0: Io la vedo triste a lei, signora, mi creda. La sì. vedo molto triste. Non la vedo né contenta né soddisfatta di niente.
1: È vero.
0: Tesoro mio, perché stai in questa forma apatica? Perché stai in questa... Dimmi la verità. Ma non ami tanto tuo marito? Qual è questa paura?
1: Perché ti vedo molto
0: depressa. Sulle carte mi parlano di molto depressa. Devi sorridere alla vita, ma perché stai così giù?
1: Perché ho perso una persona cara. E...
0: Ma chi era? La mamma. Sì. Lo so, un bacio. Un bacio grande. Sì. So che vuol dire questo dolore, lo so, sì. lo so. Anna chi è?
1: È mia mamma.
0: Proprio la mamma, infatti sulle carte è uscito proprio il nome.
1: Sì.
0: Tesoro, la vita continua. Tutti i genitori sono nati per morire. Lo sai, no? Cioè, un domani che anche noi saremo genitori, purtroppo è la vita. E la vita che cos'è? È un fiore, nasce, cresce e muore. È come una bella canzone che inizia e poi c'è la fine. In tutte le cose c'è l'inizio e c'è la fine. Purtroppo è così. È una legge divina che noi non possiamo cambiare. Però i morti, io l'ho detto già in altre edizioni, faccio una cosa, non vogliono vedere, per esempio la mamma tua che sta sicuramente nelle braccia del Signore, non vuole vederti in questo stato, perché soffrono i morti quando vedono i propri figlioli che soffrono come stai soffrendo tu, perché non stando bene tu non fai stare manco bene a tuo marito.
1: Sì, è vero, è vero.
0: E stare in questo, tu ti devi fare aiutare, amore mio, ti voglio un sacco di bene, se vengo qualche giorno a Condursi, ma solo per salutarti, ti voglio dire una cosa, fatti aiutare da un piccolo medico che si chiama o psicologo, perché tu c'hai un po' gli equilibri tutti spostati all'interno, lui te li metti a posto, devi sorridere alla vita. Tu che stai in mezzo ai fiori, là, all'aria buona, mettiti a fare qualcosa fuori tempo, magari ecco, con tutti quei bei paesaggi, panorami che si vedono, delle pitture, qualcosa per perdere un po' di tempo, distraiti, cioè stando così vai a soffrire dentro di te e starai molto male. Anche perché quando uno sta nel tuo stato apatico, depressa, tutte le cose che amava prima non le ama più. Per esempio, tu una volta eri molto innamorata delle tue cose, mettevi a posto la casa,
1: sì,
0: fai più nulla.
1: Bravo, bravissimo.
0: Ti metti là e aspetti che le cose cambiano.
1: Bravissimo,
0: tesoro,
1: Madonna,
0: ma se non le cambiamo noi le cose, da sole è come il lavoro. Io non lavoro, sto a casa, aspetto che il lavoro viene a bussare alla mia porta, ma se io non lo vado a trovare, non viene, così è la tua stessa situazione. Alzati da quella sedia, reagisci. Ti devo dare uno sprono, sennò tu farai, cioè ti finisci e indebolì. Però stai a sentire, vai da questo medico. Non è il medico dei pazzi come tutti pensano. Lo psicologo mette a posto gli equilibri di una persona. Stai a sentire Gennaro D'Auri, che di esperienza in questo settore radiofonico e di cartomanzia ne tiene. E tu hai bisogno di un supporto, tesoro, un supporto medico, non di cartomante, un supporto medico.
1: Medico.
0: Assolutamente. Okay.
1: Mi dici qualcosa sul lavoro di mio marito?
0: Beh, vediamo un pochettino. Lui cambierà.
1: Pure cambierà? Per...
0: Sì, sì.
1: Perché infatti ha intenzione di cambiare, volevo sapere proprio questo.
0: No, cambierà. Mi fa piacere che Radio Camaldoli l'ascoltate anche a Condursi, anzi sono stato anche verso la zona di Oliveto Citra, mandiamo un saluto al signor Carmine, responsabile di un bellissimo locale che si mangia benissimo là, a Taverna, come si chiama, molto bello.
1: Sì.
0: mandiamo anche un saluto all'altro amico che si trova ristorante Roma, mandiamo un saluto a tutte le persone che si trovano in quella, a Paolo che c'ha una bellissima pizzeria e paninoteca. Io sono molto goloso, signor, come dobbiamo fare? E quando vengo in quelle zone, mi dovete credere, mi rilasso, perché là è un posto di paradiso.
1: Sì.
0: Ve lo giuro, signora.
1: Sta bene, sì, sta bene.
0: A Napoli non si può più stare, signora.
1: Infatti.
0: Signora, ma non è per... Signora, Napoli era bellissimo. Io mi ricordo quando il mio povero papà, che non c'ho più, mi portava sempre a bere l'acqua di Mummarella. Sarebbe un'acqua minerale che aveva un sapore unico. Lo mettevano in quelle anfore. Ma che bel sapore che aveva. Mi dovete credere. Mancano molto queste cose. Poi venne il colera a Napoli, tante di quelle cose. Purtroppo. Speriamo che risorga dai nuovi governi, da tutte queste nuove situazioni. Speriamo che Napoli veramente rifiorisce, perché è la più bella città del mondo. Io non rinnego la mia città, signora. Tiratevi su, che le cose miglioreranno. Io vedo un cambiamento che farà suo marito, signora.
1: Sì, e andrà come andrà?
0: Andrà all'inizio male, purtroppo. Io vi devo dire come vedo. Con il tempo però andrà bene, migliorerà. All'inizio non vi impressionate, andrà male. Io vi devo dire la verità.
1: Ok.
0: Non andrà molto bene all'inizio. Signora, ogni cosa che si coltiva dobbiamo aspettare,
1: certo,
0: per avere i frutti.
1: Bisogna aspettare, sì.
0: Signora, fatevi aiutare. Voi mi fate mettere un pensiero, vi voglio bene.
1: No,
0: fatevi aiutare.
1: Ok.
0: Va
1: bene?
0: Bene.
1: Grazie.
0: Signora, permettete, posso dedicare una canzone?
1: Prego, sì, come
0: io, no? Una canzone che veramente tengo al cuore, però un attimo solo, perché siete troppo brava, mi piacete come... Un attimo, se la trovo un secondo solo, abbiate cortesia. Sì. Signora, io... Una canzone che si chiama Ami, tre parole.
1: Sì. Ah, sì.
0: Però la voglio trovare, è una canzone... francese, molto bella. Poi vi voglio anche dire una cosa molto importante. Voglio dedicare queste tre frasi.

0: tre parole. Tu pensi di aver costruito, ma cosa? Però scusa, devi sapere una cosa, alle volte i sogni diventano realtà. Sì, dura nella tua vita, non ti fermare al primo temporale.
1: È stato un grosso temporale.
0: Mi raccomando, non ti fermare su in questa abitazione a guardare, a sederti su una sedia o su un divano e a guardare sempre la televisione che fa. Oggi io devo dire una verità, i telegiornali io non li voglio più guardare perché sento delle cose fuori dalla norma, fuori dalla norma. Il fatto di quel rumeno a Napoli che ha messo un bambino di 2 anni a chiedere l'elemosina, ma dove siamo arrivati, signori miei? Un rumeno che io non sono un razzista, però signori miei, un bambino di 2 anni che lo picchiava perché questo bimbo di 2 anni doveva chiedere l'elemosina, una cosa che mi ha toccato dentro. Mi dovete perdonare, non c'ho niente contro nessuno, non sono un razzista, però signori miei, dove siamo arrivati? Tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Aspettare. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno signora.
2: Buongiorno, volevo sapere qualcosa su mio figlio.
0: Vola, colomba bianca, vola.
2: 31, 388.
0: Allora, un attimo solo, perché qua, vediamo un po'. Portala tu.
2: Vuole sapere anche la data di nascita di lei?
0: Aspettate, signor, fatemi una cosa a volta, una coscia a volta, ricevo un ordine quando viene alla macelleria, una coscia a volta, un minuto, vediamo un attimo, ma chi sei Rubiri, chi è nessuno, Aglione, Antonio chi è?
2: Mio figlio.
0: Chi è Antonio, ho detto?
2: Mio figlio.
0: Ah. Allora, ma chi sta perduta la chiocca propria?
2: Bro.
0: Non mangio, non bevo, non... Perché sei, signora, ma non vi dico... Ma
2: la frutta è femmina.
0: Sei sempre ritta a Napoli, no? Per un po', sta diventando fissa.
2: Bravo, sei bravo.
0: Signora, però vi posso dire una cosa?
2: Sì.
0: Io non sono contro di voi, per carità.
2: No,
0: voglio dire una cosa.
2: Sì.
0: Quando i figli si distaccano dall'ombelico della madre natura che lei, praticamente, la mamma che l'ha creata, è nata vita a parte, signora.
2: Bravo.
0: Secondo me lo dovete lasciare stare. I figli vanno contestati quando vengono una brutta vita, tipo alcolismo, tipo droga, eccetera, eccetera. Oppure altre cose.
2: Sì.
0: Però nelle scelte...
2: Lo vedo soffrire, perciò...
0: Signora, questa donna ci tiene molto per suo figlio. Se ne approfitta, questo è il dilemma, per il bene forte che gli dà vostro figlio.
2: Bravo.
0: E devo andare in un maccarone, come diceva a Napoli.
2: Bravo. E non si può, cioè... Non torna con mio figlio questo.
0: Signor, allora, il discorso è chiaro, quarta parola. Il discorso è questo, le cose si aggiusteranno nel tempo. Vi dico questo, vostro figlio è molto innamorato, sta soffrendo per questa situazione. Però vi dico questo, da quanto tempo hanno fatto chiacchiere?
2: È una settimana.
0: Si acconcia? Sì.
2: Ma lei, cioè noi...
0: Ma perché sotto sempre in dastulietta vostro figlio? Vuoi trovare in dulietta? Cioè, sta depressa?
2: Non lo so, io penso che, non lo so, che l'ha trovata mio figlio, non lo so.
0: Signora, non ha fatto niente di quello che potete pensare voi, è solo innamorata.
2: Sì, io lo so che è innamorata, però è una donna, l'ha fregata, no?
0: Non è che ha fregata, signora, diciamo che ha conosciuto vostro figlio, ha giocato un po' con i sentimenti e se ne è appropriati sta cosa, lo comanda e lo pilota, però...
2: Però questo stai quando a dimastricarti.
0: Eh?
2: Stai quando a dimastricarti questo.
0: Signora, guardate, io sono convinto di una cosa, che a parte che a me questa persona non è che non mi piace, però il suo modo di agire io lo vedo un pochettino che a me non mi piace, è anomalo, ecco, diciamoci la verità, perché vostro figlio è troppo buono di cuore,
2: bravo, bravo.
0: Quando mette i sentimenti li mette davvero.
2: Ci credo, sì.
0: Signora, ma dice, ma verità, ma che sta, mi dà dice la verità, sta sì, creatura sì. Rosciuta.
2: Non lo so neanche io, era una grande amica, frequentava la mia casa e ci è caduto con mio figlio, solo questo posso dire.
0: Ci è caduto proprio con una pera secca.
2: Sì, vero.
0: Mamma mia, una pera secca.
2: Però vengo con figli, mi passano con una tua.
0: Che mi piace, cioè la pera secca o la fica secca? Io dico che sono... Comunque, signor Ciacaruto con manapera secca, veramente c'è caduto vostro figlio, si è innamorato. Signor, faranno pace però, non vi preoccupate, anche se io non accetto, non mi piace il carattere di questa persona. Vabbè, questa è una mia opinione che non conta niente.
2: No, neanche perché... a me, siamo d'accordo entrambi.
0: Un bacio, vi voglio bene.
2: Arrivederci.
0: Buongiorno, signora.
3: Sono Giovanna.
0: Ciao, tessoro, dimmi.
3: Allora, sono nata il 27-6-76.
0: Sì. Allora, vediamo. Già, ricevere da Gennaro D'Avria, te ne un cuore oro, no?
3: Ti seguo da una vita.
0: Come?
3: Ti seguo da tanto tempo.
0: Tesoro, siamo invecchiati insieme allora.
3: Io ho 31 anni.
0: Sì. Io ho qualcosa in più, ma però insomma non è che sono vecchio.
3: No, tu sei una persona grande dentro.
0: Grazie, tesoro, non è che sono grande, sono vero. Questa è la differenza fra me e la sciamasta. Sono grande dentro. Io non voglio parlare male degli altri, perché da Gisella Vratà ne ha già sentito troppo di cotte e crude. Ognuno lavora con il proprio verbo, però non stiamo a caffare una lotta, perché è la cosa più brutta. E già questo mestiere, chiamiamolo mestiere, l'hanno offeso, ma l'hanno distrutto comunque. Hanno fatto di carne e macelle che lavano a marche con tutto il resto.
3: Guarda, io
0: non so come possono esistere dei serpenti così velenosi, io non lo so, per truffare tanti soldi alla povera gente, io non lo so come fanno ad esistere certi serpenti velenosi.
3: Guarda, io ti devo dire che ho sempre sentito certe cose, non ho mai chiamato nessuno.
0: Ma tu hai visto il pane casereccio, capisci? Quando uno vede il pane casereccio, va. Lo compra,
3: è vero.
0: Lo mangia, lo consuma. Gennaro D'Auria, non voglio dire che è un piezzipana, però voglio dire solo una cosa, che io quando vedo il cart indirizzo la gente a buoni posti e cerco di capire il problema che c'ha l'individuo. Per esempio anche tu hai una voce dolcissima, sei molto dolce, si sente dalla voce. Tesoro, dimmi, cosa vuoi sapere?
3: Guarda, io sono un momento un poco... Diciamo,
0: per amore,
3: ansia.
0: Per amore.
3: No, beh, diciamo per amore è una cosa a parte, però in questo momento la cosa che pesa di più nella mia vita è il lavoro.
0: Lavoro, vediamo un po'.
3: Sono molto avvilita.
0: Vediamo, non ti rammaricare. Da dove chiami?
3: Da Napoli, proprio Napoli a Arenella.
0: Ma tu lavoravi su qualche ufficio?
3: No, io ho collaborato.
0: Non puoi dire, guarda, perché è una radio aperta questa, è pubblica. Sì.
3: Li posso dire, ma io non ho problemi perché faccio una cosa anche abbastanza interessante.
0: Certo.
3: Ho collaborato con una casa editrice
0: molto.
3: Che non è di Napoli, è di Milano.
0: Ah, di Milano, sì.
3: Poi questa collaborazione, diciamo, non è che è andata bene perché essendo piccoli loro mi hanno fatto aprire una partita IVA.
0: Ah.
3: E da quando ho aperto questa partita IVA, diciamo che sto un po' in difficoltà.
0: Capisco, perché poi vengono tutte le tasse dietro, là ci vuole un mare di soldi, non me lo dire a me, tesoro, capisci quando uno c'ha una partita IVA?
3: Io prima non avevo idea, adesso capisco il cosiddetto
0: ma
3: popolo
0: uno,
3: della partita IVA.
0: Lo so, ma purtroppo bisogna rispettare il lavoro e l'IVA e l'IVA, cioè capisci?
3: Sì.
0: Quindi,
3: bisogna... Su questo sì, io sto soltanto aspettando che il lavoro incrementi un po', diciamo, è un momento pieno di spese.
0: Vediamo un po' le carte. Sì. Dammi la data.
3: 27-6-76.
0: Ma sì. Guarda, fai passare questo periodo, anche tutta l'estate, ma piano piano le cose si metteranno a posto. Purtroppo le tasse vanno pagate, non ci sta niente da fare.
3: Sì.
0: Non ci sta niente da fare e bisogna pagarle, perché o sennò viene la chiusura dell'esercizio.
3: Sì, no, io spero di non arrivare a questo.
0: No, ma non ci arriverai, tesoro mio, no.
3: E anche lo studio, perché io voglio, mi mancano 5-6 esami per laurearmi. Per fare,
0: allora, io vedo positività a partire dal 2010, la verità. Mi devi perdonare se dico questo.
3: Sì.
0: Passeranno degli anni per raccogliere i frutti. Il picco massimo io lo vedo la metà del 2010, il picco massimo, eh?
3: Vabbè.
0: Io sto parlando del massimo,
3: sì,
0: cioè,
3: sì, sì.
0: Però non è detto che tu 2009, cioè tu non andrai bene, cioè tu andrai bene anche nell'anno 2009, chiaramente.
3: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Non ti preoccupare. Ti voglio dire una cosa, mi puoi dire Giuseppe chi è questo Giuseppe che mi
3: esce? Giuseppe è il figlio di mia sorella, il nipotino di 3 anni.
0: Ah, ecco, forse l'hai preso in mano ieri?
3: Sì, proprio qua è stato a casa.
0: Ah, perciò c'è uscito anche... Subito, perché le presenze ultime...
3: Sono tante le presenze, lo so.
0: Senti, cara, che ti devo dire? Io ti auguro veramente, sei una donna molto preoccupata in questo momento, però passerà questo brutto periodo.
3: Sì, non passerà. Io per me e per tante altre persone a cui voglio bene.
0: Non ti preoccupare. Io dico, Dio ci darà la forza.
3: Sì.
0: Pregate un po' di più tutti quanti. Preghiamo, signori, perché è importante aver fede in Dio. Oggi si sta perdendo anche quello.
3: È così. Gennaro, mi è venuto una botta di pianto prima, quando tu hai detto di quel bambino di 2 anni.
0: Ti giuro, l'ho sentito su Studio Aperto, su Italia 1, ho sentito questa notizia.
3: Infatti, una cosa proprio che mi ha colpito.
0: È un telegiornale di Studio Aperto che a me piace tanto.
3: Sì, io poi peraltro seguo pure io tutti i giorni i telegiornali e anche io stavo prendendo la decisione, diciamo, di non sentire
0: più. Ma tu ti rendi conto? Ma come si può essere? Guarda, io se non tenesse una lira, ma fosse maggio levra, scusami l'espressione, mezza a terra, ma non mettesse mai una creatura in Ruianna a chiedere le mosse. Ma non solo questo, l'ha riempito di botte.
3: Mamma mia.
0: E poi i carabinieri, la polizia, stanno cercando questo bimbo, insieme a una convivente, là, chi era, non ho capito bene, una che stava con sto rumena. Ma roba arrivata, una creatura in 2 anni.
3: Questa è una cosa proprio di...
0: È una vergogna totale, sanno mettere scorne sta gente.
3: Sì, sanno mettere sullo scorne, Gennaro. Sì, io bisogna pregare anche per questo.
0: Alle volte perdo pure io la fede, mi devi credere. Perché di come fa a permettere a sta gente di si comportare in questo modo? È una luta proprio.
3: Che sia rumena,
0: che sia brasiliana, che sia italiana, che sia napoletana, chi ha fatto, ha fatto, fa schifo.
3: Sì, Gennaro. Purtroppo... dobbiamo come dire, noi che capiamo queste situazioni, cercare di non perdere la fede, perché proprio noi
0: non è che voglio perdere, però tesoro, ma ti rendi conto, cioè ogni telegiornale che guardiamo ormai è diventato di moda, butta sotto in persona gli ubriachi, fa sti furti nelle ville delle case, ammazzò un padre che chiude la propria figlia per 20 anni, non so quanti, cioè quando teneva 18 anni, mo che ten 40 anni ha chiuso sotto la candina, sotto scandinata, ha messo pure un cinta fatto dei figli. Ma tu non lo guardi il telegiornale?
3: L'ho visto stamattina,
0: cioè, ma com'è possibile? Tanto che è asciutto, tanto che l'hanno scoperto i carabinieri e polizie stufate, perché chi sta pigliata sta figlia sotto la candina perché si sentiva male, l'ha portata in ospedale.
3: Madonna, certo.
0: La segretata, cioè sotto la chiusa. Ma ti rendi conto che è una lotta?
3: Mamma mia. Certo, peggio di così, gennaio.
0: No, guarda, Nostradamus riceve una cosa, verrà la fine del mondo, ma secondo me è già venuta la fine.
3: Sì, è questo è la fine, la fine dei rapporti, dei sentimenti, dell'amore, la fine di questo è la fine del mondo.
0: Ma stiamo scherzando. Non ci sta più, guarda, non c'è più pudore. In nessun, cioè oggi per immagini muri in terra, la gente ci passano per coppa.
3: Infatti anche a Roma è successo sto fatto.
0: Ma come si può fare? Ma guarda, fatelo bimbo, ma
3: su quello guardo, ho avuto un attimo proprio di...
0: Io mi sono sentito proprio male dentro. Quella persona, guarda, che quando Steve Mussolini faceva una cosa buona, perché quello era un buon esempio. Oggi c'è troppo benessere.
3: È vero.
0: Quello che uno può, bisognerebbe fare delle cose un po' diversamente, perché
3: bisognerebbe un pochettino usare la forza, diciamo, non forza tipo violenza, la forza delle decisioni per prendere le decisioni.
0: ma non è possibile vivere in questo modo. Qua dobbiamo pure aver paura di uscire fuori dal cancello che ci possono investire. Cioè, ma ti rendi conto? Cioè, una volta a via Caracciolo, scusami, si poteva camminare bella, tranquilla, essere molto e guardare a destra, a sinistra. Cioè, non diventa più una asciuta, diventa un esaurimento.
3: Infatti, io ieri sono uscita, ieri sono andata un attimo al Vomero e volevo andare a fare un giro, così, per prendere un po' d'aria. Mi sono dovuta nascondere in un garage perché c'erano due ragazzi sul motorino che mi avevano puntato.
0: No, ma oggi fa paura, tesoro. Oggi fa paura. Ma pure Roma è cambiata, non solo Napoli.
3: Sì. Io ci vado spesso a Roma e devo dire che è veramente un caos anche lì.
0: Drogati di notte sotto le case, l'hanno macello, fanno, abbiamo visto, abbiamo. Io seguo molto le televisioni di Berlusconi, fanno delle bellissime
3: sì,
0: cose.
3: Sì, è vero.
0: Bei servizi, ben accurati, veramente.
3: Hai nominato una persona che io in qualche modo, insomma, sto cercando un pochettino di fare anche qualcosa di non di fare qualcosa di,
0: è
3: nella
0: stato
3: politica.
0: Un uomo capace, diciamoci
3: sì,
0: la verità.
3: Sì.
0: Non è molto signori,
3: capace.
0: Non ve la prendete lasciamo stare. Non mi fate parlare, io non voglio parlare di politica, io non sto, è una mia opinione, rimane mia personale, poi ognuno c'ha il suo.
3: È un discorso anche abbastanza lungo perché
0: voglio dire una cosa, non stiamo nella par condicio, non stiamo, ecco, fuori dalle leggi, questa è. Perché qua stanno puntate chi mitraglia in mano.
3: Gennà, sapessi che cosa ti potrei raccontare delle cose assurde.
0: Lo immagino, vabbè. Tesoro, lo immagino, lasciamo
3: però noi andiamo avanti e vediamo di fare qualcosa.
0: D'accordo,
3: io
0: speriamo che io spero solo una cosa, che se Napoli aumenta le sue prestazioni a livello di tutto, il turismo comincia di nuovo a crescere e ci sarà un passaggio mano a mano di soldi, si incrementerà, ma un turista non sa paura di venire a Napoli.
3: Guarda, qua abbiamo il nostro petrolio e il turismo, sono i beni culturali, l'arte che abbiamo, che è il nostro petrolio.
0: Lo so, tesoro.
3: Speriamo che lo capiscono questi qua, i nuovi. Vediamo.
0: Va buono,
3: Gennaro, abbraccio.
0: Ciao.
3: Grazie.
0: Un bacio forte.
3: Grazie a te.
0: Ti ringrazio, ciao. Ciao. Ora in onda. Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria. Ascoltatori di Radio Camaldo di Stereo, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Ciao Gennaro, io mi chiamo Gennaro come te, sono un giovane attore, ti ho chiamato l'altra volta per farti complimenti, sono sempre sul Napoli-Roma e ti stavo sentendo.
0: Uè, tu sei quello che lavora a Canale 5, mi pare?
1: No, non lavoro a Canale 5, ah. lavoro a teatro, sempre complimenti.
0: Ah, sì,
1: Gennaro.
0: sì, come stai? Sì,
1: benissimo.
0: Sì, mi ricordo.
1: Grande Gennaro.
0: Ci siamo sentiti quasi un mese fa.
1: Quasi un mese fa, bravo, sì, ti volevo fare i complimenti, poi è caduta la linea, insomma, sempre il numero uno, Gennaro. No, spero di poterti invitare a teatro quando sono a Napoli.
0: Senti, sicuramente quando ci sarai mi farai una telefonatina di breve.
1: E come, non ti preoccupare.
0: Mi chiamerai e io ci verrò volentieri.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sempre in bocca al lupo, sempre grande.
0: Tanti auguri a te.
1: Non mi faccio fare una veggenza perché non ho neanche il tempo, però mi faceva piacere salutarti.
0: Un abbraccio e io ho ammirato molto il tuo gesto, grazie.
1: Ciao, caro, un bacio.
0: Ciao. Allora, signori miei, abbiamo la prossima diretta. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, salve.
2: Salve.
0: Con chi parlo?
2: Sono Alessandra.
0: Ciao, Alessandra, da dove chiami?
2: Da Maddaloni,
0: benvenuta. Dammi la tua data di nascita.
2: 4783.
0: Vediamo un pochettino. Pasquale chi è?
2: Il mio fidanzato.
0: Vediamo un po', ma vedo un disastro qua, tesoro mio. Come mai? Sì. Non vai d'accordo con Pasquale?
2: No, ultimamente non tanto.
0: Ma perché? Che cosa pensi? Pensi che ti abbia tradito?
2: Anche.
0: No, io non vedo tradimenti qua. La giornalista chi è, scusami?
2: Non so.
0: Eh?
2: No, non conosco nessuno.
0: Che lavoro fate voi?
2: Io lavoro in un ipermercato.
0: Sì, no, perché vedo qua, forse c'è stata qualche ripresa alla televisione, vedo qua una giornalista, non so cosa, potrebbe essere una cosa anche del passato, non è una cosa proprio di adesso, eh?
2: Ah, no, non so.
0: Forse da qua. Non ricordi?
2: No.
0: Allora, cosa vuoi sapere su questo Pasquale?
2: E comunque se la storia continua oppure fin da qua.
0: Tesoro, però ti devo dire una cosa.
2: Sì.
0: Tu l'hai mai tradito? La verità, perché avevo... già vista.
2: No, perché io avevo già una storia in precedenza.
0: Ma tu hai continuato a scipero con questa persona, figlia mia?
2: Sì.
0: Tu l'hai riempito di corna a questo ragazzo, no? Lui non ti ha tradito, Pasquale. Come la mettiamo?
2: Ma lui comunque me l'ha lasciato.
0: Ma dimmi una cosa, ma tu hai chiamato forse per mettere la tua coscienza a posto? È normale che ti ha lasciato.
2: Ma lui non lo sa.
0: Non lo sai perché ce l'hai nascosto. Però Pasquale non è strunzo. Pasquale qualcosa ha visto anche in te. C'è uno scontro caratteriale che non va, tesoro mio. Qua è uscito uno scontro caratteriale. Purtroppo è caduta la linea, mi dispiace. Questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Con noi questa sera in studio c'è l'amica Anna, appunto l'amica Anna che diciamo è stata veramente così forte perché nella sua abitazione, infatti noi abbiamo una registrazione che parlava dell'amica Anna, Anna da Ercolano, sono le ore 01:10 e noi vi possiamo garantire che quest'ospite stasera l'abbiamo qui in radio, infatti Anna...
3: hai spiegato un pochettino quello che è successo in casa tua, però per chi si fosse messo in sintonia, dacci qualche dettaglio, diciamo un pochettino quello che ti è capitato, così magari facciamo sapere a chi si è sintonizzato appunto su questa emittente per la prima volta di quello che è accaduto nella tua casa realmente. Forza, sentiamo dalla tua diva voce. Sì, raccontiamo un po' in casa tua cosa è successo. Sì, in casa tua. Buonasera.
4: Buonasera a tutti. Sono la signora Anna.
3: Anna, quanti anni hai? È importante per chi ci ascolta.
4: Sono mamma di 5 figli e ho 43 anni. Ed era un pomeriggio,
3: sì,
4: d'estate, il mese di giugno.
3: Sì.
4: Verso le 5 io stavo seduta sulla balconata.
3: Sì.
4: E niente, io sentivo un profumo così bello, poi all'improvviso sentì un grande freddo e venne l'amica di mia figlia, mi chiese: signora Anna, ma lei non si sente bene? E io gli risposi: ma non lo so, mi sento strana. Poi ci siamo seduti un'altra volta e io sentivo di nuovo questo profumo e chiese a Tiziana: Tizia, cosa ti sei messa addosso? Profumo, deodorante, perché sentivo questo gran profumo? La ragazza mi rispose: no, non mi sono messo niente. Poi all'improvviso mi sentì come attratta da una cosa. E niente, sul vetro ci stava un'immagine. Io dicevo: ma è vero, non è vero? Non mi rendevo conto. E poi sentivo una cosa strana. Così all'improvviso io ho visto l'immagine della Madonna e chiamai la ragazza, chiesi: Tizia, ma tu vedi quello che vedo io? E la ragazza si mise a piangere e andò a chiamare la mamma. E così venne la mamma, scese giù al palazzo a fare tanti gridi, eccetera. E si fece una grande folla.
3: Certo, Anna, poi? Cioè, in poche parole, deconformiamo la cosa. Poi, infatti, l'amica Anna non vuole cimentarsi ad andare avanti con questa storia. In termine, che cosa è successo?
4: Te l'ho detto.
3: Sì, diciamolo agli altri.
4: Niente.
3: Cioè, Anna, spieghiamo un pochettino questa apparizione della Madonna. A parte, sono venute molte persone in casa tua, volevano sapere.
4: Migliaia di persone.
3: Vai, vai Anna, non ti preoccupare, è un po' emozionata, dovete anche capire perché lei, diciamo così, sono cose molto personali, molto riservate, però lo fai per la radio, forza. Dai Anna, forza.
4: E niente, vennero degli giornalisti, fotografi, e mi fecero delle domande. E
3: poi cosa accadde? Cosa accadde? Venne la scientifica, mi suggerisce tua figlia, è vero?
4: Sì, è vero. E niente, pulivano il vetro per vedere se era vero o non era vero, e sacerdoti, e loro mi dissero che era l'Immacolata Concezione.
3: E cosa accade più, scusami?
4: Niente, mi pulivano sempre il vetro e con il polivetro, l'alcol, per vedere se era una pittura, era una cosa, invece niente. L'immagine rimaneva sempre lì.
3: Va bene. Allora, grazie.
0: Un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
2: Alessandra.
3: Sì, Alessandra da dove?
2: Da Casetta.
3: Ah, ciao Alessandra, ma era caduta la linea?
2: Le batterie scariche dei cellulari.
3: Ah, ecco, era un po' strano. Infatti. Alessandra, perché hai tradito questo ragazzo tuo? Se ti sento una persona così buona di cuore, ma perché hai fatto sta stronzata?
2: Non lo so, Gennaro, perché probabilmente era una storia che già avevo prima.
3: Lo so, ma però allora io sono con te nel fatto, se io semino e cresce una pianta, dobbiamo curare sta pianta, non è che mi metto a vedere altre cose, cioè tu sei ritornato indietro, non potevi mai costruire con Pasquale, perché Pasquale a te ti voleva bene, hai fatto scucciare, diciamo la verità. Una parte di tutto questo discorso che è successo, il fatto che Pasquale ti ha lasciato, a causa sei proprio tu, figlia mia. Guarda, purtroppo è la verità. Ricordati una cosa, che chi sbaglia paga. Tu hai sbagliato perché teneva la pace e non hai saputo conservare.
2: No, anche perché lui mi diceva di avere già un altro impegno.
3: No,
2: però
3: tesoro,
2: che dovevo aspettare.
3: Aspetta, non dobbiamo mettere le coscienze a posto. Pasquale non aveva nessun'altra femmina, eh? Cioè tu lo sai che Pasquale non aveva nessun'altra donna, mi diceva.
2: No, lui mi ha detto che aveva un impegno, che però doveva aspettare un po' di tempo perché lui la lasciasse.
3: Cioè chi è che aveva l'impegno?
2: Lui.
3: Con chi?
2: Con un'altra ragazza.
3: Ma chi te l'ha detto questo?
2: Lui proprio.
3: Non, figlia mia. Sei convinta di quello che tu dici? Perché io
2: sì, infatti era lì il litigio. Spesso i litigi ci vanno lì, perché io chiedevo di lasciare questa ragazza.
3: Guarda, tu eri già avrata, perché io ti dico una cosa. Prima ti ho detto, tu hai tradito Itta, no? E poi io, hai visto che ho insistito, perché esce chiaro sulle carte. A me fatti su Pasquale, non mi risulta. Dammi la data.
2: Veramente, non me la ricordo.
3: Come faccio? Ma scusa, prima che ti ho fatto le carte, me l'hai data?
2: No, la mia ti ho data.
3: Ah, solo la tua?
2: Sì.
3: Non te la ricordi? Almeno il segno zodiacale?
2: No, solo che a febbraio e a 31 anni.
3: Cioè, tu che buffa? Tu la prima cosa devi mettere d'accordo con Alessandra, che sei tu. Che buffa Alessandra? Vuoi andare con sto Pasquale oppure vuoi arredare con quella persona? La prima cosa, figlia mia, devi scegliere tu della tua vita, perché io non sono qua a giudicare e né a decidere di quello che voi dovete fare. Alessà, tu hai decidere tu quello che vuoi fare. Cioè, prima che agite tu, cioè, mi sei corna a Pasquale e Pasquale ha pigliato quello che se ne aiuta e tu mi hai consentito, prima hai rifiutato, hai detto non è vero, non è vero, poi alla fine hai detto sì, insomma abbiamo le registrazioni che confermano questa cosa, però io voglio dirti questo, figlia mia, questo è un programma in diretta, tutto quello che si dice viene tutto registrato. E in linea, pronto?
5: Ciao, sono Andrea.
3: Abbiamo dato la possibilità a tutti quanti.
5: Sei un grande, guarda.
3: Andrea, io ti ringrazio. Io non sono. Io non mi do delle arie, cioè non sono quel tipo, sai, ci sono tanti tipi di persone, però bisogna dare possibilità a tutti nella vita. Perché no?
5: Ogni tanto va bene, fare una buona azione come la fai tu va benissimo.
3: Grazie, diciamo. Sei molto caro, tu sei molto caro. Da dove chiami?
5: E allora, io in questo momento mi trovo in movimento e mi trovo qua a Napoli, però io sono di Caserta.
3: Sì, che lavoro fate voi?
5: Io sono un agente di commercio, cioè diciamo un commerciante.
3: Un commerciante, io vi faccio tantissimi auguri. Cosa posso esservi utile? Cosa volete sapere?
5: Niente, io volevo sapere un poco il futuro, però non per me, per i miei figli.
3: Certo, certo.
5: Sì, ormai dobbiamo pensare un poco più a loro che a noi.
3: Ricordatevi una cosa, che chi semina bene raccoglie bene.
5: Ah, questo è un motto indispensabile per la vita.
3: Perché oggi fa paura quello che dobbiamo lasciare ai nostri figli. Non sì, tanto sì. Per i nostri, perché già lei ha dei buoni principi e molto sani, ma però il problema è questo, è quello che incontrano i nostri figli. Quello è il pericolo.
5: Ah, vabbè, ma questo è normalissimo.
3: Vediamo un pochettino. Allora, lei ha due figli, io tre.
5: Due figli, un maschietto e una femminuccia.
3: Auguri. Allora, grazie. Mi date tutte e due le date?
5: Come no? Allora, prima quello del maschietto, dai.
3: D'accordo.
5: Allora, 28-6-90.
3: 28-6-90. Questo bimbo c'ha 18 anni.
5: Quasi.
3: Va bene. La femminuccia?
5: Invece è del 24-03-94.
3: Vediamo un attimo. 24? No, mi scusi.
5: 24-03 marzo?
3: Sì, sì, sì, sì.
5: 94.
3: Ah, è più piccolina.
5: Sì.
3: Questa diventerà un grande avvocato, sta bimba, sai?
5: Un grande? Scusami.
3: Diventerà questa bimba una grande avvocato.
5: Speriamo, io glielo auguro con tutto il cuore da padre.
3: Nel futuro lavorerà e andrà benissimo. Vediamo un attimo il maschietto.
5: Esatto.
3: Guarda, ricordati questa previsione la giornata di oggi, ricordatela quello che sì. Ti ho detto, perché io vivo di soddisfazione nella mia vita. Mi puoi chiamare qua, pure a qua a 5-10 anni, 20 anni, quando capiterà.
5: Chiamerò.
3: Io ti auguro tanta vita, lunga vita. Vediamo il maschietto. Il maschietto. Mi ripeti la data del piccolo, del ragazzo?
5: Allora, 28.
3: Sì.
5: 06.
3: Sì, sì, sì, cancro, cancro. Vedi, questo qua è molto legato alla mamma.
5: Come tutti i maschietti. Forza.
3: Comunque questo, guarda, l'unica cosa dovresti un po' frenarlo, eh.
5: È un poco...
3: È un bravissimo ragazzo, però si fida molto delle amicizie.
5: Allora, questo ormai con questa nuova era, tutti quanti.
3: Lo so, lo so.
5: No,
3: tuo figlio non è.
5: Amici.
3: Hai ragione, tuo figlio non è una cattiva persona. Però purtroppo bisogna stare molto attenti, come ho detto prima. Bisogna
5: esatto.
3: Seguire i figli.
5: Ah, beh, questo sì.
3: Figli si nasce, genitori no, lo sai, no?
5: Li facciamo diventare noi,
3: certo.
5: I genitori del futuro.
3: Comunque andrà bene tuo figlio, non ti preoccupare.
5: Grazie.
3: Andrà benissimo, io ti abbraccio e ti auguro una buona giornata.
5: Sì, così diamo spazio agli altri, però ti voglio fare molti complimenti e voglio salutare quella persona.
3: Wanda.
5: A Vanna, esatto, ogni tanto ci dà quelle pillole di saggezza.
3: Bravo, bravo.
5: Ok, un salutone particolare, dalla voce una brava persona.
3: È una donna cattolica al 100%, c'ha un altarino in casa e prega sempre, è bravissima, è brava.
5: Ci pensa a noi radioascoltatori, ci pensa molto.
3: È una grande amica mia,
5: sì.
3: Devo dire la verità. Mi segue sempre, molto appassionata della radio e ogni volta che mi sente in diretta, devo dire la verità, chiama sempre.
5: Sì, no, la sento sempre.
3: È molto costante, è una persona che io poi voglio molto bene perché è molto costante alla radio e mi segue da tanti anni. Io la voglio bene perché l'ho conosciuta in un momento un po' buio, la morte del mio caro papà, e quindi è entrata lei con questa luce diversa, molto bella.
5: Sì,
3: la fede.
5: No, si vede una brava persona, ma pure tu sei in fondo una grandissima persona.
3: Io ti ringrazio, sei carissimo.
5: No, perché riesci a far sentire a quelle persone quello che vogliono sapere e quindi gli dai quella possibilità.
3: Grazie. Io sono semplice, sono spontaneo,
5: esatto.
3: Mi devi credere, sono spontaneo nelle mie cose, io lo
5: Bravo.
3: Dico sempre. Però alle volte, sai, questo mi fa molto male perché ti dico questo, alle volte la gente vuole le stronzate, caro amico mio, cioè le cose vere, quando tu, non so se tu hai seguito quella ragazza, non sto qui a giudicare niente nessuno, non so da quanto tempo stai ascoltando.
5: Io ormai sono molto.
3: No, io dico questa trasmissione di oggi,
5: No, questa qua l'ho ascoltata dall'una.
3: Ah, non l'hai sentito prima, quindi?
5: No.
3: Vabbè, poi avrai modo di ascoltare.
5: Vabbè, ma sì, ok, tanto tu le mandi
3: sì,
5: in
3: onda. Sì, mando le repliche, sì.
5: A me anche a me, non ci sono problemi. Io ti voglio lasciare una buonissima giornata.
3: Io ti ringrazio, ti volevo concludere solo dicendo questa cosa, che alle volte dobbiamo cambiare noi se vogliamo che le cose cambiano, cioè in positivo, è chiaro, se noi cambieremo cambieranno tutte le situazioni intorno a noi.
5: Giusto, è giustissimo.
3: Alziamoci da quella poltrona, da quella sedia e tiriamo un po', ma cerchiamo veramente di tirare fuori quella forza di volontà che sta in ogni essere. Cerchiamo un po'.
5: Ci dobbiamo muovere, dobbiamo combattere, non dobbiamo sopravvivere, ma dobbiamo combattere per avere una buona esistenza.
0: ma purtroppo abbiamo peggiorato la nostra qualità di vita per causa di questo dio denaro che purtroppo cioè qui il problema è l'euro, è l'euro, è inutile che ci...
5: L'euro già di su, ma questo lo viviamo noi in prima persona come commercianti.
0: Ma scusate, io ieri sera ho mangiato una pizza, lo dico sempre perché è la verità, io una pizza piccolina la pagavo 2000 lire, 2500 lire.
5: Bravo.
0: Signori miei, già chi le sa pigliate... ma che stiamo, 8000 lire da 2500 lire di 8, ma come possiamo farcela? Ma sì, come ditemelo voi.
5: Ma è così, no, guarda
0: la
5: che
0: benzina, il gasolio e la corrente, è qui. Ma come ma come possiamo fare?
5: No, non si riesce più ormai,
0: o la portano a 2 euro. Ieri parlando con quello del distributore ha detto guarda non ti meravigliare se salirà a 2 euro. Oh, Gesù mio, ho detto stiamo scendo pazzo, 2 euro al litro.
5: Quindi tu oggi hai fatto una grande buona azione a mettere il numero privato.
0: Certo,
5: guarda.
0: Certo, perché bisogna
5: ogni
0: aiutare.
5: Tanto ci vuole, sì.
0: Bisogna aiutare le persone.
5: Bravissimo, sei grande, te lo ripeto di nuovo, non voglio essere ripetitivo.
0: C'è quello e quell'altro, chi c'ha la possibilità mi chiama su quello, se non mi chiamano su, non c'è problema.
5: Va
0: purtroppo anche io ho delle spese, capirai, no?
5: Ma è giusto così, la radio così avanti non può andare da solo, qualcuno deve pagare l'energia elettrica,
0: certo.
5: Tassa di trasmissione alle poste e telecomunicazioni, che è una bella mazzata.
0: La tassa ai fonografici, la tassa alla SIAE, la tassa all'autorizzazione concessionaria di Roma, Ministero Poste e Telecomunicazioni.
5: Di pubblicità se ne fa poco, perché
0: non se ne fa
5: gente,
0: proprio niente.
5: Esatto, la gente non vuole, sembra che non vuole mai pagare.
0: Figuriamoci la...
5: uno si deve aiutare come può.
0: Certo, purtroppo è questo temporale che si è abbattuto su tutta l'Italia.
5: Speriamo che questi qua che ci riporteranno,
0: auguriamoci questa vantata nuova. Questa vendata nuova, capisci?
5: La vendata nuova, sì, è giusto.
0: Perché io lo ammiro a quella persona, speriamo che non ci
5: deve. Pure io perché ha dato modo di... Io sono anni che sto in commercio e ho notato che quando c'era lui comunque qualcosa si muoveva, incentivi che ne dava alle persone, ai ragazzi, agli universitari.
0: Certo.
5: Questi qua invece hanno soltanto...
0: Vabbè. Ho capito.
5: Vabbè,
0: capiscimi a me, non è per... Io ti lascerei parlare di tutto quel che vuoi, ma purtroppo ci sono
5: delle
0: regole.
5: Dobbiamo dare spazio pure agli altri.
0: Un abbraccio tantissimo.
5: Buona
0: ciao
5: giornata.

0: Johnny Johnny su Radio Camaldoli. Allora, quanto è bella sta canzone, storia di due innamorati che si lasciano e poi alla fine si rincontrano dopo tanto tempo. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buona serata. Chi è lei?
1: Buonasera, signor Gennaro D'Aurea, io sono mi chiamo Gabriela.
0: Gabriela, da dove chiami?
1: Allora, è da Napoli, però come sentito un poco di...
0: L'accento sì, è straniera, si sente.
1: Sì. Sì. Allora, mi completare proprio che avete fede in grande in Dio, perché io sono suora, non vedente, sì. Quindi... veramente il dono di Dio che avete, proprio ringrazio anche Dio per questo, per aiutare tutte le genti. Io veramente non ne ho bisogno, perché c'è un fede in Dio come voi, quindi non è... però solo per completare veramente.
0: Come mai siete grande... cara suora mia, perché sì. Siete dalla nascita, siete cieca?
1: Sì, da dopo nascita, sì.
0: Dopo nascita.
1: Come non si paga niente, non lo voglio tanto dire, soltanto veramente prego per voi, sempre. Grazie. Ricorderò le mie preghiere.
0: Pregate molto per l'umanità, perché ha bisogno della preghiera, suo
1: sì,
0: cara
1: sì,
0: suora mia.
1: Per voi chi rimane fede veramente fino alla fine, proprio.
0: Bisogna aver fede.
1: Che ha fatto dono per voi questo Dio, proprio certo, gran Dio.
0: Certo.
1: Cara allora suora... io sono di Somala, vero? Diciamo
0: ma le suore Paoline?
1: Tanti anni, no, delle suore di madre di Terejas di Calcutta.
0: Ah, ecco. Esisteva un gruppo musicale, Focolarini. Mi ricordo, non so se voi ve li ricordate, i Focolarini.
1: Sì.
0: Tanti anni fa, io ero piccolino, avevo l'età di 14 anni. Vi sto parlando
1: sì,
0: di tanti
1: Napoli
0: anni fa.
1: Veramente sono splendidi a Napoli. Tutti era... Napoli io le amo, li voglio tanto bene, veramente.
0: C'era un'associazione dei focolari a Pompei, dove uno pregava, poi la notte stavamo sempre a Pompei.
1: Sì.
0: C'era l'incontro di tutta questa fede.
1: Tanti
0: tutti...
1: gruppi, sì. No.
0: Ma quanto si stava bene.
1: Veramente Napoli, io non lo so, quando vengo a Napoli, stavo a Roma, in Abruzzo, mi trovavo bene, però a Napoli ancora cuore calorosi, veramente non
0: grazie,
1: mi posso esprimere.
0: Grazie, siete molto
1: tutti
0: cari.
1: Napoletani, signore ti proteggia, San Gennaro anche come voi,
0: certo.
1: Fa tanto a voi. Veramente non voglio spazio prendere altre persone, perché
0: grazie.
1: Non si paga niente, non posso pagare perché non c'è soldi in telefono.
0: Per carità, non vi preoccupate.
1: Allora, le ringrazio, mi chiamo Gabriela, anche voi.
0: Gabriela, io ti saluterò, però volevo sapere una cosa. Qui i Focolarini sì? avevano un gruppo, non ti ricordi come si chiama quel gruppo che cantava?
1: Comunità?
0: Sì, un gruppo, dentro Terra Fuoco, era un gruppo, non mi ricordo però come si chiamavano. Un gruppo dei Focolarini.
1: Sì, io ho sentito però Focolarini, però non
0: mi... Non ti ricordi come si chiamavano? Mi sembra i Getro.
1: Non mi viene in mente, veramente.
0: Ti posso dire l'album, mi pare si chiamava Terra e Fuoco. Terra Fuoco, una cosa del genere. Però non mi ricordo il gruppo.
1: Non lo so, c'è una in Francia che conoscevo quando ero in Francia. Sì,

0: Il signore, grazie, veramente con il
1: abbiamo
0: signor
1: solo un numero telefonico,
0: molto
1: sì.
0: Buono, molto gentile, molto affettuosi che fate le cose, veramente io mi ho fatto impressionare.
1: Ma per carità, io pregherò, farò una preghiera stasera, farò una preghiera stasera quando mi riunirò davanti al crocifisso anche per lei, cara suora.
0: Pure io.
1: D'accordo?
0: Sì, veramente.
1: Che Dio vi dà tanta serenità, vi benedico.
0: Grazie, io non mi interessa non vedere, perché faccio tutto dipendente, quindi esco da sola, vado dove
1: voglio,
0: veramente come fosse vedo, però non vedo.
1: Voi
0: veramente
1: vedete con la luce di Dio, quindi
0: gente non crede, tu non... fa finta non vedere, mi dice, io non vedo veramente.
1: Gabriella, chiamami qualche altra volta.
0: Scusa?
1: Chiamami qualche altra volta, ti aspetto.
0: Sì, volontari, se non si paga veramente io non posso, non ho pensionata.
1: Non ti preoccupare, no, fai questo.
0: Paga, no, comune paga per restare, quindi aiutami dalle mani, però soldi il resto non posso mettere manco.
1: Certo, Gabriella, certo.
0: Mi regalano volontari pure da aiutare.
1: Hai saputo il fatto, hai visto dopo tanto tempo Padre Pio?
0: Sì, hanno fatto la tomba, hanno fatto di...
1: Sei andata a vederlo? Sei andata là?
0: Io altre volte andata, non questi,
1: non ce l'ho fatto
0: in tempo. Però io vado tutte le pellegrinaggi, non mi stanco proprio, mi piace non lo so. Mi stanco, però mi sento fisicamente, però un po'.
1: Sei forte, forte, Gabriella.
0: Adesso, poi dopo ritroviamo il conforto dal Signore, quindi la vita nostra.
1: Sei una donna forte, quindi. Gabriella, tu vedi con gli occhi di Dio.
0: Sì, Gennaro, veramente ringrazio molto, molto Dio che le dà ancora anni.
1: E te ne deve ancora, te ne deve dare ancora tanta altra, non ti preoccupare.
0: Ringrazio, le lascio perché veramente ha bisogno anche di spazio delle persone.
1: Grazie, grazie mille, Gabriella.
0: Molto grazie, Dio.
1: Buona giornata, Gabriella, che Dio ti benedica nel tuo cammino.
0: Ciao, ciao, buonasera.
1: Ciao, ciao. Allora, carissimi amici, forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere. Potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto?
2: Pronto,
1: mi sente? Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Con chi parlo?
2: Con Vincenzo.
1: Vincenzo, allora, da dove chiamate? Abbassate un po' la radio, grazie.
2: Sì, Gennaro.
1: Grazie. Abbassate un poco la radio, è troppo alta, fischia, va bene.
2: Va bene?
1: Sì, mi può sentire anche per telefono.
2: Allora, Gennaro, prima di tutto ti voglio tanto bene.
1: Grazie.
2: Perché sei una persona molto squisita.
1: Grazie.
2: E io, tutti i giorni, tutto l'anno,
1: grazie,
2: ti ascolto sempre.
1: Grazie, grazie.
2: E poi tanti saluti alla signora Wanda.
1: Grazie.
2: Che è una signora squisita.
1: Senz'altro più tardi richiamerà per ringraziare tutti voi che l'avete salutata.
2: È come te, tale e quale come te.
1: Grazie.
2: Tu sei una persona squisita.
1: Grazie.
2: Sei
1: grazie.
2: Una persona dopo di Dio. Tu e la signora Wanda.
1: Grazie.
2: Ci date tanta forza a noi di sentire, perché io non vedendo.
1: Lo so che sei un non vedente. Hai sentito suora Gabriella, però?
2: Sì, adesso sentito.
1: Suor Gabriella, hai visto che bella forza di volontà? Il Signore la illumina, Gabriella, hai visto? E va a fare pellegrinaggi, si sposta, vede con gli occhi di Dio. È la stessa cosa anche per te, eh?
2: Io non posso, Gennaro.
1: Però Dio ti darà tanta forza, non perdere la fede in Dio.
2: Io sono molto cattolico, no?
1: Sì.
2: Però diciamo io da questa volta che ti ho telefonato due volte privato,
1: sì,
2: e due volte diciamo quando tu hai dato i numeri a tutto,
1: sì,
2: quando ti darò la possibilità di sentire.
1: Sì, certo.
2: Adesso ho sentito un'altra volta, ti ho chiamato un'altra volta.
1: Grazie, io ti ringrazio tantissimo.
2: A te, ti voglio bene, a te e
1: grazie.
2: La signora Wanda.
1: Pure noi mandiamo un bacio a te.
2: Siete due persone squisite, mi grazie. Piace molto di sentire a te.
1: Grazie.
2: E molto di sentire a Wanda.
1: Certo.
2: Ma molti, moltissimo, molt,

0: la domenica, lunedì, io sono sempre a letto perché io sono un verente.
1: Sì,
0: e purtroppo ho avuto anche un'altra sfortuna. Mia moglie mi ha lasciato essere andata e sto con una signora della Graina. Te l'ho detto già un'altra volta in passato.
1: Che cattiveria, che cattiveria. Ma a te mi pare che ti hanno fatto perdere l'occhio.
0: Sì, ti ho chiamato con questa volta qua già tre volte.
1: Madonna mia, per fare un'operazione, signori miei, la mala sanità, vedete, in tutto c'è il demonio. Buono e il cattivo, dappertutto buono e il cattivo. Sto povero signore si è andato a operare, giusto, se ricordo bene, perché tu mi hai chiamato anni fa pure, mi ricordo.
0: Tre volte.
1: Nel 2002. Tu ci vedevi, tu vedevi.
0: 2002.
1: Tu vedevi.
0: Sì, vedeva un occhio.
1: Vedevi, io ti dicevo, vai a Bologna.
0: Vai a Bologna. E stanno stiva mia moglie vicino a me. Dice, non andare, non è vero. Mia moglie mi ha lasciato essere andata.
1: Vedete un pochettino, e ha perduto l'occhio. Cioè, vi pare una cosa bella? Io ha detto, va a Bologna, ma purtroppo.
0: E come? Mi hanno lasciato i figli miei, mi hanno lasciato mia moglie. Così.
1: Però voi non dovete disperare, perché vostra moglie è stata una grande incosciente. Io dico in diretta, non me ne frega proprio. È stata una grande incosciente perché quando voi vedevate scorreva tutto bello tranquillo. Appena avete perso la vista, vostra moglie va lasciata pure essa. È stata una grande scostumata. È una donna senza coscienza. Io perda pazienza in voto, mi dovete perdonare. Con tutta la fede in Dio, tutto quello che dicite voi, ma io perda pazienza!
0: Non vedete come è brutto, non vedo niente, non posso camminare, ma dove devo andare, Gesù?
1: No, ma prima.
0: Prima mia moglie.
1: Ma dico, spiegatemi una cosa, Marica, ma chi se tu fatti. Voi che cosa vi siete operati? Perché ve l'hanno fatto perdere? Cioè, che è successo? No, spiegatemi come aiuta la cosa. Non fate i nomi dei medici non mi interessa, perché tutti. Spiegatemi la situazione.
0: Sì, subito, Gennaro, io sono un dipendente comunale.
1: Sì.
0: Allora, io senza offesa la signora Wanda, senza offesa il generale Laura, che è una bravissima persona.
1: Grazie, altrettanto voi.
0: Grazie. E un giorno venire una signora, c'è una vecchietta, e voleva da me uno stato di famiglia integrale.
1: Voleva un stato di famiglia?
0: Integrale.
1: E che era fa? E che doveva fare?
0: Doveva andare a fare il colloquio a caccia da figlio. E allora per fare state famiglia integrale, no?
1: Perché è tuo piacere a voi, ma ho già capito.
0: E ci vogliono 15 giorni.
1: Ah, già capito.
0: Avere questo foglio.
1: Questo
0: no?
1: Permesso, diciamo. Questo,
0: allora io stavo impiegato al comune, sapere come fare, e in una giornata ce lo do, va bene?
1: Sì, signor.
0: Quando venì la signora, io, diciamo, uscire da dove stavo lavorando, stava un consigliere e una persona così con la mano appoggiata dove io dovevo uscire. Io per non dare fastidio.
1: Madonna mia, scusami, richiamami subito. Perio, oggi rarità su queste canzoni, canzoni che non ne trovate in circolazione più. Vediamo un attimo se il signore, un attimo. Ecco qua, dopo la mandiamo, dopo. Pronto?
2: Pronto, buonasera, lo faccio Gennaro.
1: Sono io. Allora, questa signora è il signore di prima, giusto?
2: Sì.
1: Benissimo. Stavo dicendo il fatto, voi avete fatto questo permesso che lavorate al comune, e che cosa è successo?
2: Mi hanno cacciato via.
1: Perché avete fatto, non era una cosa di vostra competenza?
2: No.
1: E voi quando non ha potuto fare, fratello mio bello, non ha facilità sta cosa. Noi con le nostre forze, quello che possiamo fare, dobbiamo fare. Ma quando facciamo una cosa più grande di noi, ci amma fermà.
2: Va bene.
1: Comunque, vai avanti. Il mio consiglio è questo. Tua moglie è stata una grande scostumata, questa, indubbiamente. Ma non solo, pure il responsabile e tutto il resto, perché non si lascia, nonna. Solo perché è cieco, è stata proprio una povera.
2: Arrivederci.
1: Allora, carissimi amici, forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere. Potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata. Abbassiamo un po' la voce, è bellissimo senso, però adesso facciamo il lavoro giusto. Signora, ma io vedo qua, vedo come... Non è che suo marito a lei non la vuole bene, non vi capite caratterialmente.
3: Infatti.
1: È solo un problema caratteriale.
3: Sì, infatti.
1: Lui lavora in finanza?
3: Sì, sì.
1: È un finanziere, quindi?
3: Sì.
1: Signora, dovete avere un po' di pazienza. Però, se devo dire che vostro marito alle volte... non è che ha torto. Alle volte siete anche voi che non vi fate passare la mosca sotto il naso. Siete tosta, lui è più tosta e perciò le scintille fate.
3: Infatti.
1: Ma vedo molto appassionato del gioco suo marito, signora.
3: Non tanto.
1: Non tanto. Qual è la passione di suo marito? Che
3: è vuole? Il calcio.
1: Io ho detto del gioco, signora.
3: No, pensavo che giocava questo.
1: No, no, no.
3: Il calcio è innamorato del Napoli.
1: Infatti, usuccio. Forza Ciuccio, forza Napoli.
3: Infatti.
1: Allora, nei periodi di Maradona, secondo me vostra marita gridava forza Maradona.
3: Infatti.
1: Vabbè, salutiamo la vostra marita, anche perché fanno un lavoro molto particolare, quindi signor, cercate di andare d'accordo, perché io sino sapiglio con tutto quanto arop, cioè sapici con voi e sapiglio con l'altro.
3: Infatti questo fa, giudica con me come se lo prende con tutti con la fine.
1: Non è giusto così,
3: infatti.
1: Fatela brava, cercate di cambiare anche un po' voi, vedrete che le cose si aggiusteranno.
3: Siamo
1: posso darvi un consiglio?
3: Sì.
1: Cambiate prima voi, fatela uno schiaffo morale.
3: Infatti.
1: Cambiate prima voi in positivo. Vedrete che lui se ne accorgerà di questo cambiamento e quindi appresso a voi cambierà pure lui.
3: Infatti.
1: Fatelo, signora.
3: Sì, infatti, devo provare. È l'unico modo per vedere se andiamo un po'
1: più d'accordo. O se lo vanno solo inutilmente, perché è un bravissimo uomo. Solamente è stufatti i caratteri che non si va d'accordo e succede una sti burdellina.
3: No, è un bravissimo, veramente un bravissimo ragazzo.
1: Non vi preoccupate, le cose si aggiusteranno.
3: Sì, volevo dire un'altra cosa. Dite. Come mia mamma, che non sta tanto bene, no?
1: Che c'ha sta mamma? Voi sapete che io non sono un medico e non faccio
3: di lo so, lo so.
1: Per carità, come viene che non fa un cartomante, non da fumare.
3: No,
1: è giusto che sia così.
3: Sì,
1: se voi mi dite che cosa soffre, io apro le carte e posso almeno dare uno sguardo.
3: Sì, lei aveva alla fronte un cancro.
1: Signor, queste cose con me non ne parlate proprio, non è competenza mia. Mi abbasso davanti a queste cose, perché così è, questa è una cosa. Nita proprio parlare, dovete parlare.
3: E come allora, visto che cambiamo diversamente proprio.
1: No, ma cambiamo proprio argomento, perché signora, mi avete affidato una cosa troppo grande.
3: Sì, infatti.
1: Troppo grande.
3: Io volevo dire un'altra cosa, se c'era
1: con tutto
3: un lavoro,
1: il cuore, vi stimo e vi voglio bene, ma è una cosa troppo grande.
3: Ti ringrazio, Gennaro. E niente, ora volevo sapere se è un po' del lavoro. Se
1: suo. Certo, vediamo un pochettino. Ditemi stop.
3: Stop.
1: C'ha una vita, una carriera avanti. Vostro marito salirà pure.
3: Sì?
1: Sì, sì. Auguriamoci appunto che arrivi a capitano, no?
3: Ah, speriamo.
1: Facciamolo arrivare a capitano, sto marito vostro. Però non salta più che gente innocente.
3: Infatti.
1: Per causa vostra, sapete perché? Litiga con voi e a roppa sa piglio con tutti.
3: Sì, no, è vero. Io faccio molto nel possibile.
1: E questo non deve succedere. I problemi... a casa e il lavoro è nata cosa. Va bene.
3: Allora a me è tutto bene, c'è una.
1: Andate avanti, signor, solo un problema caratteriale. Poi per il resto è tutto a posto, non vi preoccupate, d'accordo?
3: Grazie mille, Gennaro, arrivederci.
1: Un bacio grande.
3: Grazie.
1: Arrivederci. Non vandussagat, arrivederci. Cambiate prima voi, così cambia purissimo.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, buonasera, come volete voi. Dite.
1: Buongiorno.
0: Io qua non c'ho, no, dove sto io non c'ho finestre, quindi non so se è giorno, è buio, oppure non c'ho niente che posso riferirmi al tempo. Nemmeno
1: sono
0: luce.
1: Le 15.07.
0: Ti ringrazio. Vuoi sapere?
1: No, io volevo sapere un pochettino perché.
0: Perché?
1: Ho dell'intuizione alla Cassandra, tutto in negativo lo intuisco tutto, però le cose positive mi sfuggono sempre di mano nell'attimo che sto mettendo le situazioni.
0: Sì.
1: È una cosa strana,
0: no,
1: mi va tutto male
0: strano.
1: Solo nell'ambito del gioco,
0: non...
1: tutto il resto cioè, mi risolve.
0: Non è una cosa, no, aspetta, tu vuoi una definizione giusta?
1: Sì.
0: Uyuk non ha mai ricuto a nessuno.
1: E questo già lo sa.
0: Il
1: lo
0: gioco
1: so da...
0: è come la morte, viene quando meno te l'aspetti.
1: No, è pure morire.
0: Non hai capito niente.
1: No, c'è capito tutto.
0: Il gioco non è una cosa che... Io non credo nelle previsioni, ve l'ho detto 100 volte. Non credere, per esempio, che uno può dire 14 e 18 e esce.
1: No,
0: cioè,
1: ma
0: siete...
1: io non ti ho...
0: Perché
1: scusami,
0: non esiste, se esisterebbe una
1: scusami,
0: persona...
1: Scusami, ma
0: che...
1: non ti ho chiamato per...
0: No, l'ho capito!
1: È sta cosa che io ti ho fatto una domanda specifica, punto interrogativo. Perché?
0: Perché sei intuitivo.
1: Come?
0: Sei intuitivo.
1: Però è negativo. Cioè, io voglio bene ai miei amici, no? Poi, vado nel profondo, noto che questi miei amici è tutta una questione di interesse.
0: Però posso dirti una cosa?
1: Sì.
0: Tu che sei una persona intuitiva, cioè, praticamente, quando vuoi bene... Cioè, io penso sempre questa cosa... che bisogna dare importanza a chi ci dà importanza. Se tu dai importanza a delle persone che non se ne fregano di te, oppure ti pigliano solo in giro, oppure si buono solo quando ti lo portafoglio china, cioè
1: bravissimo. Ho bisogno di avere questi conforti perché c'era arrivato anche da solo e purtroppo
0: dai importanza a chi ti dà importanza, il resto è nullo.
1: Bravissimo, ti ringrazio, è una proprio un'iniezione di fiducia che mi dai a conforto di quello che sono le mie idee.
0: Ma che è successo a te, Caccarone?
1: No, cioè nella vita io ho una bellissima famiglia,
0: sì.
1: Ho una bellissima moglie che mi vuole bene, ho tre figli che mi adorano, nell'ambito del lavoro non è che mi possa, diciamo, soltanto che mentre sto mettendo mano a delle conquiste, perché ho...
0: No, vai avanti, scusami, continua.
1: Il mio difettuccio è quello di giocare.
0: Sì.
1: Il gioco, sotto su, tante infatti di gioco, cavalli, squadre, anche dirti, a tavolo da gioco, mi piace tutto questo gioco. Non me ne viene uno, anche se tu hai detto un aggettivo, sono intuitivo.
0: Sì.
1: Ma sta cosa, nel gioco a me... non mi succede.
0: No, ma no, io dicevo intuitivo, ad esempio, perché tu mi hai detto, ma in usaccio sti amici miei li vedo un pochettino così, me ne accorgo quando uno si comporta in danno modo,
1: sì.
0: E allora io ti ho detto, la coppa manager, tu sei un po' intuitivo.
1: Ma no,
0: il portafoglio va messo da parte, ricevo un onno mio, pagare sempre dallo stesso portafoglio fa male.
1: Ah, esatto.
0: Voglio, tu essere tu tieni una famiglia, sei una persona a posto e cerca un pochettino di mettere anche un po' di è caduta la linea, ma chi sei, è un problema che tu devi badare. Allora, l'amicizia, io credo ancora nell'amicizia, alcune volte ho perso la fede di credere nell'amicizia, però credo ancora che ci siano alcune persone di buon senso e alcune persone, insomma, che... Pronto?
1: Ah, pronto?
0: Sì.
1: Davide.
0: Sono Daurio, chi è? Chiamatemi Gennaro, ma l'ha presentato anche solo con Dauri.
1: Gennaro, sì, ma sono la mia amica, mi ha dato il suo numero, che ho parlato con lei stamattina.
0: Sì, ditemi.
1: No, io ho dei problemi economici con la società.
0: Da dove chiamate? Scusate,
1: da
0: come
1: Napoli.
0: Come vi chiamate?
1: Francesco.
0: Che cosa è successo? Avete avuto qualche problema giudiziario?
1: Società, un proprietario di casa mia, insomma, c'è problemi finanziari con molte cause in vista.
0: Problemi giudiziari ho visto io qua.
1: Come?
0: Problemi giudiziari?
1: Sì, sì.
0: Infatti l'ho visto. Vediamo un po'. Datemi la data.
1: Di che data?
0: Sì, grazie.
1: la tessera mia.
0: Grazie.
1: 11 aprile 1930.
0: Sì. Ma sono due cause che avete in corso?
1: Parecchie cause, sì, più di una, sì.
0: Si sono rimandate alcune cause?
1: Si sono rimandate,
0: Allora, una andrà male, è meglio che VD, che un'altra andrà molto bene, un'altra ancora bene. Sarebbero quattro, tre cause, più una, quattro. Una va male.
1: E quale?
0: Non lo so mo quale, perché dovrei capire tutto il problema. Cioè, che avete passato con sta casa voi?
1: Io la casa per successivamente ho fatto ricorso.
0: No, io ho detto, vi potete parlare un po' più vicino a te? La casa che c'entra?
1: Io dove abito io, insomma, il problema dove abito io.
0: E che è successo a sta casa?
1: Niente, io ho vendetto la società, poi mi hanno ingannato, insomma. È una cosa molto complicata da spiegare.
0: Io vedo controlli di guardia di finanza.
1: No.
0: Speriamo che non li avete, perché qua...
1: No, non c'è guardia di finanza, no.
0: Non lo so, carabinieri, vedo una divisa. Vabbè, no. È logico, perché praticamente un signore ha subito, quindi... Ah, comunque, ha subito. Ma avrei pure che ha fatto, signore. Non mi parla sulla asca, cioè dobbiamo valutare il discorso, perché certamente purtroppo anche voi avete fatto delle, come mi dicono le carte, delle cose non tanto belle.
1: No, io ho fatto niente di male, ho fatto uno sbaglio.
0: Sì, uno sbaglio, quello che sia, non lo so, non sono un avvocato, però voi ce la farete, una causa andrà male, ma il resto andrà bene.
1: Ma quando andrà male?
0: Non lo so, figlio mio,
1: ma bello. Ma la causa si conserva.
0: Non lo so, perché non, mi dovresti spiegare, una cosa troppo lunga non è possibile. La dinamica di tutte le cause che stai facendo, e su quella io potrei dirti, questa è quella che vedo più difficoltosa. Vedo dei problemi, sai? Ti devo dire la verità di quello che mi esce, non posso dire sì, va bene, poi no. Io sono...
1: C'è una causa penale, va bene.
0: Allora, vogliamo parlarne tutti e due insieme?
1: Sì.
0: E allora parliamone, Benedetto. Togliti la maschera, la prima cosa, la tua maschera, o se no non potremmo parlare.
1: Non c'è nessuna maschera, il problema è che...
0: Ok, questa causa penale perché la stai facendo? Butta fuori.
1: Questa causa, una causa penale per falso in bilancio. E l'ho vinta.
0: Io avevo visto falso bilancio. Quando io ho detto ai finanzieri, perché vedevo un falso bilancio.
1: E l'ho vinta. Poi per converso mi ha accusato di dire che un contratto che... è complicato da spiegare, questo che sono accusato per truffa, e la truffa non ci sta, invece assolutamente non c'è. Vabbè, questo potrebbe essere condannato.
0: Io perciò ti ho detto, hai avuto dei controlli, perché ho visto falso bilancio, hai capito?
1: Sì, ma non sono io che l'ho fatto,
0: non lo so chi l'ha fatto, perché io non sono il padre
1: eterno. Io poi c'è una causa.
0: Comunque, una causa vedo delle difficoltà, la seconda causa?
1: È su una vendita che fece... che fu fatta nel 2005,
0: sì.
1: Che io ho contestato, che fu fatta tramite la procura di mio figlio, e quella è la truffa veramente che sono fatta a me.
0: Sì.
1: E quella che è la causa...
0: Tu non sei colpevole di questa cosa.
1: Però faccio ricorso, dovrei vincere, io sono ragione certamente.
0: Certo.
1: Questa è la causa importante, insomma.
0: Ma secondo me è la prima che... Vediamo un attimo. Cioè, tu sei preoccupato più per la prima...
1: Sono preoccupato per questa qua, perché quella della truffa non c'è proprio.
0: Questa qua che mi hai detto, Mudico?
1: Sì, questa qua, sì.
0: E questa devi stare attento. Ma ti volevano arrestare?
1: No, per carità, non c'è proprio questo.
0: No.
1: No,
0: perché vedo qua che... Insomma...
1: No, non c'è nessun problema di questo.
0: No, cioè. Ma per carità, io sto dicendo quello che vedo, figlio mio. Senti, questa devi stare attenta, però io penso che il tuo avvocato sarà bravo, perché veramente sto signore, vedete, quando una cosa una bisogna dirla, è innocente, quindi da come esce qui sulle carte vedo che insomma non sei responsabile, sono stati gli altri che ti hanno danneggiato,
1: sì,
0: sai, alle volte succedono queste cose assurde.
1: Sicuro,
0: no, lo so, no, ti do pienamente ragione, perché le carte anche mi parlano bene. Però Killer si è sempre detto questa cosa, comunque lasciamo perdere, andiamo avanti. Fai fare al tuo avvocato, che vedrai che anche questa matassa è la più, quella di prima, là che abbiamo parlato, quella supererai, questa bisogna vedo un po' di difficoltà.
1: Questa sarebbe quella?
0: Allora, quella del falso bilancio ormai già sta in corso e tutta la cosa, la procedura, insomma, tu stai pagando, giusto?
1: No, falso bilancio ho vinto io.
0: Hai vinto tu, benissimo, perfetto. Che sta accadendo la difficoltà?
1: Poi... Poi c'è questo contratto fatto che io ho contestato, che il mio socio ha accusato di truffa, invece non è così. E quella è una causa penale. Poi c'è una causa civile in cui se questo contratto dovesse essere ratificato, per me sarebbe la rovina.
0: Ho capito.
1: Questa è la rovina totale.
0: Ho capito.
1: Mi deve essere questo contestato, che non firmai io. Fu un raggiro che fece la mia figlia che aveva la procura in quei giorni. Questo nel 2005 fu. Tre anni fa.
0: Infatti. Niente, bisogna.
1: E questa
0: stare...
1: qua, questa è la causa importante. Insomma.
0: Certo.
1: Io ho fatto opposizione, bisogna vedere come va questo.
0: Vedo un po' di difficoltà, non vedo la, diciamo, un po' di, non mi sono uscite proprio chiare le carte, dirti la verità, ti devo essere onesto e sincero, non mi è uscita come quella di prima con il sole, insomma la carta solare che identifica il passaggio in positivo, qua mi è uscito appunto l'imbiccato, poi mi esce anche un'altra carta un po' negativa, non è uscito proprio chiaro la cosa. Fate aiutare molto dal tuo avvocato, non ti perdere di coraggio perché tu non c'entri e quindi ce la farai poi sicuramente alla fine, perché poi mi esce anche il carretto, il passaggio, quindi ce la devi fare, non ti preoccupare, però impegnati, parla con il tuo avvocato e vedi cosa appunto cosa ti consigli. Io non sono un avvocato, più di questo non ti posso dire. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie.
0: Augurissimi, buona grazie. Giornata. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Chiama, pronto?
2: Ciao Gennaro, buongiorno.
0: Salve a voi, buongiorno.
2: Ciao, allora, senti,
0: da dove chiamate?
2: Chiamo da Napoli.
0: Ditemi tutto.
2: Niente, volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì.
2: La data è 21.63.
0: Sì, che siete, un poliziotto voi?
2: No, no.
0: Indossate una divisa voi?
2: No, assolutamente, sono un termoidraulico.
0: Assolutamente, Gesù, mi ringrazio i carabinieri, i finanzieri, Apolozzi, perché per fortuna che ci siano loro, sennò che fosse tutta una rivolta. Che per carità.
2: Dicevo questo perché non sono un poliziotto.
0: No, sto domandando se portate una divisa, perché a me mi è uscita una persona in divisa e non so chi sia.
2: Ti ripeto, volevo sapere solo qualcosa sul lavoro.
0: Va bene, d'accordo, la vostra data?
2: 21.73.
0: 21.73, ma restate nel campo della moda voi?
2: No.
0: Vestiti, sti cose qua?
2: No, faccio riparazioni idrauliche.
0: Idrauliche. Ma scusate, posso dire una cosa? Ripetete la data per favore, perché non l'ho capita mica, eh?
2: Sì, 20.01.
0: Ah, 01.
2: 1973.
0: È un periodo questo qua lento.
2: Infatti, confermo.
0: No, lo so. Però per voi ci sarà un cambiamento, sapete? Sì, per voi ci sarà un buon cambiamento. Anna chi è? Scusatemi.
2: Anna è mia madre.
0: Ma non c'è più?
2: No, c'è.
0: Dategli un bacio da parte mia.
2: D'accordo.
0: Comunque state molto vicino a mamma, eh?
2: Va bene, vi ringrazio.
0: Un bacio grande. Comunque vi riprenderete. Però vedo un cambiamento che avrete.
2: Va bene.
0: Un cambiamento molto buono.
2: Ok, grazie.
0: Auguri, buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
0: Signori, allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 40 60 13, 899 40 60 13, mi trovate tutti i giorni a questo numero, 899 40 60 13, da tutti i cellulari, da tutti i telefonini. 9, 40, 60, 13, pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
3: Salve, buongiorno, volevo chiedere alcune informazioni sulla mia vita in merito all'amore.
0: E ci mancherebbe altro a disposizione, da dove chiama?
3: Io chiamo da Napoli.
0: Benvenuto.
3: Grazie.
0: Qual è il suo nome, mi scusi?
3: Giuseppe.
0: Signor Giuseppe, vediamo un attimo le carte. Giuseppe, dove sei? Al centro direzionale tu?
3: No.
0: Da dove chiami? Che parte di Napoli?
3: Per la precisione, Marano.
0: Marano. mi dovresti dare anche la data dell'amore, cioè perché l'amore è in due, no?
3: Ah, è chiaro, è ovvio.
0: Ecco.
3: È la persona che mi interessa, sperando che possa diventare qualcosa di più, è il 4167.
0: 4, ma è tosta però, eh? 1, già la data è tosta.
3: 67.
0: Sì, sì. Ma questa è una persona separata? Divorziata?
3: No, no.
0: O tu sei di... perché qua mi esce una separazione.
3: No, no, io sono libero. In passato, ma non adesso.
0: No, io parlo del tuo passato, parlo di... Allora, tu eri sposato, no?
3: Sì.
0: Mo ti sei separato, scusa.
3: Sì.
0: Allora?
3: Io ho sbagliato, scusa. No, pensavo che fosse una cosa imminente, cioè nel senso
0: no,
3: di
0: no,
3: adesso.
0: No, ho detto, vedo una persona separata, abbiamo... Vabbè. No, è per essere più omogenei, più chiari nel
3: ovvio,
0: in quello che io vedo, sennò cioè se la carta mi parla di separazione, io te lo devo dire a te, perché o sennò va a finire che dopo poteva essere la separazione con questa da Guaglione.
3: Ho capito.
0: Cioè, quest'altra donna. Senti, io vedo un po' di difficoltà,
3: Ho capito.
0: Vedo un po' di... Ma no, ma non è successo niente, guarda, che uno non si può separare. Un Gesù.
3: Ah, ogni di male, figurati. Nella vita
0: se uno non va d'accordo con una compagna, non sta scritto che voi per forza, insomma. Oggi purtroppo oggi i divorzi in Italia sono più del 70%, la gente oggi si separa subito.
3: Ho capito.
0: Perciò fanno tanta convivenza, perché con la convivenza è più semplice. Non mi stai più bene, ciao, arrivederci.
3: Brava.
0: In breve sintesi.
3: Ce la faccio a conquistarla?
0: Sì, sì. Andrai avanti.
3: Ma lei più o meno è predisposto?
0: Allora io ti dico due parole, questo è un capricorno.
3: Sì.
0: Giusto? È un capricorno. Se tu la farai innamorare di te e sarai costante, che se non te lasci più, tu dici Gennaro d'Aprio questo.
3: Ho capito.
0: Dipende, figlio mio, sta tutto nelle tue mani. Le carte parlano positivo, ma dipende esclusivamente da te.
3: Lei in questo?
0: Questa
3: in
0: donna questo. Vedo anche che ha avuto a che fare con un altro uomo.
3: Sta con
0: ha
3: un altro
0: sofferto,
3: uomo.
0: No, parlo sempre della sua vita.
3: Ah, è passato, ok.
0: Comunque, per me il passaggio è libero. Vai avanti, figlio mio.
4: Va benissimo.
0: Auguri.
4: Sono Angela.
0: Angela, da dove chiamate?
4: Aversa.
0: Da?
4: Aversa.
0: Aversa. Benvenuta, Angela. Dimmi cosa vuoi sapere.
4: È un po' sull'amore, sul mio marito, però.
0: Sì. Gennaro chi è?
4: Gennaro.
0: Un attimo solo, la data mi devi dare tu, bella.
4: 7-8-67.
0: 7-8-67. Ma chi è che ti ha fatto le carte in passato, figlia mia?
4: Ma che lo sai? Ma a me o a mio marito?
0: Ma a te, vedo una vecchia, chi era? Avete acceso?
4: No, è un'amica mia.
0: Figlia
4: una
0: mia.
4: Vecchia, una vecchia.
0: Una vecchia. Ti posso? No, io parlo in gergo napoletano per farmi capire di più in questi paesini, però voglio dirti una cosa.
4: Dimmi.
0: Chi non utena l'art i fastu, perché le invocazioni, cioè che la gente quando è impreparata può fare dei danni. Lo sai, che, lo sai che se tu apri le carte e non sei una promotrice, diciamo, del futuro, no? Cioè non sei all'altezza di fare questo lavoro, non lo devi fare perché puoi danneggiare con le larve, perché vengono le larve, figlia mia, se vengono le larve siamo fritti.
4: Ho capito.
0: Il larve, guarda, con l'altra dimensione si scherza poco, quando arrapano i carti in casa tua sul tavolo e quelle carte l'ha letta una tua povera disgraziata che si è inguaiata, t'ha portata a malaurio, finita a casa tua. Io non credo nelle fatture, però credo in questa cosa, perché dovete stare attenti alle larve, signori miei, perché quando le carte sanno sapere fa da persone competenti del settore,
4: okay,
0: se fanno scongiuro un corpo prima di aprire in carta ci vuole un come le uso io, ci vuole prima di un maccaturo, come si dice a Napoli, okay, azzurro o bianco. Non è che carta si mettono un coppa a tavola e si rapano, si hanno con gioia e carta.
4: Ho capito. È che le navigrami,
0: cioè, ma però attenzione, perché se carta uno le apre così, io tu lo sai che tutte le sere mi lavo, non dico tutte le sere, quando uso le carte dopo averle usate io mi lavo le mani con l'acqua santa.
4: Oh, signore,
0: perché ogni volta che si fanno i carte alla fine che si posano, io per esempio sto in radio, sto facendo a tutti quanti, però alla fine che ho finito il mio lavoro, io manco a lavorare in mano, perché questo è un mondo che dobbiamo, perché questo è un mondo che dobbiamo andare molto cauti.
4: L'altra dimensione,
0: e l'altra dimensione è tutta un'altra cosa, che da non confondere con questa dimensione qua, perché come esistono gli spiriti buoni, ci stanno pure gli spiriti negativi, cioè, che a posti purtroppo del bene portano del male.
4: Certo.
0: Non ci scordiamo, io non credo alle fatture assistenziate, però ci credo in altre cose.
4: Okay.
0: Credo che ognuno deve fare il suo mestiere, la cosa non ne fa proprio, perché possono danneggiare gli altri.
4: Oh, signore,
0: più. Sono... è una cosa troppo lunga a spiegarsi.
4: Vabbè, ho capito.
0: Appena un po' di tempo sarò un po' più in radio e vi spiego che sono il larva, vi spiego che cos'è l'ectoplasma, vi spiego tutte le cose. A così. Per una volta per tanto andate a prendere l'enciclopedia e andate a vedere chi è l'ectoplasma, chi è, che sono le larve, tante di queste cose qua. Le larve non sono solo quegli animali che mangiano carne umana.
4: Ho capito.
0: Allora, stammi a sentire, vediamo le carte un pochettino. Quando è nato tuo marito?
4: 7-8-67.
0: Tu quando sei nata?
4: 15-9-68.
0: Che volevi sapere? Io mi sono dimenticato.
4: Ma ho un lavoro per mio marito.
0: Ha avuto dei problemi di legge tuo marito in passato? Ma era figlio?
4: No, mai.
0: Che ha fatto Christian? Io vedo qua, vedo dei problemi giudiziari. Che ha fatto?
4: Niente, cioè no, niente.
0: Ho capito, niente, qualcuno mai... ha insulfato, insomma, vabbè.
4: Mai stato in galera, mai...
0: No, io ho una mia... No, io ho detto, ha avuto dei problemi giudiziari. Ma non è, cioè, il fatto che quando io ho detto è stato carcerato, è stato in galera, per sapere io personalmente, perché mi esce la legge, non ho capito per quale motivo. C'era qualche irregolarità, forse?
4: Forse quando viene un capo cantiere, che ne so, ma mai fa la legge, però. Riceve l'ispettore dei lavori,
0: eh? Ho capito, vabbè, sempre un problema giudiziario, eh. Comunque andiamo avanti. Le carte parlano chiaro. Tuo marito mo sto arrangiando, eh? Curriello, veramente. Ha fatto anche dei lavori edili.
4: Sì, lui.
0: Una pagatura.
4: Si è strellista solo qua.
0: Vedo qua appartamenti, gente che gli deve dare dei soldi.
4: Speriamo che ci danno.
0: Piano piano glieli daranno, non ti preoccupare. Però non fa un occhio a che si dà a casa a fare carte che ti hanno guaiato a casa, eh?
4: No, voglio
0: dire, perché come, guarda, io credo molto nella positività delle persone, ma credo molto anche negli imbranati. Non parli tuo marito, parli gente che si improvvisa e non sa proprio niente della cartomanzia. Tu andrai a migliorare, chiamano un prevete e fatta benedicere la casa, è un consiglio che ti do.
4: Ma io prego sempre a casa.
0: Bisogna avere molta più fede, è troppa poca la preghiera. Ne può tenere pure 50.000. Bisogna pregare e avere fede, perché una preghiera senza fede non conta niente.
4: Ma allora Gena va a migliorare mio marito.
0: Migliorerà, però bisogna pregare con fede, perché signora voi alle volte perdete proprio la fede.
4: È vero.
0: Allora o si prega con fede o non si prega proprio.
4: Bene,
0: tanti auguri, vostro marito migliorerà e vedo che lo metteranno anche a posto, farà un lavoro buono, non vi preoccupate.
4: Gloria a Dio, grazie Gennaro.
0: Auguri e buona giornata, arrivederci.
4: Grazie,
0: arrivederci. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48

Vita al Cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio

0: Il grande schermo, i filmissimi più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor,
4: Scopri Baciotti,
0: Black Trap.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Frankie Valli, Green,
0: Casey and
6: Sunshine
0: Band, e tanti altri. Ma RCS Network
2: non ci siamo ancora presentati.
7: Sono le 18 e 56
8: dal 25 giugno al cinema.

Tutto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. Dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche

mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista.

0: Svizzero. L'obbligo di firma.
1: Scatta un nuovo allarme.
2: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news.
1: Continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza.
3: Buonasera,
1: che è stata
3: redazione.
1: Prorogata
4: l'Italia
1: fino alle 20
4: proroga di altri 15 giorni
1: il blocco di
4: Schengen
1: con la
4: cenere,
1: mentre il provvedimento in forma liminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi e Direzione di Sicurezza delle Frontiere.
3: Riunitosi stamattina, il
1: ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna sulla sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: Intanto il caso dei caccia italiani che hanno battuto un drone che aveva violato lo spazio aereo del suo rientro dal paese baltico, intervenendo il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia, soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anticipando anche l'Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
1: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale.
2: 48-46-10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio temporale tra la sera e la notte. In prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole al crude, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
3: Originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con
2: la nostra sfida continua.
3: L'obbligo
2: con
3: di
2: RCS
1: scatta un nuovo allarme. Etna l'emissione di cenere lavica dai crateri sull'Italia continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio e bassi livelli di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
3: Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini al torneo WTA di San Paolo. Il cemento brasiliano, la tennista toscana, è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane, l'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, leggente, medium e cartomante, per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci.

0: tra 27 e 31 gradi.
1: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldo di Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Passa parola.

0: pueden venir sin bolsillo.
1: Oh, Robby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
2: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
1: Eccoci a terra. Che deserto! Siamo

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere

0: Stargate.
1: Art News
0: Texas.
1: Magazine,
0: Google,
1: il settimanale di eventi, cultura e spettacoli.
2: Ben trovati da Simone Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 300 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata da Lidia alla moda, spazio dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista della creazione di nuovi codici estetici. Da lì la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il clic. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore.

0: Zagor?
1: Siamo quasi arrivati in vetta.
2: In vetta?
1: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
0: Questa è vita.
1: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e

proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 19:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna. In ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
3: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
2: Torna in carcere il commesso del minimarket di Torino accusato di

0: Violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere, nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
1: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
0: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale, con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Network. Passa

Megamix, Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di Woking, la McLaren W1. Erede delle leggendaria F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Tappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale,

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network, elettrizzante music più the hit of the month, with Hours DJ, Sasa Salvatore e Jerry Dauria on RCS Network.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 chilometri, poco meno di 2 ore per tratta, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino, e per il Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master Joe.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry Internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: spazio solo alle tue emozioni. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità.

0: Buonasera dalla redazione.
1: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati i pericolosi per tutta l'Europa.
1: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
2: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
1: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
2: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
3: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

0: Mafia che suona perché sì.
1: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
2: You like that space?

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona Gangsta's Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone, in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier, che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco, che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa, basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissimi

Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: a mí me gusta, yo le, porque es buen mozo, porque es buen mozo, pero tiene una falta, yo le.
1: Oh, ¡qué orrore! Adesso basta, Tonia, non ne posso più. Eccola la mia salvezza, la grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa, dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante, con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati e pericolosi per tutta l'Europa.
3: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
2: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
3: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività della

0: l'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
1: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare a voce dove essere riposto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire a Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Tra le principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Sì, dimmi, Zagor.
1: Siamo quasi arrivati in vetta.
0: In vetta?
1: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
0: Questa è vita!
1: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin.

0: Hai scritto un film di mostri?
1: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions & Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su teatro.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
11: Buonasera dalla redazione.
12: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
11: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati e pericolosi per tutta l'Europa.
12: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
11: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo 2 giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
12: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di 2 spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
11: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in 2 set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in 2 set dopo 1 ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
12: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
10: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante, per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi.

0: Denaro d'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
0: Passa parola.

Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 20.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock. Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS Network.
0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino, i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
17: è mezzanotte e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
18: Buonasera dalla redazione.
19: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di

0: E neanche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
1: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
0: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo 2 giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
1: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di 2 spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
0: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in 2 set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in 2 set dopo 1 ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
2: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

Le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More, Andrea True Connection, Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di Woking, la McLaren W1, erede delle leggendaria F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Diddy Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 chilometri, poco meno di 2 ore per tratta, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino e per il museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
13: Sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
14: Buonasera dalla redazione.
15: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
14: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo Stato baltico, interviene il ministro della difesa